0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per mercoledì 25 giugno, Finnis Street, Marion, Goodwood Road, Door Park, Cross Road, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park.
2: Nei Romeo Woodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ethelston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto. Vivo nel...

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagioni, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
3: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 25 giugno. Si è concluso con uno straordinario successo il Radioton di Radio Italiana 531. Durante la cena finale è stato annunciato che, nei 10 giorni della campagna di raccolta fondi, sono stati raccolti oltre $45,000. Il patron, Don Totino, e la presidentessa Clementina Maione hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito con una donazione, insieme ai volontari della radio, allo staff e agli sponsor, per il loro continuo sostegno. I 350 ospiti presenti alla serata hanno accolto con un lungo applauso questo importante risultato che permetterà alla vostra radio di continuare a servire la comunità italiana del Sud Australia. Un ringraziamento speciale va anche ai clubs coinvolti nella serata di ieri, il più grande esempio di unione di associazioni della comunità: Abruzzo, Altavilla, Campania, Fogolar, Santa Eufemia e Sicilia. Passiamo ora alle notizie dal Sud Australia. Le autorità hanno confermato il primo caso di influenza aviaria H5 nello Stato, dopo il ritrovamento di un uccello migratore infetto. Sono già state attivate misure di biosicurezza per proteggere gli allevamenti, mentre i cittadini vengono invitati a non avvicinarsi a uccelli selvatici morti o malati e a segnalarne l'eventuale presenza. Sul fronte dell'energia continua il confronto tra il governo federale e i fornitori di elettricità. Il ministro dell'energia, Chris Bowen, ha chiesto chiarimenti dopo l'annuncio di aumenti delle tariffe che entreranno in vigore dal 1 luglio. La questione resta particolarmente sentita dalle famiglie australiane, ancora alle prese con il costo della vita. In cronaca, sono stati diffusi i primi risultati dell'indagine sull'incidente aereo mortale che ha coinvolto il Sud Australia. Gli esperti stanno analizzando i dati raccolti sul luogo dello schianto per determinare con precisione le cause dell'accaduto. Chiudiamo con il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata prevalentemente nuvolosa. Ad Adelaide la temperatura massima sarà di circa 16 gradi, con possibilità di qualche rovescio e venti moderati da sud-ovest. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Felce azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Buongiorno Paola, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Sara, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Spero che si siano tutti ripresi dalla bellissima serata di ieri, soprattutto come balavano. Veramente una cosa
0: Io
1: fantastica.
0: Non lo so, non mi sono ancora ripresa.
1: No, tu no, si vede.
0: Sono qui, non so chi sono, non so dove sono, però siamo qui anche oggi al Mondo della Donna. Buongiorno a tutti i nostri cari radioascoltatori che stamattina ci stanno ascoltando.
1: Esatto.
0: E che ieri sera alcuni erano anche lì.
1: No,
0: erano
1: tutti.
0: Tutti con noi.
1: Erano tutti, cioè non mancava nessuno ieri sera. Erano tutti,
0: non mancava nessuno,
1: erano tutti a Fogorla Furlan.
0: Erano
1: veramente
0: tutti lì con noi. Allora, permettetemi di ringraziare.
1: Tutti
0: quelli che sono stati con noi, quindi dai nostri volontari agli sponsor, chi è venuto a cena, amici, chi ha contribuito anche con un solo dollaro a questa raccolta fondi della radio. Ricordiamo che ieri sera si è chiuso il Radioton, era la serata di chiusura, ma noi abbiamo iniziato il 15 giugno perché la radio era aperta, è arrivata un sacco di gente con la loro donazione, abbiamo bevuto il caffè, abbiamo mangiato un pezzo di torta, è stato bellissimo vedere tutte queste persone che hanno contribuito alla radio, che vogliono bene alla radio. Per me era il primo Radioton, quindi grazie a tutti. Esatto. grazie perché è solo grazie a noi, a voi, che noi siamo qui a poter trasmettere dagli studi di Radio Italia la 531, ma soprattutto a darvi compagnia e a dare questo servizio gratuito alla nostra comunità.
1: Esatto, che se lo merita comunque.
0: Che se lo merita.
1: Quindi
0: se
1: vogliamo merita. Anche ringraziare.
0: Brava Paola, vediamo. Chi vogliamo ringraziare in particolare?
1: Well, Joe e Grace Muscio sono very nice, sono sempre presenti a tutte le manifestazioni della nostra radio. E ieri sera è stata una serata particolare perché ero seduta con loro, quindi mi sono divertita.
0: Ti ho messo io lì a quel tavolo lì, Paola.
1: Le loro storie, quindi è stato molto piacevole, come sempre. E quindi li voglio salutare perché adesso forse sono in viaggio per Guayala, stanno tornando a casa. Ma sai, loro poi fanno tre giorni lì, tre giorni qui.
0: Si muovono.
1: Si muovono in continuazione. Quindi e auguri anche a Joe che presto... auguri a Joe.
0: Auguri.
1: E basta, finisce lì.
0: Finisce lì. Vogliamo ringraziare anche Assunta e Filippo?
1: Non possiamo dimenticarci Assunta e Filippo perché sono sempre presenti con le loro olive che sono fantastiche.
0: Olive, poi ieri sera mi sono portata via gli spinaci, ho assaggiato i finocchi che Filippo girava con i mandarini. Quindi grazie a voi, mille a voi. E a questo punto vi dedichiamo questa bellissima canzone.
1: Sì.
0: A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstone, Lochtis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Il mondo della donna
6: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
7: Malizia, profumo d'intesa.
8: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: E con il mondo della donna e CFC Australia, perché ringraziamo ancora i nostri amici di CFC Australia che anche ieri sera erano presenti con noi,
10: presentissimi, tranne la nostra Fernanda.
9: La nostra Fern, che la salutiamo.
10: Esatto.
9: E Fern, veniamo a bere un caffè così ci salutiamo bene, che ci sei mancata ieri sera.
10: Esatto, ma so che eri in piacevole compagnia,
9: esatto,
10: con i tuoi nipotini.
9: Esatto,
10: nipotini.
9: Quindi va benissimo. Allora, Paola, ma abbiamo una telefonata, giusto?
10: Sì, adesso abbiamo una telefonata che vuole andare in onda.
9: Allora,
10: quindi
9: sentiamo. Enza?
11: Sì?
9: Eccoti, buongiorno Enza. Buongiorno e benvenuta al mondo della
11: buongiorno
9: donna.
11: Buongiorno Sara Bella. Vorrei un altro grande successo alla 531. Tanti auguri. Un grazie va a Marco, Sara e Stefano, tutti i volontari e tutti quelli che erano là. Era una sera meravigliosa.
9: Sono contenta.
11: Again, a great success.
9: Bene, Enza, sono contenta che ci hai chiamato, sono contenta che ti è piaciuto. E noi
11: anche contenta, Sara, di conoscere tutti i nuovi, la nuova gioventù, che sono tanti bravi.
9: Hai visto?
11: Tanti affettuosi.
9: Oh, sono contenta. Grazie Enza, no, io ti ringrazio, ringrazio tutti quelli come te che ieri sera sono venuti e ci hanno sostenuto, sì. E sono molto felice di sapere che vi siete divertiti e che è stata una piacevole serata.
10: Esatto.
11: È il mio piacere, è di vero cuore. Io sono con la radio tanti anni e per me la radio è la mia famiglia.
9: Grazie.
11: Lo dico con sincerità.
9: Grazie.
11: Grazie a tutti.
9: Grazie Enza. Allora noi ti salutiamo, ti abbracciamo
10: e ti dedichiamo una canzone.
11: Abbraccio.

0: Eccoci di nuovo in onda, cara Paola,
1: sì,
0: ci
1: bello
0: siamo.
1: Della diretta.
0: Bello della diretta, sono stato un momento
1: di crisi nello studio.
0: No, diciamo perché, mi è partita una cuffia, si è staccata. Ecco, allora, aspettate che abbiamo una telefonata, facciamo tutto in diretta.
1: Tutto in diretta,
0: adesso
1: esatto.
0: Sentiamo,
1: Sì.
0: Pronto? Sì, Nessi, ti metto in onda, aspetta. Pronto Nancy?
2: Pronto Sara?
0: Eccoti! Allora, ha chiamato Nancy così in diretta stamattina. Cara Nancy, buongiorno!
2: Buongiorno anche a te, a voi tutti, a tutta la grande Radio 531. Oh Madonna, che successo! Ma davvero un grande successo!
0: Sono contenta Nancy, ti sei divertita?
2: Beh, divertita io mi diverto sempre.
1: Lo sappiamo, niente. Ti vediamo, infatti tu sei la prima a andare in pista e a ballare, bellissimo, guarda, fantastico.
0: Grazie
1: sono
0: Nancy.
1: Tutti come te.
0: Avevi una vibe veramente positiva ieri sera, grazie.
1: Sì, è vero.
2: Ma no, grazie alla radio che mi ha dato questa grande questo grande aiuto di recuperare la me stessa. Ti dico che la radio per me è una grande medicina, non solo una famiglia, perché senza la radio io non sarei quella che sono oggi, Paola.
1: Non solo questo,
2: io voglio fare un piccolo appello, anche un saluto, perché la mia collega, la mia mammina, il mio tutto non era ieri sera lì. Allora so chi ci sta ascoltando. Uh-huh. E voi tutti sapete di chi parlo, di Elena.
1: Sì, esatto.
2: Sul programma che facciamo adesso il venerdì, ogni secondo venerdì, noi saremo in onda il venerdì prossimo.
0: Ecco, ricordiamolo che vi siete spostati da domenica a venerdì, dalle 2 alle 4, giusto?
2: Bravissima Sara, bravissima.
0: Lo ricordiamo a tutti, l'angolo dell'amicizia con Nancy ed Elena.
2: Elena e Alfio.
0: E Alfio, assolutamente.
2: Ma Felice ha comprato il gelato per un anno, ma $600 di gelato?
0: Sì.
2: Ma io voglio dirlo ad alta voce perché io ne sono così orgogliosa di questa persona che è entrata nella radio tramite Marco. Ma lui ce la farà a mangiare tutto questo?
0: Allora, no, ce lo siamo chiesti tutti, Nancy. Allora, intanto ringraziamo Gelato Bello, il
1: esatto.
0: Nostro sponsor. Questa fornitura di gelato per un anno, Nancy, ma se non ce la fate, voi ci chiamate?
1: Andiamo noi!
0: Vi aiutiamo, Nancy, capito?
2: Ma no, tu non devi andare a nessun posto, il venerdì, fai... E no, cerca di star lì quando c'è il programma, perché io ho già fatto il patto, io ogni volta che vado in programma mi devo mangiare sto gelato.
0: Allora, brava, allora ogni venerdì dalle 2 alle 4 Nancy porterà il gelato alla radio.
1: Ecco, voi ve lo venite a prendere.
2: Perché sarà anche un contributo da parte mia, perché poverino $600 sono un po' troppi, ma no, ci aiutiamo.
0: Ringraziamolo, ci aiutiamo tutti in un modo o nell'altro, quindi noi siamo qui solo perché ci siete voi.
1: Esatto,
0: che
1: ma
0: ci
1: Nancy,
0: date questa possibilità, Nancy.
1: Dimmi una cosa, non hai nipotini, qualcuno così che può andare a prendere il gelato? Perché loro non c'è problemi,
2: non
1: anche di Veno si mangia
2: qualcosa.
1: Yeah, ma non c'è problemi, anche di Veno si mangiano il gelato, quindi se tu hai quelli
2: buono.
1: Fantastico.
2: Allora, cari ascoltatori, di nuovo, cosa posso dire? Congratulazioni di vero cuore, voi siete stati fantastici, non ricordo tutti i nomi. Voi sapete quanto vi amo. Dal primo arrivato sino al primo, cioè il primo entrato in radio, il primo, l'ultimo arrivato.
0: E l'ultimo diciamo arrivato.
2: Tutti, vero? E allora includiamo tutti, Sara, perché veramente Marco, Stefano, te, anche te Paola, tutti quanti, anche se non c'era mia nipote Fernanda, un saluto anche a lei. È stato fantastico perché veramente, oltre a essere una famiglia questa radio... come ho detto prima, lo ripeto, lo dirò sempre, io non sarei sopravvissuta senza la radio.
0: Grazie Nancy, grazie, grazie, grazie
2: allora,
0: di cuore.
2: Un abbraccio a voi tutti.
0: Un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te Nancy.
0: Grazie ciao, Nancy, ciao, ciao, ciao.
2: Metti una bella canzone.
0: Adesso,
2: bella,
0: adesso dai, vi metto una bella canzone. Ciao Nancy, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Cara, ciao. Ciao.

0: Radio Italiana 5.
1: Il programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
3: Belle e coccolate, come il mondo della donna, Paola.
4: Beh, noi dobbiamo essere belle e coccolate, sempre. Noi donne sempre. Se non ci danno le coccole, non è giusto.
3: Anzi, ringraziamo anche Anna Amarin, che ieri sera era con noi.
4: Ci ha coccolato,
3: con questo voucher che volevo vincerlo io, ma non ce l'avevo.
4: Niente da fare, niente. Anch'io volevo vincerlo.
3: Ma cosa hai vinto tu?
4: Ho vinto, just in case, un servizio da caffè, di tassino da
3: caffè. Rio Coffee?
4: Sì, con...
3: Carine.
4: Col piattino, e poi dentro c'è anche il caffè, che però non l'ho ancora aperto.
3: Non l'hai ancora aperto. Però vedi che ti ho detto, Paola, vedrai che vinci stasera. Sì. Lo so che volevi vincere altro.
4: No, sì, lo sai cosa volevo vincere.
3: Lo so, anzi...
4: Ma perché ne avete dati due? Uno bastava!
3: Ringraziamo Valentina per...
4: Valentina, guarda, non è giusto, perché due, bastava uno.
3: Bastava uno. E però li ha vinti Marinella, quindi ringraziamo e salutiamo anche Marinella, sì. La presidente del Comites, che è stata fortunata.
4: Fortunatissima. Di tutti i premi sono sicura che quello è il più gradito, però pensavo che uno era abbastanza, poi potevi sorteggiare l'altro, che magari avevo la chance di vincerlo.
3: Ah, mannaggia.
4: Vabbè, non importa. Valentina, comunque sei sempre grande. Comunque i tuoi vasi sono sempre un capolavoro, quindi da semmai. Spero che la Marinella la apprezzi.
3: Assolutamente sì, ha detto che era felicissima. Ma
4: gli è piaciuto.
3: Ringraziamo ancora Valentina.
4: Se poi quando vuoi, Valentina, fare un altro auction oppure donare.
3: Attenzione, Paola chiede una donazione dalla nostra Cociuta Pottery. Anzi no, qua ho un'idea.
4: Hai un'idea?
3: Chiameremo Valentina e le faremo fare un mercatino qui alla radio.
4: Oh, bellissimo, guarda, fantastico.
3: Brava Paola, organizzi tu.
4: No, lo organizzi tu, che sei l'organizzatrice della radio. Io vengo, l'aiuto.
3: Però... Va bene, ci pensiamo. Anzi, so che Valentina sta lavorando tantissimo già per il Natale. Attenzione.
4: Ah, beh, immagino.
3: Perché da qui in avanti, ci sarà un sacco di mercatini, diciamo, da settembre in avanti, sì, per Natale. E so che sta producendo in maniera molto...
4: Sì, anche perché ogni pezzo è unico, non è che ne
3: ogni fa, pezzo è unico,
4: non
3: ogni
4: è che
3: pezzo
4: fa
3: come
4: serie.
3: No, come ci raccontava, ci vuole un sacco di tempo. Per fortuna ricordiamo che adesso si è comprata il forno e quindi riesce a fare
4: semplice,
3: tutto
4: sì.
3: A casa. Però
4: anche perché lei ha due o tre bambini, tre bambini, quindi non è facile.
3: Lavora a tempo pieno, noi l'abbracciamo e
4: pensiamo a lei.
3: La pensiamo e vale, noi pensa a noi tu.
4: Pensaci.
3: Ci faremo dire in che mercatino andrà. Più avanti.
4: Esatto.
3: Così
4: Valentina,
3: almeno possiamo dirlo a tutte le nostre donne che hanno voglia di acquistare un pezzo unico. Allora, detto ciò, chiudiamo un po'
4: l'argomento serata.
3: Chiudiamo l'argomento serata.
4: e ci rompiamo nel nuovo, periodo della radio. Che
3: allora,
4: dopo il...
3: Dopo il no, apriamo un po' questo periodo strano per noi, che esatto. Qua è luglio e stiamo gelando e di là stanno morendo di caldo.
4: Esatto.
3: Non solo in Italia, in Francia hanno chiuso scuole,
4: dappertutto,
3: Spagna,
4: sì, sì.
3: Quindi da una parte un po' preoccupante perché sappiamo che non è mai positivo questo surriscaldamento della terra
4: e il raffreddamento
3: e
4: della
3: poi
4: il
3: raffreddamento nostro, perché di qua
4: si gela, di là si scoppia di caldo, anche perché in Italia, non so adesso, però mi ricordo anni fa, insomma, il condizionatore d'aria proprio era una cosa tabù.
3: No,
4: adesso no, adesso
3: è da qualche anno che si
4: esatto,
3: sono attrezzati
4: immagino,
3: tutti, perché obiettivamente io parlo soprattutto al nord, dove c'è
4: sì, esatto.
3: questa umidità fortissima, non si può stare, non si può dormire, quindi
4: è irrespirabile, sì.
3: Non si può, quindi sicuramente si sono attrezzati tutti, quasi tutti, però ecco, anche in luoghi dove di solito si va in villeggiatura, a mare, si sta bene, mi hanno detto no,
4: si soffoca.
3: Sì, beh, si va in acqua, ma poi fa caldo di notte, fa caldo di giorno.
4: E quello è il fatto che non c'è differenza tra giorno e notte, no, quello no, fa che la notte non cala molto, allora
3: sì, sì.
4: È
3: quindi
4: il problema.
3: Prima ascoltavo Marco e Vanessa stamattina, non so se hai ascoltato, che dicevano siamo qua, è quel periodo dell'anno in cui si aprono i social e noi vediamo le foto dei nostri amici al mare, in spiaggia, a mangiare gli spaghetti sulle vongole vista
4: sì,
3: mare,
4: sì, sì,
3: chi
4: sì.
3: imbarca, chi è, e noi qua rosichiamo. Ecco, questa è la verità, perché alla fine, quindi, come diceva Marco, non aprite i social, oppure non postate, noi non vogliamo vedere foto delle vostre vacanze in Europa.
4: No,
3: in Grecia, in Spagna,
4: esatto,
3: in questi
4: esatto.
3: posti meravigliosi, in Italia. Ecco, sappiate che qua ci fate un po' male. Però è anche vero che poi noi a dicembre
4: facciamo male a loro.
3: Facciamo male a loro.
4: Quando
3: e quindi...
4: si mettono in spiaggia con Babbo Natale.
3: E quindi diciamo, vabbè, facciamo un po' e un po' voi, un po' noi. Però,
4: esatto.
3: ecco.
4: Però l'estate è sempre bella.
3: L'estate è sempre bella.
4: Almeno io odio il freddo, quindi non cioè, ma io quando vedo le scene dell'Alaska, viaggi in Alaska, ma neanche se me lo regala.
3: Allora, però, l'inverno ha il suo fascino.
4: Beh, ha il suo fascino, non
3: l'inverno,
4: per me. Io odio il freddo, quindi non
3: sì,
4: posso.
3: Sì, però l'inverno quello giusto ha il suo fascino.
4: Vabbè, guarda,
3: l'inverno
4: non so qual è
3: sotto,
4: l'inverno
3: giusto è quello sotto la neve, in baita,
4: senz'altro.
3: A mangiare i pizzoccheri.
4: Io ho provato anche quello, bellissimo, col caminetto acceso.
3: Il caminetto acceso.
4: Però quando esci due minuti le orecchie ti si gelano, i piedi ti si gelano, le mani non sai dove
3: però
4: metterle.
3: Vuoi mettere questa atmosfera, la neve che cade, ma comunque adesso che
4: lasciamo perdere,
3: lasciamo
4: tanto
3: stare...
4: qui la neve non c'è, in Adelaide non c'è la neve, quindi
3: Adelaide
4: che...
3: non c'è, so che non c'è neanche dove di solito c'è adesso, perché iniziano le settimane bianche un po' in giro nel Victoria, in New
4: sì.
3: Zealand, organizzate
4: esatto.
3: dalle scuole eccetera, e io continuo a guardare perché mio figlio fra una settimana parte. E mi ha detto non c'è neve, ci siamo guardati.
4: Dove va, giusto?
3: Va in New Zealand.
4: New Zealand, ma arriverà, non ti preoccupare.
3: Non chiedermi il posto, non me lo ricordo. Però
4: il tuo figlio scia.
3: Mio figlio scia molto bene. E quindi
4: niente, non c'è neve,
3: non c'è neve.
4: Niente.
3: Contentissimi
4: farà delle grandi camminate.
3: Questa gita è un po' preoccupato, perché dice non è che mi faranno fare altro, io non lo voglio, voglio sciare. Quindi vedremo, io spero che nel giro di questa settimana magari un po' di nevicata ci sarà, anche
4: sì.
3: perché abituati a stare molto sulla neve è da 4 anni che non vediamo un po' di neve.
4: No, sì,
3: quindi
4: no, in Adelaide non la vedrai
3: no,
4: mai.
3: In Adelaide ne ho vista un po', per esempio a Pechino, poca per terra,
4: vabbè,
3: dove sono andata,
4: vabbè,
3: però
4: Pechino
3: non è,
4: è già
3: la neve,
4: diverso,
3: esatto.
4: ma qui
3: non la vedrò mai.
4: Dove? In Vittoria.
3: E devi andare in Vittoria, credo Vittoria. Che sia l'unico posto Vittoria. In Australia dove si scia, no?
4: Bulla.
3: Esatto. Detto questo, ho letto un articolo l'altro giorno che riportava il Future of Travel Report 2026 e diceva che sempre di più la vacanza sta cambiando.
4: Senz'altro.
3: Si cercano sempre più vacanze tranquille, lontane dalla folla, dai luoghi troppo turistici.
4: Beh, non è facile. perché...
3: Allora, dopo che io credo ci sia stato, si è parlato tanto in questi anni di overtourism, sai, in questi posti in cui hanno dovuto mettere un biglietto per entrare, eccetera, eccetera. Penso alle Dolomiti, queste scene di gente che si arrampica ovunque, deturpando poi anche un po', ovviamente, l'ambiente.
4: Senz'altro.
3: Adesso sta il turismo sta
4: cambiando, orientandosi.
3: C'è un nuovo trend, ovvero i viaggiatori cercano sempre più, esperienze personalizzate, esperienze significative, perché cercano di evitare proprio le zone sovraffollate.
4: Ma sì, perché in fondo se tu devi fare la vacanza, cioè la vacanza ti devi riposare praticamente dallo stress della vita, della famiglia, del lavoro. Devi essere tranquillo, non puoi andare in un posto dove è sovraffollato, dove fare la fila per entrare a cena o a pranzo, dove, non so, anche per sciare, voglio dire, devi fare delle file enormi.
3: Ma infatti
4: perché...
3: io, ma non solo, ma vedevo anche scene di questo posto in a Santorini, forse era,
4: Anche
3: tipo alle 4, alle 5 del mattino, c'era miliardi di persone in coda per fare un selfie in questo posto panoramico stupendo.
4: Bellissimo, esatto.
3: E io dentro di me, guardavo questa scena.
4: Non c'è solo la gente che va a Santorini con...
3: No, il problema è la gente che va...
4: Le navi,
3: ma è la gente che va per fotografare e postare sui social. Questo, secondo me, è stato un po' la rovina e il cambiamento che c'è stato in questi anni del turismo. È per questo che si parla di turismo lento in questo momento.
4: Quindi... Ma immagino, perché poi vedi, succede che questi posti che sono famosi sono presi di mira da tutti, vogliono vedere, quindi vanno in Grecia, figurati se non vanno a Santorini, o vanno, non so, in Spagna, devono andare a Barcellona, devono andare a Madrid, insomma, posti... Alla fine non diventa più una vacanza, diventa uno stress. Tony che dice, oh, adesso mi devo riposare, mi vuole un mese per riprendermi.
3: Esatto, perché... anche perché viviamo sempre in questo mondo veloce, in questo mondo fatto sempre con gli occhi su qualche schermo, in cui dobbiamo sempre prendere delle decisioni, reagire a qualcosa. Andando in vacanza invece si vuole ritrovare noi stessi, ma soprattutto bisogna dare tregua al cervello, perché noi non pensiamo questa cosa.
4: No, lo pensiamo, ma non lo facciamo.
3: Lo pensiamo forse, ma non lo facciamo, perché abbiamo questo cervello che lavora 24 ore al giorno e anche andando in vacanza in questi posti sovraffollati forse non riusciamo a staccare il cervello.
4: Esatto, ma perché poi devi organizzare anche la gita, il posto qui,
3: tutto,
4: dove andiamo domani, se hai dei bambini devi pensare anche che loro devono divertirsi, quindi...
3: Diventa un disastro.
4: Lo stress
3: state sullo
4: a casa.
3: Infatti, ti dirò un'altra cosa dopo la pubblicità. Restate con noi.
0: Radio Italiana 531.
5: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
7: CFC Australia.
8: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Bentornati al mondo della donna. Allora Paola, tutto a posto?
1: Sì, tutto.
0: Bene, fa tutto piacere, posto, mi fa piacere che durante le pause tu faccia come se fossi a casa tua.
1: Sì, faccio come se fossi a casa mia, veramente la gente mi chiama, cioè questa signora mi ha chiesto appunto cosa costa l'olio, dico ma non lo so cosa.
0: Attenzione, costa. Attenzione, l'olio di Assunta?
1: No, voleva sapere appunto se, se dimmi.
0: Dimmi.
2: Che è buonissimo.
1: È buonissimo, però sì. Ascolta, io non ho i prezzi, dice cosa viene, ma dico no, non lo so, ma come non lo sa? Dico no, non lo so, non abbiamo i prezzi dell'olio. Comunque non ha importanza. Abbiamo Stefano in studio con noi.
0: Sì,
1: tutta
0: buongiorno.
3: Buongiorno. Oh.
0: C'eri?
1: Viceversa.
0: Allora. È così è l'effetto di ieri sera.
1: Allora, ieri sera. Un momento solo, devo ringraziare Stefano perché ieri sera mi ha venduto una busta di biglietti
3: che lei non voleva e che l'ho dovuta convincere.
1: Mi ha convinto, quindi non ero sicura se era la tua o la sua, perché anche Sara mi ha convinto. No, veramente.
0: Insomma, io infilavo buste di biglietti nelle tasche.
1: Appunto, allora ho vinto un bellissimo servizio di tazzine da caffè col piattino. Marcato Rio Coffee, quindi sono sicura che è buonissimo.
3: È molto probabile che sia grazie a Stefano. Ecco, prego.
0: Ringraziamo Stefano.
1: Volevo dire appunto che non solo le tazzine da caffè, ma c'è anche un pacchetto di caffè dentro. Quindi
3: Non hai controllato perché non l'hai ancora aperto.
0: Non c'è avuto tempo. Siamo tornati tardi. Anche Paola poi è tornata tardissimo. Alle 9 era qui. Non so.
3: Almeno lei qui è nuova.
0: Tra l'altro, ha aperto la radio.
1: No, io sono stata sveglia tutta notte, adesso vado, che è ora di andare.
0: Perché aveva paura di non svegliarsi. E allora ha detto, quasi faccio un drittone e vado
1: come se non avessi niente da fare oggi. Comunque, no sì. Stefano, grazie, adesso non so
3: scherzo,
1: se tu... Scherzo,
3: volevo riderci sopra, siamo uno di noi comunque.
1: Sì, va bene. No, esatto.
3: Per forza. No, ma ti è piaciuto che abbiamo ballato anche ieri, che è una cosa nuova?
1: Sì, una cosa molto nuova.
3: Veniva sicuramente fatta tanti anni fa, però ora, almeno da quando ci sono io, comunque negli ultimi anni non veniva fatta.
1: No, non veniva fatta. E quindi, forse perché c'erano più discorsi, più...
3: Anche, quindi abbiamo cambiato un po' il format.
1: E quello è molto importante perché molta gente dice, no, ma tutti questi discorsi, sai...
3: Certo.
1: A chi interessa va bene, fa piacere, ma a chi non interessa a un certo punto.
3: Poi dai un dito, si prendono il braccio, esatto. Perché tu li dici nel parlate due minuti, poi diventano otto.
1: Me lo ricordo alla festa della donna, quello proprio. Bah. Guarda, una roba da fare gli occhi in croce. Vabbè, comunque no. Sì.
3: Hai ballato?
1: No, io non ho ballato
3: per niente.
0: Però, ma Paola, non hai ballato nulla.
3: Dancing,
0: no, perché
3: Queen
0: io
3: non c'eri.
0: Esatto, perché era proprio Dancing Queen. Tu avevi questo oro addosso, io me lo ricordo, bellissimo, che ti illuminava.
1: Esatto,
0: quindi,
1: esatto.
0: No, brava Paola, eri una delle più eleganti. Sì. Quando ci mandai da dire, è da dire.
1: No, soprattutto le collane, perché sono delle mie nonne. Immagino.
3: No, ma tu poi le collane hai sempre un...
1: particolare, ma quelle sono...
0: E sappi che noi ti guardiamo, cioè, poi noi ti guardiamo sempre, quindi non puoi sbagliare.
1: Domani guardami.
0: Domani che abbiamo un altro bellissimo appuntamento. Io ti guarderò, Paola. Non mi deludere.
1: No, lascia stare.
3: Ah, già, io continuo a dimenticarmi che domattina ci sarà una cosa.
0: Allora, 1, 2, 3. Pronto, Stefano? Ci sei? Siamo alla radio.
3: Continuo a dimenticarmi.
0: È il mondo
3: che
0: della
3: cosa?
0: Donna. Oggi è giovedì.
3: Domani c'è il Volunteers Week Award del Coasit.
1: Yes.
3: Continuo a dimenticarmi questa cosa.
1: E come mai? Perché non è importante per te.
3: No, eccoci Paola che sta...
0: Adesso, spero che...
3: Ciao Lina.
0: Buongiorno Lina, tutto a posto.
1: Salutiamo
0: Lina.
1: Sto scherzando con Stefano.
3: Salutiamo Lina Scalfino e tutta la gang del Coasit,
0: salutiamo Lina, non vediamo l'ora domani di essere con
3: Marco,
0: te.
3: Marco, continuo a dimenticarmi che domani c'è anche il Coasit.
1: Come
3: capito?
1: Si fa a dimenticarsi una cosa
3: e
1: del
3: Paola,
1: genere?
3: Ma perché? Perché per te non è importante?
0: Eccoci.
1: Beh, insomma, bisogna essere spontanei nella
4: Paola vita. Paola Pittardi è un bambino di 5 anni che dice: ah, mi scappa
3: tutto
4: la cacca.
3: Quello che pensa.
0: Capite?
4: Che non dovrebbe dirlo. Cioè, capisci?
0: Cosa mi tocca a me,
4: capisci?
0: Qua oltre a
4: non
0: fare
4: dimenticherò
0: tutto
4: mai,
0: resto.
4: Non dimenticherò mai un broadcast con Ele. Eravamo fuori e fa:
3: mamma.
4: Ragazzi, venite, ma non c'è parcheggio. Capito? Raga, però, cioè, caso, aiutaci un attimo.
0: Come i bambini,
4: Paola.
0: Gli manga il lobo temporale che fa dire questo.
4: Paola, noi ti vogliamo. Tu stai troppo troppo tempo con Orso Osti.
1: Ah no, vabbè, forse anche quello non è cioè, giusto, però no, però anche quello che voglio dire è, scusate, uno arriva in un posto dove c'è un broadcasting, dice oh, vado lì perché c'è la radio, poi mi voglio
3: sì,
1: vedere.
3: Sì, venite tu.
4: Hai capito?
1: No? Arrivi lì, non c'è sì. un cavolo.
0: Ma tu non
1: perché...
0: lo puoi dire
4: sì, ho capito, ma tu puoi capire.
1: Uno si prepara, dice vado a piedi.
4: Ma tu puoi capire, vai a capire la santa Ele che stava con te, cosa ti doveva dire? Poretta, cosa no, ti doveva
1: ma
4: dire?
1: Ma tu ti sei offeso per un'altra cosa, mi sembra.
4: Io con te mi offendo tutte le cose che dici.
1: No, stavi dicendo dei gnocchi, mi sembra un giorno, una gnocchi. Volta alla radio Madonna, che ho detto Paola. Qualcosa, dico ma tu li sai fare i gnocchi? Non so, qualcosa del genere.
4: Madonna,
1: tu
4: Paola.
1: Ti sei offeso
3: perché non li sa fare.
4: Come
1: perché non li sa fare?
4: Li so fare anche molto bene.
3: Ah, sì?
4: Sì, parliamo di Quasit Awards perché la radio italiana è presente, io sono l'MC. E ieri e
3: vedevo
4: ieri.
3: Che stavi prendendo note.
4: Stavo facendo,
0: stavo facendo la scaletta.
4: Io e Susan.
3: Nota.
4: Io e Susan.
0: Scalatrice.
3: Sì. Scalatrice delle scalette.
4: No. No, la, no, Susan, Susan.
3: Chissà.
1: Ma qui non siete seri per niente, no. Lasciate parlare il manager, scusate.
4: Attenzione, attenzione.
1: Niente,
4: diritti,
1: ma io non so cosa
4: difenditrice
1: succede.
4: Dei diritti del manager.
3: Nota difensore. Esatto.
0: Nota difensore.
4: Venditrice. Perché io Paola la sento bassissima? Che
3: anch'io,
4: è successo?
3: Ma deve essere questo.
4: Ah, ok, non fa. Chiamate
0: però
4: il production
0: dire,
4: manager.
0: Sì, chiamavo per... Paola, le cuffie. Io sono stufa.
1: Ma ha preso la mia? Ciò.
0: Ah, no. Ciò. No, ciò.
4: Ragazzi, è il delirio. Cioè, pensate che io ho appena letto 5 pagine di MC Notes dopo ieri. 11:11, tra l'altro.
3: E poi lui farà l'MC e guarderà la partita col cellulare.
0: Sì, esatto,
3: sulla...
0: non dimentichiamo.
1: Tutti.
0: Ma non siamo riusciti a mettere uno schermo. Marco
4: Paola Pitardi, Paola Pitardi, nota
0: tifosa.
4: Tifosa dei Socceroos. Com'è no. finita ieri al radio con una sciarpa dei Socceroos? Come ci è arrivata?
0: No, non lo so, ho
3: non
0: visto.
3: Non l'ho vista io, pensa un po'. Che vedevo io.
1: No, veramente io non sono nota tifosa, però siccome non c'è l'Italia, beh, adesso a questo punto per chi devo tifare? Per l'Australia?
3: Anche no, ma
4: Capoverde.
1: No, Capoverde. Allora, no.
0: Capoverde tifiamo tutti indistintamente.
4: Capoverde grande comunità bolognese.
3: Tutti
4: fanno
3: a Bologna.
4: Le fettuccine alla bolognese. Che mi insegni Paola Pitardi, ci si mette il latte nel sugo.
0: Il ragù?
3: I bolognesi ce lo mettono in latte.
0: C'è anche la ricetta con ragù. La con mia, la,
1: no,
3: in Toscana un goccio
1: no,
3: sì.
1: No, la ricetta è così. Tu fai il ragù normalmente con...
4: Eccoci.
3: Sì.
1: Non te lo dico
0: tutto.
1: Quando è finito ci metti un bel...
3: pezzo di burro.
1: Pezzo di burro.
4: Grazie Teresa Leonardi per la ricetta. Sapete che Teresa fa le ricette anche il venerdì.
1: No, no, ma io faccio la ricetta.
0: Noi abbiamo quella... le nostre ricette.
4: Eh beh, certo.
3: Questa è quella bolognese.
4: Sochmel.
1: L'hai detto tu, io non
4: allora,
1: l'ho detto.
4: Tra l'altro, quando torna Orso, lo sappiamo?
0: Sì. Ce l'ho scritto di là.
3: Torna.
4: Ah, beh, pensa quanto è importante. L'ho scritto in un foglietto e l'ho messo
0: no,
4: in cassaforte.
0: L'ho scritto nell'agenda perché
1: no,
0: bisogna...
1: Io penso che, da quello che ho capito, lui ritorna il 12 di luglio. Non so se poi il 13.
0: Io ho scritto il giovedì che lui tornerà qua.
4: Attenzione.
3: C'è scritto. Quindi o è il 13 o è il 20.
1: Scusa. 20. Quello che non
3: più
1: sappiamo è il giorno del suo compleanno.
3: 20. Come mai? Perché
4: è brutta
3: non si può sapere l'età?
1: No.
0: No allora, perché indichi me come se io no, fossi amica di Orso da 100 anni? Adesso, Paola, la colpa... La colpa è tua,
1: la colpa è mia.
0: Ma io ti ho dato anche il compleanno di Orso perché sono andata a vedere nei nostri archivi e yeah. tu non sei d'accordo. Questo è inquietante.
1: Ah.
0: Tu
1: no,
0: mi hai detto non è possibile.
3: Non è possibile.
1: Non è possibile cioè, perché lui è andato in Italia per
4: sì.
1: festeggiare il suo 70°
0: sì,
1: compleanno.
0: Sì, ma non è che è andato apposta il giorno del suo compleanno,
1: no,
0: Paola.
1: Appunto, però adesso risulta che il giorno del suo
3: quindi
1: compleanno...
3: è gemelli o cancro?
1: No, gemelli. Il giorno del suo compleanno risulta che il 27 di luglio. Allora ho detto, ma come, questo va in Italia a giugno per festeggiare il compleanno?
3: Non è possibile, sarà giugno.
4: Sì, pronto, il comune di Faenza mi passa all'ufficio d'anagrafe, voglio controllare Osti Orso.
1: Quando è nato?
4: Data di nascita, se c'è anche un certificato di nascita.
3: Orso.
4: Ho detto Osti Orso, ho cambiato l'apertura delle O.
3: Bellissimo.
4: Allora, dopo questi 5 minuti di mercato, che, dove io mi
3: totale.
4: Ci sono buttato a pie pari, noi dobbiamo andare a consegnare il pecorino a Maria Rossi Russo.
3: Un momento importantissimo.
4: Io, ragazzi,
3: giornata.
4: 5 anni che lavoro alla radio, questa cosa la metto nella top 3. Cioè non c'è assolutamente.
0: E noi vogliamo delle prove
3: ma
0: di consegna.
3: Ma anche il momento in cui lei si è alzata e è andata in mezzo alla pista
4: totale con il bicchiere d'acqua e il
3: d'acqua,
4: pezzo di pane.
3: Ma dondolando come se fosse
0: un po'.
3: Stato vino.
4: Ragazzi.
3: E ha battuto il colpo.
1: Il record.
4: Sì. Io per il formaggio.
0: Massimo rispetto.
4: $350 per la forma.
3: Perché
4: di
3: poi
4: formaggio.
3: A lei quella
0: il corridoio, la passerella
3: tra i tavoli, quella centrale, a lei piace da morire perché ce l'ho vista anche con la bandiera sua issata della Mary McKillop. Sì. Messa giù
4: Neil Armstrong,
3: sì, come se stesse infilzando
4: la luna
3: sulla luna,
4: esatto.
3: Quindi, lei ci tiene molto a quella passerella, sai?
4: Sì, vabbè.
0: Quindi sì, mi vabbè. Raccomando,
1: dobbiamo darle qualche soddisfazione, dai.
4: Paola,
3: certo.
0: Paola number one. Paola numero uno.
4: Paola è una membra degli Scalabrini che dà agli altri, vedi.
1: Ma io dico, scusate, ma un po' di soddisfazione a sto mondo bisogna averla, no?
3: Ognuno fa quelle che può, certo.
0: Esatto.
1: Ce l'avete con me?
0: No, ce l'abbiamo con te, assolutamente.
4: Paola, tu te le stai cercando.
0: Ecco, è diverso.
1: Basta. No, perché da mezz'ora che dite Paola, dico, ascolta,
3: noi siamo
1: vabbè.
3: Qui intorno a te.
4: Allora, venite alla radio che c'è parcheggio. Io detto questo, vi saluto con il fischio e con l'imbuto, come dice il mio amico Luis.
1: E soprattutto non mangiate i gnocchi che fa...
4: Sono buoni.
0: No, non li so.
3: Guarda, ancora si riesce di nuovo, Paola. Insomma, vuoi proprio.
1: No, glielo lo devo dire, perché quella dei gnocchi per me è stata peggio del parcheggio. Però ho offeso.
4: Non mi ricordo quando è successa questa roba.
3: Se la
4: da Rio Coffee.
3: È stato traumatico.
1: No, eravate. No, era Felix. Tu e Leonora che facevate un broadcast da, mi sembra, Camden Town Shopping Center.
3: Ah, ok, pensa a te.
4: Ma era bello come il broadcast di Stefano e Marta Serafino, perché quello è passato alla storia.
3: Quello
4: lì lo passa la ABC ogni tanto.
1: In diretta.
4: C'è la leggenda narra che Stefano fece
3: uno dei più grandi outside broadcast della storia.
4: Sì, quello. Vabbè, Paola, tu
3: alla briscola di Serafino eravamo io e Marta e
4: hanno fatto faville.
1: E cosa avete detto? Ma
0: non si può dire, Paola, non si può dire.
4: Domande
0: dai.
4: Fai. Lascia lì.
3: Abbiamo raccolto i fondi.
1: Ne ho un'altra peggiore.
4: Del vino. Dai, basta.
0: Allora, no, però mi raccomando, il formaggio adesso andate a portarlo.
4: Ragazzi,
3: ci tocca.
4: Momento incredibile.
0: Esatto, vogliamo una prova di questa consegna del formaggio.
3: Vado perché almeno facciamo il video.
0: Mi raccomando.
4: Devo dirlo, l'ho detto anche oggi in diretta, Paola presente testimone, io devo fare i complimenti a questi due ragazzi qua in studio, perché ieri hanno fatto solo ieri una settimana, 10 giorni di preparazione, un lavoro veramente, ragazzi, complimenti, eccezionale, veramente ho ricevuto tanti complimenti per il lavoro che avete fatto.
3: Grazie.
4: Bravissimi tutti e due, perché non è facile, lo sappiamo, c'è un mal di testa, raga, c'è un mal di testa.
1: Ma
4: ovviamente
1: infatti, vedi, adesso l'aureola le sta stretta a tutti e due.
4: Stefano l'aureola,
0: dopo questa Paola.
4: Stefano l'aureola, guarda,
0: anch'io voglio dire una cosa veloce, voglio ringraziare questi due ragazzuoli.
3: Grazie
0: che lavorano
3: te,
0: qua
3: Sara.
0: Con me tutti i giorni. Grazie mille,
3: te,
0: lo dico
3: Sara,
0: oggi.
3: Che tuffata a capofitto in una cosa come il Radioton e non ha affogato.
0: Sono ancora lì che sono nuotando.
3: Che nuota.
4: Sì, ha vinto la Tarocole.
1: Ma avevo il salvagente, però.
0: Avevo il salvagente.
4: Va bene,
0: dai. A dopo, ragazzi.
4: Ciao,
0: grazie.
4: Via,
0: grazie.
4: Ciao.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: sì.
1: Eccoci qua. Allora, sì, abbiamo ballato durante questa canzone. Devo dire che nel delirio mattutino di questa puntata oggi...
2: ci dovete scusare, siamo un po' ancora...
1: Scusate, ci siamo un po' euforici, siamo un po', abbiamo ancora l'adrenalina, sì, ci viene da ballare.
2: Non abbiamo ballato abbastanza ieri sera, allora stamattina...
1: Io non ho ballato, però mi sarebbe piaciuto. Non ho ballato, però ballo adesso con te fuori onda, con Paola che dà dispensa ricette sul ragù, e qualcuno ha chiamato dicendo che non è d'accordo, ma ricordiamo che ognuno cucina come vuole.
2: Esatto,
1: questa è la verità. Appunto, quindi
2: poi
1: care
2: noi
1: donne,
2: italiani non abbiamo bisogno, noi donne italiane non abbiamo bisogno di dire come si fa, perché
1: no,
2: la
1: esatto,
2: cucina è nel
1: poi parliamoci
2: DNA.
1: Chiaro, Paola, tu che mi parli del ragù, io mi fido di te.
2: Ma
1: Bologna
2: io, se tu mi parli del
1: no, di me non ti fidare in cucina, però
2: beh, il risotto alla milanese,
1: sì,
2: penso che tipicamente
1: bene.
2: Lo sai fare, insomma,
1: sì,
2: è un piatto
1: sì, però
2: vostro,
1: ecco, se...
2: o la cotoletta.
1: Sì, sì, sì, però sì, sì, sì, la so fare, però il concetto era, volete metterci il burro, il latte, volete farlo cuocere 8 ore? Fate come volete.
2: Fate volete, sì,
1: esatto. L'importante è che vi piace e via.
2: Io sono sicurissima che noi donne italiane non sbagliamo mai.
1: Ma assolutamente,
2: che...
1: pensa che io lo faccio nel bimbi il ragù e adesso qua mi diranno, ah, sacrilegio, comodo, veloce, non sporchi niente e via.
2: Cos'è il bimbi?
1: Come... Ah, il Thermomix, scusa, qua si chiama Thermomix.
2: No, mi dice il bimbi.
1: Hai ragione. Vabbè Paola, però tu sei un po' italiana.
2: Sono il troppo bimbi. Italiana, penso, troppo italiana.
1: Allora, ecco, possiamo dirlo, il bimbi,
2: yeah, il bimbi
1: è il Thermomix.
2: È il Thermomix?
1: Il robot da cucina, quello che cucina, dai.
2: Ah, ti cucina tutto? Ti
1: sì.
2: Metti tutto dentro e ti cucina. Viene fuori
1: quello bolognese. Butti dentro e lui ti tira fuori il ragù bolognese.
2: Caspita, questa è una bella idea. Allora io metto dentro il risotto, mi viene fuori
1: certo,
2: il risotto.
1: Certo, fa anche il risotto.
2: Ma si deve mettere gli ingredienti,
1: sì,
2: ovviamente.
1: Sì, certo, metti gli ingredienti, c'è la ricetta, tu selezioni, tin tun tan, 30 minuti, velocità, gradi, eccetera.
2: Ed è buonissimo.
1: Buonissimo.
2: Ah,
1: buonissimo.
2: Ma guarda, devo comprare un bimbi anch'io.
1: Ma certo, so però che... qua devi dire Thermomix, perché in effetti bimbi ti potrebbero guardare un po' male. Bimbi è il nome in Italia di questo
2: Thermomix,
1: robot da cucina.
2: Robot
1: ecco.
2: Da cucina, perché anche bimbi
1: che è della Folletto,
2: esatto.
1: Sai quella degli aspirapolveri?
2: Sì, sì, sì, sì. No, come
1: adesso,
2: no, quella
1: pubblicità
2: famosa.
1: Gratuita, però vabbè.
2: Vabbè, qui non esiste.
1: Non esiste. No, il Thermomix c'è.
2: Sì, ma il folletto,
1: folletto
2: non c'è.
1: Non
2: quindi no, anche perché bimbi in Italia significa bambini.
1: Sì,
2: quindi...
1: però è scritto con la Y.
2: Ah, capirai, allora è tutto diverso.
1: Tutto diverso.
2: Tutto diverso. Suona uguale, ma è tutto
1: suona
2: diverso.
1: Uguale, ma non ho è capito, lui, non è bimbi.
2: Ho capito,
1: comunque,
2: capito.
1: Sì. Ecco.
2: Beh, queste sono le donne moderne. Insomma.
1: Eh beh, le donne moderne hanno bisogno di fare veloce.
2: No, è logico,
1: dispiace.
2: Non puoi mettere sul risotto, sta lì mezz'ora.
1: No, allora, il risotto, per esempio, è una cosa che per me il risotto, ti dico, di solito lo faccio tipo il venerdì sera, perché è quel momento in cui la settimana è finita, siamo tutti lì e mi ci metto anche lì mezz'ora a girarmi il mio risotto, mi bevo un bicchiere di vino.
2: Anche perché
1: insomma...
2: per me il riso è l'alimento proprio giornaliero.
1: Potrei... Ah, tu lo mangi spesso il riso? Ah,
2: io,
1: ecco,
2: sono
1: io
2: amante
1: no,
2: del
1: però.
2: Riso, sono amante del riso in tutte le maniere, okay. Risotto, frittelle di riso,
1: l'insalata di riso,
2: insalata di riso, ah. gli arancini.
1: Gli
2: famosi arancini.
1: Chissà ieri sera chi ha vinto quegli arancini lì di Mario Bianca, che meraviglia.
2: Che meraviglia, sì, infatti quelle sono le cose che si apprezzano di
1: sì,
2: più secondo
1: sì,
2: me,
1: sì,
2: gli arancini, quell'altro, le zeppole.
1: Le zeppole, mio marito le ha vinte,
2: Le ha vinte?
1: Le ha vinte, l'ultimo premio le ha vinte. E dirò di più, non me le ha lasciate perché se le ha portate in ufficio.
2: Ah, bene.
1: Perché lui, essendo in un ufficio tutti gli australiani, ha detto adesso le porto e racconterò ieri sera che cosa è successo alla radio italiana nella comunità italiana.
2: Ma c'era tuo marito ieri sera? Io non l'ho visto.
1: Vabbè, dopo questa niente, adesso metto una canzone e
2: sgrido Paola.
1: E sgrido Paola perché sì, c'era Paola, c'era e mi dispiace, nel caos generale non
2: ci
1: siamo
2: visto,
1: riusciti
2: no.
1: Anche perché io neanche l'ho visto praticamente.
2: Sì, sì, c'era ma non c'era.
1: C'era ma no, io c'ero ma non c'ero. Ovviamente però sì.
2: Vabbè, almeno si è vinto le zeppole.
1: Ha vinto le zeppole, sì, ha vinto le zeppole con tutti i biglietti della lotteria che gli ho fatto comprare, povero. Qualcosa l'ha vinto.
2: Si è portato a casa qualcosa.
1: esatto, che meraviglia, che meraviglia.
2: Che meraviglia, vero?
1: Comunque, dicevamo,
2: ma almeno una l'hai sentita, l'hai assaggiata.
1: No, no, no.
2: Niente.
1: Me l'ha portata via. me le ha portate via.
2: Hai capito? Via. Beh, ha ragione. Lui lavora in un ambiente dove sono tutti australiani.
1: È l'unico italiano, secondo me, appunto, gli...
2: È lui.
1: È lui. Gli piaceva portare questa cosa.
2: Sì. E si trova bene a lavorare. Sì?
1: Next question, Paola, facciamo, perché non è una domanda a cui io possa rispondere.
2: Fattibile! No, anche perché poi forse non interessa a nessuno.
1: E poi non interessa a nessuno, esatto.
2: No, ai radioascoltatori non interessa. Quindi
1: allora, detto ciò, Paola, cosa dicevamo? No, finiamo, adesso sono entrati i nostri ragazzi, ma noi stavamo parlando appunto di queste vacanze, di questo mood che cambia dall'overtourism al turismo lento.
2: Dimmi tu, se tu adesso potessi partire così, immediatamente.
1: Allora, ti dico questa cosa che mi sta succedendo proprio quest'anno. Siccome abbiamo deciso di non tornare in Italia, facciamo una vacanza da un'altra parte. Quindi, da un'altra parte, solo noi quattro. Da una parte ne sono felice perché ho voglia proprio di staccare il cervello, come dicevamo prima.
2: Sì, esatto.
1: Quando noi facciamo la vacanza in Italia, da qui... sì, che bello, ne sono grata, perché comunque è sempre bellissimo, ma è un caos, bisogna dirlo. La famiglia che torna in Italia, per un mese tu non capisci più niente, non sai dove sei, vieni sballottata, chiamata, andiamo, facciamo, disfiamo, la mamma, il papà, l'amico, i figli dispersi in giro per tutta Italia, perché poi col treno vanno, tornano l'amico, vado in discoteca, sei distrutta.
2: Sì, è vero.
1: Io torno qui... Che sono distrutta, ho bisogno di un altro mese di vacanza, che non si può fare, perché quella è. E quindi quest'anno, quando abbiamo deciso di provare a fare un'altra cosa, andare a vedere un altro posto, io adesso non vedo l'ora di fare questa vacanza, voglio staccare il cervello, voglio proprio anche spegnere il telefono, perché tanto sono là e nessuno ha bisogno di me, siamo solo noi, a parte vedere un posto nuovo.

0: di dover essere sempre poi anche perfetti, perché la vita social, e devi andare in vacanza di qua e devi mostrare che vai al ristorante di là, e devi avere gli amici e devi fare, ma no. Cioè no, è normale anche fare le cose normali, è normale sentirsi stanche, è normale andare a letto alle 9 di sera, stare in pigiama e non essere sempre perfette. Quindi secondo me questo ritorno, questo turismo calmo è collegato al bisogno di darsi una calmata.
1: Di darsi una calmata, esatto. Esatto. Che poi uno se la dà solo a una certa età, come dici tu, e infatti noi nonne siamo quelle... Noi nonne siamo quelle che appunto facciamo il turismo calmo, che abbiamo bisogno di riposo, di cose di questo genere, perché esatto. Effettivamente...
0: Ma ne abbiamo bisogno anche noi.
1: Lo immagino.
0: ci vediamo magari, no, a fra poco, rimanete con noi col mondo della donna.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per... Mercoledì 25 giugno, Finner Street, Marion, Goodwood Road, Door Park, Cross Road, Clarence Park, Raglan Avenue, Edwardstown and Bradley Grove, Mitchell Park.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hindmarsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
7: Il mondo della donna
8: è sponsorizzato da
7: CFC Australia.
9: Malizia, profumo d'intesa.
10: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Basta un giorno così, Paola. Basta un giorno così.
1: Basta proprio.
0: Basta proprio. Basta.
1: Oggi finisce. Meno male che a mezzogiorno finisce, perché è stata veramente una mattinata molto, molto deep, profonda.
0: Ma se ci siamo divertiti,
1: no, ci
0: Paola.
1: Siamo divertiti, perché nella vita c'è bisogno anche di sorridere, di ridere.
0: Vero.
1: Insomma. Perché in genere siamo sempre cose tristi, si è un po' giù di morale, piange, invece una bella risata ti fa molto bene. Fa molto bene al fisico, hai capito? Perché
0: ricetta di Paola del giovedì mattina alle ore 11:39.
1: Fatevi una bella risata.
0: Una bella risata.
1: Anche se non avete niente di cui ridere, però inventatevi qualcosa, vi fate una bella risata, dopo state meglio.
0: Se no, chiamate Paola che vi fa ridere lei.
1: Sì, appunto, chiamate, no, non a casa perché non rispondo. Siccome ricevo tutte queste telefonate scam, io, no? Che tutte persone che non conosco da
0: posti, ne ricevemo tutti queste telefonate,
1: esatto, da posti che non conosco, numeri che non ho mai visto in vita
0: mia.
1: Ma
0: cosa fai, rispondi o metti giù?
1: No, io non rispondo proprio, c'ho l'answering machine, così, capito, questa
0: proprio.
1: Gente li paga la telefonata e non
0: perché, li blocchi?
1: No, non li blocco, li lascio parlare, poi tanto l'answering machine.
0: E li metti giù?
1: Mette giù tutto lei, fa tutto il telefono.
0: Allora imparate da Paola, tirate su, lasciate parlare e poi mettete giù, così, a caso.
1: Esatto, io arrivo a casa.
0: Fantastica, come totale dentro, Paola stamattina.
1: Come entro dentro suona il telefono, dico, ma cos'hanno, un qualcosa?
0: Ti curano?
1: No, non lo capisco, perché silenzio in garage, entro dentro, come entro, due secondi dopo suona il telefono, vado a vedere il numero sconosciuto, mai visto in vita mia questo numero, quindi io lascio andare.
0: Ma hai provato a chiamare per capire chi sono, cosa ti vogliono vendere?
1: No, sempre la luce. Contratti della luce, l'acqua se hai bisogno di
0: il filtro. Allora come in Italia.
1: Sì, poi dopo non so, quelli che mettono
0: i tetti,
1: quelli che mettono
0: gardening, appunto, shed,
1: no, costruire magari qualcosa. Lo no, potrei perché anche prendere in
0: quello ti interessava.
1: Però non c'è mai Garden. E poi quando prendi sul telefono, le poche volte che dici questo numero mi sembra di conoscerlo, prendi sul telefono, senti uno che ti parla una lingua che non sai che cos'è, se è cinese, asiatico, russo, non lo sai, hai capito?
0: Qua siamo un po' discriminatori, Paola,
1: In genere sono loro, quindi cosa fai? Rispondi.
0: In genere sono loro.
1: Sono loro che ti chiamano, non so poi chi.
0: Loro, adesso bisogna identificare questo,
1: esatto,
0: loro.
1: Però l'altro problema è questo, che
0: fantastica.
1: Io la prima cosa che dico, scusate, io non parlo l'inglese, allora ti metto.
0: Paola, noto per non parlare neanche una parola d'inglese,
1: la
0: tra l'altro.
1: La più bella è stata l'altro
0: potreste
1: giorno.
0: Potreste rispondere in bolognese, Paola.
1: Esatto. La più bella è stata l'altro giorno.
0: Ho paura, Paola, no. Non so se spegnerti il microfono o lasciarti parlare in questo momento.
1: Mi chiama uno di quelli, appunto, uno scam, naturalmente, mi sta dicendo che qualcuno sta entrando, tentando di entrare nel mio conto corrente per prelevare dei soldi. Dice, perché abbiamo qui un conto di biglietti da regalo di $750. Tu sai niente? Dico, no, io non so niente. Dice, no, qui è la banca, ti vogliamo avvertire, bla bla bla bla. Dico, ma che banca è? La Commerce. Dico, mi dispiace, io non sono cliente della Commerce. Poi ho messo, ma è vero, non sono cliente.
0: Un chiaro scam proprio,
1: no, ma dico,
0: incredibile.
1: Almeno si mettessero in testa di fare le cose
0: fatte bene. Quindi se dovete fregarci, fatelo bene.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Non mi dite una cosa.
0: La massima di oggi.
1: Ho detto, ma
0: fantastico.
1: Cosa mi dici?
0: Fantastico.
1: Io non ho la Commerce come banca. Come fai a avvertirmi?
0: Bene, niente, è così oggi.
1: È così, andiamo così.
0: È così.
1: E l'altra più bella fu un'altra volta.
0: Un'altra?
1: Un'altra, sempre uno scam.
0: Sì.
1: Sempre qualcuno che stava cercando di prendere i soldi dal mio conto, bla bla bla bla.
0: Paola, si vede che hai un sacco di soldi in questo conto, perché non so, voglio
1: ma
0: prendere i soldi da
1: lì avevo $10. Ho detto, va bene, lasciate che vada avanti.
0: Lasciateli fare, gliel'hai detto. Fantastico, lasciateli
1: fare. Mi sono messa a ridere, dico, c'ho $10, cosa prendono?
0: Niente, e su questa ascoltiamoci un'altra bellissima canzone di Zucchero, che poi forse è arrivato il momento di salutare tutti.
1: Sì,
0: stamattina.
1: Perché sarete anche stanchi, vero, della nostra voce.
0: Con Baila, vi lasciamo con Baila, tra poco. Let me see you dance, babe.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
5: Siamo belle e coccolate.
6: Siamo belle, siamo belle, coccolate oggi.
5: Coccolate
6: non
5: tanto. No, ci coccoliamo da sole.
6: Ci coccoliamo da sole, esatto.
5: Allora, cara Paola, vedo già entrare la nostra Antonia per il programma che ci sarà successivamente di musica classica.
6: Di musica classica, esatto.
5: Io ti ringrazio.
6: Io ringrazio
5: per questa
6: te.
5: Mattinata, ringrazio Benissimo. Ancora tutti per aver chiamato, per essere stati con noi ieri sera, per tutto, quindi chiusura, Radioton, ringraziamo tutti
6: quanti, esatto.
5: Niente, Paola.
6: Niente, auguriamo un buon weekend a tutti.
5: Vi auguriamo un buon weekend.
6: È bello.
5: Se il tempo è bello, farà freddo, riposatevi.
6: Però anche uscite a prendere un po' di sole, che fa bene, tutto quanto.
5: Tutto
6: e poi
5: quanto.
6: Dopo noi ci risentiamo la prossima
5: settimana. Ci risentiamo la prossima settimana. Allora, un saluto a tutti, un abbraccio, cara Paola. Buon weekend.
6: Anche a te, buon
5: ci
6: weekend.
5: Ci vediamo giovedì. Ciao a tutti.
6: Ciao a tutti. Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Il mondo della donna è sponsorizzato da CFC Australia.
2: Malizia, profumo d'intesa.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Radio Italiana 531, benvenuti con il programma Musica Classica presentato ogni giovedì da mezzogiorno sino alle 2. Oggi in compagnia con me è Antonia. Giovanna di nuovo non può essere con noi. Saluti Giovanna. Il numero per le vostre richieste è 834077700. Buon ascolto.

Bentrovati con il programma Musica Classica. E apriremo il programma oggi con il concerto di Aranjuez, il primo movimento allegro con spirito. Il chitarrista è Siegfried Behrend, insieme all'Orchestra Filarmonica di Berlino. E il compositore è Rodrigo.

Dal compositore Rodrigo abbiamo ascoltato concerto di Aranjuez, Allegro con spirito, il primo movimento. Il chitarrista era Siegfried Behrend insieme all'Orchestra Filarmonica di Berlino. E passiamo alla prima opera, Cavalleria Rusticana di Mascagni, che è un'opera in un atto. E andiamo a ascoltare Lolla, Chai di Latte, la Camisa, interpretata da Mario Delmonico insieme all'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia.

Dall'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni abbiamo ascoltato O Lolla, Chai di Latte, La Camisa, interpretata da Mario Delmonico insieme all'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E sempre dalla stessa opera andiamo ad ascoltare Voi lo sapete, interpretato da Giulietta Simonet Nato, insieme all'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia.

Dall'opera Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni abbiamo ascoltato Voi lo sapete, interpretato da Giulietta Simonato insieme all'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. E un altro brano dal Cavalleria Rusticana, Tu qui Santuzza, interpretata da Mario Delmonico e Giulietta Simonato insieme all'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia.

Dall'opera Cavalleria Rusticana di Mascagni abbiamo ascoltato Tu qui Santuzza, interpretato da Mario Delmonico e Giulietta Simonato insieme all'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Ed ora passiamo a un brano musicale di Gounod dall'opera Faust. Ascoltiamo Valse e Coro, interpretata dalla Latvian State Philharmonic and Riga Radio Chorus.

Dall'opera Faust di Gounod abbiamo ascoltato valse e coro interpretato dalla Latvian State Philharmonic and Riga Radio Chorus. Passiamo a una richiesta, la richiesta di Italia Vella, e lei vuole ascoltare Fenestra che luceva, e questa versione è interpretata da Mario Lanza.

Abbiamo ascoltato Fenestra Lucive, interpretata da Mario Lanza, che era la richiesta di Italia Vella. Ritorniamo al programma e andiamo all'opera Pagliacci di Leon Cavallo e andiamo a ascoltare Prologo, interpretato da Tito Gobbi.

0: Dall'opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato il prologo, interpretato da Tito Gobbi. E passiamo al primo atto e andiamo ad ascoltare un grande spettacolo, interpretato da Carlo Bergonzi, Giuseppe Taddei e Ugo Benelli insieme all'orchestra e coro del Teatro alla Scala.
1: Un grande spettacolo a 23 ore prepara il vostro umile buon servitore.

Dal primo atto dall'opera Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo abbiamo ascoltato un grande spettacolo interpretato da Carlo Bergonzi, Giuseppe Taddei e Ugo Benelli insieme all'orchestra e coro del Teatro alla Scala. E di nuovo dal primo atto andiamo a ascoltare Vesti la giubba interpretato da Jussi Borling.

Dal primo atto dall'opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Vesti la giubba e interpretato da Jussi Borling. E passiamo alla fine di questa opera e ascoltiamo No, Pagliaccio non son, è interpretato da Carlo Bergonzi, Rolando Panarei e John Carlyle insieme all'orchestra e coro del Teatro alla Scala.

Dall'opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato No, Pagliaccio non son, interpretato da Carlo Bergonzi, Rolando Panarei e Joan Carlyle insieme all'orchestra e coro del teatro alla Scala. E andiamo a un brano musicale di Sansone, Il Carnevale degli Animali e il Cigno, e questa versione interpretata dalla South German Philharmonic Orchestra.

dal compositore Sanson, dalla musica carnevale degli animali, il cigno. E questa versione è stata interpretata dal South German Philharmonic Orchestra. E andiamo a un'altra richiesta, la richiesta di Clara, di Franz Leha. Tu che m'hai preso il cor, interpretato da Luciano Pavarotti insieme alla Royal Philharmonic Orchestra. E questo brano è dall'operetta Il Paese del Sorriso, che è stato scritto in tedesco.

Dal compositore Franz Laha abbiamo ascoltato Tu che m'hai preso il cor, interpretato da Luciano Pavarotti insieme alla Royal Philharmonic Orchestra, e questo brano era dall'operetta Il Paese del Sorriso, scritto in tedesco, che era per Clara. E andiamo alla richiesta di Nella. E lei ha scelto la marcia trionfale dall'opera Aida di Giuseppe Verdi, e questa versione è interpretata dall'orchestra di Dresda e coro dell'Opera di Stato di Dresda.

Dall'opera di Giuseppe Verdi, Aida, abbiamo ascoltato Gloria all'Egitto oppure La Marcia Trionfale, e questa versione era interpretata dall'Orchestra di Dresda e Coro dell'Opera di Stato di Dresda. Ritorniamo al programma e andiamo all'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Andiamo al primo atto e andiamo ad ascoltare il brano Regnava nel silenzio, interpretata da Maria Callas insieme al Maggio Musicale e Fiorentino Orchestra.

Dal primo atto dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato Regnava nel silenzio, interpretato da Maria Callas insieme al Maggio Musicale Fiorentino Orchestra. E sempre dal primo atto andiamo a ascoltare A Verranno a te sul Aure, interpretato da Luciano Pavarotti con Renata Scotto insieme all'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino.

Dal primo atto dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato A Verranno a te sul Aure, interpretato da Luciano Pavarotti con Renata Scotto insieme all'Orchestra Sinfonica della RAI di Torino. E passiamo al terzo atto, andiamo ad ascoltare il Dolce Sogno, interpretata da Maria Callas insieme alla Maggio Musicale Fiorentino Orchestra.

Dal terzo atto dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato Il dolce sogno interpretato da Maria Callas insieme al Maggio Musicale Fiorentino Orchestra. E andiamo alla richiesta di Elena. Elena ha richiesto dall'opera Madama Butterfly di Puccini e coro a bocca chiusa.

Dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Coro a Bocca Chiusa, interpretata dal Coro e Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, che era la scelta di Elena. Andiamo alla nostra scelta per Marina, che è sempre in ascolto ma non può telefonare. Abbiamo scelto per lei i racconti di Hoffman, dal compositore.

compositore Offenbach, barcarolle duetto interpretato da Anna Netrebko e Elena Garancia.

Dai i racconti di Hoffmann di Offenbach abbiamo ascoltato il duetto Barcarolla, interpretata da Anna Nettebrecco e Elena Garancia. E passiamo a un brano musicale di Richard Wagner, La cavalcata delle Valcherie, e questa versione è interpretata da London Symphony Orchestra.

compositore Richard Wagner. Abbiamo ascoltato la Cavalcata delle Valcherie, interpretata da London Symphony Orchestra. E andiamo all'opera La figlia del reggimento di Gaetano Donizetti. E andiamo a ascoltare in francese dal primo atto Chacun le Said Ciascuno lo sa, interpretato da Joan Sutherland, e alla fine si sente Spiro Malas insieme all'orchestra e coro Orchestra and Chorus of the Royal Opera House Covent Garden.

dal primo atto della Figlia del Reggimento di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato Chacunles Sed, Ciascuno lo sa, interpretato da Joan Sutherland e Spiro Malas alla fine. È stato interpretato da insieme con l'orchestra and chorus of the Royal Opera House Covent Garden. E di nuovo dal primo atto andiamo a ascoltare Convien Partir, interpretato da Maria Callas insieme all'orchestra della Società dei Concerti del Conservatorio.

Dal primo atto dall'opera La figlia del reggimento di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato Convien partir, interpretato da Maria Callas insieme all'orchestra della Società dei Concerti del Conservatorio francese. E siamo alla fine di questa puntata di musica classica. Grazie per la vostra compagnia e ascolto. Restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio che è pronto nell'altro studio che presenta il programma L'Italiano allo specchio. Buon ascolto e buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per giovedì 25 giugno. Englevale Road, Virginia, Prospect Road, Prospect, South Terrace, Wingfield, Main North Road, Jepps Cross, and Ridley Grove, Ferriden Park.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana

Gentili ascoltatori, bentrovati e buon pomeriggio da Michele Giglio, che trasmette dai microfoni di Radio Italiana 531 qui a Hindmarch. Il numero di telefono, qualora qualcuno avesse l'intenzione di telefonarci, 8340-7700. Siamo reduci dalla magnifica manifestazione che ha avuto un grandissimo successo ieri del Radioton. Abbiamo avuto veramente un unplanned, come dicono i francesi. Insomma, eravamo pieni di gente, quello è importante, ma tutta gente molto entusiasta, contenta di partecipare, e poi naturalmente hanno tutti goduto del cibo provvisto dai Italian Club, che sono sempre meglio. Andate a Italian Club, perché ogni club ha il suo giorno, ogni mese, e potete godere di quello che avete mangiato e quello di cui abbiamo mangiato noi. Allora, diamo il nostro benvenuto a Santino, Antonio Damiano, anche Giovanni, Vincenzo, i ragazzi del Findon Coffee, Antonio Lavista, poi tutti gli istriani, Aldo Tonon, Luciana e Franco Leo e tutti i leccesi, Angelo, Mario, Maria Teresa, Olga, il mio cugino, che poi non so se è proprio cugino, Cosimo, di Castelforte, sapete dove è Castelforte, vicino Formia, eh? E poi anche Martino, tutti i calabresi, e poi naturalmente mia moglie Fenicia e Dulcis in fondo, Assunta e Filippo, che ieri hanno provveduto alle olive, che erano veramente molto molto buone. Quindi, gentili ascoltatori, veramente siamo contenti che abbiamo fatto questa magnifica serata. Siamo reduci, ringraziamo anche Don Totino e Steve Maglieri, che hanno contribuito alla serata con i loro vini. Quindi non possiamo più ringraziare nessun altro, perché abbiamo ringraziato tutti. La cosa importante è che eravamo in buona compagnia e che sono stati recimolati 40, dico recimolati, perché quello è la parola giusta, perché l'abbiamo presi, ci sono, e chi non l'ha ancora dato, prego, per favore venite qui alla radio. Parliamo di $45,000, che sono praticamente una somma notevole e superiore a quella dell'anno scorso. Con questo, gentili ascoltatori, nell'attesa che che appaia anche la nostra Albina, e in attesa anche di un ospite che abbiamo, che di cui vi parleremo fra poco, vi faccio ascoltare una canzone che è una canzone molto interessante, molto bella, di Luigi Tenco, che è uno dei miei favoriti, è uno di quei cantanti che purtroppo non ci sono più con noi, ma che ha lasciato una traccia indelebile in quella che è la musica italiana, ma anche la poetica italiana, perché era anche un grande poeta. Ascoltiamolo.

0: Bene, gentili ascoltatori, abbiamo oggi un ospite illustre a cui diamo il benvenuto. Benvenuto al professor Francesco Ricatti, che ci sta presentando anche il nostro Stefano. Allora, Stefano.
1: Ciao Michele, grazie per averci dato intanto questo spazio che era assolutamente idoneo per il tuo programma e per te. Il professor Francesco Ricatti è qui da Canberra. Benvenuto.
2: Grazie, è un piacere essere qui con voi oggi.
1: Come stai? Come hai trovato Adelaide?
2: A me è sempre piaciuta tanto Adelaide, devo dire. Ogni volta che ci vengo mi diverto molto e non lo so, c'è una bella atmosfera.
0: Sì, anche per questo io sono qua, l'atmosfera vinicola.
1: E anche per te il vino è un po' la cosa che preferisci città o c'è qualcos'altro?
0: Anche, direi.
2: Ho visto questo nuovo centro di cultura aborigena, bellissimo, e questa cosa mi è piaciuta molto.
0: C'è un nuovo museo.
2: Sì, effetti, sì, un centro culturale molto bello. Il vino sicuramente aiuta l'atmosfera, diciamo.
1: Allora, il professore Francesco Ricatti, Michele, è dell'Università di Canberra e fa degli studi sulla lingua, ma proprio anche sulla storia della migrazione e come la migrazione si interseca con il colonialismo e con poi anche la cultura aborigena. Giusto, Francesco?
2: Sì, in parte sono ormai, diciamo, ho cominciato studiando la storia della migrazione italiana, però poi negli ultimi anni mi sono dedicato in particolare ai rapporti fra i migranti e gli aborigeni e un tentativo anche di riscrivere un po' la storia della migrazione italiana tenendo in considerazione che siamo in terra aborigena, insomma.
0: È proprio così. Quindi ti sei creato una finestra per entrare appunto nel mondo accademico e anche per trattare gli aborigeni che in genere erano trattati molto male, ma anche adesso non è che... Io ho sempre sostenuto che nonostante tutti i governi, anche tutte le istituzioni, fanno ricorso, parlano degli aborigeni, li ringraziano, gli danno il loro acknowledgement, però non dicono mai... Questa è la vostra terra, facciamo un trattato, condividiamo, scriviamo che questa è terra vostra, noi abbiamo usurpato, mettiamolo per iscritto e poi dopo vi diamo tutti gli onori. Però prima facciamo una cosa proprio legale, direi, vero?
2: I trattati sono importantissimi e anche per questo che faccio questo lavoro, perché è importante, diciamo, ricordare che gli emigranti emigrano in Australia, emigrano appunto in terre aborigene che non sono state mai cedute, proprio perché l'Australia non ha mai firmato dei trattati con le popolazioni aborigene.
0: Come volevo dire, esattamente questo. E questo è quello che veramente io sostengo sempre. È inutile dico rendiamo onore al popolo di Coaurna, sì, ma che gli dici? Che vuol dire che gli rendiamo onore? Gli dico è terra tua, io l'ho occupata, grazie, arrivederci. No, momento. È terra tua e quindi noi dobbiamo rispettare, dobbiamo fare un trattato legalmente, dobbiamo dire legalmente che è la vostra terra, non l'hanno mai detto questo.
1: No, c'è stato il The Voice,
2: sì,
1: che però non includeva il trattato in ogni caso.
0: Ma
1: è
0: una barzelletta, no? The Voice è una barzelletta, insomma non è una cosa seria.
1: Non era magari abbastanza risolutiva, ma... I tuoi studi e col tuo insomma background, cioè secondo te poteva essere un primo step per arrivare a un trattato o neanche proprio?
2: Ma su questo ci sono opinioni molto diverse anche all'interno, sì, della comunità, insomma delle varie nazioni aborigene, all'interno delle varie comunità di attivisti, insomma ci sono opinioni molto diverse. C'è chi dice che era un primo passo positivo verso poi la direzione dei trattati e c'è chi invece dice che appunto non andava in fondo abbastanza perché appunto non prevedeva dei trattati costituzionali, insomma l'inserimento degli aborigeni nella Costituzione.
1: E la tua opinione invece? se la puoi dare.
0: Ma è il momento.
1: Perché non la sta dando.
0: Non puoi.
2: No, io non...
0: Dal punto di vista accademico devi essere indipendente.
2: No, ma io dico sempre la verità, quindi non è un problema. Io ho votato sì e penso che... fosse importante mandare almeno un segnale a livello simbolico che il paese era pronto ad affrontare queste questioni in modo serio e costruttivo. Certo, era un referendum con dei limiti chiari, però anche voluto da una larga parte delle popolazioni aborigene, quindi anche per questo secondo me andava incoraggiato, insomma. Poi naturalmente ho tanti amici attivisti nel mondo indigeno che la pensano diversamente, quindi è stato un tema dibattuto, diciamo.
1: Ecco, è proprio il dibattito, no? Cioè, nel senso che dal mio modesto punto di vista, o comunque dalla mia opinione personale, penso che dopo quel The Voice che non è andato, dove siamo andati a finire?
0: The Voice è in Sud-Australia, lo sai, no? Noi abbiamo The Voice, come no? Abbiamo.
1: Sì, però non aveva tutte quelle articoli in più che venivano elencati nel The Voice. Secondo me il dibattito è un po' andato a scemare.
2: Beh, diciamo che il governo...
1: Perché non se ne parla più.
2: Io penso che il governo abbia un po' paura adesso di un'altra sconfitta.
1: È così che è proprio il momento giusto, sì.
0: Un attimo solo, mettiamo un po' di pubblicità.
1: Proprio col governo che ha paura, perfetto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
6: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
0: Allora, torniamo a noi, al nostro professor Francesco Ricatti, che questa sera mi sembra che abbia una funzione molto importante, vero Stefano?
1: Sì, infatti il professor Francesco Ricatti dalla Australian National University di Canberra è qui ad Adelaide perché stasera lancerà il suo libro. È un volume in cui ci sono praticamente le sue ricerche sull'argomento della migrazione, come si interseca con il colonialismo, la migrazione italiana, come si interseca con il colonialismo e appunto nei territori aborigeni.
2: Sì, è un libro anche più ampio, nel senso che ci sono vari capitoli. Innanzitutto è un libro...
1: Come si intitola intanto? Si intitola... Research in Migration on Indigenous Lands.
2: Sì, e sì. Raccoglie contributi di molti studiosi, oltre a me, che si occupano di varie comunità etniche, non solo di quella italiana, e anche di approcci disciplinari diversi. Quindi quello che accomuna il volume è chiedersi come possiamo studiare le migrazioni in questo paese così multiculturale a partire dalla sovranità aborigena, a partire dal diritto degli aborigeni ad un trattato e anche gli abitanti di Torres Strait Island, naturalmente, quindi tutti gli indigeni australiani, e quindi quali sono, diciamo, le metodologie, le pratiche che possono consentire di studiare le migrazioni tenendo conto della storia reale di questo paese, quindi anche della storia del colonialismo e dell'appunto della mancanza di trattati che riconoscano la sovranità indigena.
0: Sono d'accordo con tutto quello che hai detto, perché io la penso la stessa maniera. Non ho fatto, questo sarebbe il risultato del mio PhD, immagino, no?
2: No, questo è venuto dopo. Il mio PhD era una, ho studiato delle lettere che le donne italiane negli anni 50 scrivevano per chiedere aiuto. Quindi il mio PhD era sulla storia della migrazione italiana. Però quando l'ho completato, appunto, ci fu uno studioso molto importante che si chiama Joseph Pugliese, che mi disse: hai fatto una ricerca molto bella, però non ti dimenticare che gli italiani non sono emigrati semplicemente in Australia, sono emigrati nelle terre, sì, ma sono emigrati anche nelle terre indigene, e quindi questa è una cosa di cui devi tenere conto.
0: E quindi si sono anche mischiati con gli indigeni, abbiamo anche degli aborigeni italian.
2: Sì, diciamo che questo è molto difficile da quantificare. So che adesso c'è stato un tentativo anche qui in South Australia. È molto difficile da quantificare perché il censimento australiano consente di indicare solo due ancestries, solo due origini, e quindi molte persone che sono sia d'origine indigena che di origine italiana spesso sono anche di origine inglese, cinese e così via, e quindi non possono indicare tutte, diciamo, le loro origini della loro famiglia, però sicuramente ci sono molte famiglie, ma poi ci sono anche molti rapporti di solidarietà, molti rapporti di amicizia, molti rapporti di attivismo politico. Nel libro raccontiamo anche di come Cavadini, per esempio, un regista italiano, ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo del documentario attivista aborigeno. Quindi, diciamo, da un lato c'è una grande collaborazione fra gli italiani e gli aborigeni, e dall'altro naturalmente ci sono anche molti italiani razzisti, quindi questa è
1: quindi sono un po' dappertutto, e l'italiano secondo me ha anche una marcia in più, ma questa è sempre mia opinione personale, che io comunque devo sempre dire.
0: Sì,
1: però torniamo sul libro. Però torniamo su, sì,
0: a che ora
1: ce l'abbiamo nella storia.
0: Parliamo diciamo,
1: aspetta, ritorniamo sul libro, perché io voglio capire qual è questa relazione tra la migrazione italiana e il territorio dove ci troviamo. Cioè, l'abbiamo solo detta, ma io voglio capire, cioè, che cosa esce fuori da questo, cioè come si lega la migrazione italiana in questo territorio. Cioè, qual è questa prospettiva in grandi linee, ovviamente?
0: In altre parole, che facevano gli italiani in mezzo all'aborigine?
1: Sì, ma proprio come si intersecano i due argomenti?
2: Sì, diciamo che
1: cioè, quali sono i punti di contatto?
2: Diciamo che nella struttura ideologica dell'identità australiana al centro ci sono sempre gli anglosassoni, diciamo, no? Poi c'è il multiculturalismo, quindi ci sono tutte queste comunità etniche che un po' circondano la centralità degli anglosassoni, e poi ci sono dall'altro lato gli indigeni. Quindi parte di questo lavoro che noi cerchiamo di fare è di far vedere che invece ci sono stati moltissimi rapporti fra i migranti e gli aborigeni, che sono rapporti talvolta di sfruttamento, talvolta di amicizia, talvolta di solidarietà politica, e che però in qualche modo vanno a sfidare questa centralità continua del mondo anglosassone, diciamo, che domina un certo tipo di identità australiana. Quindi il tentativo è di far vedere che in realtà la storia australiana è molto più complessa, perché include appunto dei rapporti molto complessi anche fra le comunità indigene e le comunità migranti.
0: Poi se volessimo sapere qualcosa di più, caro Stefano,
1: ottimo,
0: puoi andare stasera puoi andare stasera, altrimenti finiamo il programma.
7: No,
0: perché lo sappiamo che è una mente molto inquisitiva e vorresti,
1: certo,
0: sapere di più. Per saperne di più tu vai stasera,
1: allora, stasera
0: a ascoltare il professor Francesco al Favola Furlan. A che ora?
1: Dalle sei in poi. E poi si può trovare anche il libro, naturalmente,
0: sì,
1: dove?
2: Il libro si trova online ed è gratuito, quindi chiunque lo può scaricare gratuitamente.
0: Ma lo scrivo subito.
2: Basta, insomma, cercarlo su Google, Research in Migration on Indigenous Lands, Challenges, Reflections, Pathways.
0: Tutto sì. Questo o basta un pezzetto? Devo scrivere tutto?
1: E quello no, è il sottotitolo anche, non importa.
2: Dovrebbe bastare la prima parte, però io lo dico. Io lo vado.
0: Io lo vado. Senti, Francesco, scrivemelo qua.
2: Vabbè, dopo te lo scrivo.
1: Io lo scarico e lo mando alla signora Pauline Hanson, perché probabilmente gli potrebbe servire, perché sì, a lei
0: specialmente
1: una serie di dati.
0: Mentre cuoce il fish and chips.
1: Ecco, bravo. Perché è tutto quello di cui stiamo parlando è...
2: No, magari gli cambia la vita e diventa una persona più ragionevole.
0: E tu non sai quello che mi hanno detto, perché cioè, domenica facciamo un programma con Nicola Moffa e lo facciamo, parliamo di filosofia, di storia, eccetera, ma abbiamo parlato di politica, perché parlando di filosofia devi per forza parlare della filosofia greca e di Platone, e lì è venuto fuori Pauline Hanson, mi hanno telefonato.
1: Che c'era già ai tempi dell'antica Grecia.
0: Tu non sai che cosa mi hanno detto su
1: non
0: Pauline Hanson.
1: Non voglio saperlo, perché se è meglio che non lo dico. Rispondo io.
0: È meglio che non lo dico. Comunque, a prescindere questo, ringraziamo il professor carissimo Francesco, perché è anche un paesano, è un concittadino.
1: Ecco, sì, insomma, se avete studiato tutti e due la Sapienza.
0: Sì,
2: siamo tutti e due romanisti, cosa molto importante.
0: Quella è molto importante.
1: Pazzesco. Molto noi importante. Albina siamo fuori da
0: ci abbiamo
1: gruppo.
0: Finalmente
7: no,
0: ci abbiamo
7: in mezzo.
0: No, ci abbiamo finalmente un centravanti che segna, speriamo bene. Speriamo che non si fa male col... Va bene, ringraziamo.
2: Grazie,
0: e questa sera invitiamo, anche perché è aperto stasera,
1: è aperto, esatto.
0: È free, è completamente gratuito. Se volete andare a Focola Furnata ad ascoltare appunto questa cosa che è interessantissima, perché siamo sullo stesso livello. Io ho sempre pensato che gli aborigeni hanno bisogno di un trattato e che bisogna studiarli un pochettino più da vicino.
1: Un po' meglio.
0: Sì, è vero.
1: Ascoltate, e questo volume, questa ricerca ci può aiutare in questo.
0: Assolutamente. È scritta in inglese, ovviamente, no?
2: Sì, è scritto in inglese. Sì,
0: vabbè,
2: sì.
0: Non, non dico che, perché io ho fatto anche il traduttore, ma non ci provo proprio.
1: Mettiamo a tradurre un volume, siamo rovinati.
0: Ho tradotto un libro di un mio amico che ha parlato della sua vita, Giorgio Oliveri. Lui ha parlato della sua vita, perché è figlio di un italiano in Etiopia, figurati un po'. Tu.
1: Accidenti.
0: Ha parlato della sua vita in Etiopia, poi in Italia e poi in Aborsta. Interessantissimo.
1: Certo.
0: Poi scritto anche da una direttrice didattica di Adelaide, che stava qui. Comunque,
1: chi, Luciana?
0: Prima, molto prima. Vabbè. Ilaria qualcosa. Va bene, grazie Francesco.
2: Grazie
0: tutti,
2: a voi.
0: Tutti stasera alle 6
1: a
0: Focola Furlan per ascoltare questo. Ed è, puoi ripetere per favore in breve il titolo del libro che potete scaricare?
2: Research in Migration on Indigenous
0: Lands. Piano, deve andare piano, che dobbiamo scrivere.
2: Ok, ci riprovo. Researching Migration on Indigenous Lands.
0: Basta.
1: Poi se
0: perfetto,
1: chiamateci
0: perfetto.
1: Per sapere il titolo ve lo ridiciamo.
0: Basta chiamare Radio Italiana, anche perché Stefano adesso è full time, per fortuna. quindi può rispondere a qualsiasi 4, momento. Grazie mille.
1: Grazie
0: Francesco, e ben trovato qui a Radio Italiana. Puoi venire quando te pare.
2: Grazie.
0: Puoi anche telefonare qualche volta, non c'è problema.
2: Va bene. Grazie.
1: Grazie a voi Michele e Albina per lo
7: grazie,
1: spazio.
7: Stefano,
1: buona
7: grazie.
1: Continuazione.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
8: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
9: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
7: Ah, sì. E cosa fanno?
9: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
7: Ma che bello! Tutti i giovedì?
9: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
7: Ok, prenotiamo allora.
10: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.

0: Bene, gentili ascoltatori, torniamo a noi. Abbiamo avuto veramente quest'ospite molto ma molto interessante, perché ciò di cui parla e la ricerca di cui ha fatto è veramente qualcosa di unico e molto importante, anche perché siamo in Australia,
1: sì,
0: ma non ci rendiamo mai conto che siamo in terra aborigena.
1: Veramente,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, adesso, visto che abbiamo parlato di questo, parliamo un attimino di ciò che avevo preparato, perché diciamo è passato molto tempo,
1: sì,
0: e avevo preparato un'idea che noi in effetti qui in Australia parliamo il nostro dialetto.
1: Sì.
0: Lo parliamo noi.
1: Sì.
0: Perché l'abbiamo creato e quindi lo parliamo. E poi il dialetto non è proprio tutta... per fare un'idea, il nostro grande... scrittore di Tullio De Mauro, che è stato un grande linguista, ma è anche stato ministro dell'educazione in Italia, scrive questo riguardo al dialetto. Dice che i dialetti sono come la campagna e la lingua è come la città. Noi vogliamo avere tutte le condizioni di vita più moderna, più agiata, che offrono le città, ma per ottenere questo

0: non è affatto necessario distruggere il verde e la campagna. Tutt'altro, la campagna e il verde sono i polmoni della città.
1: Certo, senza
0: e danno alla città, la loro indipendente, la loro atmosfera. E quindi non è necessario distruggere i dialetti, specialmente quando sono usati spontaneamente. Ed è questo di cui volevo parlare io, perché oggi noi parliamo un dialetto che ha già delle le ramificazioni. Abbiamo già un dialetto che viene messo per iscritto da diversi autori, e uno di questi è un mio carissimo amico, adesso scomparso, Valerio Borghese, che ho incontrato a Melbourne tanti anni fa e che ha scritto il primo libro e vocabolario della lingua in Australia. E in questo lui ha scritto qualcosa di molto interessante. Vi faccio un esempio, per esempio, vi faccio un'idea. Quello che sostiene lui è che noi abbiamo bisogno del dialetto, abbiamo bisogno dell'italo australiano per comprenderci, e abbiamo degli esempi di lingua italo australiana che ci dà lui. E una è una lettera che lui scrive, ve ne leggo solamente un pezzettino, anche perché l'ho già fatto e molti mi hanno detto che era molto divertente. Allora, Giorgio vive in una casa a Doncaster, è un poco far away dalle city, ma lui ha il carro, quindi non c'è il problema. La casa è grande, con un grande blocco, ed è tutta di solidi brick, perché se non ha di solidi brick la casa non la vogliamo. Davanti ci sono i fiori, qualche tree e un carpetto di grass che lui ti taglia di tanto in tanto con la sua mover. Tu lo tagli con la mover?
1: No, non l'ho tagliato nel passato, ma ora non più.
0: Nella backyard cosa c'hai tu? Nella backyard c'è un grande giardino con i vegetali: tomato, beans, lettuce, cucumberi, silver beet, grape. Un pezzo della yard è di concreto. In una cona c'è il barbecue, tutto di bricchi, e c'è anche un largo swimming pool. Hai capito?
1: Sì.
0: Questo è il dialetto che parliamo,
1: sì,
0: noi.
1: Sì, ed è vero, proprio così.
0: La casa l'ha paintata tutta lui. Adesso ha tutto ciò che serve. Nulla è missing. Frigger, TV, telefono, bagno con la shower, itta, olio, alcune radieta, una grande stufa in cucina, cioè la cucca, carpetti, voi tu, tende, Venetian blinds, una fornitura tutta importata dall'Italia, e sui muri molte picce con frame in golden. Alcune sono print, altre sono vere, paintate con l'olio. Sono paintate con l'olio, questa è carina. C'è un moderno record player e il tape recorder messi bene in linea. Negli shelf ci sono molti buchi interessanti e una enciclopedia. Nel garage ci sono due carri e presto ne verrà un terzo. In short, Giorgio è un migrante che ha fatto molta moneta. Per lui questa moneta l'ha fatta lavorando duro, sacrificando e salvando. Ebbene, questo è quello che
1: è
0: la nostra lingua. È la nostra lingua, è il dialetto che noi abbiamo creato
1: sì,
0: in Sud Australia.
1: Sì, sì.
0: E addirittura ci sono delle regole pure. Comunque, gentili ascoltatori, a parte gli scherzi, questo è effettivamente quello che succede in Australia tra gli italiani. Adesso ascoltiamo questa canzone.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il comitato di assistenza agli anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Bene, torniamo a noi, Albina. Allora, Albina, sì. la settimana scorsa abbiamo parlato poco dei romani,
7: sì,
6: perché abbiamo avuto altre cose, e oggi vi volevo dare un'idea di quello che succede a un romano benestante quando si sveglia. Allora, la prima cosa che fa, naturalmente, se ha dormito bene, perché spesso, siccome c'è benestante, fanno anche dei bagordi e quindi mangiano e bevono abbondantemente.
7: Un po' troppo, sì. Sì.
6: Comunque, la prima cosa che fa questo romano, chiamiamo Lepidus, si alza e naturalmente si alza dopo che lo schiavo l'ha svegliato, altrimenti non si svegliava.
7: No.
6: Allora, dopo che lo schiavo gli si sveglia, gli porta delle offerte. Lo schiavo gli porta delle offerte, perché la prima cosa che fa un romano quando si sveglia è quello di onorare i suoi lari, che sono gli dei domestici, gli dei della casa. Si chiamavano lari ed erano gli dei più importanti per i romani. Tu non so se vai spesso se vai qualche volta nei paesi asiatici, tu vedi che nei tassi spesso hanno dei piccoli, nel tassi l'autista ha dei piccoli, pupazzetti.
7: Artifacts, yes.
6: Artifacts,
7: yes.
6: E sono i suoi lari per particolare.
7: Sì.
6: Beh, per i romani
7: è
6: la stessa cosa. Avevano questo tempietto domestico che lo chiamavano appunto il larario. E lì recitavano delle frasi di rito, bruciano delle essenze, e quindi quella giornata comincia con questa offerta alla divinità. È propiziatoria, è importante. Questo è l'obiettivo di questo, è di allontanare dall'abitazione gli spiriti dei morti, i cosiddetti lemures, perché secondo la tradizione le anime dei defunti possono essere sia buone sia cattive. E naturalmente in questo secondo caso, che si verifica qualche volta in particolari circostanze, ci sono appunto, specialmente se le morti delle persone sono state violente, allora l'anima del defunto diventa cattiva anche, capito? Allora, in queste circostanze, in caso di appunto di queste morti violente, hanno bisogno di essere in qualche maniera omaggiati questi spiriti, e quindi naturalmente, invece di perseguitare i vivi fino a portarli, a farli diventare matti, perché succede questo, quindi per ringraziarsi gli spiriti e cercare di tenerli a distanza, occorre recitare alcuni rituali che si svolgono naturalmente la mattina ed offrire cibi, specialmente le fave. Non so perché, offrivano le fave, quelle nere.
7: Sono buonissime.
6: Non so se gli spiriti gradivano. Comunque, se tutto funziona a dovere, gli spiriti resteranno alla larga e non disturberanno più il padrone di casa e i suoi familiari. Questo è basicamente quello che succede. Comunque, abbiamo detto che la religione romana è una religione molto particolare perché è presente in ogni aspetto e in ogni momento della vita dei romani. I romani erano religiosissimi, più che religiosissimi erano molto superstiziosi.
7: Molto superstiziosi.
6: Cosa che è rimasta anche oggi.
7: Sì, ci sono tante gente che sono molto superstiziosi.
6: Non tanto nelle città quanto nei paesi. Quindi cercano di garantirci i romani la benevolenza dei numi con offerte, celebrazioni di ogni genere. Oltre alle divinità domestiche, che appunto sono i Lari, i cittadini della capitale venerano un pantheon complesso ed esteso che in parte è stato assimilato attraverso il mondo greco e anche quello etrusco, perché i romani quando conquistavano qualche terra la prima cosa che facevano razzia di soldi, di tutto, del denaro eccetera, poi però portavano a Roma anche gli dèi di questa gente. Cosa ci facevano? Gli costruivano un tempio. Questo Dio è buono per la raccolta delle messi. Lo onoriamo, facciamo un tempio. Un si sa mai, come si dice. Forse quello buono. Forse il Dio buono. Poi l'altra, naturalmente questa è più superstizione che religione, ovviamente.
7: Per sicuro.
6: Però la fede con cui loro rispettavano questi dèi è una fede molto importante, è una fede sicura. Comunque, gentili ascoltatori, non vi vogliamo tediare di più su questo, vi facciamo ascoltare una canzone che a me è sempre piaciuta ed è una canzone che ha rivelato un nuovo cantante, Tony Dallara, che a quei tempi era considerato un urlatore. Quindi dopo le canzoni di Claudio Villa, Luciano Taglioli, Tagliavini eccetera, melodiche, è arrivato finalmente chi urlava ed era questo appunto Tony Dallara, che adesso è scomparso anche lui. Ascoltiamolo come prima.

0: Come prima, più di prima, Tamerò, questo era Tony Dallara, che fu appunto considerato un urlatore, perché dopo le canzoni melodiche dei Villa, Strappa Lacrime, eccetera, verrà fuori questa canzone. Anche era una canzone d'amore, anche questa. Sì. Bene, allora abbiamo detto che adesso stiamo per arrivare nel momento in cui dobbiamo mettere un po' di poesie, va bene? Ve ne leggo una, diciamo, al volo, prima di poi mettere un racconto del nostro Angelo Mario, un racconto che non ho mai messo prima, speriamo che sia di credibilità. Non è quello di cui lui mi ha suggerito, ma era qualcosa di differente. Allora, a tutte le donne, perché abbiano soltanto parole da donare, perché secondo la persona che appunto ha scritto questa poesia, le donne sono coloro che danno e non hanno mai l'ansia di ricevere. Ancora amore. Caldo è lo stupore del tramonto che pittura e illumina il cielo di emozioni, che si fondono e scaldano il cuore nello sguardo di donna che ogni giorno riesce a sentire il grido dei gabbiani per potersi ubriacare di sentimenti di libertà. Non voglio ingannarmi di parole tormentate dai ricordi per la fine di un amore. Cercherò linfa giovane, palpitante, perché se con gli occhi ti abbraccio ancora posso udire il tuo lieve respiro. Se potesse la rugiada del mattino, posatasi sui prati della vita, catturare questa mia rinascita interiore, nel passo leggero della notte, tenerlo rannicchiato nei silenzi, come acqua di sorgente, pronta a dissetare la mia sete di sapere, per udire echi lontani di stagioni vissute, nei sorrisi di bimbi che ancora accarezzano le stelle, con piccole mani disarmate, indifese, che disegnano il mondo, prigioniero di parole incrostate sulla pelle, per conservarle ancora nel soave respiro del mattino, pronto a impigliarsi nelle trame del pensiero della vita fatta solo di sogni, perché loro soltanto sono la certezza che esistere ci faranno. Questa bella poetessa si chiama Mina Barbato ed è una poesia che mi ha dato, mi pare che me la diede proprio Donatella, che naturalmente vi saluta perché è ancora in Italia, a Pistoia, l'abbiamo sentita recentemente, naturalmente la sua vita è anche lì, quindi è un po', diciamo,
1: un po' lì, un po' qui.
0: Un po' lì, un po' qui. È anche bello essere in due mondi.
1: È bellissimo, se uno può fare, sì.
0: Se uno lo può fare. Questo è molto importante. Se uno lo può fare, sì, è vero, è vero. Non è una cosa tanto facile, però, no. Vivere in Italia non è male, però in questo periodo un pochino caldo.
1: È troppo, anzi, caldo, per ora dice che stanno soffrendo troppo caldo. In Francia dice che è arrivato a 44.
0: Sicuramente.
1: Ho sentito nel news che sono morte parecchie persone, 47 persone.
0: Sì, anche in Francia e anche soprattutto in Inghilterra, che non sono abituati.
1: No.
0: E quando è questo caldo, veramente l'aria condizionata non funziona più. Perché nelle macchine, in Inghilterra, hanno l'aria condizionata, però in casa non usano mai.
1: Non la usano.
0: Se hanno quella che è, diciamo, calda e fredda, ma in genere, io mi ricordo una volta presi una macchina a Londra per tornare all'aeroporto e l'aria condizionata non gli funzionava.
1: No.
0: Ma ha detto non la metto mai, perché fa sempre freddo, ovviamente, sì. Va bene, gentili ascoltatori, adesso abbiamo un po' di pubblicità. Nel frattempo siamo stati molto onorati dal professor Francesco che è venuto a parlare con noi, e se volete andare stasera al Focolare Furlan, l'entrata è libera e potete ascoltare quello che lui dirà, e naturalmente potete avere un'idea del libro che ha scritto, che è molto molto interessante, perché è un libro che vi dà una insight, diciamo, come diciamo noi, nel mondo degli aborigeni,
1: yes,
0: che è un mondo che noi conosciamo abbastanza poco, anzi direi quasi per niente.
1: Sì.
0: Va bene, ascoltiamo un po' la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15. speed camera locations per giovedì 25 giugno. Englevale Road, Virginia, Prospect Road, Prospect, South Terrace, Wingfield, Main North Road, Jepps Cross, and Ridley Grove, Ferriden Park.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.
6: È da due giorni che osservo mio nonno. Ha tra le mani un libro, ma non si decide ad aprirlo per la lettura. Ho avuto con lui un rapporto speciale fin da piccolo e con lui ho trascorso più tempo che con tutti gli altri membri della mia famiglia sommati insieme. Da lui ho appreso molto più che dalla scuola, inclusa buona parte della sua vita avventurosa e randagia e tanti suoi segreti personali. Per esempio, mi ha sempre parlato delle sue premonizioni che hanno un po' segnato la sua vita. Mi ha spiegato che in certi momenti sente il cervello come svuotato da ogni pensiero e perfino l'udito, dopo un tonfo sordo, sembra sospeso e dominato da un sibilo acuto, senza variazione di tono. Con gli occhi della mente vede delle immagini che la memoria assorbe come fossero reali. Tornato allo stato normale, ha delle quasi certezze che tutto ciò sia accaduto o stia per accadere realmente. Ora, per due volte negli ultimi due giorni ha avuto la stessa visione. C'è un ammalato in un letto di ospedale. Vede fleboclisi, dottori ed infermieri in affanno attorno a lui. Fuori sul corridoio legge una scritta luminosa: quinto piano, reparto B. E sul muro dietro il letto, letto numero 5. Non riesce a vedere il viso dell'ammalato. Un dottore si toglie lo stetoscopio e scuote il capo. Si allontanano tutti, mentre un infermiere tira il lenzuolo e copre il viso del paziente. È finita. Il nonno si è sempre sentito un pessimo credente, suo malgrado, e non può accettare fenomeni paranormali che vorrebbero evadere dalle normali leggi della fisica. Né quel misero 5% di fede potrebbe mai farlo credere nel divino, nell'ultraterreno. Ma allora perché ad intervalli di anni ha ricevuto varie premonizioni che in breve volgere di tempo si sono avverate esattamente come lui le aveva percepite nella mente? Dovrebbe forse invertire le sue percentuali di agnosticismo e di fede? Sarebbe tutto più facile. Ma se la fede è un dono, chi mai potrebbe regalargliela? Quando la possedeva, gli fu strappata dall'altrui egoismo, ipocrisia e le atrocità tutte di un mondo perverso. Mentre lo osservo quasi assopito, mi tornano alla mente alcuni suoi casi di premonizioni. Gli successe la prima volta a Sydney, nel lontano 1965. Senza alcun sintomo di preavviso, si sentì cadere in una specie di trance o in un sogno così chiaro da sembrare realtà. Vide un suo caro amico d'infanzia in Italia riverso su un letto, con al braccio sinistro un laccio emostatico ed una siringa che penzolava inserita nella vena. Non dava segni di vita. La visione durò un tempo non valutabile, forse alcuni secondi o qualche minuto. Quando scomparve si ritrovò alquanto stanco e sudato. Volle credere di aver sognato perché doveva pur darsi una spiegazione. 3 anni dopo, nel 68, rientrò in Italia con la famiglia. Durante l'incontro con suo padre a Napoli, si raccontarono in un giorno i fatti più salienti degli ultimi anni. Quando il discorso cadde sul suo amico d'infanzia, deceduto anni prima, disse che ne era al corrente ed aggiunse: «È ben crudele per sé e per la sua famiglia morire di overdose a quell'età». Suo padre lo fissò a lungo interdetto, poi chiese chi gli avesse parlato di overdose. Il nonno era confuso. «Non so chi, ma lo so. Ti ha forse scritto qualcuno dal paese?» «No, lo sai che io ho solo corrisposto con te. Ma perché sembri tanto stupito? Tanti muoiono così oggi». Non volle raccontargli della sua premonizione. Il fatto è che la morte per droga è un segreto conosciuto da suo padre, da me e dal medico curante, nostro comune amico, che per nascondere il fatto dichiarò che il ragazzo fosse morto di polmonite, malattia di cui era veramente affetto. A nessuno di noi tre potrebbe mai sfuggire una parola sulla verità. «Com'è possibile che tu lo sappia?» Cercò di riandare indietro con la memoria e ricordò benissimo che quella specie di sogno-visione gli aveva alquanto rovinato la festa di 65. Compleanno di suo figlio, il 16 maggio. Qualche giorno dopo si recò per una visita al cimitero assieme a suo padre, e quale non fu il suo stupore quando lesse sulla lapide che il suo amico era deceduto il 27 luglio del 65, oltre 2 mesi dopo la sua visione. Questo mistero lo assillò per anni, ma volle sempre pensare che fosse stato un caso. Nel 1984 mio nonno lavorava con una compagnia italiana vicino Bassora, nel sud dell'Iraq, quando visse per la seconda volta un caso analogo al primo. Aveva visto un suo intimo amico portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Molinette di Torino. Circa 10 giorni dopo ebbe occasione di apprendere dalla nonna che 2 giorni prima era mancato il suo amico, stroncato da infarto. Rimase senza parole per il dolore e confuso più che mai. Avrebbe dovuto cominciare a pensare a premonizione ormai. Dopo questo secondo caso era quasi certo che ciò che gli appariva nella mente si sarebbe subito dopo avverato. Quando sua madre godeva ancora buona salute, aveva previsto per lei il morbo di Alzheimer. Non poté fare altro che assisterla quando, anni dopo, esso si verificò. Molte volte si trovò ad assistere ad una scena già vista in passato. Dicono che sia un fatto comune a tanti, ma eccone uno che richiede una qualche spiegazione. Un ragazzo procedeva in bicicletta lungo una stretta via di città. Il nonno si sorprese a gridare «Fermati, c'è l'auto!» e rimase in attesa per alcuni secondi. Quando ormai credeva ad un falso allarme, si vide un'auto uscire in retromarcia da un garage. Il ragazzo non poté evitare l'impatto, ma tutto si risolse con dei danni alla bici e qualche graffio al ragazzo. Forse un caso, mio nonno si recò da più di uno psicanalista e perfino da un cosiddetto sensitivo. Tutti gli parlarono di metapsichica e di fenomeni paranormali e addirittura di spiritismo. Il suo agnosticismo, però, gli imponeva una buona dose di scetticismo in queste materie. D'altro canto, se le sue previsioni si erano più volte avverate, poteva dar loro tutto il torto? Oggi è rimasto assopito sulla sua sedia a sdraio per un tempo più lungo del solito. Cerco di svegliarlo e mi accorgo che non è stato bene. Forse è stato il sibilo della sirena dell'ambulanza su cui viaggiamo ad averlo destato. Ha una mascherina per l'ossigeno ed una fleboclisi nella vena. Un paio di infermieri lo rassicurano dicendo che non c'è nulla da temere. Mentre gli reggo la mano, mi rivolge un lieve sorriso. «Nonno, ho chiamato io l'ambulanza perché mi sono accorto che non stavi bene. Tu sei forte, vedrai, non è niente». Quando finalmente esce in barella dal pronto soccorso, sento il dottore ordinare: «Quinto piano, reparto B». Tutto corrisponde alle premonizioni del nonno. Cerco di nascondere angoscia e lacrime. Mi permettono di rimanere al suo fianco, mentre l'accompagno lungo corridoi, ascensore, ancora corridoi, fino al quinto piano, ad un letto del reparto B. Rimango con lui in attesa dell'arrivo della mia famiglia. Il nonno mi fa capire che vuole parlarmi. Sollevo appena la mascherina dell'ossigeno e avvicino l'orecchio. «Figliolo, era tutto previsto. Non mi sento di dirgli che non è vero. La mia famiglia arriva proprio mentre lo portano via per visite, accertamenti e raggi. Dopo una lunga attesa ritorna insieme ad un dottore che, sorridendo, cerca di tranquillizzarci. «Niente di preoccupante, è sano come un pesce, forte come una quercia. Ha solo avuto un forte calo di pressione. Lo terremo in osservazione stanotte e domani sarà dimesso». Ripensando alla premonizione del nonno, avrei voglia di dirgli: «Dottore, lei non ha capito un bel niente, il nonno è alla fine». Ma mi freno e sto zitto. Più tardi andiamo tutti a casa perché non è permesso restare di notte in ospedale. Il mattino dopo, al quinto piano, reparto B, troviamo il nonno seduto sul letto col foglio di uscita in mano. «Siamo tutti felici per te, nonno. Per fortuna la tua premonizione era falsa». «Non era per me. Stanotte, sospira, è mancato il mio vicino». Mi giro a guardare due infermieri che stanno cambiando le lenzuola del letto vicino e i miei occhi restano sbarrati leggendo letto numero 5.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Allora, torniamo a noi, gentili ascoltatori. Vi volevo far leggere una poesia di Franco Bava, perché lui ve la legge sempre, ma la voglio leggere io, vediamo un po'. Il cuore di un italiano. È una bella poesia, anche perché Franco Bava l'abbiamo visto ieri, non abbiamo avuto il tempo di parlare con lui, ma comunque Franco fa parte della famiglia, ecco.
1: Sì, certo,
0: siamo
1: sì.
0: Tutti una famiglia Radio Italiana.
1: Sì.
0: Questo, molti non si rendono conto di questo. Radio Italiana è una famiglia.
1: Sì.
0: E voi che ascoltate fate parte di essa, quindi per questo vi vogliamo bene, mettiamo canzoni per voi. Allora, il cuore di un italiano. Ma che hello hello, non vedi che sono italiano come te? Parla pure la nostra lingua, così cara e tanto bella. Non avere nessuna vergogna di trovarti in questa terra. Sono anch'io un emigrante che lascia la mia gente per venire a lavorare qui distante. Ma cosa vuoi? Ma il cuore di un italiano, pur ramingo per il mondo, è sempre un grande galantuomo. Siamo emigranti, siamo emigranti. Chiamami pure Francesco, piacere mio, caro Vincenzo. Vieni a casa mia se vuoi, ci sta pure un letto per te. Puoi restare finché vuoi, come fosse casa tua, anche se in realtà neanche è mia. Ma che cosa vuoi? Siamo emigranti, siamo emigranti. Grazie all'Australia che ci ospita e grazie alla nostra Italia che ci vuole bene. È bravo il nostro
1: Bellissimo,
0: Franco.
1: È molto bravo, sì, molto bravo.
0: Paesano tuo?
1: Non so, no, non credo.
0: No, lui no. Viene, ma se, tutti provincia
1: calabrese,
0: di Reggio.
1: Ma sempre
0: provincia
1: calabrese,
0: di Reggio.
1: Sì, sì, sì, possiamo dire che siamo paesani.
0: Però c'è differenza fra la provincia di Reggio,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: la provincia,
1: sì,
0: di Catanzaro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: C'è differenza.
1: Sì.
0: Comunque, quello che sia, l'importante è avere la salute, come si dice, no?
1: Quella è la prima cosa.
0: Ascoltiamo Mino Reitano, la canzone anche questa.

0: Andiamo in onda. Benissimo, gentili ascoltatori, siete in ascolto del programma italiano, l'italiano allo specchio con Albina e Michele. Sono le 3:26 minuti. Oggi è il 25 di giugno.
1: Sì.
0: E il tempo è bellissimo, veramente.
1: Ma che belle giornate che sta facendo, bellissimo veramente.
0: Perché non sei andata al mare ancora?
1: L'altro giorno sono andata, mi ha fatto una bella camminata.
0: Sì, sì. Devi andare. Yeah. Oggi era veramente
1: sì,
0: bello.
1: Sì, bellissimo, yes.
0: Il mare era una tavola.
1: Sì, bello, proprio bello era.
0: Praticamente era
1: quel
0: perfetto.
1: Giorno che sono andata io c'erano tante famiglie con i bambini piccoli che correvano lì nella spiaggia, bellissimo, fu stato bello. Mi devo prendere di nuovo questa abitudine di andare a camminare
0: sì,
1: al mare, perché io andavo sempre prima.
0: Ah sì?
1: Sì, ogni mattina andavo al mare io a camminare.
0: Sei 5 minuti da casa tua, non è lontano.
1: Non è lontano, no.
0: E io quando posso vado, vengo anche mia moglie viene, perché fa bene ossigenarsi.
1: Sì, sì, sì.
0: Specialmente adesso che non c'è più il pericolo delle alghe.
1: No, that's right, yes.
0: Perché quello è stato un periodo veramente brutto, veramente.
1: Fu stato brutto, sì, perché la gente aveva paura di andare lì.
0: Ma
1: giù.
0: Tutto passa, yes, Albina, tutto,
1: tutto
0: passa.
1: Tutto. Ora ci è arrivato il bird flu, e dice che è già arrivato qui in South Australia pure.
0: Basta che non tocca gli ovi, le uova. Mamma mia. Perché se trovano un uccello... Una gallina che è infetta, bruciano tutto. Distruggono tutto.
1: Yeah, no.
0: È terribile.
1: È terribile, sì.
0: Bird flu è una cosa, specialmente questo tipo di strain, è anche pericoloso perché non si sa mai se può anche passare all'uomo.
1: Perché dice che può passare agli altri animali come il gatto, il cane, whatever, e dopo dal cane può darsi che viene pure l'uomo, sì.
0: No, non è tanto facile.
1: Non è tanto facile, no. Tanto speriamo facile. Di no, anyway.
0: Però... non dimentichiamo il Covid, quello che ha combinato, ha ammazzato milioni di persone.
1: Sì.
0: Non una.
1: No,
0: milioni.
1: No, è vero, sì.
0: E quindi c'è stato veramente una big worry.
1: Yes, it
0: una
1: was.
0: Grossa paura.
1: Sì.
0: E finché non è stato trovato un rimedio, è stato veramente un problema molto serio.
1: Sì.
0: Comunque, gentili ascoltatori, se volete chiamarci, il numero è sempre 8340-7700. Vi ringraziamo delle donazioni che avete fatto e ho l'impressione che ci siano ancora persone che devono pagare, quindi
1: sì.
0: Se volete farlo venite qui a Radio Italiana 531, soprattutto la mattina dopo le 9, sicuramente
1: sì,
0: trovate qualcuno.
1: Sì, perché quelli dell'ufficio fino alle 2 forse sono qui.
0: Sì, ma l'importante è che veniate qua e che riusciate in qualche maniera a prendervi un caffè e a parlare con noi e portate la vostra donazione, perché è importante in quanto questi 45.000 dollari sono sulla carta.
1: Devono arrivare ancora.
0: Molti, no, sono arrivati quasi tutti.
1: Sì, meno male.
0: Però ogni promessa è in debito, come
1: si
0: dice.
1: Certo. Ma se qualcuno che non può venire qui alla radio e conosce qualcuno di noi... che siamo qui alla radio,
0: sì.
1: ce le possono dare a noi, dopo noi le diamo la ricevuta.
0: Certo, sì, così ho fatto io con Santino,
1: sì,
0: per esempio,
1: sì.
0: Ha dato 50 dollari, poi non so se i risultati della lotteria ancora non sono noti, vero?
1: Non so.
0: Perché c'è una lotteria con tanti
1: no,
0: premi.
1: No, è già stata fatta ieri.
0: No, questa parlo della lotteria di quelli che hanno fatto le donazioni.
1: Sì, sì, fu stata fatta ieri. L'hanno pubblicato ieri.
0: Ah sì?
1: Prima del programma che ho fatto io, yes.
0: Ah, ecco, questo non lo sapevo.
1: Sì, sì, l'hanno già fatto.
0: Chi ha vinto, non lo sa?
1: È una signora che ha vinto il primo premio, che era il basket della frutta. Yeah. L'ha dato di nuovo.
0: Ah sì?
1: Sì, ha detto che la fanno e ieri sera l'hanno dato, qualcuno l'ha vinto lì.
0: Magnifico, yes. Magnifico. Perché erano molti premi. Erano,
1: sì, così. Erano qualche 10 premi.
0: Non ho sentito tutto il programma vostro,
1: sì.
0: Ho sentito solamente parte di quello là. Va bene, un po' di pubblicità e poi torniamo a noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
4: la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: Bene, gentili ascoltatori, abbiamo ascoltato questa magnifica canzone. Adesso volevo farvi ascoltare una poesia che è sempre stata una delle mie favorite, se riesco a trovarla, naturalmente, perché siamo sempre nel momento in cui le cose ci sono o non ci sono, vero?
1: Sì, scompaiono delle volte.
0: Scompaiono e poi riappaiono di nuovo. Comunque, la cosa importante è la salute, come dicono, vero?
1: Sì.
0: Abbiamo detto che questa poesia è una delle poesie più belle che siano mai state scritte, è la poesia di Giovanni Pascoli, La cavallina storna.
1: Oh, bellissima questa.
0: Sì. Adesso la facciamo ascoltare.
1: Mia sorella la sa a mente quella lì.
0: Ma tutti la sappiamo a mente.
1: E io no.
0: No? E come
1: ero
0: mai?
1: Troppo piccola, non l'avevo studiata lì.
0: Allora aspetta un attimo che le troviamo. Dunque, è sparita, mamma mia, non la trovo. Ogni tanto ci sono delle poesie, ci sono dei problemi. Un momento che forse ascoltate un momento per favore, perché forse questo è Tom Padula, vediamo un po' se è lui.

Nella torre il silenzio era già alto, sussurravano i pioppi del rio Salto, i cavalli normanni alle loro poste frangeano la biada col rumor di croste. Là in fondo la cavalla era selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge avea del mar gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi. Con sulla greppia un gomito, da essa era mia madre e le diceva sommessa: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna, tu capivi il suo cenno ed il suo detto, egli ha lasciato un figlio giovinetto, il primo dotto tra i miei figli e figlie, e la sua mano non toccò mai briglie. Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta alla sua piccola mano. Tu c'hai nel cuore la marina brulla, tu dai retta alla sua voce fanciulla». La cavalla volgea la scarna testa verso mia madre, che dicea più mesta: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Lo so che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. O nata in selve tra l'ondate e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento. Sentendo l'asso nella bocca il morso, nel cuor veloce tu premesti il corso, adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. O tue parole egli dove pur dire? E tu capisci, ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte fra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli alti pioppi, lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta la lunga testa fiera, mia madre l'abbracciò sulla criniera. O cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna, a me chi non ritornerà più mai. Tu fosti buona, ma parlar non sai. Tu non sai, poverina, altri non osa. Oh, ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto, l'uomo che l'uccise. Esso t'è qui nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome, e tu facenno, Dio ti insegni come. Ora i cavalli non frangean la biada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non battean con l'unghie vuote, dormian sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome: «Sono alto un nitrito».

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Bene, gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del nostro programma. Vi ringraziamo dell'ascolto. Siamo stati veramente contenti oggi perché abbiamo avuto la visita di questo professore e abbiamo parlato di cose che ci stanno molto bene. Spero che abbiate capito e seguito quello che lui ha detto, perché in effetti ha fatto delle ricerche sulla vita degli aborigeni che sono molto importanti. Se volete saperne di più, andate questa sera al Focolare Furlan.
1: Yes, alle 6.
0: E stasera
1: dalle
0: domani.
1: Sei in poi.
0: Domani o stasera? Domani.
1: Stasera.
0: È stasera.
1: Stasera.
0: Ok. Dalle 6 in poi è tutto gratuito, naturalmente, e potete anche addirittura download, quindi scaricare il suo libro on the internet. Arrivederci a tutti, vi ringraziamo dell'ascolto. Grazie Albina.
1: Grazie Michele.
0: Grazie
1: ciao
0: della
1: tutti,
0: compagnia.
1: Grazie, sì, grazie a voi del vostro ascolto e ci sentiamo la prossima settimana.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 25 giugno. Anglevale Road, Virginia. Prospect Road, Prospect. South Terrace, Wingfield. Main North Road, Jepps Cross. And Ridley Grove, Ferriden Park.
3: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Amici di Radio Italiana 531, benvenuti all'appuntamento dove il ritmo incontra il ring, dove le barre pesano quanto un diretto al mento, rap, storie, campioni e cultura urbana. Questo è il luogo in cui la musica e la box combattono nello stesso angolo. Preparatevi, alzate il volume e mettetevi comodi, sta per arrivare il programma più graffiante di Radio Italiana 531, la mamma mangusta. E ora banda le ciance, sigla!

E iniziamo subito a parlare dei grandi campioni della box. E sì, perché oggi vi porto alla scoperta della vita di un uomo straordinario, una figura che ha lasciato un segno indelebile nello sport e nella cultura popolare mondiale. Parliamo di George Foreman, pugile leggendario, campione olimpico, due volte campione del mondo dei pesi massimi e imprenditore di enorme successo. La sua storia è una delle più incredibili storie di riscatto che il mondo dello sport abbia mai conosciuto. George Edward Foreman nasce il 10 gennaio 1949 a Marshall, in Texas, e cresce a Houston, in un ambiente difficile. La sua infanzia è segnata dalla povertà e da una vita tutt'altro che semplice. Da ragazzo abbandona la scuola e finisce spesso nei guai. A quel punto nessuno avrebbe mai immaginato che quel giovane ribelle sarebbe diventato uno degli uomini più famosi del pianeta. La svolta arriva quando entra nel Job Corps, un programma statunitense dedicato alla formazione dei giovani in difficoltà, e qui scopre la box. Fin dal primo momento emerge qualcosa di speciale, una forza fisica impressionante, una potenza fuori dal comune e una determinazione feroce. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1968, a soli 19 anni, partecipa alle Olimpiadi di Città del Messico, nella categoria dei pesi massimi. Foreman domina il torneo e conquista la medaglia d'oro. L'immagine che fa il giro del mondo è quella del giovane campione che, dopo la vittoria, sventola orgogliosamente una piccola bandiera americana sul ring. Quell'oro olimpico è soltanto l'inizio. Passato professionista, Foreman costruisce rapidamente una reputazione terrificante. Gli avversari sembrano incapaci di resistere ai suoi colpi. Uno dopo l'altro vengono messi al tappeto. Nel 1973 affronta Joe Frazier, che all'epoca era campione del mondo e aveva sconfitto Muhammad Ali nel celebre Fight of the Century. Molti si aspettano un incontro equilibrato. Invece Foreman offre una delle prestazioni più dominanti nella storia della box. Manda Frazier al tappeto ben 6 volte in meno di 2 round e conquista il titolo mondiale dei pesi massimi. Beh, a quel punto George Foreman sembra invincibile, ma la box, come la vita, sa sempre riservare sorprese. Nel 1974 arriva quello che viene considerato uno degli eventi sportivi più importanti del XX secolo, il Rumble in the Jungle. L'incontro si svolge a Kinshasa, nello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo. Da una parte c'è il giovane e potentissimo George Foreman, dall'altra Muhammad Ali, considerato da molti ormai troppo vecchio per tornare campione. Quasi tutti gli esperti pronosticano una vittoria facile di Foreman. Ali però ha un piano geniale: invece di combattere normalmente, si appoggia alle corde e lascia che Foreman si stanchi colpendolo continuamente. E la famosa strategia passata alla storia come rope dope. Per diversi round Foreman attacca senza sosta, consumando energie preziose. All'ottavo round Ali trova il momento giusto e mette a segno una combinazione perfetta che manda Foreman al tappeto. È una delle più grandi sorprese nella storia dello sport. La sconfitta colpisce profondamente George Foreman. Negli anni successivi continua a combattere, ma qualcosa è cambiato. Nel 1977, dopo un incontro particolarmente duro, vive un'esperienza spirituale che trasforma completamente la sua vita. Decide di ritirarsi dalla box e diventa un ministro religioso. Per molti anni sembra che la sua carriera sportiva sia definitivamente conclusa, ma qui arriva la parte più incredibile della storia. Nel 1987, dopo quasi 10 anni lontano dal ring, Foreman annuncia il ritorno alla box professionistica. A 38 anni, un'età considerata avanzata per un pugile. Inoltre è molto diverso da quello di un tempo: più pesante, sorridente, gentile e apparentemente lontano dall'immagine del devastante campione degli anni 70. Molti lo prendono poco sul serio. Foreman però continua a vincere. Combattimento dopo combattimento supera avversari più giovani e risale le classifiche mondiali, fino ad arrivare alla notte del 5 novembre 1994. Di fronte a lui c'è Michael Moorer, campione del mondo imbattuto e ben 19 anni più giovane. Per quasi tutto l'incontro Foreman è in svantaggio ai punti, ma nel decimo round trova un destro perfetto che mette Moorer al tappeto. Il mondo rimane senza parole.
A 45 anni George Foreman diventa il più anziano campione del mondo dei pesi massimi nella storia della box, un record che resiste ancora oggi e uno dei più grandi ritorni sportivi mai realizzati. Ma la sua leggenda non finisce sul ring. Negli anni 90 diventa anche un volto amatissimo della televisione americana. Con il suo carattere simpatico e il suo sorriso contagioso, promuove il George Foreman Grill, una semplice griglia elettrica per cucinare in modo più salutare. Nessuno si aspetta un grande successo. Invece il prodotto vende oltre 100 milioni di unità in tutto il mondo, trasformando Foreman in uno degli ex atleti più ricchi e famosi della sua generazione. Da ragazzo problematico a campione olimpico, da campione del mondo a predicatore, da pugile in pensione a campione mondiale a 45 anni, da atleta a imprenditore milionario. Poche persone nella storia hanno saputo reinventarsi tante volte come George Foreman. Quando è scomparso nel 2025 all'età di 76 anni, il mondo non ha perso soltanto un grande pugile, ha perso un simbolo di perseveranza, cambiamento e rinascita. La sua vita ci insegna che una sconfitta non deve necessariamente essere la fine della storia, a volte può essere semplicemente l'inizio di un nuovo capitolo. E George Foreman, più di chiunque altro, ha dimostrato che non è mai troppo tardi per rialzarsi e sorprendere il mondo. E quindi per un campione del genere ci vuole un artista altrettanto forte, e quindi ascolterei Finché non si muore di Geolier, contenuta nell'album Dio lo sa del 2024. Vai, ascoltiamola.

0: Radio Italiana 531. Oggi vorrei fare una puntata un po' diversa dal solito, un approccio diverso per farvi immergere in quelle che sono le varie sfumature dell'hip hop. Avete mai sentito parlare del sampling o campionamento in italiano? Nel beatmaking hip hop, il sampling è la tecnica di prendere una porzione di una registrazione esistente e riutilizzarla in una nuova composizione. Il campione o sample può essere una melodia presa da una vecchia canzone soul, jazz o funk o altri tipi di o altri generi di musica, una linea di basso, una batteria, una voce o una frase parlata o qualsiasi suono registrato. Per esempio, un producer può prendere 4 secondi di una canzone degli anni 70, tagliarli, rallentarli, modificarne il tono e ripeterli in loop per creare la base di un nuovo beat. Come funziona? Si trova una registrazione interessante, si seleziona una parte, il cosiddetto sample, si taglia e modifica con software o sampler, si aggiungono batteria, bassi e altri strumenti e si costruisce il beat intorno al sample. Perché è importante nell'hip hop? Il sampling è uno dei pilastri della cultura hip hop. Negli anni 80 e 90 molti produttori costruivano interi beat campionando dischi funk, soul e jazz. Tra i produttori più famosi per il loro uso del sampling troviamo Jay Dilla, DJ Premier, Kanye West, Pete Rock e Dr. Dre. I tipi di sampling possono essere diversi, c'è il loop sampling, si ripete continuamente una parte del brano originale, c'è il chop sampling, il sample viene spezzettato in tanti piccoli frammenti e ricomposto, e inoltre c'è l'interpolation, si ricrea una melodia originale senza usare direttamente la registrazione. Esempio semplice, immagina di prendere 2 secondi di una vecchia canzone soul con un pianoforte, la rallenti, lo abbassi di tonalità, la metti in loop e aggiungi una batteria boom bap. Quel frammento diventa il cuore del tuo beat. E questo, in sostanza, è il sampling. Molti dei classici dell'hip hop sono nati proprio così, trasformando vecchi dischi in qualcosa di completamente nuovo. Dopo questa breve spiegazione, ora e nel corso della puntata faremo qualche esempio di campione e tracce di rap italiano. Ma prima un po' di spazio ai nostri sponsor. Pubblicità!
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531.

E ora ascoltiamo prima il sample Illusione Perfetta di Piero Piccioni del 1974 e poi la traccia rap di L.A. chiamata Globo.

cari amici di Radio Italiana 531, spero che abbiate avuto l'occasione di capire la potenza del sampling e cosa ha portato e quali benefici ha portato nell'hip hop. Ma credo che ora sia il momento di ritornare ai pugni, ai nostri amati pugni, al nostro amato pugilato, perché oggi vi porto nella storia di uno degli uomini più duri, coraggiosi e rispettati che abbiano mai indossato un paio di guantoni, un campione che non aveva l'eleganza di Muhammad Ali né la potenza devastante di George Foreman, ma possedeva qualcosa di ancora più raro, un cuore immenso e una volontà indistruttibile. Parliamo di Joe Frazier. Nato il 12 gennaio 1944 a Beaufort, nella Carolina del Sud, Joe cresce in una famiglia povera di agricoltori. Fin da bambino conosce il significato della fatica, lavora nei campi, affronta la difficoltà della segregazione razziale e impara presto che nella vita nessuno ti regala nulla. Da ragazzo sviluppa una passione per la box, osservando i grandi campioni dell'epoca. Si allena in modo quasi ossessivo, spesso colpendo sacchi improvvisati e immaginando di affrontare i migliori pugili al mondo. Quella determinazione lo porta rapidamente ai vertici. Nel 1964 partecipa alle Olimpiadi di Tokyo. Non era nemmeno il favorito per rappresentare gli Stati Uniti, ma quando arriva la sua occasione, la sfrutta al massimo. Combatte con un pollice infortunato e riesce comunque a conquistare la medaglia d'oro nei pesi massimi. È l'inizio di una carriera straordinaria. Passato professionista, Joe Frazier diventa presto una macchina da guerra. Il suo stile è unico, avanza costantemente, testa bassa, pressione continua e soprattutto possiede uno dei ganci sinistri più devastanti mai visti nella storia della box. Gli avversari sanno cosa sta per arrivare, eppure quasi nessuno riesce a fermarlo. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Frazier domina la categoria dei pesi massimi, vince incontro dopo incontro fino a conquistare il titolo mondiale. Ma il destino aveva preparato per lui qualcosa di molto più grande: Muhammad Ali. La rivalità tra Joe Frazier e Muhammad Ali non è soltanto una rivalità sportiva, è una delle più intense e drammatiche che lo sport abbia mai conosciuto. Ali era il poeta, il provocatore, il personaggio carismatico, capace di conquistare il mondo con le parole. Frazier era l'operaio del ring, l'uomo silenzioso che lasciava parlare i pugni. Il primo incontro tra i due si svolge l'8 marzo 1971 al Madison Square Garden di New York. Viene chiamato Fight of the Century, il combattimento del secolo. Per la prima volta nella storia, due campioni imbattuti dei pesi massimi si affrontano per il titolo mondiale. L'attenzione mediatica è gigantesca. Celebrità, politici e giornalisti arrivano da tutto il mondo per assistere all'evento. Quello che segue è uno dei più grandi incontri mai disputati. Per 15 round, i due si scambiano colpi durissimi. Nessuno arretra, nessuno si arrende. Poi arriva il 15° round. Joe Frazier esplode il suo celebre gancio sinistro. Ali cade. Una delle immagini più iconiche della storia della box. Ali riesce a rialzarsi, ma ai punti la vittoria è di Joe Frazier. Quella notte diventa il primo uomo a sconfiggere Muhammad Ali sul ring professionistico. Un'impresa che lo consegna alla leggenda. La storia però non finisce lì. Ali e Frazier si affrontano altre due volte. La seconda sfida viene vinta da Ali. La terza, nel 1975, entra nella storia come il leggendario Thriller in Manila, disputato nelle Filippine. Molti esperti lo considerano il più grande incontro della storia dei pesi massimi. Il caldo è infernale. I due pugili combattono come se stessero mettendo in gioco la propria vita. Round dopo round, colpo dopo colpo, il loro corpo si consuma. Alla fine del 14° round, l'angolo di Frazier decide di fermare il combattimento per proteggerlo. Ali vince, ma anni dopo dichiarerà che quella fu l'esperienza più vicina alla morte che abbia mai vissuto sul ring. E il rispetto massimo che un campione possa ricevere. Nonostante le battaglie contro Ali e altri grandi pugili dell'epoca, Frazier continua a essere un simbolo di coraggio e determinazione. Non combatteva per apparire, combatteva per vincere, combatteva perché era nella sua natura. Nel corso della carriera affronta alcuni dei più grandi nomi della box, tra cui George Foreman, che nel 1973 gli strappa il titolo mondiale in uno degli incontri più famosi di sempre, ma anche nelle sconfitte Joe Frazier mantiene la sua dignità. Perché i veri campioni non si misurano soltanto dalle vittorie, si misurano da come affrontano le difficoltà. Quando si ritira lascia un'eredità enorme.
un record straordinario, una medaglia olimpica d'oro, un titolo mondiale dei pesi massimi e soprattutto il rispetto dell'intero mondo della box. Joe Frazier si è spento nel 2011, ma il suo nome continua a vivere ogni volta che si parla dei grandi guerrieri del ring, perché alcuni pugili vincono titoli, altri vincono l'immortalità. E Joe Frazier appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il suo gancio sinistro, il suo coraggio e la sua capacità di andare avanti anche quando tutto sembrava perduto continuano ancora oggi a ispirare generazioni di pugili e appassionati. Joe Frazier non era soltanto un campione, era il simbolo stesso della determinazione. E finché esisterà la box, il nome di Smoking Joe non verrà mai dimenticato. E per un campione come Joe Frazier ci vuole una traccia esplosiva ed energetica, e continuerei con l'onda di prima, cioè mettere prima il sample della canzone rap e poi la canzone rap stessa, e quindi ascoltiamo Take 5 di Shiva e il sample è Madonnina di Renzo Mori. Penso che un po' tutti la conosciamo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più

Ed è l'ora di ritornare al nostro ben amato rap, perché questa sera parliamo di un gruppo che non ha mai rincorso le mode, non ha mai cercato scorciatoie e non ha mai avuto bisogno di compromessi per lasciare un segno nella storia del rap italiano. Parliamo dei Colle del Fomento. Se siete appassionati di pop, il loro nome non è semplicemente quello di un gruppo, è un simbolo, è una garanzia di autenticità e una delle colonne portanti della cultura rap italiana. La storia comincia a Roma nel 1994, quando due giovani rapper, Danno e Masito, incontrano il produttore e DJ Ice One, uno dei veri pionieri dell'hip hop italiano. Da quell'incontro nasce una realtà destinata a diventare leggenda. Negli anni 90 il rap italiano è ancora una scena underground, non ci sono i social network, non esistono le piattaforme di streaming e nessuno immagina che un giorno il rap dominerà le classifiche. In quel contesto i Colle del Fomento iniziano a costruire la propria identità, una identità profondamente romana. Le loro canzoni raccontano periferie, amicizie, difficoltà quotidiane, notti passate tra palazzi e strade di una città meravigliosa ma spesso contraddittoria. Raccontano la vita vera, senza filtri e senza artifici. Nel 1996 arriva il loro primo album, Odio Pieno. Per molti appassionati è ancora oggi uno dei dischi più importanti mai pubblicati nella storia del rap italiano. I beat di Ice One, i testi taglienti di Danno e Masito e quell'atmosfera cruda e cinematografica conquistano immediatamente il pubblico underground. Non è un disco costruito per piacere a tutti, è un disco costruito per essere vero e proprio per questo diventa un classico. Ma ciò che rende speciali i Colle del Fomento non è soltanto la qualità musicale e la loro coerenza. Mentre molte realtà cambiano stile per seguire le tendenze del momento, loro restano fedeli alla propria visione dell'hip hop, una visione fatta di rispetto per la cultura, attenzione ai testi e amore per il campionamento, per il funk, per il soul e per l'essenza originale del rap. Nel 1999 pubblicano Scienza WH, un album più maturo, più riflessivo e più ambizioso. Brani come Il cielo

mostra una crescita artistica impressionante. I video vengono trasmessi sulle principali televisioni musicali italiane e il gruppo raggiunge una popolarità sempre più ampia senza perdere la propria credibilità. Nello stesso periodo Ice One lascia il gruppo e viene sostituito da DJ Baro, che ancora oggi rappresenta una parte fondamentale del progetto. A quel punto molti si aspettano che il Colle cambi direzione. Invece succede il contrario, i Colle del Fomento diventano ancora più indipendenti, continuano a esibirsi dal vivo in tutta Italia e in Europa, dividendo il palco con autentiche leggende della cultura hip hop mondiale come De La Soul, Kers One, Redman e persino il Wu-Tang Clan. Ed è proprio sui palchi che il loro mito cresce, perché se c'è una cosa che chiunque abbia visto un concerto dei Colle ricorda è l'energia. Nessun effetto speciale, nessuna scenografia gigantesca, solo microfoni, giradischi e passione. La stessa passione che li porta a pubblicare nel 2007 Anima e Ghiaccio, un titolo che sembra descrivere perfettamente il loro modo di fare musica. Il fuoco dell'hip hop e la freddezza di chi osserva la realtà senza illusioni. Passano gli anni, le mode cambiano, nascono nuovi generi. Arrivano trap, streaming e algoritmi, ma i Colle restano lì, fermi, solidi e rispettati. Nel 2018, dopo un lungo silenzio discografico, pubblicano Adversus. L'album entra persino nelle classifiche nazionali, dimostra che esiste ancora spazio per un rap costruito sui contenuti, tecnica e identità. Oggi, quando si parla di pop italiano, il nome Colle del Fomento viene pronunciato con un rispetto particolare, perché ci sono artisti che vendono milioni di dischi e poi ci sono artisti che costruiscono una cultura. Danno, Masito e DJ Baro appartengono a questa seconda categoria. Hanno attraversato oltre 30 anni di storia del rap senza mai perdere la propria anima. Hanno insegnato che il successo non si misura soltanto con i numeri, ma anche con l'influenza che lasci sulle persone. E soprattutto hanno dimostrato che l'hip hop può essere molto più di una semplice musica. Può essere identità, può essere appartenenza, può essere memoria, può essere vita. E finché ci sarà qualcuno che metterà sul piatto un vecchio vinile, accenderà un campionatore e inizierà a raccontare la propria storia con sincerità, lo spirito dei Colle del Fomento continuerà a vivere. Perché certe leggende non passano mai di moda, restano per sempre. E ora è proprio tempo di ascoltare i Colle del Fomento con Più Forte delle Bombe, contenuta nell'album Anima e Ghiaccio del 2007.

0: ascoltato questo meraviglioso pezzo dei Colle del Frumento, amici della radio, amici di Radio Italiana 531, oggi vi porto a Panama per parlarvi di uno dei miei pugili preferiti. E sì, perché tra le strade polverose del quartiere di El Chorillo, un luogo dove la povertà era dura, spietata e dove un bambino imparò molto presto che per sopravvivere bisognava lottare. Quel bambino si chiamava Roberto Duran, un nome che nel pugilato sarebbe diventato leggenda, un uomo che il mondo avrebbe imparato a conoscere con un soprannome che ancora oggi incute rispetto, Manos de Piedra, Mani di Pietra. Duran nasce nel 1951 a Panama, cresce in condizioni difficilissime, tra fame, sacrifici e vita di strada, ma proprio lì, tra quelle difficoltà, si forgia il carattere che lo renderà uno dei pugili più temuti della storia. Non combatteva solo per vincere, combatteva perché quella era la sua vita. Per lui il ring non era uno sport, era una questione di sopravvivenza. Passa professionista ad appena 16 anni e da subito lascia il segno, vittoria dopo vittoria, knockout dopo knockout. Costruisce una reputazione terrificante. I suoi pugni sembrano colpi di martello, i suoi avversari non vedono soltanto un pugile davanti a loro, vedono una forza della natura. Nei suoi primi anni conquista una lunghissima serie di vittorie e nel 1972 diventa campione del mondo dei pesi leggeri battendo lo scozzese Ken Buchanan. È l'inizio di un regno destinato a entrare nella storia della box. Negli anni 70 Duran domina la categoria dei leggeri come pochi hanno fatto prima di lui. Difende il titolo più volte, annienta sfidanti provenienti da ogni parte del mondo e diventa uno dei pugili più rispettati del pianeta. Ma per i campioni veri non basta dominare una categoria, vogliono sempre qualcosa di più. E quel qualcosa di più ha un nome: Ugar Ray Leonard. Da una parte il talento elegante, veloce, sorridente dell'America, dall'altra il guerriero feroce venuto dalle strade di Panama. Quando si affrontano nel 1980 il mondo si ferma a guardare. Leonard è il favorito, ma Duran mette in scena una delle prestazioni più straordinarie della sua carriera. Aggredisce, pressa, colpisce senza sosta e alla fine conquista la vittoria ai punti, diventando campione del mondo dei pesi welter. È il momento più alto della sua leggenda. Ma la storia dei grandi campioni non è fatta soltanto di trionfi. 5 mesi dopo arriva la rivincita e il celebre incontro passato alla storia come il No Mas Fight. Leonard cambia strategia, danza sul ring, provoca Duran, lo porta fuori dal suo terreno di battaglia. All'ottavo round accade l'impensabile, Duran smette di combattere. Le parole No Mas, cioè non più, diventano uno degli episodi più discussi della storia dello sport. Ancora oggi, decenni dopo, si continua a parlare di quel momento. Molti pensano che fosse la fine, ma Roberto Duran non era il tipo da arrendersi davvero. Negli anni successivi torna sul ring, risale la montagna e continua a vincere. Conquista titoli mondiali in 4 diverse categorie di peso: leggeri, welter, super welter e medi. Un'impresa che pochissimi pugili nella storia possono vantare. E nel 1989, a 37 anni, quando molti lo consideravano ormai finito, compie un'altra impresa memorabile battendo Aaron Barclay e conquistando il titolo mondiale dei pesi medi. Una vittoria che ancora oggi viene ricordata come uno dei più grandi miracoli sportivi del pugilato. La sua carriera attraversa 4 decenni, combatte fino a quasi 50 anni, accumulando oltre 100 vittorie e 70 knockout, numeri impressionanti. Ma i numeri da soli non spiegano chi fosse Roberto Duran, perché Duran era molto più di un campione, era il simbolo di un popolo. A Panama veniva accolto come un eroe nazionale. Per milioni di persone rappresentava la dimostrazione che anche chi nasce senza nulla può arrivare in cima al mondo. Oggi il suo nome è scolpito nella leggenda della box, è membro della International Boxing Hall of Fame e viene considerato da molti esperti uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. Nonostante il famoso episodio del No Mas, la sua eredità rimane immensa, perché i campioni non si misurano non solo dalle cadute, ma dalle capacità di rialzarsi. E Roberto Duran si è rialzato più volte di quanto chiunque pensasse possibile. Dal Chorillo ai palcoscenici più importanti del pugilato mondiale, da ragazzo povero a leggenda immortale. Questa è la storia di Roberto Duran, la storia di un uomo che trasformò la rabbia in arte, i pugni in poesia e il ring nel suo regno. E adesso pubblicità, ci vediamo fra qualche minuto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: In questa notte risolvo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
7: E mi fai pazzi!
0: E visto che ci sto prendendo gusto a farvi ascoltare il sample delle canzoni rap italiana, andiamo ad ascoltare On Fire di Salmo e prima vi metterò qualche secondo del sample di questa canzone.

0: Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli da casa, le tasse le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, è un chilo di ganja. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo il giorno e sono...
1: Amici di Radio Italiana 531, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo parlato di altre leggende come George Foreman, Joe Frazier, Roberto Duran, e inoltre abbiamo affrontato un nuovo argomento che è il sampling. Abbiamo parlato di un'altra crew storica del rap italiano, i Colle de Formento, e spero inoltre che questo piccolo esperimento che abbiamo fatto in questa puntata di affiancare i sample alle canzoni di rap italiano vi sia piaciuto. E ora e solo per ora ci vediamo la prossima puntata. Ciao!

0: Radio Italiana 531.
1: Rubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
0: Trippi troppa troppa trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.

0: sul paradiso.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:02.
3: Spare Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 25 giugno. Englevale Road, Virginia. Prospect Road, Prospect. South Terrace, Wingfield. Main North Road, Jepps Cross. And Ridley Grove, Ferriden Park.
3: Spare Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!
6: Defendemos l'allegria!
7: Con Mico,
6: Ciccio
8: e Genzo in compagnia.
7: Eccoci qui, tutti il lunedì,
8: dalle 18 alle 20.
6: E se vi scappa da ridere,
7: correteci dietro!

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide. Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
3: Hai già visitato il caffè di Nonna Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Loughties, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: ola, gli angeli fanno la ola.
1: Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
4: a proudly family-owned business established in 1971,
3: has been providing the finest quality foods.
4: You can find Gagami's products in all
3: Romeo's,
4: Drake's,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: the Central Market,
3: Delicatessens,
4: and fruit and vegetable stores.
3: And if you're making tomato sauce, wine,
4: or other traditional preserves and sausages,
3: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
4: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
3: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
4: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
3: Gagami's, flavours from around the world.
5: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
6: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Quando ti sto vicino sento

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono purtroppo destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
5: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile, per la prima volta dall'inizio della guerra.
4: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Maiore. Un uomo di 63 anni, Piero Morriconi, è ucciso con un fucile la moglie Caetti Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre, scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
5: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di Sanstino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
4: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
5: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
4: Chiudiamo con lo sport e mondiale di calcio. Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Cazzaniga.
1: Buonasera signori ascoltatori, siete all'ascolto del programma Non Vorrei Più. Purtroppo stasera siamo in due, io e Giovanni, cioè automaticamente io devo sopportare a Giovanni per tutte le due ore, invece quando stava a Mickey facevamo un'ora a testa. Ma purtroppo è ritornato e lo dobbiamo sopportare. Vabbè, vi do il mio numero di telefono, non il nostro, perché io rispondo. 83 40 77 00.
2: Beh, ti ringrazio per avermi dato il benvenuto pure.
1: Bentornato.
2: Ti ringrazio.
1: Dimmi una cosa, quando ritorni in Italia?
2: Beh, se casomai mi fai un prestito pure domani.
1: Faccio una colletta allora.
2: Vabbè, allora sì, impiegherò parecchi mesi.
1: Allora, signore ascoltatore, volete mandare in Italia Giovanni? Di nuovo? Così la canzone Non vi reggo più, Non ti reggo più, non andrà in onda.
2: Vabbè,
1: perché non c'è nessun altro da sopportare.
2: Quello è vero, quello è verissimo. Beh, ragazzi, ben risentirci dopo più di un mesotto, quasi una trentina di giorni, una quarantina di giorni che non ho avuto il piacere di farvi compagnia. E a te, io dicevo a te,
1: noi non con me parlo,
2: con i nostri radioascoltatori, e voglio sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulle 531 AM Radio Italiana. Il programma l'ha già menzionato il nostro carissimo ammiraglio, non darebbe più.
1: Oh, ammiraglio.
2: Eh sì, certamente, i grati
1: grosso,
2: con lì sono andati veramente alti. I grati.
1: Sindaco di Porta Adelaide,
2: vabbè, il
1: ammiraglio
2: sindaco,
1: adesso.
2: Ecco qui.
1: Vabbè, adesso. Ma e la paga quando aumenta?
2: Con la pensione.
1: E non è aumentata?
2: Che te l'ha detto? Il governo federale dice che ha fatto degli aumenti per voi pensionati.
1: Ma che stai dando i numeri?
2: Te lo dico dopo. Bene, allora, il viaggio in Italia è andato benissimo. Sono andato grazie perché c'era il raduno dei carabinieri a Rimini quest'anno. È veramente una cosa bella da vedere, io non c'ero mai stato, non ero neanche stato a Rimini perché sai, quando stavo in Italia, se no sono arrivato a Roma e ho imparato qualche cosa. Veramente una cosa, una preparazione al massimo, sempre proprio a livello militare, anche
1: sì.
2: Noi che siamo più o meno soci simpatizzanti, oppure ci sono tanti che hanno già servito nei carabinieri e sono in congedo e si associano pure loro. Veramente un qualche cosa importante da vedere, una cosa veramente bella anche da poter vivere. Tre giorni sono stati impegnativi e beh, tu poi vedevi sempre le persone sbarbate, pulite, profumate, sempre eleganti, perché quello era il modo di poter la presentazione, ecco.
1: Hanno fatto vedere per televisione.
2: L'hai fatto, non l'ho mai visto.
1: Sì, no, a te non ti ho visto perché ho cercato di non vederti, Giovanni.
2: Mi fa piacere, ecco qua. E va bene, e poi veramente la vacanza si è spostata al mio paese, Petruro Irpino, con i miei amici, i miei zii, i miei cugini, e è passato un bel tempo. Devo dirti che la sincera verità, ho portato con me una busta piena di pillole, pomate e altre cose pure, non ne ho utilizzata una.
1: Sì?
2: Sì.
1: E cos'erano le pillole?
2: Quelle sono cose personali, mica posso dirti
1: queste cose. E le pomate?
2: Le pomate, creme, altre cose. Però infatti io ricordo tanti anni fa, ascoltavo sul canale 7, quello italiano sarebbe
1: sì,
2: la 7, dove dicevano, c'erano delle persone che capivano più di me di te, sicuramente.
1: Oh.
2: E dicevano che c'era questo professore che lui diceva che il corpo umano è come un computer. Ogni tanto tu il computer fai un resetting, lo aggiusti, quella. Però il corpo umano ogni tanto dovrebbe ritornare nel luogo di nascita. In quel luogo lì si risetta un pochettino.
1: Perché
2: tu sei nato dove?
1: A Molfetta.
2: Allora ogni 5-6 anni dovresti ritornare a Molfetta.
1: A fare cosa?
2: A risettarti.
1: Non riesco a percepire questa parola, risettarmi.
2: Nel senso, vai lì, ti fai, sai quando tu vai da un meccanico e mette a posto la macchina e fa un tune-up.
1: Allora
2: capito. Tu vai di nuovo lì e ti fai tipo una messa a punto del tuo corpo.
1: Sì.
2: Sì.
1: Ma mi sa tanto che tu sbagli, Giovanni.
2: No, no, così, infatti io veramente mi sono trovato benissimo. E poi vogliamo pure ricordare che al momento veramente l'Italia sta attraversando un periodo anche con l'Europa, con un caspito di caldo che è una cosa terribile.
1: Quello l'ho visto stamattina.
2: Io per fortuna me la sono scampata, però il caldo, ti devo dire la sincera verità, anche se veramente... qui siamo abituati a questo caldo, però io lì l'ho notato che almeno dalle nostre parti è un caldo umido, nel senso che è cambiato anche lì
1: il
2: tempo. E poi guarda caso anche pure che, carissimo amico mio, lì le aree condizionate raramente le accendono.
1: Perché in Italia l'energia elettrica è arrivata alle stelle. Poi,
2: ma no, ma come dicono loro, hanno una mentalità, dicono che se tu accendi l'aria condizionata ti ammali, prenderti il freddo. Però l'unica cosa che ho notato è che molte volte loro la mettono a palla, anche nella macchina vai lì a 19, 20 che devi metterti la giacca. Invece qui noi che siamo più abituati, beh, la ce l'hai per dirti se fuori fa 30, dentro la macchina la porti a 25, 26, in modo che stai un pochettino più comodo.
1: Eh sì, perché altrimenti ti raffreddi, prendi il raffreddore, quello, poi devi andare al dottore e tutta quella storia, Giovanni.
2: E va bene, allora carissimo Armigliaia, siamo pronti per questo primo programma dopo tanto tempo e dobbiamo salutare anche il nostro carissimo Michele che questa sera per problemi di lavoro non può essere con noi. Sicuramente la prossima settimana ci sarà. Presidente,
1: che ci mi ha detto stamattina?
2: E beh, quello così. E va bene, allora passiamo più o meno uno stacco e dopodiché ritorniamo con qualche canzone e ritorniamo anche con le nostre notizie. Devi aggiungere qualcosa?
1: No, al momento no,
2: se un sospiro pesante,
1: Perché hai terminato di parlare, ho sospirato.
2: Ti ringrazio per la tua generosità.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: in questa vasca.
1: E va bene, abbiamo ascoltato una bella canzone e Onna do Mare, una cosa veramente, l'ho ascoltata mentre che stavo lì, oltre il ritmo che è veramente abbastanza, però racconta quello che veramente succede anche nella vita, è come un'onda, quando l'onda si schianta, diciamo, non è che si schianta, va a finire contro le rocce oppure contro la spiaggia, beh, crea e poi distrugge pure. E così è la vita. Tante volte ti crea qualche cosa di buono e tante volte ti crea qualche cosa di cattivo. Presidente, tu che sei stato marinaio, non voglio sapere quanti anni fa, dove sei stato, che ne pensi? Una tua esperienza delle onde.
2: No, ma tu hai perfettamente ragione, Giovanni, perché le onde ti possono fare un grandissimo danno, come ti possono anche fare un bellissimo, quando stai, sai, in mare a fare il bagno, se le onde non sono altissime, you know, ti diverti a saltare mentre ti arrivano con il resto della famiglia, specialmente se c'hai bambini o bambine.
1: Adesso, scusami se ti dico. Mi è venuto in mente io ricordo anni fa, quando stavo ancora in Italia, ragazzo, diciamo un teenager, bello come adesso, ma forse un pochettino di più.
2: Non si chiamava Giovanni, no?
1: Era lui, Silvestri pure si chiamava.
2: Pure Silvestri.
1: Bene, ti faccio. Allora c'era uno che portava le persone che andavano a lavorare a Salerno lì per raccogliere pomodori.
2: Ah, okay. Cose.
1: Però la domenica questo non faceva niente, allora organizzava questi pullman, cioè aveva un pullman e organizzava queste gite al mare. E andavamo quasi tutti, cioè, sai, chi lo vedeva allora il mare. E mi ricordo una volta andammo lì e c'era una mia amica. Che la mamma gli aveva costruito, cioè l'aveva fatto
2: un costume da bagno.
1: Ecco qui, però fatto a crochet, sai, quella a maglie.
2: Ah, sì, ho capito.
1: Allora tu hai nominato le onde e questa, sa, nessuno di noi, chi sapeva nuotare, stavamo tutti tra il bagnasciuga, sai, dove tocchi le ginocchia.
2: Sì.
1: Ti arriva un pochetto. Arrivata un'onda, purtroppo, sai, il costume di non è che mantiene troppo, no? Viene un'onda e glielo porta giù
2: tutto,
1: non lo so perché quell'altra parte stava sotto l'acqua. Però che successe che il padre che stava sulla sponda, no, ha iniziato a gridare, no, la ragazza non è che si aveva, cioè si vergognava perché si era visto un pochettino il seno, perché il padre gridava e aveva fatto una cattiva figura.
2: Alla fine dei conti il papà ha dovuto gridare, ma come si poteva coprire la ragazza?
1: Sì, vabbè, però.
2: Anche se metteva le due mani,
1: era una cosa. E vogliamo pure ricordare i nostri amici, perché ci hanno telefonato un signore dicendo, ragazzi, stava soltanto assicurandosi che siamo in diretta dagli studi, perché dice che tanti programmi sono registrati. No, vogliamo ricordare i nostri amici, se volete chiamarci all'83 40 77 00 siete i benvenuti e il programma è live, diretto dagli studi. Bene, passiamo alla prima notizia. Prima notizia, il 21 c'è stato il solstizio d'inverno.
2: Cos'è?
1: Solstizio d'inverno.
2: E che vuol dire?
1: Il solstizio d'inverno è quando la notte è più lunga, e il giorno più corto, che poi mano a mano il giorno inizia a aumentare,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: finché non si arriva all'equinozio primaverile.
2: Ma tu parli napoletano, io non ti capisco. Giustizio,
1: quello così si dice. Così, se tu vedi, chiede a Google, vedi che ti dice sul solstizio.
2: Non perdo tempo.
1: Ma non perdi tempo.
2: Perché lo so che tu vincerai di sicuro.
1: È quella lì. Un'altra cosa, pure un'altra piccola notizia, che questa veramente l'ho ascoltata oggi e veramente mi è ritornato in mente tanto tempo fa. E infatti è il... che fine è fatto? Era oggi... È stato il giorno dedicato agli abbracci. Per cui, se casomai, sai, perché uno si abbraccia. E io ricordo tanti anni fa, verso prima del 2000, quando facevo il programma con Dora, con mia zia, parlammo, e questa è un'idea che nacque qui in Australia, però adesso non ricordo se fu veramente qui in Adelaide oppure è stato in un'altra città. Era Free Hugs. C'era questo ragazzo con questo cartellone che dava abbracci gratis. Perché dicono il contatto con gli abbracci, anche se a livello di amicizia, è sempre una cosa ben accetta. E io mi ricordo allora che infatti ne menzionammo, e figura adesso è diventato a livello mondiale. Anche in Italia ci sono persone che vanno in giro in questa giornata con questo cartello Free Hugs e ti danno gli abbracci. E io ricordo allora che ne parliamo pure sul programma del sabato, perché era... facevo il programma Grinta, il primo programma dei giovani, no? The Gap, no? Grinta.
2: Con... sì, me lo ricordo.
1: Te lo ricordi, sì. Per cui creato da me poi con l'aiuto di Pagnozzi, Rino Pagnozzi, che si associò anche... Luisa, una ragazza che era appena venuta dall'Italia, e ne parlammo parecchio. Veramente le persone molte volte, sai, esprimevano: sì, ma io non voglio un estraneo che mi dà un abbraccio. Può darsi, tante persone si sentivano un pochettino non tanto comode se qualcuno si accostava per un abbraccio. Tu che ne pensi, che tu hai avuto una buona vita? Se qualcuno dice oggi, come per dirti, oggi è il giorno dedicato agli abbracci, se uno viene e ti dà un abbraccio, no, io te lo puoi dimenticare, come lo accetti oppure no?
2: Posso chiederti di che sesso deve essere questa persona?
1: No, niente di sesso, chiunque,
2: Una donna o un uomo?
1: No. Vabbè, perché oggi non esistono solo donne e uomini, ci sono altri tipi di che uno si riconosce. Per cui, diciamo, una persona, o donna, una persona che viene e ti dà un abbraccio, tu che pensi?
2: Ma se è donna, sì, l'accetto volentieri.
1: Ma se è maschio?
2: Ci metto un punto interrogativo.
1: Ecco, sei il solito retorico. Non so come devo dirti. Bene, infatti no. Una delle, ti ricordi che allora il sabato, quando lo discutevamo con Rino e Luisa, una delle tante che ricordo veramente, delle tante telefonate, dice: beh, se a me qualcuno si accosta e mi dà un abbraccio, lo denuncio.
2: Oh, addirittura?
1: Ah sì, questa me la ricordo. Era una signora, adesso sono pure passati tanti anni, penso che aveva una vita matrimoniale già attuata. Però quello che lei mi disse, io presi la telefonata fuori dalla radio vecchia, no, adesso, dove sta adesso, lì quando stavamo a Wright Street, e mi dice: no, se qualcuno dovesse venire da me e darmi un abbraccio, anche se era sotto quell'idea, dice, beh, io lo denuncio perché per molestia.
2: Addirittura. Ma quanti anni fa stai parlando, Giovanni?
1: Verso prima del 2000 era stato.
2: Del 2000? Prima del 2000.
1: Sì, 99, 98, 90, adesso con precisione non mi ricordo.
2: Vabbè, no.
1: 98, 99 doveva essere, in quel periodo lì. E va bene, allora ragazzi, se casomai voi fateci sapere anche una vostra opinione su questi Free Hugs, perché giornata mondiale dedicata all'abbraccio, beh, fateci sapere anche voi che cosa ne pensate, perché può darsi che oggi le idee sono un pochettino cambiate. Sai, può darsi veramente che le persone dicono: beh, io lo accetto. E invece a quei tempi lì questa signora ci disse che se casomai lei lo aveva più individuato come
2: un assalto sessuale, no?
1: No, un assalto sessuale, vuol dire qualche cosa che lei non gli faceva troppo comodo, perché sa, uno abbraccia, stringe, però tutto dipende da uno come lo vede. Però da quello che dicevano è che veramente abbracciarsi, darsi un abbraccio anche tra amici senza nessuna cattiva intenzione, ti aiuta veramente a essere più felice, più... se hai pure un problemino, può darsi che ti passi, te lo voglio dare un abbraccio, carissimo.
2: Tu è meglio che vai a fare una passeggiata, Giovanni. Quando ho finito il programma, tu vai prima e io vengo dopo.
1: E vabbè, allora ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531M Radio Italiana. Passiamo un altro stacco musicale, e questa qui è Viva la Vasca. Sarebbe la versione nuova della Vasca di... mi viene più là.
2: La vasca per fare il bagno, no?
1: Sì, la vasca per fare il bagno. Ma questa è la versione nuova, Viva la Vasca.
2: Sì,
1: l'ha incisa Alex Britti tanti anni fa, che fece un successione. Adesso l'hanno rincisa due ragazzi con la collaborazione di Alex Britti, ed è Viva la Vasca.
2: È sempre quella vasca, o l'hanno pulita?
1: Sicuramente, mica quella vecchia, no?

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 25 giugno. Englevale Road, Virginia. Prospect Road, Prospect. South Terrace, Wingfield. Main North Road, Jepps Cross. And Ridley Grove, Ferriden Park.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402-320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club.

0: Buonasera società. Siete tre? Ehi, a quattro. Sono pure i compagni di parto. Non compagni di parto a voi.
1: Ma chi sei?
0: E chi sono? Faccia spiegare. Permettete, mi presento.

0: Allora, Giovanni, potresti fare la traduzione della canzone che sto ascoltando?
1: Un figlio di un marsigliese, il figlio del marsigliese.
0: Del marsigliese, sì. E quello è francese.
1: Adesso andiamo a trovare nei confini. E quella è la canzone, significa che del marsigliese sarà un francese che si è spostato a Napoli. Non si può mai sapere.
0: E tu non puoi farmi una traduzione per farmi capire di che parlava Giovanni?
1: E se da quello che so della canzone, che racconta quando questo ragazzo ha perso il padre per sbaglio, perché sai, con la camorra lo hanno ucciso delle persone, e questo qui si è trovato.
0: Ho capito adesso.
1: Hai capito adesso? Beh, mi fa piacere. Bene, adesso passiamo un'altra cosa che veramente è importantissima. Anche io ho una lista lunghissima di quello che si. Già San Giovanni, la notte di San Giovanni, è stata ieri. Ti ringrazio per avermi fatto pure gli auguri. Per il mio onomastico.
0: Vabbè, Giovanni.

0: è sfuggito dalla mente.
1: E quando va, anima. Però voglio dirti che ce ne sono tantissime credenze di San Giovanni, che però una delle, che veramente quello lì che è più, da quello che dicono, sarebbe quello lì che le persone credono di più, è questa. Dicono che per gli amanti degli animali, tra persone che amano cani, gatti, uccelli, farfalle, altri tipi di animali, c'è una credenza che dice che durante la notte del 23 e il 24, la notte di San Giovanni, una delle credenze è questa, che se tu ascolti veramente il tuo animale domestico o lo ascolti con l'animo o con il cuore, quello ti parla.
0: Oh. E io ce ne ho 5, a chi di cui, con chi devo avere una conversazione, con il cane, i gatti?
1: Vabbè, tutti e 5, no? Se tu veramente li ascolti come si deve, quei 5 animali ti parlano e ti dicono se sei stato bravo, se veramente... Questa è una delle credenze che parecchi amanti degli animali veramente credono a questa cosa qui.
0: Ma io ti dico la verità, non lo sapevo...
1: Guarda, quante cose impari ascoltando Non Drag Più.
0: Vabbè, Giovanni, tutto dipende da chi che le racconta, tutto dipende da colui che le racconta, ci crede pure, no?
1: Sì, infatti, poi ci sono tante altre
0: cose. Cosa ti ha detto il cane tuo? Veramente... Ha detto auguri Giovanni per
1: sì,
0: il tuo
1: infatti
0: nomante,
1: mi ha fatto gli auguri lui, lei perché è una cagnolina femmina che ha di quasi 18 anni.
0: Sì.
1: Mi ha fatto anche lei gli auguri che infatti persone come te che non me le hanno fatti.
0: E ce l'hai dato un regalo?
1: Che io a lei? Lei a me me lo deve dare.
0: Ma hai avuto un regalo?
1: Sì, ha fatto pipì in casa.
0: Ti ha fatto?
1: Pipì in casa.
0: Pipì.
1: Ah, ma non so come devo fare con te, non riesco a rendermi conto con te come devo fare. Poi ci sono tante altre, tu conosci altre, anzi ragazzi, dall'altro lato, se conoscete altre credenze sulla notte di San Giovanni, e dal 23 al 24, fatecelo sapere all'82 40 77 00. Vogliamo ringraziare pure il signor Martino che ci ha chiamato, una telefonata velocissima è stata, chiedendoci se casomai eravamo... facevamo il programma da vivi, sì, vivi sicuri. Vogliamo ricordarvi che
0: fino adesso lo stiamo facendo da vivi. Poi alla fine non lo so se mi fai arrabbiare ancora di più.
1: Non ti preoccupare, no, perché ricordo anni fa quando cominciamo, cioè con la radio, tanti anni fa, e uscì questa battuta, proprio che si diceva che era il programma da vivo, invece adesso si dice direttamente dagli studi, da vivo, allora tutti questi ci facevano, ma siete vivi. Erano cose che succedevano una trentina di anni fa. Bene, vogliamo ricordare e ringraziare il signor Martino, vi ringraziamo, infatti il programma è live, è diretto dagli studi della radio italiana 531 AM e se volete continuare a chiamarci il numero del telefono maestro architetto ammiraglio.
0: Architetto, ammiraglio, maestro, vabbè, che altro?
1: Sono le 1. No.
0: 83 40 77 00.
1: E vabbè, qui sono le ore 19.44 e siete sempre sintonizzati con la vostra radio più ascoltata, diciamo. Beh, ieri sera c'è stata la sera del Radioton, da quello che ho capito è stato veramente un successone, per cui ringraziamo anche noi e tutte le persone che hanno partecipato e hanno donato pure.
0: Sì, me lo stava raccontando Stefano prima che tu arrivassi, no? Poi è arrivato tu, non ha continuato più perché ci ha interrotto una buona conversazione.
1: Lo so, può darsi che Stefano voleva parlare con te e sono arrivato io, sai, quando uno dicono cose un pochettino personali, allora...
0: Non sono personale.
1: No,
0: stava raccontando cosa,
1: sì,
0: stavo,
1: per cui,
0: cosa è successo
1: che
0: ieri
1: non voleva, non voleva introdurmi nella discussione, farmi parte del discorso, eccetera.
0: Vabbè, non erano affari tuoi, no?
1: Va bene, lo so che questo succede. E tu ormai... A proposito, di nuovo ritorniamo indietro perché mi fai perdere il tempo. Molfetta, c'era un detto, una credenza sulla notte di San Giovanni? Tra il 23 e il 24 si credeva qualche cosa?
0: Non ricordo, Giovanni. Non ricordo. Sincera verità, non ricordo. So che c'erano tante di quelle credenze, no? Quelle, la credenza che c'aveva la nonna, no?
1: Ho capito, non quella credenza lì.
0: Ma al momento non ricordo quali siano. Hai capito, Giovanni? So che c'era una credenza che facevamo, mettevamo un cero, un lumino, fuori al finestrino, specialmente se qualcuno abitava al pian terreno, no? Che ci avevano quei balconcini sopra la, al di sopra della cucina, ci mettevamo uno di quei ceri. Ma e non ricordo bene dopo tanti anni la data e cosa rappresentava.
1: Se era... E infatti, guarda, io adesso ricordo, questo veramente lo, ne parlammo, ti dico, sempre quando stavamo all'altra stazione radio con Dora, venne a trovarci un nostro carissimo conoscente di Altaviltelpina, Pietro Rossato, e infatti c'era una credenza che diceva che allora, sai, negli anni passati, se qualche donna... voleva assicurarsi la fertilità, cioè che rimanesse incinta, dice che bisognava sedersi nuda sull'erba e durante la notte, quando cade la rugiada, la credenza era che quella rugiada lì, durante la notte di San Giovanni, aiutasse veramente le donne a diventare mamme. Però dovevano, dalle nostre parti dicevano che se uno s'accoccola, nel senso che tu ti mettevi, ti sedevi sull'erba nuda.
0: Vabbè, alla fine prendevo un raffreddore più che no, per avere un bambino, una bambina.
1: Ma sono cose serie, no?
0: Io faccio il mio commento personale su quelle cose serie. Uno che...
1: No, veramente, questo... tu stai ridendo, pensi che qualche cosa che ho inventato. No, veramente
0: No, Giovanni. Io lo so che tu tutte quelle notizie le hai prese da qualche parte, perché sono cose che nel passato, quando io non ricordo, si facevano.
1: Eh sì, questa è una credenza alta, poi ce ne sono tantissime. Questa qui era che adesso mi è venuta in mente a volo quando l'ho nominato, lo raccontò Pietro Rossato in radio, perché era una veramente, in particolare nelle nostre zone c'era questo tipo di credenza.
0: Ma ce n'erano assai in Italia, specialmente al sud, Giovanni, ma io ti dico sincera verità, non ne ricordo neanche una.
1: Vabbè, allora senti, passiamo a uno stacco e dopodiché ritorniamo con voi. Sono le ore 18:48 e siete sempre in compagnia di Giuseppe e Giovanni, G&G questa sera.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Questa che aveva
1: sì, canzone. Infatti, una bellissima canzone. Abbiamo
0: e
1: scelto.
0: Ce n'ho anche un altro paio.
1: Sì, un altro paio. Basta con questa canzone che scegli tu, no? Adesso passiamo a quelle lì che scegliamo noi.
0: Costiamo chi?
1: Beh, vogliamo ringraziare.
0: Che sceglie Giovanni Silvestri?
1: No, scegliamo noi come team.
0: Sì. Quando bugie, che sei. Se la storia di Pinocchio fosse stata vera, avresti dovuto avere un naso da arrivare a Napoli e ritornare indietro.
1: Beh, ti dico dopo quello che penso.
0: Non lo puoi dire perché no, tu sei un po' volgare.
1: Sì. No, ma che mi stai dicendo? Io sono una persona educatissima.
0: Sì. E dove sei? Dove vieni?
1: A Benevento sono nato.
0: Tu, no, ma da dove vieni, educatissimo? Io non lo vedo.
1: E allora quelle sono sempre le tue. Ognuno di noi ha una certa, come devo dirti, percepisci una cosa di una persona. Tu mi percepisci che non sono educato, beh, io ti dico che sono educatissimo. Ho superato anche di.
0: Che hai superato?
1: 5 stelle. Come educazione sono arrivato a 5 stelle. Sono un VIP. Pss.
0: Un VIP.
1: Vabbè ragazzi, vogliamo ringraziarvi delle telefonate, anche tu hai ricevuto una telefonata, io ho parlato con un altro signore, il signor Marcantonio, spero veramente che ho capito bene il cognome, e diceva che veramente gli piaceva anche la scelta delle canzoni, in particolare anche quelle due o tre che abbiamo suonato dialetto, anche l'ultimo che abbiamo suonato dialetto calabrese, forse sarà più o meno della sua stessa regione, è un qualche cosa, perché poi dobbiamo pure dire che quella canzone parla anche di noi. In parole povere parla di noi immigrati che lasciano il paese, come uno può lasciare il paese in un paese in Calabria, noi, io nella mia Irpinia e tu nel tuo...
0: Da dove vengo?
1: Dalla Calabria.
0: Dalla Calabria, dai leoni!
1: Ognuno di noi ha lasciato il proprio paese e quello lì infatti racconta la storia in parole povere anche di se tu vai fuori o poi aspetti sempre il giorno che puoi tornarci un'altra volta.
0: Ma quello è verissimo, Giovanni, che appunto anche Cristina che ci ha chiamato prima.
1: E la ringraziamo.
0: E lei diceva proprio appunto che è nata a Brindisi e per tanti anni non è ancora ritornata e sente la nostalgia di ritornarci un giorno.
1: E infatti, come ho detto pure prima, Cristina, sicuramente ci stai ascoltando, beh, ogni tanto, anzi, perché molte volte, per dirti, se tu stai in Europa, vuoi andare al tuo paese, è più facile, però no, come stiamo noi all'altro lato dell'emisfero, ci vuole una barca di soldi, cioè, se vuoi in particolare, se vuoi fare pure un giro per tutta l'Italia, ci vuoi un bel po' di moneta, per cui, però uno deve cercare di farlo quando c'ha la salute, perché poi io veramente ho conosciuto tante situazioni, uno anche vicino, cioè familiare, che quando c'era la possibilità tutti pensavano al lavoro, andiamoci da fare, però quando poi volevano fare qualche cosa, purtroppo la salute gli è mancata. E per fare un viaggio del genere, da qui andare in Italia in aereo, veramente, io l'ultima volta, da quando ho lasciato casa, quando sono arrivato a Rimini, sono stato 40 ore fuori. Per cui cioè, è lunghissimo. Ecco qua. Bene, passiamo lo stacco e dopodiché ritorniamo. Vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati sulla 531 M Radio Italiana. Il programma stasera è condotto da GNG, Giuseppe e Giovanni, e finiamo alle ore 20.
0: Posso correggerti?
1: Sì, che?
0: Non devi dire è condotto da Giuseppe e Giovanni. Perché? È condotto da Giovanni, perché stai tu sempre a manovrare per le canzoni, tu
1: noi lavoriamo, il nostro team è un team democratico, abbiamo tutti il 50%.
0: Quando sei bugiardo, quando...
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:02.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: E va bene, siamo di nuovo con voi e siete sempre sintonizzati con la vostra stazione radio, la 531 AM, il programma Non Vorrei Più, e finiamo alle ore 20, come abbiamo detto pure un pochettino all'inizio. Ci stavamo preparando per qualche altra canzone che il nostro carissimo ammiraglio sta cercando nella sua lista di canzoni bellissime, come dice lui. Lo so, e più in là ne ascolteremo un'altra. Bene, allora, carissimo amicone, passiamo a un'altra bella notizia. Questa è una notizia veramente, secondo me, importantissima. Dalla prossima settimana, tutti i negozi che vendono coltelli, macete oppure queste le armi bianche, diciamo, tutte per dirti, devono essere, per poterle mettere in esposizione e venderle, devono essere rinchiusi con cose di sicurezza. Nel senso che nessuno può accederci senza che ci sia la persona addetta che te lo vende. Perché secondo me per quello che vogliono fare è cercare di limitare più o meno che i ragazzi vanno in giro con coltelli. Poi abbiamo visto molto spesso, vediamo spesso anche nei telegiornali che vanno con queste caspite di scimitarre lì, che sono delle cose enormi che poi veramente oggi come oggi non è come quando crescevamo noi, che se casomai ci prendevamo a capelli qualche schiaffo, però evitavamo sempre di dare colpi in testa oppure in mezzo ai testicoli. Invece oggi come oggi si va direttamente, cioè uno ti vuole fare fuori senza nessun problema.
1: Ma c'era, di questo ne avevano già parlato nel passato, diciamo, come hai detto tu, che tutti quei coltelli dovevano essere esposti, sì, ma in sicura, una sicurezza non minima, you know, e il padrone era responsabile, sì, di venderli e roba varia, ma però non lo so perché alla fine questi ragazzi che vanno in giro, dove li vanno a comprare?
0: Beh, per quello dico, per questa volta, dalla prossima settimana, tutti i negozi che espongono questo tipo di oggetto che vendono, allora devono assicurarsi che sono veramente chiusi, sai, come i fucili oppure le armi, devono essere chiusi in un modo che nessuno può, perché facciamo un esempio, se uno vuole andare in supermercato, allora può darsi che tu te lo puoi fregare qualcosa lì, uscire o senza neanche pagarlo, cioè è facile accedere a questa roba qui. Oppure se vuoi puoi prenderlo, lo paghi e te ne vai fuori, però non puoi, le persone non sanno che cosa ne fai. Allora in questo modo qui è un pochettino più difficile accederci. E così pensano di ridurre più o meno questa violenza che c'è in giro al momento tra i ragazzi.
1: Ma non lo so.
0: E quando crescevi tu che portavi la fionda?
1: Io neanche quello.
0: E che avevi? Niente. Un mazzico?
1: No. Non portavo niente in tasca. L'unica cosa che portavamo erano le cinque pietre, che giocavamo alle cinque pietre che si buttavano per terra. E forse tu non lo sai quel gioco, no? E basta. E quando si litigava con qualcuno, si litigava solo con le mani.
0: Ma no, mica arrivate veramente a fare, per dire, a botte come fanno adesso, quando vediamo nei telegiornali che prendono a calci in testa,
1: si cercava di buttarlo per terra al miglior modo possibile, così lui stava per terra e tutto ne scappava. Non fare cose proprio diciamo da fare proprio danno, almeno di quello non ricordo.
0: No, come ti ho detto pure io, ricordo benissimo che tra noi ragazzi, quello che facevamo massimo ci tagliavamo i capelli, qualche morso, qualche cosa. Però evitavamo sempre di dare, per dirti, colpi in testa oppure in mezzo
1: ai testicoli,
0: perché era veramente dolorosissimo. Però guarda caso, se casomai facevi a botte con qualche ragazza, quello era il primo colpo che prendevi.
1: Non saprei dirtelo.
0: Te lo dico io, facevo a botte con le ragazze, no? E mi facevano sempre nero, quello era il guaio.
1: E tu mi sembra la peggior
0: parte. Sì, il primo colpo era lì. Bom. Per cui, anche perché poi non è che avevo, ero elegante. Allora, con le amiche molte volte, oltre a giocare. Guarda, devo dirti la sincera verità, a quell'età non avevamo nessuna idea di tutte queste fantasie che stanno uscendo adesso. Per cui, cioè, le ragazze erano come i ragazzi erano come le ragazze, cioè quando si faceva a botte non è che c'era il... Allora, sai, prendevi qualcuno un pochettino robustella che ti faceva pure nero.
1: E vabbè, è capitato, ma purtroppo...
0: A te non c'è stata una donna che ti ha fatto nero? Io dico sempre di ragazze, eh?
1: E sono andato a parrucchiere a fare i capelli neri.
0: E va bene ragazzi, amici miei dall'altro lato, sono le ore 19.07. Se avete anche voi un ricordo di quando crescevate, che facevate botte anche con le ragazze, fateci sapere se casomai avete trovato qualcuno che veramente ve le ha suonate di santa ragione.
1: Well, io ricordo una volta che
0: lo sapevo che avevi qualche cosa da dire.
1: Siamo andati al refettorio dalla chiesa, c'erano i biliardi, abbiamo giocato a biliardo e roba va, abbiamo finito per litigarci, e perché diciamo lui diceva che aveva pagato, io dicevo no, che tu non hai pagato, perché bisogna mettere per 20 lire o quant'è che. Poi siamo usciti fuori, lui ha cominciato a stuzzicarmi e io l'ho fatto bello nuovo. Pensaci che io me ne sono andato a casa, poi stavo ritornando di nuovo in chiesa, come sono arrivato dietro la porta di casa, perché abitava, l'ho visto passare che si leggeva qualcosa, hai capito Giovanni?
0: Te ne racconto una. Ero un ragazzo, non avevo la bicicletta, stavo imparando più o meno con una bicicletta di una mia cugina. E sai, nel paese ormai si facevano i giri e venivo da sopra e il paese un pochettino prende la discesa. Okay. Allora inizi a prendere velocità e poi sai, alla prima volta non è che ti... Ed era una curva un pochettino chiusa, tu non riuscivi perché faceva l'angolo con la costruzione, era un palazzo. Allora feci la curva e guarda caso dall'altro lato c'era il prete. Il prete del paese che l'ho colpito proprio al centro. E questo prima, oltre che sicuramente che si era fatto male, ma mi mollò uno schiaffo che tu non hai idea. Forse ancora adesso sento anche le orecchie che mi fischiano. Bene, passiamo a un'altra canzone bellissima. Questa qui è Nei secoli fedeli, e dedicata, l'hanno fatta per le forze armate. Che tu c'è.
1: È la sola canzone che parla.
0: Sei sicuro?
1: Sì.
0: E vabbè, allora ascoltatela un'altra volta.

0: Queste sono le canzoni da ascoltare, Italia.
1: Eh sì, certamente una bellissima canzone, l'hanno fatta e dedicata per l'arma dei carabinieri. Ce n'è un'altra pure così che è dedicata a tutte le armi, alle forze armate, la troverò più tardi e casomai ce l'ascoltiamo pure. Per cui vogliamo ricordarvi ragazzi che siete sempre sintonizzati sulla 531 AM, sono le ore 19:14 e il programma è condotto questa sera da GNG, dal nostro carissimo ammiraglio Giuseppe e poi io che, come dice lui, che comando io, però il grado maggiore è il tuo ammiraglio e teniente.
0: Ah, e tu mi hai nominato, mi hai promosso ammiraglio, sì, non beh, è che te l'ho chiesto io.
1: Ti ringrazio.
0: Tu hai incominciato con un capitano e poi siamo arrivati ad ammiragli. Però tu mi devi fare un favore, hai capito? Se ogni volta che io vengo promosso in un altro grado, mi deve aumentare pure la paga, Giovanni. Non è che con quei 4 centesimi che mi dai mi fai, devo fare tutta una carriera.
1: Hai perfettamente ragione. Facciamo una richiesta al manager della radio, che insomma può darsi che ti paga lui.
0: Ma sei tu responsabile a chiamarmi tutti questi titoli.
1: Ma che c'entra? Non è messa. Ma pure però a livello, se uno per dirti viene riconosciuto, dove è lo Stato che paga un incentivo per un grado maggiore, oppure no? Allora noi lo facciamo alla radio, per cui deve essere la sezione che ti paga. Bene, allora senti, passiamo a un'altra cosa importantissima.
0: Scusami Giovanni, non ho finito.
1: Sai
0: come dicono? Sì. Chiacchiere per l'uno, du solto l'uno.
1: Buono, ma capito.
0: Hai capito tutto?
1: Sì, sì. Allora, passiamo a quest'altra notizia. Abbiamo visto che ieri c'è stato un altro diciamo. Adesso non mi viene in mente. Però è cominciato un nuovo modo per viaggiare in aereo. Adesso per viaggi corti, da come ho capito io, puoi viaggiare anche con il cane, con il gatto, con diciamo il tuo animale domestico, che può essere un uccello oppure. Il cane e il gatto. Abbiamo visto che ci sono state delle ragazze che sono state le prime ad utilizzare questo sistema e che penso che non andavano troppo lontano da Adelaide. Tu che ne pensi degli animali che viaggiano nell'aereo con te?
0: Per me va diciamo una buona idea, però uno che ce n'ha uno soltanto, vabbè, diciamo uno, ma non hanno specificato il prezzo. Bisogna pagare extra per portare il tuo animale nella cabina con te, nel posto con te e metterlo sotto la sedia.
1: Vabbè, io sicuramente che dovrei pagare, non sarà un prezzo, una somma esorbitante, ma qualche cosa sicuramente che te lo fanno pagare per poterlo portare. Poi certamente da quello che posso capire io saranno per viaggi corti, per dirti se vai qualche oretto, 2 ore, ma non penso, se casomai immagini che tu vorresti portarti, e poi sempre a livello dell'Australia, perché se tu casomai vuoi portarti un cane e vuoi andare già in Italia oppure vuoi andare in un altro posto, deve passare la quarantena, per cui questo qui è difficile. Questo sarà soltanto un'idea che vale soltanto per l'Australia.
0: Va Petri, tu hai capito così, è giusto. Io
1: però ma è così, perché se tu porti un animale, partiamo dall'Italia, tu lo vuoi portare qui in Australia, lo puoi portare, però deve avere tutti i vaccini, deve stare 40 giorni per assicurarsi che non ha nessuna malattia contagiosa, qualche cosa che potrebbe contagiare le persone oppure altri animali.
0: No, non ci avevo pensato prima, Giovanni, ecco perciò io mi rivolgo a te perché sei una persona intelligente.
1: Ti ringrazio. Passiamo uno stacco, ci sentiamo fra poco.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini, chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.

delle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ragione, gente intelligente.

come quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo

suoni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: Va bene, una bellissima canzone di Jovanotti, Chiaro di Luna. Una bella canzone, vogliamo pure ricordare e ringraziare la signora Nicodemio, da quello, da come, beh, ho capito, mi ha spiegato che è una signora che veramente, anche essendo un pochettino giovane, più giovane del solito, però piace tante canzoni. Dico che la comincia... Da come ci ha, mi ha riferito questa sera, che infatti parlando con lei gli piace anche il mix delle canzoni, quello che stiamo facendo, in particolare quelle un pochettino dialettali.
1: Esatto. La prossima volta posso parlare io con la signora per vedere se è vero quello che ti ha detto?
0: Tu stavi già su un'altra telefonata, adesso come facciamo? La prossima volta io, tu sai, ti faccio rispondere a te, però questa volta due telefonate.
1: Non lo so se ci devo credere.
0: Non ci credere, fai come vuoi. Va bene, passiamo a un'altra notizia bellissima. Infatti, sai, è successo un fatto che sul telegiornale di questa settimana, adesso con precisione non ricordo quanto, è apparso che un bambino... stava in viaggio, infatti un viaggio in aereo con la mamma, ed ha perso il suo giocattolo. Era questo, quello lì dei Toy Story. Vabbè, più o meno, è un giocattolo. Questo l'ha perso e veramente ci è rimasto tantissimo male. Adesso, da come ho capito, se non ho capito una cosa per un'altra, e penso di non aver capito una cosa per un'altra, che infatti questa compagnia aerea che cosa farà per poter evitare che i ragazzi perdano? Perché tu sai, quando uno viaggia nell'aereo, in particolare i bambini portano sempre un bambolotto, un orsetto, qualche cosa. Gli mettono anche un tipo come fanno per il bagaglio, la valigia, che portano, mettono questa specie di adesivo che c'ha questo codice a barre, in modo che se casomai tu lo dovresti perdere, automaticamente sanno a chi è appartenuto, dove è andato e dove finisce il volo. Così casomai hanno una buona probabilità di potertelo riportare indietro. Che pensi tu con i giocattoli viaggi sull'aereo quando vai in Italia?
1: Io con i giocattoli devo viaggiare, no?
0: Oh, mamma mia, bella, è possibile, ognuno si porta qualche cosa sull'aereo?
1: No, non mi porto mai niente con
0: i giocattoli, sì. Neanche ti porto il microfono la prossima
1: neanche
0: volta.
1: Neanche le sigarette mi porto.
0: Sì, la prossima volta ti regalo il microfono, così fai...
1: esercizi con il microfono, mi alleno con il microfono.
0: Ci attacco al microfono la prossima volta.
1: Io te l'ho detto sempre, Dimmi. Io non mi metto fisso al microfono perché c'ho un brutto vizio.
0: Quale sarebbe?
1: Quando devo parlare con la persona con cui sto parlando, io lo guardo nelle palle degli occhi.
0: Allora vai un pochettino più giù la prossima volta. Okay. Passiamo a quest'altra...
1: E mi viene un torcicollo.
0: Va bene, passiamo a quest'altra notizia. Abbiamo visto veramente quello che sta succedendo in Europa. Infatti ne parlavano anche questa mattina per radio.
1: Sì.
0: In particolare in Inghilterra il calore è arrivato a una quarantina di gradi. E anche in tante parti del sud d'Italia veramente stanno già avendo problemi con l'acqua. Perché sono temperature che fino adesso non si erano registrate, in particolare in Inghilterra, da quello che dicevano, che da quelle zone lì è un caldo umido, e poi in particolare che non sono attrezzati, come per dirti, le case australiane con aria condizionata e altre cose, veramente ne stanno soffrendo parecchi. Già ci sono stati alcuni decessi proprio per questo sconforto. Ecco qua.
1: Anche io l'ho visto stamattina, Giovanna. Diciamo, si vedeva che stavano proprio soffrendo anche vicino al mare, addirittura la Torre Eiffel l'hanno chiusa, e i biglietti non se ne vendevano per andare per salire, per andare a vedere, no? E il caldo dopo 40 gradi non è da scherzare, dobbiamo dire la sincera verità. Ma speriamo che e cambia il tempo, così cambiano le temperature, così tutti quei turisti che stanno all'estero non possono soffrire così tanto il caldo.
0: Vabbè, penso che ormai la temperatura, cioè il clima sta cambiando in tutto il mondo. Da quello che dicono anche qui in Sud Australia, diciamo, l'inverno, sembra che questo inverno di quest'anno in particolare di mattina è freddissimo, sono temperature che non erano state mai registrate. per cui il tempo anche qui sta cambiando. Chi lo sa, può darsi veramente che dobbiamo prepararci con altri tipi di costruzioni o un altro tipo di... deve metterti più maglioni, più indumenti pesanti per poter andare in giro di mattina presto. Tu di mattina presto esci?
1: Sì.
0: Ma non alle 10, dico mattina presto verso le 7, sai come vanno a lavorare gli operai.
1: Ma qualche volta devo uscire a quell'ora.
0: Metti un maglione, un qualche cosa pesante, o il mutandone lo porti o no?
1: I mutandoni, mai portato mutandoni, Giovanni.
0: Era una domanda.
1: Le ho viste, chi le portava, chi le vendeva pure, ma no. Mi dispiace deluderti, ma non ho mai...
0: No, ero soltanto una domanda. 19.33, uno stacco e poi ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276601 dal lunedì

0: Va bene, sono le ore 19:44, siete sintonizzati sulla 531M Radio Italiana, siamo qui per un'altra quindicina di minuti, dopodiché passiamo il testimoni al programma dei campani. Che è il testimone?
1: Hai detto dopodiché passiamo...
0: Il testimone. Il testimone!
1: Testimone?
0: E sai quando fanno la staffetta, che la staffetta ci sono quattro corridoi o cinque corridoi sul numero del ricordo. Allora che succede? Succede che quando il primo corridore parte, arriva, dà questa specie di bastone che è chiamato il testimone all'altro corridore che lo sta aspettando.
1: Allora noi dobbiamo fare un altro quarto d'ora?
0: Dieci minuti
1: e ci sta un testimone.
0: No, passiamo il testimone.
1: Ah, passiamo il testimone.
0: Sì, ai campani che loro si stanno preparando per venire qui a tenervi compagnia per tutto. Beh, facciamo una cosa, passiamo a questo, sembra che veramente siamo un pochettino confusi, sono ormai quasi le 8 meno un quarto, per cui 20:45 e ci sentiamo fra poco. Va.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
0: E va bene, vi invitiamo sempre a supportare i nostri sponsor, le persone che aiutano la radio, per cui se casomai dovete fare qualche compro o qualche cosa, siete in progetto di fare qualche di comprare qualcosa, se potete, mi raccomando, supportatele come loro supportano anche la nostra radio. Bene, vogliamo ricordarvi e già più o meno darvi un'idea che dopo di noi ci sono i campani, lo sapete già, ormai sono secoli che stiamo insieme. Però questa sera sul programma c'è sempre Capitanati da Di Fede. Ieri è stato pure il suo onomastico come il mio.
1: Ah, Giovanni,
0: sì. E poi voglio ricordarvi che c'è Domenico, la signora Maria, Tony e al timone c'è Tilde, perché il nostro Francesco non c'è. Programmi della serata sono attualità. Parleranno dell'apertura del Radioton, di quello che c'è stato ieri sera. E poi si stanno già preparando per la partita di domani del calcio, la partita contro l'Australia, cioè l'Australia contro l'altra squadra che non so qual è. Tu lo sai, maestro?
1: No.
0: Vabbè, allora siamo
1: a che ore?
0: Vabbè, quello che voglio dirvi, voglio consigliarvi, ascoltate i campani, loro vi diranno l'orario e la squadra con cui giocano. Io non me lo ricordo. Tu sai andare velocemente sul telefono, no?
1: Go.
0: No, lascia stare, che sennò chissà che combiniamo. Va bene, quello che vi possiamo dire è restate sempre sintonizzati, perché loro vi daranno tutta l'informazione che, di cui avete bisogno. Poi, se casomai volete un'altra spiegazione di qualche cosa più particolare o qualche cosa che vi appartiene più da vicino, telefonate lo stesso, perché sicuramente che vi possono dare l'aiuto, un aiuto più possibile.
1: Il numero di telefono qual è?
0: Dillo tu.
1: E tu hai cominciato il discorso.
0: E beh, tu lo finisci. Ecco qua, chi comincia e chi
1: 83
0: finisce.
1: 40 77 00.
0: Questa è un'ultima notizia, allora senti.
1: Ancora?
0: Sì, siamo preparati questa sera, che ti pensi?
1: Siamo preparati.
0: Allora, un'altra notizia è questa. Nel giornale di oggi è apparsa una notizia che i soci di questi club sportivi, che fanno anche le scuole, diciamo, che hanno ospitano competizioni tra i bambini, giovani oppure teenagers, da quello che dicono forse stanno pensando che quando c'è un evento sportivo, una partita, di farla a porte chiuse. Nel senso che non vogliono spettatori. Motivo è perché ci sono tanti genitori che veramente abusano, siano gli arbitri, che sono dei ragazzi giovani, oppure anche i calciatori, molte volte, che se può darsi che se casomai c'è qualche fallo con il figlio o con la figlia o qualche cosa un pochettino differente, questi genitori iniziano, perdono veramente il senno.
1: Perdono le staffe.
0: Ecco qua. Allora, quello che vorrebbero fare è questo, che può darsi che in futuro, quando ci sono competizioni tra ragazzi giovani, quello che vorrebbero fare è che evitare che ci sono o che ci siano spettatori, in modo che per poter evitare che queste persone si comportano male, perché abbiamo visto anche ieri sera o questa sera è apparso sul telegiornale di un genitore che veramente si è comportato in un modo non tanto elegante con un giovane arbitro.
1: Non è la prima volta, Giovanni, e non sarà neanche l'ultima.
0: Ma tu pensi che una situazione del genere possa diminuire questo effetto oppure no?
1: No, non lo penso proprio, Giovanni, perché ci sarà sempre quella persona che ha la testa calda e, diciamo, e se per caso, non lo so, fa un errore, l'arbitro fa un errore che poi alla fine... Lui non dovrebbe interferire, questa persona non dovrebbe interferire con la decisione dell'arbitro, perché anche stiamo vedendo ai mondiali che gli arbitri fanno degli errori pure, ma non è una cosa che devi assalire la persona.
0: Vabbè, però dobbiamo essere chiari su questo, Giuseppe, è che questa cosa qui verrà soltanto attuata con queste partite da ragazzi giovani o teenagers, però quando arriva a livello professionale lì questo non succede. Proprio per questa ragione, perché molte volte ognuno pensa che uno quando arriva a una certa età dovesse essere un pochettino più educato, anche perché poi si devono rendere conto che tu stai parlando con un ragazzo o una ragazza giovane, per cui
1: io ti capisco, Giovanni,
0: mi fa piacere.
1: Ma purtroppo si vedono tante di quelle cose durante la partita. Ma speriamo che tutto vada bene.
0: Sì, ti racconto un fatterello che mi successe tanto tempo fa. Noi giocavamo, sai, le partite che facevamo con i paesi contro paesi. Allora andavamo a giocare in un paese vicino al nostro, che anche si chiamava, e c'era queste partite di calcio. Un campo che non è come adesso, era un lato, era tutta creta, era sempre pieno d'acqua anche d'estate, per cui evitavano tutti quella zona lì. Allora ci fu che c'erano gli attaccanti, io, mio carissimo amico che era portiere e non c'è più, poveretto, ci ha lasciati quest'anno, stavamo in difesa, allora ero l'ultimo difensore. E non so che successe che l'attaccante venne, io sono intervenuto, ho cercato di fermarlo, non ci sono riuscito, poi è successo che il portiere, Antonio, ha fatto un'uscita e veramente era un pochettino, diciamo, tanto pericoloso, perché quello era un ragazzo abbastanza grosso, no? Ma che successe? Il genitore che stava guardando, non è che lui venne in campo e se la prese con col portiere, se la prese con il figlio, perché era stato così, diceva che era stato così ignorante a farsi... a farsi fottere dal portiere. Cioè era tutto, invece oggi come oggi è totalmente differente, cioè quelli se la prendono con la persona che ha fatto il fallo, invece allora quel tempo lì non era la persona che aveva fatto il fallo, era che se con il figlio, dici, tu dovevi essere più forte del portiere, e gli ha infilato pure un paio di schiaffi
1: addirittura.
0: Ma io ti parlo di
1: anni fa.
0: Aspetta, no, decenni.
1: Io adesso sto andando, il sabato vado a vedere mio nipote a giocare soccer, per la scuola, no? Però ce ne stanno tanti di ragazzini. La mamma, cioè mia figlia, ha fatto un errore a comprare un paio di pantaloncini con le tasche. Perché con, diciamo, con l'uniforme, la divisa del soccer non ci dovrebbero essere le tasche, no? E ho notato che mio nipote si andava facendo la passeggiata in campo con le mani in tasca, bello, tutto tranquillo.
0: Andava perfettamente. Allora, senti, mi dispiace Giuseppe,
1: no,
0: possiamo
1: chiudere,
0: salutiamo e passiamo il testimone ai nostri carissimi campani. Ragazzi,
1: buonanotte a tutti, grazie del vostro ascolto, delle vostre chiamate, ci avete fatto un piacere ascoltarvi, avete anche, diciamo, detto il vostro a riguardo il nostro programma. A risentirci giovedì prossimo e buonasera a tutti.
0: Anche da parte mia un saluto, a risentirci tutti quanti la prossima settimana, un in bocca al lupo per l'Australia domani e mi raccomando passate un ottimo weekend.

0: Sono le 20:01.
1: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
2: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delay Rodriguez dalla TV pubblica visibilmente provata ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
3: In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
2: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport, il calciomercato. Dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi, obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
6: La vostra radio, la radio italiana 531.
7: Buonasera a tutti, carissimi ascoltatori, un saluto, un abbraccio a voi tutti, da dove voi vi trovate, per tutte le parti del mondo. Noi siamo qui in Sud Australia, Adelaide, a 215 Port Road, Hindmarsh, con la 531, nello studio Sanremo, e stasera siamo contentissimi perché c'è alla console la bravissima, facilissima.
8: Stasera sono facile.
7: Facili perché
8: i colori
7: non sono quei colori mezzi e mezzi. Sai, tu dici blu e nero e bianco, ma c'hai un colore vivo.
8: Ah, vabbè.
7: Però
8: buonasera John, è un grande piacere essere qui con voi.
7: Ma io non so però il colore, dillo. Dimmi
8: che colore c'ho, vediamo.
7: Io penso, no, non è nero, non è rosso.
8: John, è grigio.
7: Grigio?
8: Sì.
7: Ah, io non sapevo
9: grigio
7: che
9: grigio come la nebbia.
7: Ah, aspetta, la nebbia è bianca.
9: No.
8: È grigia.
9: È grigia.
7: Oh ragazze,
9: tu
7: per
9: solide sgugliane era grigia la nebbia, non bianca.
7: Oh, scusate,
9: a neve era bianca.
10: In Italia la nebbia era bianca perché non c'era pollution.
8: Ah, vabbè.
7: Allora, buonasera. Tilda, e grazie per essere con noi.
8: Sì, buonasera a te John e a tutti i campani e anche a voi che state ascoltando in casa. Buonasera a tutti, una buona serata.
7: Noi diamo un saluto al nostro caro Francesco, ma non è con noi, e poi vogliamo anche salutare al nostro gentleman che è stato con noi, Andrew, la settimana scorsa, e lo ringraziamo perché poi era così contentissimo, poi ne parliamo. Diamo subito il buonasera al ritornato, il nostro caro presidente Domenico Zollo, cavaliere Domenico Zollo, che la settimana scorsa non è stato con noi. Domenico, buonasera.
10: Giovanni, buonasera. La settimana passata ho fatto filone per ragioni di salute, diciamo. Intanto mi trovo tanto meglio questa settimana e sono orgoglioso di essere con voi stasera di nuovo. Intanto restate con noi per le prossime due ore, fateci compagnia, 834077700, telefonateci. E salsicchia l'hai fatto ancora?
11: Salsicchia.
10: È il nostro dialetto, sai. Allora,
8: le salsicce,
10: usa salsicchia. I capicolli, i prosciutti, insomma, fateci sapere. Anzi, se l'avete fatto, Giovanni mi ha dato un accenno poco prima, dice, fateci sapere quando sono pronti per essere provati, assaggiati. Se
7: no,
10: sono maturati ancora.
7: Se l'assaggiamo vuol dire se noi stiamo bene. Assicuriamo anche alla famiglia che l'ha fatto
8: che sono salvi di mangiarli.
7: Ecco, hai capito?
10: A proposito, voglio salutare mio fratello che oggi mi ha telefonato, dice appena finita a impastare la carne per le salsicce.
7: Ci vogliono un paio di settimane
10: almeno, no. Sì, e poi incominciano a asciugare
7: e se no si vanno pure frivano poco.
10: Beh, io, se volete, guardate, i peperoni sott'acidi ce l'ho. Preparate la carne, che io subito preparo i peperoni sott'acidi.
12: Quelli ce l'ho anch'io veramente, quella, sono belli proprio, rossi rossi.
7: Allora, grazie Domenico, andiamo avanti, salutiamo Maria. Non so stasera perché tengo un fascicolo di nuovo. Che è successo? Pure stasera giocano?
9: No, questo è per domani mattina.
7: Oh, Madonna, ma tu ti sposti dall'Australia in America?
9: Eh sì, perché questo vale per domani mattina.
7: Domani mattina.
9: E poi quando finisce questo,
10: cominciamo con chi l'altro?
9: Metto quell'altro perché domani sera giochiamo.
7: Oh, allora tu fai due for the price of one.
9: Sì, capita tutta la... No, sabato sera.
7: Ah, sabato sera.
8: Sì, chi gioca in Croix?
9: In Croix con Porta Adelaide.
8: Sì, mi ha detto mio nipote, ciao Michu e Ashley, perché ha detto che domani sera vanno a guardare la partita. Anche te vai?
9: Sabato sera.
8: Sabato sera, sì, infatti.
9: È la partita de Peo, però noi dobbiamo comprare le etichette per andare per
8: sostenere. Vai, te vai, come no, te
12: vuole, come no, hai veramente ragione.
7: Senti, ma questo fascicollo lo uso solo per domani mattina.
9: Questo è per domani mattina.
8: Per quello è il calcio, il soccer.
9: Quello è soccer che giochiamo in Australia domani mattina.
12: Scusi, ma domani pomeriggio giocano?
9: Sì. No, domani alle 11:30 incomincia.
12: Quello dico.
8: Le 11:30 di qua.
9: Di mattino. Domani mattina, sì,
7: domani mattina ha detto.
10: Dunque, allora, signori, preparatevi un bello panino, che dopo non c'è tempo per. E mia signora è già mangiata. Allora, preparate un bello panino, vi sentate innanzi alla televisione e vi godete la partita. Sono sicuro che andremo bene.
9: Dovrebbero.
12: Speriamo, veramente.
9: Dovrebbero.
7: Allora, noi per assistere, perché capita in America. Non mangiamo il panino domani, prepariamo una bella hamburger.
9: Ancora meglio.
10: Se uno non basta, mangiatevi pure due.
7: Ok.
9: Perché domani giocano a San Francisco.
7: E allora là, sono sicuro che ci stanno hamburgers.
9: Sì. Ci stanno quelle hamburgers, se mi sembrano sette piani.
7: Ok, Maria, buonasera.
9: Buonasera qua a tutti allo studio e fatevi viva al telefono, che aspettiamo.
7: E il numero?
9: Il numero è 83407700.
7: Preciso. Andiamo subito a salutare a Tony. Tony, buonasera.
13: Buonasera.
7: Tony Viviano, stiamo parlando.
13: Buonasera, John, tutti qua. È un piacere essere con voi. Specialmente stasera ci abbiamo due bellissime signore qua. Sempre un piacere, una bella compagnia. Saluto a tutti a casa, gli ascoltatori, dovunque vi trovate. Fa sempre piacere se ci telefonate e ci fate sapere, come ha detto Domenico, con le salsicce e anche con la partita, come andiamo.
10: La partita domani è mezzogiorno.
13: Fino adesso abbastanza bene, speriamo che continuino.
7: Va bene, grazie Tony. Allora, cominciamo.
8: Andiamo a uno stacco?
7: Piccolo stacco. Vedi cosa nella scaletta, cosa c'hai pronto?
10: L'universo dedico.
8: Sì. Ok, andiamo a ascoltare l'universo per me. Per chi è questo?
10: Questo qua piuttosto per mia moglie stasera. Questo è davvero l'universo per me.
8: No,
10: questi giorni che non ho stato troppo bene, è stata la mia nurse. Dunque mi ha accudito finché ho passato bene e stasera mi ha rilasciato per uscire.
8: Ti ha legato, fino adesso ti ha legato.
10: Ma no, legato no, però ogni tanto ti ha preso i tablets, ha preso la medicina.
8: Ti ha fatto una nurse.
10: Cioè, una infermiera.
13: Infermiera, bravissima, la salutiamo.
8: Grazie anche del spuntino, cara.
10: È sempre
8: Immacolata.
10: Piacere esserci. Ci tiene per il giovedì sera.
8: Grazie,
7: ringraziamo, ma dobbiamo ringraziare anche Maria.
8: Maria, sì.
7: E poi dobbiamo ringraziare anche a Tony.
9: E poi dobbiamo ringraziare anche a Tilde, che ha portato il volo.
10: A proposito, happy birthday, young lady.
8: Grazie di cuore, grazie.
7: Poi ci prendi una canzone e la dedica.
10: Sì, senz'altro.
7: La dedichiamo tutta a Tilduccia.
13: Ma anche lui che ha fatto il compleanno ieri.
7: Va bene, bravo, quello è passato.
8: Adesso andiamo a un piccolo stacco di pubblicità e dopo andiamo all'universo.
10: Va bene.
14: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
15: tempo di salame da Banquet Food.
16: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
17: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
16: veneto,
17: abruzzese,
16: calabrese,
17: dolce o piccante.
16: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
17: e tutto il necessario come il budello,
16: sale,
17: pepe,
16: finocchio,
17: spago per le gare
16: e vari tipi di peperoncino.
17: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
15: È tempo di salame da Banquet Food!
18: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
19: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
20: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Ok, we back, siamo qui di nuovo, Tilda, Tony, Maria, Domenico e John. Neanche a farlo a posto, tutti noi cinque ieri sera siamo stati a Fuoco la Furlan, questa grande serata di Radiothon, di vedere tantissime persone, tanti amici, tanti colleghi della radio, tante persone che ascoltano. È stato veramente la cosa più importante, era di salutare a tutti. Io non ho potuto arrivare a salutare a tutti. Questo vuol dire che ogni tanto ci vuole una serata, anche pure se non mangiamo. È importante di stare insieme.
1: Come diciamo, mingolo all'irubizio tra uno,
2: rinnovare le nostre conoscenze, le nostre amicizie.
1: Sì. Anche no, magari che facciamo uno spuntino, non deve essere tre o quattro corsi mio, facciamo uno spuntino, un panino, qualcosa. Sì.
0: Però Tony Giuliano è stato seduto con il presidente di Fuoco la Furlan per tanti anni, a lui è stato servito quei guanti bianchi. Tony, allora te che stavi a centro proprio della sala, parlacene un po', com'era sta serata di ieri
3: la
0: sera?
3: La serata, a parte di ieri sera, ma la prima volta, credo che sia stato 2 anni fa che hanno fatto così, per me è una cosa non so descrivere quanto è bellissima vedere tutti i differenti club riuniti che fanno tutte queste bellissime cose, come Sicilia, Abruzzi, Campania, tutti quanti senza, non posso nominare tutti quanti, mi dimentico qualcuno, però è una cosa bellissima. Io qualche volta vi faccio un esempio, come eravamo in Italia, come se per caso due non si potevano vedere tra famiglie, diciamo, e ho visto degli esempi io personalmente, però se passava uno strano, assieme facevano la lotta contro quelli strani. Come adesso, sorry, non voglio non disprezzare, però
0: tutti ritorna su ieri sera. Non vogliamo esempi dell'Italia, non le vogliamo. Ritorna, stavi seduto con, a parte del presidente Firino con la sua bravissima Lauretta signora, ma c'erano anche gente da Waiala.
3: Mr. e Mrs. Musso,
0: ci diamo un saluto.
3: Tutte la sala che conoscevo là, io non riuscivo a salutare tutti quanti, però per me è una grandiosa, bellissima proprio. Voglio fare i complimenti a tutti quelli che hanno collaborato, tutti quelli che hanno fatto qualche cosa e tutte le amicizie. Quando, come ha detto Maria adesso, che anche se non facciamo una cena non è né tanto importante. Per me personalmente, quando io vado dove mi trovo, il mangiare è bello, però per me l'amicizia che mi trovo è la più bella cosa che puoi avere. E devo fare i complimenti.
0: Ti sei divertito?
3: Ma molto, io mi diverto sempre. Solo che ballare ha fatto solo un pochettino, però sai com'è? È abbastanza.
0: Ok, Maria, tu stavi a un'altra parte della sala.
1: Sì.
0: Chi era con te sul tavolo con te?
1: C'erano due coppie, penso che sono nella corale che cantano nella corale, e poi c'erano le mie sorelle, mio cognato, mia cognata e Vittoria che faceva le fotografie, mia nipote.
0: La salutiamo, Vittoria. Sì. Ha fatto tantissime
3: bravissima
0: cose.
1: E allora dopo dobbiamo vedere i risultati. Quando arrivano
0: alle foto, stanno arrivando, già parecchie stanno,
1: perché si crono poi spacco specchio rocco, no?
0: Ho capito. Perché quando fai la foto ha potuto rompere a chiamare Vittoria.
1: No, perché dopo se la deve comprare nuova. No. Penso, è stata una bella serata tutti insieme, abbiamo visto tante persone che non vedi tutti i giorni, diciamo, no? Che li senti anche come li senti per la radio, come noi siamo volontari della radio, però c'è anche quelle persone che telefonano quando altre persone fanno il programma, allora tu senti, allora vedi ieri sera, vedi le facce di chi sono, come sono, così. È stato abbastanza bene. Speriamo che
0: che anche fanno... i complimenti vanno a, a Migliaccio, Brama, e a Daniela Fontana Rosa,
1: sì, sì, hanno fatto
0: mamma mia, ha cantato tantissime canzoni, a tre di loro. Daniela, quando più sta più maciuto, come il vino di Sarrafino, cioè il vino di Sarrafino, e il vino di Totino era sul tavolo,
1: beate
0: voi che potete bere, ve l'avete gustato.
1: Era buono. Però anche la radio ha messo in corso delle bottiglie di vino, se volevi comprare le bottiglie di vino potevi comprare, penso, $20.
2: $20 a bottiglia, sì, era a surprise.
1: Pure è stata una buona occasione per tu raise money per la radio.
0: Va bene. Domenico, tu stavi... a destra della sala, non troppo dietro, avanti.
2: Davanti proprio, Giovanni e noi eravamo seduti
1: davanti
2: con...
1: al palco.
2: Sì, accanto al palco, sì. Eravamo seduti con parte della Madonna di Montevergine, Ennio Cavaiolo con sua moglie, Angela Callisto con la sua famiglia. E dunque, per me è stata una bellissima serata. Abbiamo gustato le olive di Filippo e Assunta,
0: ci diamo un saluto.
2: La mano, Giovanni, devo dire la verità, camminava solo perché non ne voglio più uno, però la mano camminava, sono state buonissime.
0: Allora Filippo stava vicino a voi,
2: Filippo
0: veniva sempre al top up.
2: Filippo ogni tanto
0: vi
2: passava,
0: ha portato altre cose,
2: va bene.
0: Da noi si è dimenticato Filippo,
2: no. Ma se uno si trova vicino alla porta dove serviscono, è sempre servito. Poi a fine che arriva che si sfiata, no? Si perde per strada.
1: No, adesso ti voglio riprendere. Noi eravamo vicino alla porta che serviva, però siamo stati gli ultimi che ci hanno servito.
0: Aspetta, però la roba che ha servito ancora il Finocchio, altre cose che ha servito Filippo, da noi ci sono arrivati. Quando passavano davanti a Domenico quel tavolo,
1: a te non sono passato. Io l'ho visto le persone che si portavano gli spinaci. Dico, e a delle nuvigliate con gli spinaci. Perché l'anno scorso. L'anno scorso Filippo si è messo giù.
2: Sì, vicino alla porta.
1: Alla tutto così.
2: Abbiamo comprato tutti quanti. Anzi, io guardavo ieri sera se c'era, però lui non ha portato niente. Le olive erano bellissime. Sì, ha passato per il nostro tavolo.
0: Prima che andiamo ai nostri sponsor, 8340-7700. Vediamo se qualcuno che stava con noi ieri sera, che siamo salutati, chi sia di noi, ci dà un colpo di telefono e perlomeno ci dà anche la sua versione.
1: Sentiamo.
0: Andiamo, nostra Tilda, ai nostri sponsor.
4: Torniamo fra poco.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
7: Nei Romeo Food and di Croydon, Rosewater, Stosbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Loughlys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco $2.95, pomodori pelati o cubetti Siena 400 grammi $1, olio vegetale coppa d'oro 4 litri $18, formaggio pecorino Leonardo $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs $16.50 al chilo.
8: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Hello, who's this? Who's calling?
9: Harry.
4: I know Harry, but we've got Mitchell on the other line. Hello, Mitchell.
9: Hello, Nonna, how are you going?
4: Can you
2: hello, Mitchell.
9: Hello, how are you going?
3: Hello.
2: Fancy
9: we're calling in to say happy birthday to Nonna.
2: Happy birthday to your Nonna, very beautiful.
0: Abbiamo Francesco from Spain.
4: Okay. Right. Mitchell, we got to go, all right?
9: Okay, no worries.
2: Grazie. Thanks for calling.
4: Thank you, ciao. Mitchell. Ciao. Harrison, we got to go. I'll call you late, okay? Ciao. Ciao. Okay.
0: Okay. Allora, Francesco, abbiamo Francesco Ventrice dalla Spagna in Europa. Francesco, io metto il telefono vicino. Voi vedete se potete ascoltarlo. Allora, pronto, Francesco?
2: Buonasera. Buonasera, Francesco.
3: Buonasera, Tony.
10: Buonasera a tutti. Ah, yes. Oh, yes. Io mi trovo qui a Barcellona, sono un corrispondente dalla Spagna, un corrispondente della Radio 3531 e vi dico anche qualche informazione qua, la situation in Spagna, a Barcellona. Es mucho caliente.
2: Arriviamo a 50 gradi quasi.
10: Però purtroppo, ahimè, abbiamo anche brutte notizie, ci sono più di 100 morti a riguardo della situation caliente, ci sono temperature sopra i 40 gradi, ci sono state molte persone sono decedute a riguardo della situation caliente, però sai, c'è anche gente che continua a vivere fortunatamente, la Spagna è bellissima. È una bellissima nazione, bella, tutto bello qua ragazzi, sono. Allora sono contento di essermi collegato con voi anche grazie alla radio Italiana 531, sai come noi volontari in giro e per il mondo siamo anche dei corrispondenti, no? Corrispondenti che naturalmente trasmettiamo quello che vediamo e che sentiamo. Allora cosa volete sapere qua da Barcellona?
1: Ma sei in crociera, Francesco?
10: Yes, sono sulla crociera al momento. Oh, mamma mia, me la sto ascialando, come dire.
1: Con chi sei? Con MSC?
10: MSC sono con Francesca al mio fianco, thank you very much. Grazie anche, saluto anche Francesca, la mia, non solo mia moglie, anche la mia manager. No?
1: Brava.
0: Tu te ne vai bello spensierato, eh?
10: No, sono pensierato perché io ho tanti pensieri per la testa, io penso tutte le cose belle che ci sono nel mondo. E adesso al momento mi piace anche trasmetterle anche a voi, grazie anche alla radio della 521, noi corrispondenti speciali, e qua è bellissimo, è molto bello, che la Spagna funziona tutto, non c'è problemi, si vive, si mangia, si beve, si fa, la gente si diverte, non si sente nessun problema di venti di guerra, catastrofe. L'unica cosa, ahimè, purtroppo abbiamo anche saputo qui, ci sono stati dei terremoti in Giappone, dalle parti dell'America, però qui fortunatamente in Europa tutto bello, sì. E sarò sabato sarò in Italia.

0: good.
1: Ok, ciao Francesco.
2: Buongiorno a voi. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao. Ciao e auguri, ciao. Buon divertimento.
4: Ok, allora Domenico, tu c'hai dediche?
2: No, la dedica l'ho fatto prima di tutto, però se mi permetti Giovanni, vorrei dedicare questa prossima canzone a te che hai fatto non solo il compleanno ieri, ma anche l'onomastico.
3: Bravo,
2: è la nostra Tilde che proprio oggi invece di andare a divertirsi stasera è venuto con noi e a Tony che l'ha fatto un paio di settimane fa. Allora combiniamo tutte e tre assieme con questa bellissima canzone.
5: Tanti auguri, buon compleanno.

0: Lei vorrebbe uscire insieme una di queste sere, fare un paio di cene, cosa viene viene, ma fa troppe scene, quindi cazzo me ne sono un capocannoniere. Io non esco con gente per bene, solo con gente per bene.
1: Abbiamo...
2: Ok, Tilda, chi ci abbiamo? Ci abbiamo un nipote?
1: Sì, Michu Deering. Allora, ciao, Michu, come stai?

0: io, ah no, che lui he doesn't speak English.
1: Bene, grazie,
0: nonna. Sì, he can speak
2: Italian. He can speak Italian. Bravo.
1: We're just calling in to say happy birthday to my nonna. She is 21 years old today.
2: Bravo, that's
0: it. Meet you. I love your idea.
3: Micho, a few minutes ago she was playing as a DJ. So she really enjoys. We are very, very lucky. On behalf of the radio community, we want to thank her because she leaves everything, comes along, quite a few programs. The last few years, she's embracing the radio community, and we are so grateful what a person she is.
0: Well, thank you, John.
1: Absolutely. She's a wonderful nonna as well.
0: And what are you up to tonight, my darling? And where's my little man?
1: Nonna's little man is our little puppy dog who she loves very much. She makes sure he has a bowl of pasta every time we come over for lunch. So we've just been listening to some Radio Italiana tonight and enjoying the show.
0: Bravo.
3: Sorry that we had to cut you off because we had people from overseas, but in fact
0: And guess what? I don't know if you heard, but Harrison was on the other line as well. Did you hear?
1: Yes, I heard.
0: Yeah,
1: yes.
0: I had to cut him off too. And I was calling him back, but obviously he can't because he's at work, I think he said. So he can't.
1: Yes.
0: Yeah.
1: No, well, thank you for having us on the show and letting us wish happy birthday to our nonna, Tilda.
0: Oh, thank you, darling.
3: No, it's a very appropriate.
0: Okay, Mitchell, yes. Thank you. For
1: all right, thank you very much, everyone.
2: All the very best.
0: Ashley. Goodbye, Ashley.
4: Ciao.
0: La moglie di Micho, the wife.
3: Okay, we got on. Thank you very much.
0: Ciao.
3: Look after your grandmother.
0: Ciao.
3: She doesn't look a grandmother. She still looks, you know,
2: come 40, una ballerina.
3: 40, 45.
5: Oh, ha detto il nipotino, la nonna ha solo 21 anni. Allora lui che è appena nato.
3: Ah.
0: Neanche. La mamma era appena nata.
3: Ok, allora ringraziamo anche a Francesco e Francesca che sono a Barcellona e in Spagna. Grazie a tutti loro, grazie a coloro che ci hanno provato di telefonare, grazie a Anna che ci ha telefonato, e Anna mi ha fatto commuovere perché ha detto essa ha ascoltato tutto quello che è successo ieri sera, però per tanti anni si è dedicato per fare questa serata per la radio e ieri sera non ha potuto essere perché... nella nostra vita noi perché dobbiamo fare anziani?
5: Va bene, questa è la vita, che uno nasce.
3: Grazie a Marco e a Stefano
5: che hanno fatto broadcast a tutti coloro
3: che si sono interessati. Yes. Poi ritorniamo, ci abbiamo i nostri sponsor di nuovo.
0: Adesso che si parlava di ieri sera, dobbiamo anche ringraziare i ragazzi che hanno fatto un lavoro meraviglioso per organizzare 350 persone, non è un lavoro.
3: Tu dici i ragazzi dell'ufficio?
0: Sì, Stefano e Marco e Sara. E Sara, sì, hanno fatto un lavoro meraviglioso.
3: Congratulazioni.
0: Sì, allora andiamo un piccolo stacco.
3: Se restate con noi, potete telefonare 8340-0700.
6: Radio Italiana 531.
7: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA Sei sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. 41. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Ok, siamo in ritorno, carissimi ascoltatori, grazie a tutti coloro per in giro per il mondo. Quello che dicevamo ieri sera, la radio non è soltanto qui una radio piccola locale, perché vedi cosa succede, noi creiamo quando vengono gente, partecipano alla radio. Quando
1: sì, ma anche da fuori, sentono anche da, come abbiamo avuto uno dalla Spagna, dov'era?
0: La Spagna?
1: Ma e anche mio nipote da Denmark.
0: A Denmark, so, vuol dire quando, io ieri sera diceva la radio è del mondo, da tutte sì. parti del mondo. Una volta da una parte, una volta da un'altra parte, poi la gente si appassiona.
1: Sì.
0: Perché tu devi pensare, ogni volta che io parlo con i veri persone in Italia, ti domandano, è la radio, come va la radio? Partecipare alla radio, perché per loro, quando vengono qui e partecipano un'ora, mezz'ora alla radio, per loro se lo mantengono per tutta la vita. Ma ancora ripeto, mi è fatto piacere quello che ha detto Anna. È stato con noi tutto, pensa, la radio è andata per tutto il Sud Australia, quanta gente che voleva essere con noi e stava a casa
2: e sentivano quello
0: e ascoltava,
2: quello che
0: non è che non avevano i soldi per venire,
2: no, però ci sta certe situazioni che magari non possono,
0: l'età, come fai a guidare a questa età? Domenico, noi stavamo parlando con te, ma ti siamo
3: spezzato.
0: Mamma mia, quasi mezz'ora fa ti siamo spezzati.
3: No, è meglio che parliamo con gli altri, danno la loro opinione. Guarda, Anna ha detto voleva partecipare per ragione personale, non ha potuto. Intanto noi con la radio, diciamo noi, includendo noi qua stasera, abbiamo portato il programma nella loro casa, si sono sentiti anche loro un pochino dell'asta, un pochino della lotteria, quello che è stato detto, le canzoni di Daniele Fontanarosa, eccetera. Dunque è stata una serata che abbiamo portato la nostra radio, il nostro radiothon nelle case dei nostri ascoltatori. È stato detto ieri sera, Giovanni, che la radio non è più la radio Adelaide, dice è per l'Australia intera più il mondo, come abbiamo sentito Francesco stasera, il nipote di Tilde da Denmark. E quante volte abbiamo avuto telefonate dall'Italia che ci seguono, ci ascoltano. Dunque sono sicuro che anche stasera, diciamo stasera qua noi, però là in Italia è mezzogiorno, l'una e mezzo quasi, e dunque ci ascoltano lo stesso, ci seguono. E è bello sapere che un piccolo borgo come Adelaide, una città piuttosto piccola di Adelaide, porta la nostra tradizione avanti
2: per il mondo.
3: Ogni tanto uno parla qualche parola di dialetto, e sono sicuro che anche questo fa bene ai nostri, che poi o dialetto si deve scrutare ancora.
0: Vedi che Tilda sarà qualcosa per noi.
1: I messaggi, sì. L'altro mio nipote che al momento si trova in Francia.
0: Mamma mia! Allora stasera è tutto il mondo.
2: Internazionale stasera.
0: Infatti, cosa detto, ti dice?
1: Mi dice, ho sentito che stai avendo una bella serata con la radio.
3: Certamente,
1: no. Oh, tesoro.
2: Hai visto?
0: Oh, hell. Ciò vuol dire...
1: Lui è stato a Denmark, è stata dove mi ha detto che sta in Switzerland, stato in Switzerland e adesso si trova in Francia.
2: Okay.
3: Giovanni, ti devo...
0: Ma questo...
1: Questi ragazzi vanno in giro tutto il mondo, vedi?
3: Beale loro. Noi ci andiamo con il pensiero. Devo dire una cosa, tu stasera poco prima hai ringraziato a Immacolata, a Maria, però non abbiamo ringraziato a Tilde che ha portato a birthday cake.
1: L'abbiamo fatta.
0: L'abbiamo fatta piccolo.
3: Allora, ma dobbiamo fare più all'ingrande. E il tuo birthday e tu hai portato la cake. Grazie. Beautiful malt cake.
0: Allora, Domenico, tu stavi parlando, io ho accennato un poco ieri sera perché non era preparato, non era il caso, però quel poco che nel pensiero fai di corsa per mettere quattro parole insieme, non è facile. Noi, vedi, noi volontari diamo anche un servizio qui a tutta l'autorità. So, a tutta l'autorità che era ieri sera, che stava là con noi, e a tutti, tanto dei comuni e tanti del governo, tanti liberali, tanto laburista, ma che felicità era per loro. Tu hai visto? Si sono alzati tutto a ballare,
3: Giovanni,
0: a ballare con noi.
3: Giovanni, c'hai ragione, tu piuttosto con il tuo programma del lunedì, che porti i, diciamo, i politici sul tuo programma, sia dei comuni, sia del, del governo statale, eccetera, il giovedì sera non tanto, però si sono accorti, diciamo, anche la necessità di fare parte, nel senso di portare qualche annuncio alla nostra comunità italiana. Loro magari parlano per inglese e tu lo traduci in italiano, qualche novità per noi che ascoltiamo e ci occorre sapere in italiano di cosa si tratta. Parlando di questo, per esempio, questi giorni stiamo ascoltando un pochino di questo bird flu. È una cosa che, se diventa un epidemic, dovrebbero uccidere tutte le galline,
0: milioni di
3: galline. Già oggi parlavo con un signore dopo del funerale di Luigi, ha detto: Domenico, non so se possiamo comprare più carne di pollo. Ha detto: ma no, non ti preoccupare, no, loro vogliono che, se per caso, sono sicuro che non arriverà a questo punto, però già incominciano a preoccuparsi della mancanza non solo di carne di pollo,
2: le uova
3: dove le compriamo, o se le troviamo quanto vuoi pagarle.
2: Ma poi ci sono tutte queste fabbriche che hanno bisogno delle uova, che
3: non bar, solo per noi, che, no, the bakeries, dove fanno the cakes, dove fanno il pane, mamma mia,
2: hanno bisogno di
0: ritornando a ieri sera, a quello che noi facciamo, ok, e guardando quando noi siamo venuti in Australia, no lingua, no case, no conoscenza, un gruppo di persone che si è dedicato per stabilire la famiglia, farsi la casa e donare tutto questo tempo libero, gratis, per la comunità. È da veramente qualcosa. E io, look, tu me l'hai visto, mi aveva scatenato proprio un poco ieri sera. Mia moglie ha detto: non ti faceva male la gamba ieri sera.
4: Ha detto: è ballerina.
0: Poi tutte le cinque nipote, l'ho chiamato tutti a ballare. Ho detto: no, dovete stare in mezzo. E mi ha detto una nipote stamattina: hai cambiato sei donne a ballare. Facevo due giri con una, poi ballavo con un altro, poi ballavo con un altro.
3: Ma una volta si faceva così, Giovanni, i balli così erano.
0: No, è quello che si cambiava. E poi
2: siamo arrivati pure a me, a Tilde, poi siamo
0: arrivato pure Maria e Tilduccia. No, ma voi siete stato di più di quelle sei. So, i nipoti stamattina per loro, è quello che voglio dire, vedi, è stato anche una gioia di averli tutti quanta, grazie alla Presidenta Clementina Maione, perché non ha voluto scuse, ha detto: al compleanno tuo devi portare tutti, perché per tanti anni tutti questi ragazzini hanno servito, hanno lavorato, hanno stato lì, e allora per loro ieri sera era una gioia di stare, di ascoltare, di vedere, perché quando lavoravano avevano andato a casa, non avevano
3: visto nessuno.
0: Ma ritornando, mi faceva pensare, perché poi quando pensi al giorno, dice: ma guarda cosa che noi offriamo
2: alla comunità.
0: Alla comunità. E la comunità locale, loro rispettano. questo lavoro.
2: E apprezzano pure che sentono una voce, diciamo, della loro lingua.
0: Apprezzano di venire. Tu vedi, io stavo seduto lì, hanno venuto due membri del Parlamento, non voglio dire il nome, voi l'avete visto, sanno partito da quasi al tavolo vicino a Domenico, venuto là, John deve venire a ballare, mamma mia, io ho detto, ma che caspita, e sta gamba, allora ho dovuto dire, zitto vicino alla gamba, non dite niente, e poi non ho potuto dire niente durante... a quanto mi ha ritirato, io e mia moglie non ci siamo neanche parlati. Ok, chi è che dove dobbiamo andare? Non si conta, sì. 8340 77 00, vogliamo sentire pure voi, forza.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21 e due minuti.
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Va bene, siamo nello studio, Tilda, Tony, Maria, Domenico, però prima che vanno a casa ci hanno venuto a salutare Giuseppe e Gianni, e noi diamo, se Giuseppe si avvicina vicino al microfono, ecco, un poco più là, un poco più vicino, lascia la panza a casa, come a me.
1: E no, ti
0: atta, sta a posto, tutto pagato. Allora, Giuseppe, buonasera di nuovo.
2: Buonasera,
0: ci fa molto piacere di essere con noi, ci è venuto a salutare. Poi diamo un saluto a Gianni, che è appena ritornato dalla nostra bellissima Italia. Allora, Giuseppe, cosa ci puoi raccontare
2: di nuovo
0: queste settimane che Gianni non c'è stato? Ah. Vi ha mancato oppure avete detto finalmente se la vada a
3: la verità?
2: Devo dire la verità o una bugia?
0: No, verità.
4: Tutte e due può dire, sei...
0: No, no, lui sta sul mondo della verità.
2: Vabbè, se devo dire la verità, non mi è mancato per niente proprio.
3: Non ci credo.
2: No, ma c'è stava
0: come... Ma come, quando noi rientravamo nello studio, tu così scontente che non ci neanche tenevi la forza di salutarci, no, perché ci mancava Gianni.
2: Ma appunto, dovevo fare un po' di, come si dice, di moine, di cosa...
0: Ah, per far sì per che dimostrare voi, a noi che lui ti mancava.
2: Che lui mi mancava, invece sono state un po' di bugie.
0: Ah, ho capito.
2: Scusami, ma lo devo dire, okay. Ma... è meglio stare da solo che con qualcuno che mal accompagnato.
0: Oh Maria, ci vuole ora tu pure
2: a mettere laggiù.
0: Quelli i pesci da Porto Pirri non te le porta Porto senza Pirri. Che tu ci parli.
3: Ci stanno ancora i pesci a Porto Pirri?
2: Che ne so, non Giovanni sta dicendo.
0: No, ma là stanno, lui è stato a Porto Pirri, c'ha un mucchio di amici. Quando gli servono dei pesci a Porto Pirri, non ci stanno tutti i paesani tuoi.
2: Stanno i paesani, ma non amici.
0: Ma no, dai. Senti, questi due signori sono dei Squigliani Zolli, e mia suocera e mio suocero dello stesse parte. Male che ci toccava ai suoceri dei miei paesani. Madonna! So, ora tu fai una dichiarazione pubblicamente... Mamma mia!
2: Ma una nuova generazione.
0: Allora io sono andato al paese sbagliato, perché io dovevo andare ai funerali, alla messa di un mese, alla messa di un anno, e tutti i paesani loro, che ce ne sono tanti, Squillani e Zolli e Tofara, province di Avellino e Benevento insieme, io dovevo partecipare perché, mamma mia!
2: Ma io ti dico la sincera verità, che di Port Pirri non è che conosco tante persone. Perché
0: ma quando... non hai abitato un poco a Port
2: Pirri? No.
0: Allora
2: no,
0: tu sei un Adelaide boy.
2: Appunto, dico, diciamo, ho avuto degli amici.
0: Yeah. Allora, ci abbiamo con qualche persona da lontano? Ok, allora...
5: Ciao Jackson.
6: Ciao nonna.
5: Come stai? You're on air, ok? You're on the radio.
6: I'm on the radio now.
5: Yes, darling.
3: Hello, Jackson.
6: Buon compleanno, nonna.
5: Grazie, bravo. Amore. Grazie, tesoro.
0: Where are you ringing from, Jackson?
6: How old are you, nonna? Quanti anni?
5: 21. 21.
6: 21. Yeah, I thought so.
5: Listen, they want to know where you're calling from.
6: Oh, I am calling from right now, Nice in France, the city called Nice. We just arrived in Nice. We've been in Malta for a few nights. And do you know Malta? No, no, it's close to Sicily.
5: Oh, is that right? Oh, wow, well,
6: yes,
5: you on the cruise.
6: A little island.
5: Are you on a cruise?
6: Not a cruise. No, we're flying around to different places, but yeah, we spent a few nights in Malta, which was beautiful, and it has quite a big Italian inspiration there in the city as well. But now we're in France, and yeah, we'll be a little bit here. Am I going to do a big swim race here?
5: Jackson. Yeah, I heard you competing, or is it just for fun?
6: Oh, it's a competition, but we're doing it just for fun.
5: Oh, that's cool.
3: Jackson, I hear that it's quite warm over there at the moment.
6: Oh, France have had their hottest day ever, I think, recorded recently. And, yeah, it's been a big heat wave. We've just got off the plane. It's not too bad where we are, but it's pretty warm.
0: Jackson, Nice is near Monte Carlo. Not very far. If you come from Italy, you go to Monte Carlo, then you get on to Nice.
6: Sorry, can you repeat that?
0: I said Nice is very close to Monte Carlo.
6: Oh, it's close to Monte Carlo. I see.
0: And tell me,
6: yeah,
0: how did you find in Malta? They speak English, everybody, nearly.
6: Yes, they do. They have two national languages, so they do speak Maltese, but English is also a national language in Malta, so basically everyone speaks English, but much of the population also speaks Italian.
0: So there's two, three languages, eh?
6: Yes, yeah, they do. They speak very, very good English, actually.
0: Very good. Tonight, your grandmother, we don't call her grandmother because she came in, she started to play all the rock music, like a teen TJ, not older than about 35 years.
5: he's just being nice.
6: Yeah, you can play the party music for your birthday.
5: Of course I That's can. It. I do anything on my birthday, right? Only for one day, right?
6: Yeah. Oh, so good. So glad to hear from you, Nonna.
5: Absolutely. Hear from you was my best birthday present. Thank you, Stella, the Nonna. Have a lovely holiday. Okay?
6: All right.
5: Take care.
0: Ciao. Thank you, Jackson.
3: Bye-bye.
6: See you, everyone.
5: Bye.
0: We gotta get to our sponsor, restate con noi.
4: Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
0: Ok, siamo in ritorno, grazie il nipote di Tilda, Warren Knight. Tilda la dobbiamo ringraziare perché neanche ci ha informato che è il suo compleanno, però fantastic.
5: È una bella sorpresa avere tutti i miei nipoti che mi chiamano.
0: Vedi, tutti sanno, gli fa molto molto piacere, grazie che t'hanno salutato. Noi stavamo parlando con Giuseppe e Giuseppe mi dice, io quando parlo con i molfettesi maggiormente hanno tutta questa connection con Port Pirie, ma
2: io
0: no,
2: perché quando sono venuto in Adelaide, ad abitare in Adelaide, scusate, e sono andato a Port Pirie per prima volta con degli amici che, essendo nati in Port Pirie, poi hanno traslocato in Adelaide. Sono andati con loro, sono andato a Port Pirie per la festa della Madonna dei Martiri, no? E là ho conosciuto qualcuno di Port Pirie, però li ho conosciuto solo spontaneamente per quel giorno.
0: Due giorni non conosci niente.
2: Appunto, no, ma abbiamo parlato.
0: Pochissimo.
2: Abbiamo detto la provenienza e tutta quella roba lì, ma però non... Però quando poi loro vengono in Adelaide, che vengono dal nostro club, a volte li vedo di nuovo, però sono dopo tanti anni. Non è che ci abbiamo una relazione costante, capito, Giovanni?
0: Ma Giuseppe, noi stasera stiamo ritardando, ci abbiamo tantissime cose. Ti ringraziamo, ci fa molto piacere. Domenico, stavi domandando qualcosa?
3: Sì, no, io parlando che Giuseppe ha detto, lui ha conosciuto le appartenenze, diciamo, lo so che Port Pirie, diciamo, siamo arrivati fino alla quarta e quinta generazione di italiani, e bisnonni, bisbisnonni sono venuti qua in Australia, dunque dal 1018-1020 che sono venuti qua come pescatori, certamente sono fermati a Port Pirie, e poi mano a mano, come hai detto tu, tanti di loro si sono trasferiti a Adelaide, nella città. Dunque è difficile conoscere tutti quanti. No. Se uno va per il cognome, sì, mi ricordo sta famiglia abitava, viene da queste parti qua, però là, diciamo, ferma la conoscenza, perché anche noi alla fine di tutto siamo nati a questo paese, però dopo di noi sono altre gente. Possiamo conoscere i nomi, però dici, mi ricordo i vostri nonni. Dunque, però è sempre bello sapere che c'è qualcuno della vostra vicinanza di nascita che fa parte di questa famiglia traslocata qua, diciamo, a Port Pirie and Adelaide.
2: Sì, hai perfettamente ragione, Domenico, però ti dico sinceramente, io non ho trovato nessuno a Port Pirie che aveva, diciamo, era nato vicino a casa dove sono nato io, o conoscevano i miei nonni, ma nessuno proprio, neanche uno. Ma purtroppo era
0: vuol dire devi spendere un poco di più tempo.
2: No, ne ho conosciuto abbastanza, ma però anche tutt'oggi, che so, diciamo, con i cognomi e roba varia, quando ci incontriamo al club, al nostro club, sappiamo che siamo molfettesi, però più di quello
0: non
2: andiamo più.
0: Giuseppe, ti ringraziamo, vogliamo dare un saluto al nostro Gianni, il nostro carabiniere Gianni Silvestri, che lui ha fatto un ottimo lavoro alla festa della Madonna di Montevergine, anche alla presenza dell'abate e la presenza del comandatore Antonio Bamonte, che lui è il rappresentante dei carabinieri, qui in Australia, e ha voluto portare a Gianni in Italia al raduno dei carabinieri a Rimini. Gianni, parlacene poco.
8: Buonasera Giovanni. Buonasera a tutti. Beh, è stata veramente una bella esperienza. A Rimini, come ho detto pure prima nel programma precedente, non è che c'ero mai stato, perché mia mamma non poteva mandarmi in giro per l'Italia. Massimo che sono arrivato era a Roma. Però veramente è un'esperienza veramente, anche se molte volte può essere un pochettino confusionale, però è una bella esperienza, perché hai a che fare con tante persone, vedi tante cose che soltanto immaginavi soltanto.
3: È bello sapere, Gianni, che sono sicuro che ti ha portato delle esperienze di nuovo con te qua, e li ricorderai per lunghissimo tempo. Da parte mia io faccio una domanda: sei stato, dopo che ha finito questa conferenza, sei tornato al tuo paese?
8: Sì, perché
3: sono sicuro che sei andato a vedere pure la nostra Madonna.
8: Quello sì, quello è veramente un qualche cosa che mi è mancato, perché nel periodo in cui stavo lì sia la funicolare che ancora la via non erano accessibili, si poteva girare soltanto per un'altra via secondaria che andava dietro, saliva sul, che allora dicevano c'era il laghetto lì dove stavano gli americani, però non abbiamo avuto l'opportunità per poterci salire, è stato un pochettino difficile in quel periodo.
3: Ma sì, mi sembra che ancora tuttora la strada non è completamente aperta, i monaci possono salire perché devono andare all'abbazia, però per il pubblico c'è solo la funicolare dell'ospedaletto a salire su.
8: Sì, infatti c'erano anche tanti piccoli business dell'ospedaletto, quelli lì che si lamentavano perché purtroppo senza turismo non facevano affari. Eppure mi chiedo, un santuario importante come quello, com'è che non riescono veramente
0: a aggiustare la
8: oppure
0: strada,
8: aprire quella, perché quello, c'è quella dietro lì che va in, adesso si parla da Panarano, da quelle zone lì,
3: sì,
8: dietro.
3: Sì, sì, sì, sì.
8: Potevano almeno rendere quelle più praticabili in modo che si poteva più salire.
3: Questo sai, hai diversi comuni di aggiustare le strade,
8: sì,
3: così possono camminare le macchine. Purtroppo anche qua, se esci fuori città, tante volte trovi le strade che non sono adattabili per le macchine di oggi, dunque magari ci pensi due volte di andare.
8: Vabbè, allora senti, voglio cogliere
0: l'occasione
8: per fare gli auguri alla nostra Tilde prima di tutto, e poi ci sentiamo. Giova, auguroni per ieri.
0: No, prossima settimana ci racconti un poco di più, perché noi vogliamo
8: no,
0: proprio...
8: ma dico per ieri, il tuo onomastico.
5: Onomastico
9: è compleanno.
8: Onomastico è compleanno. Tantissimo auguro.
9: Anche a te il tuo onomastico ieri.
8: Sì. Non lo dicevo io, aspetta che lo ricordavo. Beh, voglio salutarvi a tutti quanti, ci sentiamo la prossima settimana. Buonasera.
3: Grazie. Buonasera, grazie alla vostra compagnia.
0: Tilda, tu c'hai questo ragazzo che c'ha una grande passione, che ascolta la radio,
5: sì,
0: la sua famiglia, la sua mamma che siamo avuto qui, allora lasciamo tutto, andiamo a girare un po' con le regole per far contento a questo ragazzo che non sta bene.
5: No, sta bene,
0: sta bene.
5: Lui ascolta sempre la radio, okay. È solo perché lui sta per andare a letto,
0: okay.
5: Allora prima di andare a letto vuole ascoltare Cici Rinnella, Teneva.
3: Che teneva?
5: Un abbraccio forte a Carlo Borillo. Ciao amore, un abbraccio, buona serata e buon
3: ciao
5: sonno.
3: Carlo,
5: buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio, Tilda, Tony, Maria, Domenico e John, siamo salutato a Giuseppe e a Gianni e ora ritorniamo. Domenico, tu hai finito di parlare di ieri sera?
1: Sì.
0: Ok, allora we move on?
1: Sì, senz'altro.
0: Maria, non ti dimenticare, abbiamo una novità che dobbiamo informare dopo. Vediamo se Domenico cosa ci informa.
1: Va bene, allora,
0: e poi...
1: noi, come Tilde, che abbiamo i cagnolini e ci piace di portarli a spasso con noi, adesso lo sapete che potete portarlo anche sull'aereo.
0: Oh.
1: ci occorre certamente la piccola carry case.
2: Sì, ma lo mettono nei bagagli o te lo porti con te?
1: Con te nella cabina, sotto i sedili davanti, non può essere più di 8 kg tra tutto, ecco. Dunque un cagnolino piccolo.
0: Allora, prima che tu, se tu hai l'intenzione di viaggiare,
1: sì,
0: e devi pesare questo cagnolino o cane e lo metti in dieta, sì, come quando come quelli che fanno la lotta libera, quelli che fanno box.
3: Non è tutto per tutti i cani, per i piccoli e i gatti
1: sì, certamente, però i cani parlano piccoli, piuttosto piccolini. Il costo di $150 per diciamo biglietto. Okay.
4: Per quelli che sono venuti oggi, cercano di sapere quanto costava per portarli.
1: $150.
4: Ho sentito qualcuno
1: da qua a Melbourne. Però devi pure far sicuro che si stanno calmi, non cominciano a abbaiare. E hanno detto pure, se per caso succede qualche incidente, non incidente, emergenza, loro i cani li lasciano indietro. Prima tutti.
0: Domenico, ci abbiamo un'altra telefonata.
1: Ah, andiamo a vedere.
0: La Beth dai Gale.
2: Ecco, Jessica, sei in onda?
5: Sì.
2: Sì, cara.
1: Buonasera, Jessica.
0: Ciao.
2: Buonasera.
5: Buonasera. Buonasera, ciao a tutti.
3: Ciao.
1: How's the weather in Queensland?
5: Questo punto è freezing.
2: Ma lei dice freezing, può darsi che 25 gradi.
1: Oh, mamma mia, non credo.
5: È 14 alla sera, 11 alla sera, ma il giorno è proprio bello.
2: Ah, allora stai bene.
1: Jessica, years ago, I'd spent some time in Queensland, and during the day we were running around in shorts, but in the evening... We had buckets of water outside of our premises, and the bucket used to freeze solid. That's how cold it got.
2: Oh, really?
1: Dunque,
2: yes.
1: Sì, ci credo.
2: I didn't think they would get that cold in Queensland.
1: Sì.
2: Oh, that's
5: yes.
2: Good. Ah, hai telefonato per qualche
1: novità?
5: No. Dici ciao.
2: Solo per quello?
5: Sì.
2: Che brutta.
5: How's it going there tonight? Are you having a festa?
2: Sì, la festa del mio. Cosa faccio io oggi?
5: Compleanno.
2: She's already sent me home. Dimmi, che festa è oggi?
5: Quanti anni hai?
2: 21. Tu quanti anni c'hai? Dimmi un po'.
1: Non è andata ancora.
5: 101.
2: Ok, cara, grazie della telefonata.
5: Ciao, ciao.
3: Ciao, bella.
1: Buonasera.
3: Ciao.
0: Ciao, Jessica, ciao. Grazie.
5: Ciao.
0: Ok, ora continuiamo. Stavi parlando.
1: Sì.
0: Domenico, tu hai parlato un viaggio ad Adelaide.

0: Sì, erano bravissimi, non hanno abbaiato, non hanno sporcato, dunque era una cosa per noi una novità. Adesso hanno incominciato pure qua, perché la gente vuole camminare, vuole partire, invece di lasciare un cane con carers, kennels, diciamo, se la portano con loro e il cane si sente più, diciamo, con loro, calmo, con sta loro. Sempre con i padroni, sì, sì, sì.
1: Però dobbiamo stare attento, perché ci stiamo spostando con tutte queste libertà, con tutto questo ci stiamo spostando, diamo tanta attenzione, le vogliamo bene, dobbiamo curarle, le dobbiamo far mangiare, però di farle viaggiare da una città a un'altra, io penso che andiamo un poco.
2: No, noi... però io penso, scusate, però penso anche che loro lo portano a Melbourne, a Sydney, dove vanno così, e dopo se è l'albergo, come fanno se vanno in albergo?
0: Certamente
1: un altro biglietto per l'albergo,
0: prenotare l'albergo che può accettare questa
2: rimane.
0: Sì,
2: sì.
1: Poi devo prenotare fra poco. Ora, tu per esempio anni fa facevano dei bagni normali, poi hanno cominciato a fare disabled,
2: yes.
1: Ora cominciano a fare i bagni pure per gli animali, per le gatte, ma devi stare attento, perché la gatta non si sta fermo. Alla sera la gatta
2: va in giro
1: trovando
0: un innamorato.
1: Se trova il fidanzato. Allora come fai?
2: A chiudere.
1: No, è bello, perché se qualcuno ha la porta aperta per un poco di aria, tu vai in giro e viene la gatta. A me mio padre, quando era giovane, una famiglia vicino a loro, questo signore ragazzo è andato salutando tutti i vicinanti che doveva andare a fare il soldato.
2: Sì, sì.
1: Quando è andato a passare la visita non era idoneo per fare il soldato a stare a casa. E allora lui, Ferrante, che è andato via, ha dato il gatto alla fidanzata. Quando è ritornato, ha detto alla fidanzata: tu, se tu non sei buono, perché non sei idoneo per fare soldato, ti manca pure per me. Lui ha detto: aspetta, io non me ne vado se tu non mi dai la gatta mia. La gatta se ne è finita. Non hanno potuto trovare più sta gatta. Allora quello dice: io davanti a casa stava lì,
2: aspettava,
1: non me ne vado,
2: se non trovo la
1: donna me ne vado quando mi dai la gatta mia.
0: Mamma mia. Ma guarda, gli animali sono così. Noi quando siamo stati in America con Immacolata abbiamo lasciato il nostro cagnolino con mio fratello Nicola. Quando siamo tornati, lo sai che il cane quasi quasi incominciava a abbaiare? Chi sei tu?
2: Era upset,
0: sì.
2: Lasciato.
0: E Nicola l'ha trattato altro che bene, ha dato di più. Invece, quando siamo tornati, sì, no, io non voglio venire, questo buono cane.
1: Oh, quello stava bene, ma il cane ha capito che a Nicola c'è qualcuno che cucina bene. Allora il fatto rimane, non è, con tutti i rispetti, a Immacolata.
2: No, ma il cagnolino avrà pensato, dice: mo voi mi dilassate e mo io non vengo più con voi, perché il con sta buono.
1: No, dici, che faccio? Io cagno casa, prendo il raffreddore e dopo non posso fare più. Può darsi pure che lì si è trovata una girlfriend.
0: No, essere era cagnolina.
1: Allora può darsi pure che ce n'è qualche
3: boyfriend
0: in giro. Sì, sì, sì.
1: Ho capito.
2: Ma va.
1: Ok, allora Maria,
4: sì,
1: dacci questa novità, che non è tanto bella, però è un'informazione per tutti i nostri. Cosa c'era questa grande?
2: Ah, cosa vuoi? La Ida?
1: La Ida, tu hai detto che l'hai vista, tu hai detto che sei esperta.
2: Mamma mia,
1: perché avete rifiutato di dare il campo del pallone?
2: No,
1: qua
2: hanno detto che era in vigore di portarla qua nel 2027, ma questo signore della Opera Australia Diretta, lui ha detto no, la spostiamo. Però come l'hanno spostata?

0: Forse adesso il campo dello
1: Guarda,
0: sport c'ha altre cose,
1: sì, Maria,
0: allora è un po' più difficile organizzare.
1: Loro quando prenotano queste cose per il mondo devono essere precise, perché come hai detto tu, qua noi abbiamo lo sport a torre, il campo è occupato là, un altro posto ci spostiamo, però dopo le date non corrispondono più.
0: Ma tu sai quante cose che...
2: Quanto costava, Maria?
0: Boh, questo hanno detto quasi...
1: Ci vuole, Giovanni, ci vuole una nave per portare all the equipment.
0: Tu sai quante cose devono portare qua, tutti questi, non solo i costumi, ma tutti gli
2: strumenti,
0: i baldacchini,
2: sì.
0: Tutti.
2: Poi loro si portano i microfoni loro,
0: tutto loro. È come una città che si trasporta da una parte a un'altra. Allora, loro hanno cercato di accomodare.
2: Paga meglio di mandare a voi tifosi in Italia, in Toscana, potete portare pure un cagnolino con voi a ascoltare.
0: Io veramente il cagnolino non ce l'ho più. Io c'avevo Chihuahua. Era piccolino, poteva viaggiare. Ma allora sarà per la prossima, che aspettiamo questa Ida.
2: Benissimo. Tilluccia, tu c'hai un'altra canzone, cosa c'hai?
3: Sì, andiamo a fare un bel tango.
2: Oddio. No, ma non c'avevi questa napoletana?
4: La fisarmonica c'avevi?
2: La fisarmonica, quale c'hai?
3: No, adesso c'ho il tango.
4: Perché
3: no.
4: Quella, quella
1: ok, ascoltiamo il tango, va.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui, Tilda, Tony, Maria, Domenico e John. Tilda, dove ci porti?
1: Tony c'ha una richiesta, vero Tony?
2: Se è possibile, un po' di tempo vorrei sentire una fisarmonica. C'è un carissimo amico, so che lui ascolta e lui è grande suonatore fisarmonica, sto parlando di Tony. E anche da tutti noi che ci piace la fisarmonica, com'è che mio figlio che la suona abbastanza bene, e vorrei farci la fisarmonica impazzita.
1: Ecco, buon ascolto.
0: Cominciamo tutti a ballare.

0: Ok, Tony, quante volte hai ballato quando tuo cognato Rosario Zito quando suonate ha fatto e lui non ha voluto lasciare la fisarmonica. So, tutti hanno preso l'organo, cosa, ma lui
1: si è mantenuto fino all'ultimo, sì,
0: ha mantenuto e lui ha insegnato a tanti ragazzi, a tante persone.
1: E così cominciò anche mio figlio. Quando aveva 5-6 anni, sentiva la fisarmonica, una sera si è messa a piangere, papà, perché non mi compri una di quelle? Gliela comprai e lui suona abbastanza benissimo anche lei. Se lo salutiamo, sono sicuro che lui sta a ascoltare. E qualche volta devo portarlo qua con la sua fisarmonica, perché lui suona benissimo anche.
0: Ma lui ha mai messo una banda insieme?
1: La banda no, ma lui quando si trova si mette a suonare, tutta la sera suona.
0: Oh.
1: E ti fa ballare veramente. Hanno fatto anche le competizioni quando è venuto quello dell'Italia, quello Giuliano Camelli, là, Simelli.
0: Sì, sì.
1: E hanno fatto competizione al Market Club. Mm. E lui una sera ha fatto secondo, la prossima volta l'aveva fatto prima, però qualche cosa ne fu sbagliata e allora venne secondo la stessa volta.
0: Ah, ho capito. Ciò vuol dire che si è dedicato la suonata per tanti anni.
1: No, lui ha fatto 9 anni di scuola e adesso lui c'ha il certificato che può insegnare.
0: Oh!
1: C'ha il certificato da insegnare, lui può. E che solo, come ho detto, quando si trova, quando fatti il compleanno mio fratello l'anno scorso, ha fatto una serata là che c'era sul film, che lui se lo ricorda per sempre.
0: Ha suonato lui tutta la sera?
1: No, suona benissimo proprio.
0: Bene. Allora vuol dire tu c'hai tuo fratello che suona. Come si chiama?
1: Diodoro. Nicola anche suona pure un po'. Francesca anche era andata a scuola di fisarmonica in Italia. Poi quello viene tutto della generazione, perché quando mio fratello è andato in Italia a fare le competizioni, ha fatto con l'organetto, con Giuliano Camelli, quelli hanno fatto una competizione in Italia. Lui ha fatto prima con la mazurka che era di mio nonno. Mio nonno la faceva, poi la faceva mio padre e poi l'ha fatta mio fratello.
0: Vuol dire c'hai i musicisti nella tua famiglia?
1: Tutti, anche mio socio, papà di mia moglie, che lui sfortunatamente morì quando era molto giovane. Mi ricordo quando si mettevano assieme con mio padre, suonavano assieme l'organetto, una cosa, tutta la notte ballavamo, sai?
0: Fantastico. Va bene, allora saluta perché dobbiamo salutare,
1: va bene.
0: Dobbiamo andarcene.
1: Comunque salutiamo a tutti gli ascoltatori, dovunque vi trovate, amici, tutti, qua nello studio, Tilde, John, Domenico, Maria. Un piacere essere con voi stasera, speriamo sempre che fate un bellissimo lavoro e salutiamo a tutti e speriamo che i Cross fanno un buon job domani, speriamo.
0: Grazie Tony. Maria, un saluto a tutti i tuoi fan.
2: Speriamo che tutti si alzano mezzogiorno domani. Penso che saranno tutti alzati a guardare la partita Australia-Uruguay. E speriamo che l'Australia si qualifica e così andiamo avanti ai 32. Allora,
0: benissimo.
2: Buonasera, ciao ciao.
0: Grazie Maria, Domenico.
3: Giovanni, sì, anche da parte mia voglio salutarvi a tutti quanti, grazie alla vostra compagnia, le telefonate stasera per i festeggianti, dunque gli auguro che ancora 100 anni di questa buona vita, sempre ballerini, sempre... Ah, pure Giovanni, pure che la cosa è rotta, non ti preoccupare. Balli sempre.
0: Sei scordato un male.
3: Sì. Allora, con noi ci risentiremo giovedì prossimo. Ciao ciao.
0: Da parte mia ringrazio a Tilda, grazie. Arrivederci, buonanotte, buona fortuna. Continuate ad ascoltare la 531.
4: Grazie John. E con me ci risentiamo la prossima settimana. Buon weekend a tutti. Ciao ciao.
5: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: Da Bova chiede se puoi farci un cenno sul rapporto tra Miles Davis e Prince.
3: È un rapporto incompiuto come quello tra Miles Davis e Jimi Hendrix, cioè non si concretizza in un prodotto artistico, molta stima. Poi Miles ne scrive anche nella sua temibile autobiografia, mentre con Jimi Hendrix ha proprio un contatto e qualcosa sta quasi per partire. Con Prince le cose sono più difficili, anche perché nel frattempo Miles è diventato un po' più grandicello, però la fascinazione che Miles ha per Prince è proprio perché sono sulla stessa onda rispetto per esempio alla relazione con la tecnologia, perché una cosa che Miles aveva da sempre, fin dagli inizi, molto in mente è che la musica si poteva manipolare attraverso le registrazioni nastri. Uno dei suoi capolavori, Beaches Brew, è un album da laboratorio, anzi da studio discografico, così come i Beatles del secondo periodo, no?
2: Perché sono contemporanei.
3: Sono contemporanei, c'è l'uso creativo sulla registrazione. Se i Beatles hanno George Martin, Miles ha Tio Messero, con cui litiga furiosamente, ma che per esempio in Beaches Brew è essenziale perché prende a solo pezzi interminabili, li compatta, li rende interessanti e in qualche modo li rende dei canoni per la musica. Ed è anche per questo che forse nasce il jazz rock o la fusion, come la chiamano all'epoca.
2: Sì.
3: Il tentativo di chiudere un po' le porte a concerti o comunque a brani che potrebbero essere brani fiume, invece trovano nel disco un loro recinto.
2: Massimiliano da Pescara dice: pare che Miles Davis ascoltasse ogni genere di musica e che rimase colpito anche dalle canzoni di Nino D'Angelo.
3: È una cosa che si dice e che Nino D'Angelo ci ha confermato di persona. Non faccio nessuna fatica.
2: Non vedo perché smentirlo da parte sua.
3: No, ma no, anche perché poi Miles Davis aveva questa peculiarità che proprio dei jazzisti, essere molto attento alle aperture melodiche delle canzoni. Magari lo possiamo anticipare, ma quando uscì Under Arrest, questo disco per i puristi jazz famigerato, dove rifà un pezzo portato a successo da Michael Jackson e soprattutto Time After Time di Cyndi Lauper, le critiche che gli si muovono: ha preso un pezzo di pop di bassa lega, si dimenticano che il jazz, tutto il jazz da Louis Armstrong fino ai giorni nostri, riprende le canzoni del songbook americano, che sono esattamente delle canzoni pop con cui il jazzista fa un po' quello che vuole. Quindi tra Time After Time e Stardust o i pezzi di Porgy and Bess non ci sono differenze, è un territorio di pacifica battaglia per l'improvvisatore o per il jazzista in generale.
2: E guarda caso, noi abbiamo proprio Time After Time nella versione di Miles Davis, che citava anche Giacomo. Dice: ha suonato certamente cose ben più memorabili, però le sue incursioni pop sono molto curiose. Eccola qua.

0: La Time After Time di Miles Davis. John, stiamo parlando un po' del tuo libro Esercizi di Metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis. Ci sono state già un bel po' di presentazioni, sei partito dal Salone del Libro di Torino, ci sono altre date prossimamente?
1: Arriveremo col carrozzone di Miles a Genova il 30 di giugno, e mentre il 9 di luglio saremo a Savona e il 30 di luglio dentro Effetto Venezia a Livorno insieme a Grazia Di Michele. Poi c'è una presentazione a Pisa che dirti non so perché non mi ricordo la data, ma comunque e poi ce n'è un'altra, anzi c'è una doppia presentazione dentro Umbria Jazz.
0: Ah, vedi, quindi sì. Sei molto in giro quest'estate.
1: Beh sì, insomma, questo Miles se lo, io no, ma Miles se lo merita, possiamo dirlo.
0: Ma passi anche dal Friuli, perché sennò ti ci porto virtualmente adesso.
1: Io spero di sì, okay. Non sono ancora sicuro, però vorrei tanto.
0: Perché adesso parliamo di un festival che conosciamo bene entrambi, che è sul territorio friulano da 48 anni. Questa è la 48esima edizione, è un festival che porta tante musiche che in qualche modo sono legate da una parentela con il folk su quel territorio, e con noi c'è prima di tutto un musicista e poi anche il direttore artistico, l'ideatore del Folkest da 48 anni a questa parte, che è Andrea Del Favero. Buon pomeriggio Andrea.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Andrea.
2: Alle belle persone che ci sono in studio.
1: Guarda, ciao. Meglio, non ci vedi a 15 questo. Senti, sei coetaneo del festival tu praticamente, hai cominciato a farla a 0 anni?
2: A 0 anni, sì. Sì, in nuce, ero in nuce.
1: Era in nuce.
0: Andrea, 48 edizioni, non ti farò una domanda che ti ho fatto qualche volta, e cioè come si fa a restare così curiosi, così attenti a cosa circola nel mondo della musica per portare tante novità al Folkest, perché comunque il programma di quest'anno è ricchissimo tra grandi classici anche della canzone, di quella canzone che in qualche modo è apparentata col folk, e anche grandi scoperte in giro per il mondo.
2: Come diceva Iannacci, ci vuole orecchio, no?
0: Sì, sì.
2: ci vuole passione, ci vuole. Ma sai, in realtà.
0: Ci vuole passione, lo diceva Eros Ramazzotti, però.
1: Attenzione, la terza citazione, vabbè, che può farci male, vediamo dove arriviamo.
2: non azzardiamo una terza citazione perché andiamo, okay, male.
1: Sì.
2: Sai, queste sono le battute. In realtà, come ben sai, anche abbiamo una bella rete anche di informatori che ci suggeriscono, sì, cose interessanti, progetti interessanti. Poi attraverso il progetto nostro Abit europeo, dove ci sono 15 showcase festival consorziati, io tra me e Valentina Zanelli, che cura il nostro progetto Abit, li giriamo praticamente tutti, e ne giriamo anche altri dove veniamo invitati, e veramente si riesce a vedere, avere la cartina tornasole di quanto sta succedendo oggi in Europa e anche fuori dall'Europa. Ma c'è un fermento enorme, soprattutto con una età media dei progetti, dei musicisti che partecipano ai progetti, estremamente bassa, e questo è un dato molto confortante. Il dato non confortante è quello italiano, dove l'età media è piuttosto alta invece.
1: Posso aggiungere, Andrea, che comunque in questi anni abbiamo assistito insieme a te a un'apertura non tanto del folk verso gli altri linguaggi, ma il contrario, cioè comunque moltissimo di quello che anche gli artisti da altri ambiti fanno si può ricondurre a un'esperienza allargata del folk, e possiamo anche dire che il laboratorio che si mette insieme in festival come il tuo accende l'interesse di ragazzi che suonano anche strumenti tradizionali, oltre ad ascoltare magari musica contemporanea loro, no? Questa cosa mi pare che sia partita, e grazie al cielo non sia più arrestabile, anche se i numeri magari possono non essere confortanti, ma quello è ancora un altro discorso.
2: Sì, sì, certo, quello coinvolge le scuole, i conservatori, eccetera, eccetera. È un problema tutto italico quello. Ma hai ragione su ciò che affermi. Perché oggi effettivamente non è così inusuale ascoltare un organetto, una cornamusa o perfino una ghironda in un progetto di pop o di jazz o di altre musiche apparentemente lontane dal mondo del folk. Quindi c'è stato uno sdoganamento in questo senso, ma non è uno sdoganamento così tout court, è un interesse verso le sonorità, è un interesse verso la cultura in generale, perché in ogni caso è un allargamento degli orizzonti culturali. E poi ci sono alcuni generi che hanno magari non c'è questo grande riscontro, per esempio sui media, non c'è un grande riscontro né radiofonico né televisivo, ma generi come il folk metal sono potentemente costruiti sulla musica antica e sulla musica tradizionale,
1: certo,
2: con l'utilizzo di strumenti proprio accanto a stilemi tipicamente del metal, ma strumenti come ghironde e cornamuse.
0: Poi ovviamente poco fa parlavamo con il vincitore di musicultura dei dialetti che ormai arrivano nel pop, quindi i due linguaggi ormai si incrociano più volte. Claudio Covato appunto ha vinto musicultura con una canzone in dialetto siciliano. Folkest è cominciato già da un paio di settimane, ma va avanti fino ad agosto, al primo agosto. Ci sono, come dicevo, concerti veramente per qualsiasi gusto, per qualsiasi tipo di curiosità, per dire domani ci saranno Gianni Belleno e Nico Di Pallo dei New Trolls, dopodomani i Nomadi a Udine e poi ovviamente grande spazio al folk da tutta Europa e poi i giorni, diciamo il cuore un po' della manifestazione con l'appuntamento ormai classico di San Daniele dal 3 al 5 luglio.
2: Sì, dove ci saranno presentazioni di libri, incontri di vario tipo, ragioneremo su ciò che è accaduto in Friuli nel mondo della musica e nel mondo dell'editoria nel dopo terremoto. Quest'anno per noi è un anniversario triste da un lato, perché sono 50 anni dal terremoto, è stato assolutamente distruttivo e mortifero purtroppo, ma è stata anche un'occasione di rinascita per la cultura friulana in tutti i sensi. Quindi approfittiamo per andare a vedere gli aspetti positivi che sono stati generati da quel brutto momento. E sono stati notevoli, decisamente notevoli. Anche Folkest è nato in quella temperie culturale lì. Forse se non ci fosse stato il terremoto non saremmo neanche nati, oserei dire, insomma, no? Quindi faremo questo. Più ci sono tutti questi showcase del nostro progetto Abit, abbiamo il premio Cesa e abbiamo due ospiti speciali. Uno sono i Perturbazione, che faranno lo spettacolo dedicato alla buona novella di De André, un album che andrebbe ascoltato e riascoltato per la sua bellezza e riproposto soprattutto. Loro lo fanno veramente ad un livello notevole. E poi ospite della serata finale del premio Cesa ci sarà Omar Pedrini.
1: Beh, posso aggiungere, Andrea, che in questa tua così che vetrina, sì, hai citato i Perturbazione, che sono la vecchia conoscenza del sottoscritto,
0: sì,
1: e anche questo progetto che è stato portato in giro per l'Italia. L'ultima volta l'ho sentito dalle parti di Cagliari, adesso lo sentiamo a San Daniele, per dire che sono progetti viaggianti e soprattutto è una musica, la musica folk nel senso più vasto del termine, che è in movimento, no? La tradizione, uno dice sempre, pensa che sia qualcosa che sta ferma in un territorio, invece la tradizione è proprio il contrario, è qualcosa che si muove continuamente. Vi invitiamo anche nei prossimi giorni, anche dal 4 al 5, ma in generale hai citato quello che è successo dopo il terribile fatto del terremoto, ma io vorrei ricordare che ci sono dal Festival del Muto, dalle giornate del Muto di Pordenone in avanti in Friuli, delle cose meravigliose che portano avanti proprio l'eccellenza oltre al Folkest, e quindi è una regione che ha saputo diventare anche un polo culturale importantissimo. Noi di questo siamo contenti, ti veniamo a trovare, Andrea, sappilo.
2: Bene, bene. Allora, come si dice sempre a San Daniele, un bicchiere di vino fresco e una fetta di prosciutto su un grissino sono sempre un buon aperitivo.
0: Grazie, grazie Andrea Del Favero, direttore artistico di Folkest, grazie.
2: Grazie, ciao Duccio, ciao John.
1: Ciao Andrea.
0: Ascoltiamo un artista, vedi, restiamo in Sicilia oggi poi, perché ascoltiamo Luisa Briguglio, che è passata proprio dal premio Alberto Cesa l'anno scorso e che poi è arrivata a Cagliari e ha vinto il premio Andrea Parodi. Questa è una canzone che si intitola Un namurato e a morti. Luisa Briguglio.

0: Questa è Luisa Briguglio con il brano con cui ha vinto il premio Andrea Parodi e con cui era passata già l'anno scorso da Folkest, tornerà a essere protagonista di Folkest nei giorni di San Daniele dal 3 al 5 di luglio. C'è Marino che ci scrive da Mola di Bari che trova questa canzone bellissima e a noi piace la vostra curiosità verso ogni genere di musica. Si dice Niccolò, che Miles Davis fosse un grande ammiratore del mangiadischi.
1: Sì, sicuramente.
0: Sicuramente.
1: Anche del mangiarischi come oggetto,
0: sì,
1: perché
0: è più probabile.
1: No, perché devo raccontarti, sì, caro ascoltatore, che a un certo punto un decano della musica jazz che si chiamava Leonard Feders ogni tanto andava a casa di Miles Davis e scopriva le novità discografiche pop rock. Aveva questo mangiadischi rosso dove metteva i pezzi dei Birds, dei Rolling Stones, di Jimi Hendrix. Per cui negli anni 60, secondo anni 60, Miles era voracissimo di musica rock. Non vorrei che questo facesse pensare ai nostri ascoltatori che Miles Davis non sia stato un jazzista.
0: No, no, per carità.
1: Anzi, è stato proprio un jazzista nel senso più ampio del termine, anche se non avrebbe mai gradito un'intervista sull'argomento.
0: Questo è probabile. Cristiano, che ci sta scrivendo da Chicago, si riallaccia un po' a quello che stai dicendo tu, perché dice: magari Miles amava divertirsi musicalmente. Abbiamo l'immagine di un professorone purista, ma poi magari l'uomo Miles era più frivolo. Sicuramente era molto frivolo l'uomo Miles.
1: L'uomo Miles era un appassionato di auto di lusso che qualche volta schiantava andando contromano per le strade di New York. Era sicuramente un appassionato di cura del corpo, un appassionato di cibo. Enrico Rava, che è stato un suo ammiratore, che ha preso la tromba in mano dopo aver ascoltato per la prima volta a Torino, quando è arrivato la prima volta a Miles nel 56, Enrico Rava ha deciso di suonare la tromba, quindi Miles ha queste responsabilità artistiche enormi, perché ricordava, credo che sia il nostro trombettista più famoso, forse anche direi il più bravo. Ecco, Miles frivolo non lo definirei, lo definirei invece un flagello di Dio, perché nei confronti dei musicisti poteva essere ferocissimo e sbilanciatissimo sulla passione per la musica. E poi diciamo anche che era vitalistico, nel senso che non si negava assolutamente niente e poteva. C'è un bellissimo video in cui Wayne Shorter vede Miles da lontano su un palco che si avvicina e comincia letteralmente a ingobbirsi, a tremare di paura. Miles si avvicina sempre di più, mentre purtroppo il palco finisce e quindi Wayne Shorter non può andarsene,
0: si deve lanciare.
1: Si avvicina e gli sussurra: nice shoes, belle scarpe, facendo sì col pollice, e tu vedi la faccia di Wayne Shorter che si apre in un sorriso incredibile, quindi chissà cosa si aspettava di sentirsi dire.
0: Che meraviglia. Hai citato Enrico Rava, che sul tuo libro c'è una sua testimonianza, insomma ce n'è anche una di Fabrizio Bosso. Prima citavamo i tanti eventi che ci sono dedicati a Miles Davis in questi giorni. La Fondazione Musica per Roma ha proprio un concerto di Fabrizio Bosso il 17 luglio con una nuova formazione residente della Casa del Jazz diretta da Mario Corvini, in cui faranno Sketches of Spain di Davis e Gil Evans.
1: Uno dei momenti più importanti di questa collaborazione.
0: E poi vabbè, ci sarà anche Marcus Miller il 20 luglio, che con Miles Davis ha realizzato dei dischi, e anche lì i puristi un po' hanno storto il naso, ma sono dischi pazzeschi.
1: Sì, io non capisco il purista che storce il naso rispetto a quello che fa sempre il jazz, che è contaminare. Quindi credo che ci sia un problema proprio di percezione di questo linguaggio.
0: È molto probabile, molto probabile. Allora, esercizi di metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis. Con questo libro troverete John Vignola in giro per tutta Italia con presentazioni varie. Un'altra sarà stasera invece al Monk di Roma per il libro che racconta un po' la storia di John e Paul, una storia d'amore in musica, John Lennon e Paul McCartney. Vogliamo chiudere con i Beatles?
1: Come possiamo non farlo? In fondo è il Beatles Day, insieme a me ci sarà anche Leonardo Colombati, scrittore di fama e fan di Springsteen, quindi vediamo come unire queste due cose.
0: Ma sì, io metterei una Helter Skelter per ascoltare il lato più punk di Paul McCartney e poi ci ritroviamo per i saluti.

0: Helter Skelter, i Beatles, per chiudere questa puntata con John Mignola. Grazie John.
1: Grazie a voi, questa canzone mi ha steso letteralmente. Non suona la batteria Ringo, ma la suona Paul McCartney, per dire, nonostante Ringo a un certo punto urli, ho le vesciche sulle mie dita.
0: Vabbè, d'altronde Paul McCartney è appunto l'ideatore di questo brano che in tanti definiscono la nascita del heavy metal.
1: Esagerati.
0: Allora, prima di salutare, ringrazio tutti voi che avete scritto come sempre in tantissimi al 335-699-2949. Ringrazio Stefano Velli in console, Ludovico Suppa in regia. Vi do appuntamento a domani, sempre con il Mangiadischi, sempre alle 13:30. Tra poco diremo la linea al GR delle 15 e poi all'Estate in Onda. E insomma, io vi ricordo di andare a cercare John Mignola in giro per l'Italia, sì, con tutti i suoi appuntamenti,
1: possibilmente con un mazzo di fiori e non con, sì, qualcosa di contundente.
0: No, così potete chiedergli tante altre cose riguardo ai Beatles e a Miles Davis e festeggiate insieme a noi il Global Beatles Day.
1: Yeah!
0: Esattamente nel 67, quindi quasi 60 anni fa, andavano in scena i Beatles con All You Need Is Love, e da allora questo giorno, da qualche anno, questo giorno viene celebrato così. Grazie a tutti per aver ascoltato il Mangiadischi e buon proseguimento di ascolto su Radio 1 Rai. Ciao a tutti da Duccio Pasqua. Ciao John.
1: Ciao ragazzi, a presto. Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura all'emergenza caldo estremo al Ministero della Salute, riunione della cabina di regia interistituzionale. Al via la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Una circolare in proposito è attesa a breve. 17 le città da bollino rosso, domani 18 e 6 arancioni. Ed è emergenza anche in scuole materne e nidi. A Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Oltre 200 i morti in Spagna, in Francia. Fra le vittime anche un bimbo di 3 anni. Il catastrofico terremoto in Venezuela, 164 morti accertati, ma i dispersi sono 10.000. Fra le vittime al momento non ci sono italiani, ma la Farnesina fa sapere di continuare le verifiche. Nel paese sono in arrivo soccorritori coordinati dalle Nazioni Unite.
4: Sembra una guerra, dice un venezuelano mentre filma il lungo mare ridotto in macerie di La Guaira, la città più devastata dalle due potenti scosse di ieri sera. La prima di magnitudo 7.2, la seconda dopo pochi secondi di 7.5, epicentro a 300 km a ovest di Caracas. Una decina i palazzi crollati solo nella capitale, dove l'aeroporto è stato chiuso per il crollo di parti del soffitto. Danni anche all'ambasciata italiana, che però resta operativa per assistere i nostri 120.000 connazionali nel paese. Al momento non risultano italiani fra le vittime, ma la stima dei dispersi è enorme, 10.000. Squadre di soccorritori sono state annunciate da Italia, Spagna, Francia, ma anche dagli Stati Uniti, come ha confermato il segretario di Stato Rubio al telefono con Delcy Rodriguez, la presidente ad interim salita al potere dopo la cattura di Nicolás Maduro a gennaio scorso da parte degli americani. Ha lanciato un appello al suo popolo a restare unito.
5: E mantenere la unione per salvare vite.
4: Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ed è numerosa la comunità italiana in Venezuela, i nostri diplomatici sono impegnati nell'assistenza. Allora sentiamo l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
6: Siamo veramente sotto pressione, è successo un evento catastrofico, il paese è mobilitato, ci sono danni ingentissimi nel paese e stiamo cercando di verificare se ci sono vittime italiane e come Stato italiano abbiamo già annunciato che siamo pronti a mandare degli aiuti e stiamo cercando di organizzare anche l'arrivo degli aiuti al più presto possibile.
3: Il capo dello Stato Mattarella è intervenuto questa mattina a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'apertura dei lavori dell'Assemblea Costituente. Fu una rivoluzione pacifica dopo che il regime fascista aveva messo a rischio anche l'unità del paese, ha sottolineato il Presidente della Repubblica, più volte interrotto dagli applausi dell'Aula, fino alla standing ovation bipartisan che ha salutato le considerazioni conclusive di Mattarella.
7: Il voto dell'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
3: Medio Oriente, al termine dell'incontro con i ministri degli esteri dei paesi del Golfo, il segretario di Stato americano Rubio ha chiarito che dai paesi della regione non c'è alcun sostegno a qualsiasi tipo di pedaggio per l'utilizzo dello stretto di Hormuz nell'ambito di un eventuale accordo con Teheran. Se accettassimo che si possa far pagare l'uso di una via d'acqua internazionale perché si trova vicino al proprio Stato, ha spiegato Rubio, questo si diffonderebbe nel mondo come un contagio. Verso le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, il favorito per la successione è l'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio.
8: Una volta chiusi i dossier più importanti, il numero uno di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascerà il suo incarico, un mandato che si conclude prima della sua naturale scadenza, come concordato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti, che vedono l'azienda vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro. Il ministro ha ringraziato anche per l'enorme sforzo messo in atto, coniugando 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità, cresciuta nell'ultimo anno del 7%. Salvini ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi 2 anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Voci di imminenti dimissioni erano già circolate nei giorni scorsi. Sulla decisione potrebbero aver pesato i frequenti guasti rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità che il traffico regionale. Indiscrezioni di stampa indicano come possibile successore l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Francesca Capannolo, GR1.
3: Ford MotoGP, l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo dall'anno prossimo di Francesco Bagnaia per il pilota torinese che lascia la Ducati, contratto di 4 anni. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. Ora c'è l'estate in onda, il prossimo GR è alle 16.
0: L'estate in onda.
2: E allora buongiorno, anzi buon pomeriggio dai roventi studi di Saxa Rubra. Oggi qui a Roma le temperature sono belle alte, ma Valentina Poggi è qui con me. Valentina ha rischiato di condurre questo programma L'estate in onda oggi da sola,
9: ci
2: Vale?
9: Sta. Vabbè, ma perché fa troppo caldo, però insomma, tra l'altro ci sono anche un sacco di vespe che in giro per Roma che ti hanno creato traffico.
2: E questo è il motivo
9: Hai rischiato
2: di condurre da sola proprio per questo, perché io ero bloccata nel traffico di Roma e i romani che ci stanno ascoltando capiranno la mia disperazione. Però
9: ci sono gli 80 anni, celebriamo gli 80 anni della Vespa, quindi da oggi fino al 28 di giugno ci saranno tante piccole vespette a Roma.
2: Ah, era questo il motivo quindi per cui c'era questo traffico? Beh, allora per un motivo giusto, per un compleanno speciale, perché oggi, Vale, l'hai detto tu giustamente, la Vespa celebra 80 anni. Pensate che il brevetto venne depositato il 23 aprile del 1946, quindi insomma,
9: quindi contiamo e dovrebbero essere proprio 80.
2: Io sono bravissima in matematica.
9: Ma ci
2: fidiamo, poi che 80 anni, insomma.
9: E poi la Vespa chiama Vacanze Romane, no? Ricordiamo il film con Gregory Peck, Audrey Hepburn, meravigliosa, incredibile.
2: Meravigliosi, direi, tutti e due.
9: Plurale. E allora qui all'Estate in Onda su Radio 1 c'è la domanda del giorno, quindi intanto scriveteci in tantissimi. Il numero è 335-699-2949. La domanda è: in spiaggia resti con te stesso oppure fai amicizia con il tuo vicino di ombrellone?
2: E quindi raccontateci se siete tipi da totale relax e introspezione o finite per fare amicizia per tutta la spiaggia con tutto il villaggio, insomma, chi più ne ha più ne meno.
9: Chiacchieroni.

0: tornati in onda qui dallo studio blu di Radio 1 a Saxarubra, insieme a me che sono Valentina Poggi, c'è Marzia Valitutti Carbone. Marzia!
1: Vale, allora ci stanno arrivando già tanti messaggi al numero della diretta, dove ci state rispondendo a quello che è il tema del giorno.
0: La domandona del giorno: in spiaggia resti con te stesso o fai amicizia con il tuo vicino di ombrellone? E quindi questa è la domanda.
1: Io e Vale aspettiamo. Sicuramente siamo due chiacchierone, quindi la nostra risposta potete immaginarla, ma oggi Valentina per me è un giorno molto speciale perché l'avevamo annunciato tramite i nostri canali social. È con grande piacere che salutiamo una straordinaria donna, mamma, conduttrice della TV, un volto amato da tutti gli italiani, perché Antonella Clerici è collegata con noi. Buon pomeriggio Antonella, benvenuta all'Estate in Onda.
0: Ciao!
2: Buon pomeriggio, ciao Marzia, ciao Valentina, mi sentite bene?
1: Yes! Benissimo, Antonella, noi ti ringraziamo veramente dal profondo del cuore, so che questo per te non è un momento facile, ma nonostante questo sei venuta qui con noi a salutarci in collegamento ed è un regalo che ci stai facendo, grazie.
2: Ma grazie a voi, poi io con Marzia ho, come dire, un rapporto un po' speciale perché l'ho vista proprio crescere, così, insomma me la ricordo bambina perché lei è la figlia oltretutto di Francesco Valitutti, che è un mio autore storico e una delle persone a cui io voglio più bene, e quindi così è stata cresciuta molto bene dai suoi genitori e devo dire che è una ragazza straordinaria e mi piace come tu entri in punta di piedi anche televisivamente parlando, come ti sei preparata, come sei brava. Devo farti un sacco di complimenti, ma non perché ti conosco, perché lo penso davvero. Sai, grazie. Che io poi non parlo molto di queste cose, cioè no, evito di, piuttosto non dico niente, ecco, non è che
1: grazie.
2: Invece, brava Marzia,
1: grazie davvero. Oltretutto mi ricordo benissimo di quando ero bambina e mio papà mi ha sempre parlato benissimo di te, perché tu tratti veramente tutte le persone che ti stanno intorno come fossero di famiglia.
2: Ma sì, perché vedi, io sei soprattutto facendo un quotidiano da tanti anni, le persone che vivono con me, che sono con me, anche le maestranze cosiddette, no, il trucco, il parrucco, i costumi, i cameraman, gli assistenti, per me sono la mia famiglia. Io mi ricordo una volta, insomma, tu lo sai, un giorno lavoravamo veramente tanto, era un periodo bellissimo ma anche molto faticoso. Ho detto: ragazze, ci meritiamo una vacanza, e ho portato tutte le mie 9 ragazze a New York e siamo andate a fare un viaggio bellissimo.
1: Che meraviglia! Wow. Che poi è una cosa che non avevi mai detto, quindi la stai dicendo a noi qui all'Estate in Onda e ti ringrazio di questo.
2: Beh sì, perché sai, di solito poi uno non parla mai delle cose che fa, ma in questo caso, siccome tu me l'hai ricordato, è stata una cosa bella, perché è anche un modo di dire grazie, no, alle persone che stanno tanto con te che ti rendono bella, ti aiutano, insomma, a fare questo mestiere.
1: È una cosa bellissima la gratitudine, no? Quella che tu hai sempre dimostrato e che poi ti ripaga, perché quando uno tratta bene una squadra poi anche i risultati si fanno notare. Infatti mi piacerebbe ricordare agli ascoltatori che hai avuto un altro anno strepitoso di È sempre mezzogiorno con, insomma,
2: e anche di The Voice.

0: Ricordi anche di The Voice, assolutamente.
1: Sì, grandi successi per Antonella Clerici.
2: Ma guarda, sai, io tanti anni, ormai quest'anno ho fatto 40 anni di Rai, quindi è una vita che sono qui, è un po' la mia famiglia, la mia casa, no? E sono contenta, sai, io sono una persona molto normale, che però ha instaurato col pubblico, dopo tanti anni, un rapporto di fiducia, quindi io, come dire, il telespettatore lo sento, fa parte proprio del mio modo, quando io parlo, è come se li vedessi, ecco, e mi piace molto condividere con loro anche la mia quotidianità fatta di cani, di bosco, di vita normale, perché poi io, come ho detto tante volte, ho amicizie naturalmente nel mondo dello spettacolo, ma frequento molto poco, perché mi piace, come dire, fare anche una vita molto normale, visto che sto tanto in televisione. Quando non sono in televisione mi piace proprio andare a mangiare una pizza con i miei amici del paese, mangiare un gelato, fare delle cose proprio normali.
1: Secondo me è una scelta saggia questa, Antonella.
2: Ma poi perché bisogna ricaricarsi,
1: cose genuine.
2: Esatto, poi le nuove idee ti vengono dalle cose semplici, dallo svuotare la testa. A me piace molto leggere, fare queste cose qui. Ecco, io non frequento luoghi di villeggiatura alla moda, no? E non mi piacciono queste cose, le rispetto chi lo fa naturalmente, ma non sono per me. Ecco, io di monturarmi, come dico, ancora trucco e parrucco anche d'estate, o il tacco, proprio no.
1: Senti, a proposito di estate, so che insomma tu non apprezzi tantissimo il caldo. Ho letto insomma un tuo post in cui un po' insomma non
2: io odio un po' il caldo, ecco,
1: odio il caldo, e quindi
2: odio l'estate
1: e quindi vacanze in montagna come facciamo?
2: Vacanze, guarda, vacanze quest'anno farò un picco, perché Vittorio ha compiuto 60 anni, il mio compagno, e quindi andremo a fare, per così, un regalo che ha voluto farmi lui, andremo in Sudafrica una settimana.
1: Ah, stupendo.
2: Però è inverno in Sudafrica, quindi comunque
1: c'è il barbatrucco, quindi praticamente
2: c'è il barbatrucco. E poi, come sempre, per me la mia vacanza estiva è la Normandia, proprio perché fa fresco e perché sono un po' fuori da tutto, no? Quindi io vivo ancora in campagna, vivo là in mezzo ai cavalli e è un po' lo stato brado, mi ritempro, vedo qualche amico e insomma vivo una dimensione che per me è importantissima, perché mi ricarico poi per settembre.
0: Assolutamente, è fondamentale ricaricarsi, ritrovare le energie, e hai fatto veramente un bellissimo racconto di te e del tuo modo di essere, che magari molti ascoltatori saranno felici di sentire, anche se devo dire, Antonella, che il tuo essere così genuina e umile si percepisce guardandoti in televisione, è un qualcosa che tu riesci a trasmettere. Quindi sì, abbiamo detto che ami tanto la natura, gli animali, hai un bel rapporto, un bellissimo rapporto con i tuoi insomma sostenitori, con le persone che ti seguono da casa, ma la mia domanda è: d'estate riesci un po' a scollegarti totalmente, oppure continui a usare i social, a condividere qualcosa col tuo pubblico attraverso i tuoi canali social?
2: Allora, molto molto meno, nel senso che comunico la mia vita, ecco, sì, cioè mi piace comunque dire non sono sparita, pubblico tanto i miei cani perché sto molto con loro adesso.
1: Come si chiamano, Antonella, i tuoi cagnolini?
2: Allora, sono tre, vengono dappertutto con noi, e sono Simba, che è un labrador biondo, che è di mia figlia, poi in realtà sai è l'adolescente, poi lo lascia a me,
1: è della famiglia.
2: Sì, esatto. Argo, che è un Rhodesian Ridgeback, è un cagnone molto alto, sembra un po' cavallo, e poi il Pepper, che invece è una bassottina a pelo ruvido, che però è lei che comanda, perché essendo femmina è lei che dà le direttive agli altri cani. Poi sai, io sono in mezzo ai cavalli, alla natura, quindi ho tanti animali che mi circondano e mi piace molto fare questa vita, proprio per ricaricarmi, ecco, tra la campagna, un po' di
1: fantastico,
2: di qualche viaggio, e soprattutto poi la Francia, che la Normandia, perché poi la Normandia non sembra neanche la Francia, cioè è proprio
1: un posto incantato.
2: Sì, e poi c'è questo mare del nord, un po' fresco, un po' con questo vento, mi piace, cioè proprio io lì mi
1: ritrovi te stessa,
2: sì, in qualche modo. Assolutamente, sì, assolutamente, è proprio bello.
0: Allora Antonella, noi ti ringraziamo tantissimo per aver trovato il tempo per salutarci, per collegarti con noi, sei stata preziosa.
2: Io che sono scollegata durante l'estate, però ogni tanto mi collego per gli amici volentieri.
0: Sei stata preziosa, sempre. Veramente preziosa, e ti ringraziamo dal profondo del cuore per aver trovato del tempo per noi. Grazie ad Antonella Clerici,
2: grazie,
0: ti salutiamo.
2: Grazie, grazie Valentina.
1: Buona
2: ciao.
1: Estate, Antonella.
2: A voi.
1: Ciao. E dopo Antonella Clerici dobbiamo ancora parlare tanto qui in studio, perché tra l'altro è appena arrivata un'altra ospite che vi presentiamo tra pochissimo, ma ora un po' di musica, stessa spiaggia, stesso mare su Radio 1.

0: stessa spiaggia, stesso mare, mi raccomando, stessa Radio 1 con l'estate in onda. Qui con noi Valentina Poggi, ovviamente, la mia socia e collega.
1: Eccola. Vi diamo subito il numero della diretta, ve lo ricordiamo: 335-699-2949. E la domanda del giorno l'abbiamo già spoilerata, ma la ricordiamo per chi si fosse così connesso adesso con la radio. In spiaggia resti con te stesso o fai amicizia con il tuo vicino di ombrellone? Ci sono arrivati anche già dei messaggi e ne andiamo a leggere uno. Allora, intanto poi salutavano anche Antonella Clerici, tanti messaggi anche per lei. Allora, non è facile fare amicizia perché il mio vicino di ombrellone deve distare almeno 200 metri.
0: Beh, direi che ha le idee chiare, chiarissime.
1: Un solitario. Nel frattempo è arrivata un'altra Valentina, mia omonima, che anche lei arriva dalla mia regione, sempre dall'Emilia Romagna. Vogliamo darle subito il benvenuto. Che ne pensi, Marzia?
0: Beh, direi che è arrivato il momento, anche perché la nostra bravissima e bellissima Valentina Ghetti è già qui con noi, si è venuta a rinfrescare all'interno di questo studio tutto blu, perché fuori, insomma, faceva caldo.
2: Direi buon pomeriggio a tutti, ho chiesto asilo in attesa, rinfrescata.
1: Te l'abbiamo dato, l'abbiamo concesso. Lei è attrice, autrice, sceneggiatrice e anche ideatrice di un percorso molto particolare, direi unico, no? E che è diventato in questi giorni proprio spettacolo teatrale. Di cosa stiamo parlando, Vale?
2: Sono reduce, esattamente come hai detto te, del debutto del primo spettacolo Sublimante, perché io, non contenta del mio percorso, ormai attrice non più, come tu sai, ormai li ho appeso.
1: Però c'è stato.
2: Gli scarpini al chiodo, ormai da 7 anni mi sono deciso di mettermi dietro le quinte come sceneggiatrice e regista, però non era ancora sufficiente tutto questo, sentivo che mancava qualcosa, no, non bastava. E quindi ho deciso di inventare un metodo. Metodo Ghetti. Presente il metodo Stanislavski, di cui se ne parla tantissimo, Strasberg, quello che usano gli attori americani per intenderci.
0: Sì.
2: Sono tecniche di recitazione che nascono appunto, ovviamente il primo è stato Stanislavski nei primi del Novecento. Perché? Perché nei primi del Novecento nasce la psicologia. E tutto questo quindi cambia l'approccio che ha il pubblico nella fruizione di uno spettacolo, cioè viene richiesta la verità. E così lui è stato il primo che ha studiato il lavoro degli attori per capire a livello psicofisiologico che cosa accadeva dentro, quali fossero le tecniche per poter ripetere quella verità in scena, che ad alcuni veniva in maniera inconsapevole.
1: Ok.
2: Quindi io ho deciso, ecco, essendo una studiosa di metodi, di creare il mio, ok? Che
1: fantastico.
2: Ovviamente nasce in continuità di quelli precedenti, ha una caratteristica, il fatto che integra la scrittura, perché come sceneggiatrice io mi sono resa conto che l'attore non può non conoscere quello che è la tecnica della scrittura, di quello che poi andrà a leggere, cioè di un copione, di una sceneggiatura.
1: Certo.
2: Ma la scrittura per me non è solo la scrittura intesa come scrittura creativa o drammaturgica, no, perché si parte sempre dal vissuto personale. Questa è una caratteristica fondamentale.
1: E queste persone che erano in scena nello spettacolo, però...
2: Adesso arriviamo al punto, perché loro hanno partecipato al primo laboratorio Sublimante, che è la massima concretizzazione del metodo Ghetti, ossia percorsi di recitazione e scrittura.
1: Okay.
2: Finalizzate alla messa in scena di un monologo teatrale ispirato alla propria vita. E sì, questi percorsi sono per non attori.
1: Ah, vedi che roba.
2: È un'esperienza molto particolare, perché all'interno di un laboratorio Sublimante un partecipante innanzitutto a livello di recitazione fa un excursus del best of, come dico io, di tutti i metodi.
1: Okay.
2: Studia la sceneggiatura con un particolare attenzione all'arco di trasformazione del personaggio, all'arco e ovviamente alla struttura in tre atti, che è quella proprio drammaturgica teatrale. Individua quella che è la propria urgenza da portare in scena, quindi il materiale che poi io trasformo, e poi vi è l'aspetto fondamentale che è la ricerca del protagonista interiore, ossia un alter ego di sé, ispirato alla letteratura, alla mitologia, che ha una storia analoga alla tua, che si fonde col tuo vissuto e quindi genera una terza figura, una maschera in scena, che è quella che io ho definito il protagonista interiore, che è quello che porterà e racconterà la tua vicenda. Per cui gli interpreti non vanno in scena interpretando se stessi, ma sono protetti da questo allure, da questo personaggio. Per cui, per esempio, io ho una Alessandra, che è una sindacalista, che lei però in scena diventa Arianna, presenta Arianna e Teseo. Abbiamo un Edmond Dantès, che è un meraviglioso amministratore di condomini, ecco, però
1: le parole diversi poi.
0: A parte questo, giustamente, che hai sottolineato, ma per capire nel tuo metodo aiuti le persone a conoscere se stesse proprio attraverso il teatro, corretto?
2: Allora, in un laboratorio sublimante sicuramente si conosce profondamente se stessi, questo è il titolo dello spettacolo di quest'anno, quest'altro anno chissà, probabilmente sarà un anno, un altro, perché tu sei costretto a interpretare te stesso.
0: Ah, quindi devi sapere cosa interpreti.
2: Esatto, e in più ci devi entrare col mestiere dell'attore, perché non ti devi saper guardare, ma guardare anche con distacco il giudizio del mestiere.
1: E poi è difficilissimo perché loro sono attori in erba, chiamiamolo.
2: Mai, ieri sera infatti per me è stato incredibile, perché queste sei anime speciali hanno calcato il palcoscenico per la prima volta nella loro vita.
1: Fantastico.
2: E quindi è stato per me un battesimo.
1: Quei bimbi loro.
2: Sì, sì, infatti giocavano con la macchina del fumo, hanno fatto un macello dietro le...
0: Saranno stati emozionati.
2: Sì.
1: Hanno così rotto il ghiaccio con la macchina del fumo.
0: Ma senti Vale, scusami se ti ho interrotto, io avevo una curiosità che volevo sapere da Valentina.
1: Vai.
0: Uno psicologo argentino, Tomás, poi il cognome insomma me lo evito, che ha scritto un libro, Non essere te stesso, perché lui mette proprio in discussione l'idea moderna secondo cui essere sempre autentici è sbagliato. Tu come rispondiamo in poche battute?
2: Allora, per me, sai, essere se stessi, la libertà, sono concetti talmente impalpabili e talmente, secondo me, anche indecifrabili, perché che cosa significa essere se stessi? Io penso che siamo se stessi anche quando indossiamo tutte le famose maschere che indossiamo ogni giorno, perché anche ogni maschera è una parte di noi. Quindi,
1: certo,
2: in realtà siamo, esatto, siamo sempre in un qualche modo noi stessi. Poi probabilmente c'è un'essenza profonda che a volte viene coperta, no? Dalla cultura, dalla società, dal proprio imprinting, dal proprio mestiere, professione, dalla realtà che viviamo quotidianamente. E quindi è forse quell'essenza profonda che ogni tanto andrebbe risvegliata, ricordata che esiste.
0: Un bel messaggio.
1: Sì. Allora restate con noi perché l'estate in onda continua su Radio 1. Ora c'è la musica e poi Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:29:38 secondi. Ancora continuano le criticità sulla 14 Bologna-Taranto tratto abruzzese in seguito ad un grave incidente avvenuto in mattinata all'altezza del chilometro 384 nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e una vettura. È stato chiuso il tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 7 km di coda, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la strada statale 714 tangenziale di Pescara e successivamente la strada statale 16 adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a Dortona. Troviamo code anche tra il bivio A14 A25 e Pescara Ovest in direzione opposta verso Bari. Inoltre in atto la distribuzione dell'acqua a tutti gli utenti in coda. Sempre in A14 in Puglia tra il bivio con la 16 e Canosa raccomandiamo prudenza alla guida per la presenza di fumo che limita la visibilità a causa di un incendio. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:30 qui a Radio 1, l'estate in onda, sempre con me Valentina Poggi, insieme a me la mia socia Marzia Valitutti Carbone, e insomma ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Vi dico già che la domanda era: in spiaggia resti con te stesso, fai amicizia con il tuo vicino di ombrellone? E ascoltiamo un audio.
3: Le mie estati sono state sempre quelle riccionesi, quindi vicine di ombrelloni di sdraio quasi sempre le bellissime ragazze e romagnole. Viva l'Emilia Romagna, viva l'estate!
2: Evviva, viva l'Emilia Romagna, viva tutta l'Italia, l'Italia intera.
4: Evviva l'estate in onda, evviva Radio 1.
2: Allora, evviva anche la nostra ospite, perché nostra con noi ospite. Abbiamo un'autrice, una sceneggiatrice, teatrale, non solo, Valentina Ghetti.
4: E allora Valentina, prima parlavamo con te, ti ho voluto fare una domanda un po' provocatoria, no? Di questo scrittore argentino che mette un po' in discussione la necessità delle persone di essere autentiche, no? Dice ogni tanto dire qualche bugia bianca fa bene, non bisogna essere sempre te stessi, e tu giustamente hai fatto un excursus invece su come ogni persona abbia una molteplicità di volti, quello lavorativo, quello familiare, quello amichevole. Mi è venuto in mente che uno stesso concetto simile veniva raccontato anche da Luigi Pirandello, no? Uno, nessuno e 100.000.
5: Ma il riferimento fu più giusto. Tra l'altro ti voglio raccontare un aneddoto particolare proprio di questo laboratorio sublimante, perché sui 7 iscritti a un certo punto siamo trovati che le persone a portare in scena erano 6. Quindi per me è stato inevitabile pensare a 6 personaggi in cerca d'autore. E non a caso nella prefazione del testo Pirandello stesso racconta che un giorno una famiglia andò da lui, bussò alla sua porta di casa, poi non si sa se sia vero o non sia vero, lui era un grande artista ovviamente della parola, il desiderio che lui raccontasse le loro vite. Lui richiuse la porta, li cacciò malamente, ma il pensiero continuava a martellargli in testa, tanto che alla fine fu costretto e decise di scrivere per loro, perché altrimenti questi fantasmi continuavano a essere nella sua mente. In un qualche modo è come se questi 6 personaggi avessero bussato alla mia porta e io invece li avessi aperto, e sono diventata la loro autrice. E per questo ho voluto omaggiare il maestro Pirandello, e il finale dello spettacolo, che quindi esula questi 6 cortometraggi teatrali, si collega, è proprio il finale stesso di Pirandello con una piccola aggiunta da parte mia. E incredibile ma vero, il teatro Tordinona, che io ho scelto come debutto, ho scelto questo teatro perché fu il teatro dove Strasberg portò il metodo per la prima volta in Italia. Ma non sapevo che la sala proprio dove ho debuttato io, quella grande, si chiama Sala Pirandello, perché invece fu la sala dove Pirandello fece il suo primo spettacolo con la prima compagnia. L'ho scoperto ieri sera.
4: E ieri c'è stata la tua di prima.
5: Sì,
4: no?
5: Esatto.
4: Ricordiamolo a chi si fosse sintonizzato ora.
2: Ieri la prima, oggi la seconda.
5: Certo, sì, oggi la seconda, siamo sold out, siamo molto contenti, ed sarà sicuramente interessante per appunto questi non attori vedere com'è tornare in scena.
2: Questo è un bellissimo risultato. Allora Vale, resta ancora un altro po' con noi, e ora c'è Gaia, Bossa Nostra, l'estate in onda su Radio 1.

0: arrivano tantissimi messaggi qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ve ne leggo, vi leggo quello di Claudia. Allora, ciao ragazze, siete le più simpatiche. Carina.
1: Grazie.
0: Grazie. Allora, io in spiaggia solitamente non parlo mai con nessuno, ma 2 anni fa delle turiste vicine di Ombrellone hanno messo la musica di Mannarino a palla e abbiamo ballato tutte insieme sulla sabbia.
1: È meraviglioso. Claudia, dillo anche a mio marito che sono la più simpatica, perché secondo me lui sta storcendo il naso.
0: Ma lo sa, perché non dovrebbe
1: Vabbè, se glielo dice mi fa un favore.
0: C'è Maretta?
1: Ecco.
0: No,
1: ma chiedolo che, insomma, non so se lui
0: avete
1: condivide.
0: Avete festeggiato l'altro giorno l'anniversario di matrimonio.
1: Tu hai ragione, però se Claudia glielo dice mi fa un favore, perché ogni tanto questa simpatia lui non è che la nota.
0: Non la coglie.
1: No.
0: Allora, abbiamo ancora qui con noi Valentina Ghetti. Vale, a proposito, insomma, di messaggi che ci sono arrivati del tema del giorno, di Conosci te stesso, che è il tuo spettacolo che stai portando in scena, la domanda che mi faccio è: tu in spiaggia, quando sei sotto l'ombrellone o fuori dall'ombrellone a prendere il sole, insomma, sei sul lettino, rimani con te stessa o inizi a chiacchierare, fai balotta, come si suol dire, con i vicini di Ombrellone?
2: Allora, tendenzialmente vado in spiaggia sempre molto tardi, perché non amo il troppo caldo, quindi dalle 3:30 e poi mi protrago fino oltre l'aperitivo. Ma diciamo che a mio avviso purtroppo manca, ormai viene a mancare un po' quell'approccio del rimorchio, della chiacchiera tra vicini di ombrellone o lettino. Più capita magari di più quando vai a fare l'aperitivo, no?
0: Sì,
2: un po' più d'aperitivo.
1: Ma questa cosa dell'aperitivo, tu credi, Valentina, che le persone siano più facilitate a fare amicizia perché magari bevono qualcosina in più e si è persa la voglia anche di conoscere il prossimo?
2: Ma assolutamente sì, sicuramente il discorso d'utilizzo, cioè l'alcol toglie il freno inibitore e quindi ti permette di essere più sciolto e quindi dopo uno spritz riesci ad attaccare il bottone più facilmente. Sicuramente però il social, io dico sempre, esiste uno spartiacque tra prima e dopo social, ha cambiato talmente nel profondo la società, che ha cambiato anche il nostro modo di approcciare all'altro. Magari lo preferiamo cercarlo su una chat, contattarlo e poi magari trovarci all'aperitivo che conoscerlo direttamente lì.
0: E poi fare next, perché poi queste app di incontri, insomma, sono anche così un conoscificio.
2: Esatto.
0: Conoscificio.
1: Abbiamo coniato un nuovo termine qui a Radio 1.
0: Segnate il conoscificio.
1: Dopo Petaloso c'è il conoscificio.
0: L'Accademia della Crusca. Segni, perché qui succedono cose, all'Estate in Onda succedono cose che voi umani
1: non potete neanche immaginare. No, comunque questa cosa che abbiamo detto, ora torniamo un attimo seri, è giusta, cioè nel senso, purtroppo ad oggi si è proprio perso l'interesse per il prossimo ed è una cosa che invece andrebbe recuperata, quindi prescindendo da...
2: Stanno recuperando l'interesse per il prossimo virtuale, boom di vendita di bambole AI. No?
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: c'è un interesse per il prossimo virtuale, perché è accondiscendente.
0: Perché non risponde
2: ti dice quello
0: come
2: che
0: vogliamo
2: vuoi.
0: Noi.
2: Esatto.
0: Vale, tu sei anche sceneggiatrice, sì, adesso di Blue, questo film. Raccontaci anche un po'
2: Blue,
0: più di questo.
2: Assolutamente, è l'ultimo film distribuito da Piper Film. È un film, è un coming of age per giovani ragazzi sul mondo delle piattaforme erotiche online, con una piccola guest star di Rocco Siffredi nel primo ruolo drammatico della sua vita, perché fa il ruolo del padre della protagonista. Il film uscirà nei cinema il 23 di giugno in tutta Italia e adesso in questo momento sta facendo il tour delle arene estive, quindi anche vicino alle spiagge, alle località di mare. Questa sera in realtà sarà però all'Arena di Lucca.
0: Ah, quindi.
2: Sì.
0: Quindi è già tra virgolette disponibile.
2: Assolutamente,
0: insomma, no?
2: Sì, è un film ambientato in una città di mare, perché è ambientato nelle Marche, precisamente nella zona di Offida, eccetera, quindi c'è molta acqua, ma Blu infatti non è un caso.
0: E anche il nostro studio è tutto blu qui all'Estate in Onda.
1: Quindi non è una casualità neanche questa. Vale, in chiusura, insomma, pochi secondi, qua ci chiedono, ma esiste una soluzione quando abbiamo un vicino d'ombrellone che parla a voce troppo alta o magari sta al telefono, insomma, è disturbante? Lasciaci con una tecnica del metodo Ghetti che dobbiamo usare in questi casi.
2: Essere. Ma guarda, tendenzialmente...
1: Era un ombrellone.
2: Guarda, fartevi sentire senza problemi e senza vergogna, magari con gentilezza, però anche fermezza.
0: Brava.
2: Quello è poco ma sicuro.
0: Mi sembra corretto. Valentina, allora noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata qui con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, grazie a Valentina Ghetti, grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie infinite. Ciao.
2: Ciao.
1: E adesso, Mica, relax.
0: Radio 1.

0: al 335-699-2949 vi ricordo che qui all'Estate in Onda potete scriverci anche per la nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale, dove io e la mia collega Marzia vi aiuteremo chiaramente a risolvere tutti i vostri dilemmi di cuore, estivi, non estivi, da bon ton, da spiaggia e non solo, insomma scegliete voi come scriverci, cosa scriverci e noi vi metteremo in diretta.
1: Anche perché i vostri messaggi sono il cuore del nostro programma, quindi non dimenticatevene. Ma Valentina, in questo momento noi abbiamo una bellissima sorpresa per i nostri ascoltatori, sì. Perché in collegamento telefonico con noi c'è un amatissimo volto Rai, scrittore, conduttore, insomma benvenuto su Radio 1 a Massimiliano Ossini.
2: Buon pomeriggio, grazie, grazie per l'invito. Come state?
1: Buon pomeriggio, Matteo.
0: Bene, grazie.
1: Benissimo, come mi piace dire sempre a me. Intanto grazie a te di aver trovato il tempo per venire qui con noi. Sappiamo che sei impegnatissimo in questo momento, se non erro ti trovi in Polonia. Pronto?
0: Eccolo.
2: In questo momento sono a Stoccolma. Perché stiamo girando Stoccolma, cioè in realtà sono in viaggio per Stoccolma, ancora non siamo arrivati a Stoccolma.
1: È in Polonia quando ti ho sentito io però.
2: In Polonia, bravissima, ma che giorno dopo giorno, guarda, mi dimentico pure io delle località, perché abbiamo iniziato con le riprese della Città Ideale, che andremo da poi a sotto Natale, e dato che adesso facciamo le esterne, abbiamo iniziato a girare, e devo dirti che gireremo veramente il mondo, perché siamo partiti adesso con Varsavia, oggi Stoccolma, tra una settimana Panama, poi Vancouver, poi Sydney, poi Shenzhen, Istanbul. Devo dire che facciamo veramente il giro del mondo. Bello, bellissimo, però abbastanza stancante, perché stamattina iniziamo a girare, sfruttiamo tutte le ore, perché massimo stiamo 4-5 giorni per località, iniziamo alle 6 quando inizia a far alba. Infatti mi preoccupo adesso qua a Stoccolma, perché la luce va via più o meno verso le 10 di sera, alle 22, e inizia ad albeggiare alle 3 di notte.
1: Allora mi sa, ad occhio e croce, la sveglia sarà molto presto per te domani.
2: Capito?
0: Senti, Massimiliano, se noi ti dovessimo invece portare in spiaggia, tu sei uno che cerca un po' il silenzio per conoscere se stesso, oppure in qualche modo i vicini di Ombrellone sono lì che ti chiedono, ti fanno e tu ti lasci coinvolgere?
2: Guarda, in realtà tutte e due, perché il silenzio io me lo ricerco più che altro in montagna, quindi con le passeggiate quando vado spessissimo sono da solo. In spiaggia invece mi capita proprio invece di stare in compagnia, ed è la situazione in cui non amo stare sulla sdraio a prendere il sole, amo fare un po' sì, sono quelle cose che tra l'altro non si potrebbero neanche fare, non me ne voglio gli amici della Guardia Costiera, però sono quello, capito, che gioca col pallone in spiaggia, quello con i racchettoni, che i vicini magari si lamentano, io dico vabbè, ma dai, invece di stare al telefonino passatemi pure questo, però devo far qualcosa, perché star fermo
0: Don't try this at home, com'era?
2: Assolutamente, così come se entri nell'acqua vai a nuotare, non è che stai, anzi vedendo le temperature alte che ci sono conviene proprio farlo.
1: Assolutamente. Senti Massimiliano, tu prima hai raccontato che ogni giorno stai in un posto diverso, no? Allora a me è venuta una curiosità, ma tu riesci a vedere un po' i posti in cui stai, magari la classica cena un po' da turista, porti una cartolina eccetera, oppure giri tutto il giorno e poi ti chiudi in hotel giustamente a riposare?
2: Guarda, purtroppo o per fortuna sono uno di quelli che non soffre la stanchezza, quindi arriviamo nella località, arriviamo tardi, voglio uscire per vederla. Giriamo tutto il giorno, arrivi fino alle, tipo ti faccio esempio, ieri abbiamo finito tardissimo perché l'ultima cosa c'è stato un concerto, ricordo, di Chopin nella piazza di Varsavia, è finito alle 22 e abbiamo mangiato, siamo stati lì perché comunque poi è una città pazzesca, veramente ti offre una marea di roba, e quindi siamo rimasti fuori a letto a mezzanotte e mezza, stamattina avevamo la sveglia alle 6:30 perché dovevamo girare all'interno di un istituto di ricerca. Da una parte sono abituato perché con la sveglia di una mattina tra le 5:30 e le 6, quindi comunque mi sveglio sempre la mattina presto, dall'altra però bisogna pure riposare. Io sono uno di quelli come il grande Fabrizio Frizzi che si addormentava, faceva questi micro sonni, i REM, quelli di 20 minuti. Io posso stare in autobus, su una sedia, in macchina, in taxi, metropolitana, veramente qualsiasi posto, se c'ho qualcuno vicino che mi controlla le cose, io mi addormento, e ma anche per 10-15 minuti mi risveglio, mi sono ricaricato. Sì, sì, ma lo faccio pure in camerino, mi succede spesso.
1: Il problema è riuscire a addormentarsi 10-15 minuti.
2: Onda, ma
1: come
2: fai?
1: Power nap.
2: No, è bello.
1: Ma non ti addormenti
2: è bello
1: così?
2: Che quando addormento quando mi addormento in onda che non se ne accorgo, ti diventa un problema. Cioè, perché più che altro non vedi la differenza di quando dormo e di quando sono sveglio. Scherzi a parte, no. Ma l'ho imparato, guarda, l'ho imparato, ti dico, quando ho fatto il servizio militare.
1: Ok, dormire a comando, perché... in poche parole, hai imparato.
2: Dormire a comando, perché quando ho fatto il servizio militare facevo il primo periodo, prima del trasferimento, montavo le altane, quindi che stavo praticamente, facevi 2 ore, 4 ore per 24 ore. Certo. E in quei momenti spesso nella pausa riuscivo comunque ad addormentarmi e poi risvegliare. Devo dire che funziona, perché comunque è momento di ricarica, poi stacchi totalmente.
0: Massimiliano, è arrivato un messaggio per te. Allora, ci chiede Morena da Parma, tra tutti i posti meravigliosi che hai visitato per lavoro, qual è il luogo del cuore dove ti rifugi per staccare del tutto la spina? E poi grazie ragazzi, vi ascolto sempre.
2: Allora, devo dirti casa, perché è il posto in cui mi piace stare di più, quindi Ascoli Piceno, sul divano, piedi sul puffo, mi addormento sul divano, cioè la routine, io perché non conosco routine, prima o poi sicuramente ci avremo il momento della routine, quindi quando vado a casa è proprio il momento in cui stacco veramente la spina. E tu direi come ti rilassi? Spesso salendo anche sul trattore, andando a trinciare sotto gli alberi, sotto i miei olivi, ma anche stando, se vuoi star tranquillo proprio a casa, ti dico anche lì. Mi capita in questi anni poco, perché poi in realtà quando sei proprio a casa che fai? Non vai a trovare l'amico, non vai, comunque non ti trovi altre situazioni, perché ci stai veramente per poche ore. Però Ascoli, devo dirti, è il momento in cui mi rilasso, che so che posso veramente non far nulla, perché poi dentro casa ho la fortuna che comunque ho in questo momento il figlio maschio, perché le femminucce stanno fuori, pensa lui ad apparecchiare, sparecchiare,
1: carino,
2: a togliere
1: papà.
2: Le cose.
1: C'è una citazione, no?
2: Dire,
1: nessun
2: bravo,
1: posto
2: sì,
1: è
2: sì,
1: bello
2: sì.
1: Come casa mia, è quello alla fine.
2: È vero.
1: Quel concetto. Senti, Massimiliano, ma che consiglio ti senti di dare ai nostri ascoltatori che vogliono vivere un'estate che sia veramente rigenerante, lontano dal caos? Tu che ormai conosci benissimo, insomma, tutta l'Italia e non solo, a quanto pare.
2: Allora, il consiglio prevalentemente è uno: non andare nelle mete più gettonate, perché purtroppo ancora ti trovi tanti criceti che corrono, che stanno lì in spiaggia, fanno la corsa per mettersi davanti e poi non riesci ad arrivare all'asciugamano che magari è dietro, perché ti bruci i piedi per fare la slalom, il slalom tra gli ombrelloni e le sdraio nelle località. E quella secondo me è stress, non è vacanza, devi trovare il parcheggio, c'è il traffico, costa tutto di più. Noi in Italia se volessimo pensare al nostro territorio, quindi a livello nazionale, abbiamo delle realtà pazzesche che non conosciamo, quindi invece di andare sempre negli stessi luoghi basta veramente poco, ma poi basta veramente
1: l'Italia è stupenda, esatto, sì, sì.
2: Ma qualsiasi regione dove vai, perché veramente non c'è, allora ti dico, The Guardian appena stilato una classifica dei posti più belli dell'estate. Primo posto, pensate, c'è il Conero lì in provincia di Ancona.
1: Meraviglioso.
2: Quante persone sono state lì?
1: Poche. Quindi in Italia si può spendere anche poco e avere posti stupendi sostanzialmente, senza andare nelle mete gettonate. Questo è molto importante.
2: Basta volerlo fare. Invece tutti andiamo, cioè vanno, perché io fortunatamente no, però tutti cercano di andare, vogliono andare sempre nelle stesse. Allora così vale, ti dico, vale il mare, la spiaggia, ma anche le città d'arte, perché poi anche le città d'arte, bellissima Firenze, Roma, Venezia, bellissime.
0: Ci dobbiamo organizzare
2: altri?
0: Tutti insieme, dovremo creare una maxi chat di gruppo con tutti gli italiani e dire oggi io vado qui, così ci si disperde un po', no? E quindi
1: è un'ottima idea, potremmo
0: brevettarla.
1: Io ho usato quante idee
0: per
1: Radio 1. Allora Massimiliano, ricordiamo ai nostri ascoltatori quando ti potranno rivedere, se ci lasci un piccolo spoiler, insomma, sui tuoi progetti lavorativi futuri.
2: Adesso non mi vedete, adesso pausa.
1: Giustamente,
2: adesso pausa perché stiamo registrando. Sì, diciamo che ritorno in onda dal 7 settembre con uno mattina.
0: Okay.
2: E poi partiremo con La Città Ideale dal 26 dicembre su Rete 3 in prima serata per 8 puntate. E vi ho detto quindi quali saranno. E devo dirti che la prima che abbiamo già realizzato, ti posso dire che non mi aspettavo assolutamente una Varsavia così. Cioè, avevo uno stereotipo io della Polonia e delle amici polacchi veramente differente, rilegato a 20 anni fa. In realtà un paese che non solo ci ama, ma è avanti anni luce.
0: Ci ha fatto venire tantissima curiosità. Veramente.
2: Sì, da visitare, guarda. Ed è pieno di italiani, ma la cosa bella è che veramente ci vogliono bene. Ed è un paese che sta funzionando.
0: Ce l'ha segnato.
2: Pensate solamente
0: questo.
2: Che. Sì. Non c'è posto di lavoro, volete lavorare, ce ne sono tantissimi, addirittura hanno bisogno di persone in tutti i campi, quindi devo dire bello.
0: Grazie.
2: E poi, vabbè, ripartiremo con la nostra montagna.
0: Scusa, con la nostra
2: montagna bianca poi ripartiremo.
0: Grazie Emiliano, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a
2: voi. Buone vacanze, buona estate.
0: Grazie.
1: A te.
0: Ciao, ciao. E ora è arrivato il fatidico momento, quello della nostra rubrica.
1: Dillo a Marzia e Vale.
0: E allora, oggi ci scrivono, cioè partiamo subito con una lettera che ci è arrivata al nostro numero dedicato. Ci scrive Matteo: ciao ragazze, ho un problema. C'è una ragazza splendida che si mette da tempo nell'ombrellone davanti al mio. Passa il tempo a leggere e fare parole crociate, sembra molto riservata. Io vorrei conoscerla, ma ho paura di disturbarla e di sembrare il classico vicino d'ombrellone fastidioso. Che faccio? Mi lancio o conosco me stesso in silenzio?
1: No, io qua, Vale, scusa, posso entrare a gamba tesa?
0: Oh, vai, tutto tua.
1: Vai, lanciati. D'altronde, se sei educato, carino, gentile, ti avvicini, penso che questa ragazza sarà solo che contenta. Sia
0: anche
1: che tu,
0: secondo me.
1: Sia che tu gli piaccia, che anche se non gli piace, fa piacere a tutti avere un po' di corte, no?
0: È vero, e poi se lo fai in maniera carina, alla fine, cioè, cosa può succedere? Mal che va, ti dice di no, perché dobbiamo metterlo in conto, può nascere anche una bellissima amicizia.
1: Assolutamente, ho una storia d'amore, noi te lo auguriamo, ma non bisogna mai avere paura di, con educazione, dichiararsi e fare un primo passo.
0: Sì, sono totalmente d'accordo. Quindi, l'educazione è la parola chiave che noi, insomma, sottolineiamo in questo momento io e Marzia, però vai sereno e anzi come andrà a finire. Insomma, se sono rose fioriranno, se sono al mare, se sono cavallucci marini nuoteranno.
1: Ma questa è proprio una cultura veramente
0: oggi
1: degna. No, comunque, veramente, facci sapere come andrà. Noi da donne ti diciamo che una corte galante è sempre gradita. Io personalmente, anche Vale, ci sentiamo di dirti vai, coraggio.
0: Vai, facci sapere. E allora, invece, l'estate in onda di oggi finisce qui, perché poi ovviamente l'appuntamento è per domani. Domani Leonardo Bocci e l'antropologa Cristina Cassese qui con noi. Faremo un viaggio nel mondo dei souvenir, delle cartoline, dei ricordi del viaggio. E insomma, quindi vi aspettiamo sempre alle 15.
1: Vi aspettiamo dalle 15 alle 16. Ringraziamo la regia Ludovico Suppa, la redazione Stefania Livoli, che è sempre molto ballerina, balla, la vedo da dietro al vetro.
0: Oggi con una camicia carinissima, divertentissima. E poi alla parte tecnica Alessio Caranzetti, Davide Santi Marrocchi.
1: La scelta musicale Corinna De Laurentiis. E adesso linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Ciao,
0: a domani. Ciao.
1: Sempre qui su Radio 1, mi raccomando, alle 15.
0: L'estate in onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Emergenza, caldo estremo in tutta Europa, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 17 le città da bollino rosso, domani 18, picco atteso tra domenica e lunedì, e sono a rischio malore 1,5 milioni di lavoratori. Dal Ministero della Salute a breve una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi, a partire dai concerti. A Palermo sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno e tra le regioni più colpite c'è la Lombardia.
4: Nell'ultima settimana le chiamate per richiedere soccorso sanitario in tutta la Lombardia sono aumentate del 10%. Un dato fisiologico, spiega l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, pronta a mettere in campo risorse aggiuntive in caso di necessità. Il picco dell'attuale ondata di calore è atteso per domenica prossima: 40 gradi a Cremona e Mantova, 39 a Milano, Lodi e Pavia. E si contano le prime vittime. Martedì un 57enne morto in un campo nell'Odigiano. Ieri un uomo di 56 anni colpito da un malore al cimitero di Garlasco. La regione ha attivato un piano di protezione per lavoratori e soggetti fragili. L'obiettivo è portare l'assistenza nelle case per evitare le uscite nelle ore più calde. A luglio e agosto i medici di famiglia potranno effettuare visite domiciliari programmate immediate. Le case di comunità terranno aperti gli ambulatori. I controlli telefonici saranno intensificati. Nei pronto soccorso poi arriva il codice calore, una priorità che non potrà mai essere inferiore al codice verde, per somministrare liquidi e terapie mirate e ridurre i tempi d'attesa. Milano, Davide Gangale per il GR1.
3: Chiara Petrolini, lucida e determinata, con una ferma volontà di non far scoprire niente finché ha potuto, è quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio premeditato del figlio, nato nell'agosto 2024 e sepolto in giardino. Petrolini era stata assolta invece per l'omicidio del primogenito nel maggio 2023. E la Corte di Cassazione ha reso definitiva la condanna per Alessia Pifferi, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti nel luglio 2022 la figlia di 1 anno e mezzo, 24 anni la pena, in appello per Pifferi. Il catastrofico terremoto in Venezuela, 2 le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 avvertite in gran parte del paese nella vicina Colombia, 164 i morti accertati, quasi 1000 feriti, 10.000 i dispersi, chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas, in arrivo soccorritori coordinati dalle Nazioni Unite. Sentiamo la testimonianza di Stefano De Genaro, avvocato e traduttore del Consolato Generale d'Italia a Caracas, vivo per miracolo. Poco prima del terremoto aveva lasciato la sua casa a Guaira.
5: È stato qualcosa di Dio che mi ha fatto uscire da quell'appartamento. Tutti i palazzi dei lungomari sono stati buttati a terra. Hanno trovato un bambino piccolo con una gamba rotta e l'hanno potuto cacciare dai macelli. Stanno ancora facendo le indagini per poter trovare più persone.
3: Da Washington, nuovo affondo a Roma. Trump è molto deluso dall'Italia e altri paesi, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, spiegando che il capo della Casa Bianca ritiene che sull'Iran, una minaccia che riguardava anche l'intera Europa, molti paesi non hanno fatto abbastanza e l'Italia è tra questi. Rubio ha precisato che comunque le relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. E continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano nonostante la tregua. Media libanesi riferiscono dell'uccisione di 3 persone e del ferimento di un'altra per un raid di Tel Aviv contro un veicolo in strada. Ora ci colleghiamo con Milano per gli aggiornamenti di borsa. Linea Luigina Venturelli.
6: Le borse europee sono in gran parte positive, Londra, Francoforte e Parigi hanno aumenti di circa 0,5%, invece Milano è piatta, appesantita da titoli industriali come Avio, -5%, Leonardo, -3%, Fincantieri, -2%. A livello globale sotto i riflettori c'è la tecnologia, perché Micron, società americana che produce chip di memoria, ha presentato conti sopra le attese, l'utile un anno fa era meno di 2 miliardi di dollari, è salito nell'ultimo trimestre a 28 8 miliardi di dollari. Così la tecnologia nella notte ha permesso a Tokyo di portare in positivo il bilancio della settimana e ha quasi completamente recuperato Seoul, che martedì era scesa del 10%. Le quotazioni a Wall Street però in questo momento sono contrastate, perché con il Nasdaq che scende di 1,2%, mentre il Dow Jones è in positivo, e questo perché pesano gli ultimi dati sull'inflazione americana. Maggio aumentata al 4,1%, in accelerazione dal 3,8 di aprile, il che fa aumentare le probabilità di un futuro aumento dei tassi da parte della Fed. Eppure da maggio il prezzo del petrolio è sceso, oggi è tornato ai livelli precedenti alla guerra in Iran. A voi.
3: Ancora temi economici, nuove soluzioni per lo stato sociale al centro di un convegno organizzato a Roma da noi moderati.
0: Un welfare che torni a mettere al centro la persona, capace di affrontare le principali sfide dell'Italia del futuro, sfruttando anche le opportunità dell'innovazione tecnologica e dell'intelligenza artificiale. E questo è il messaggio che arriva dagli stati generali del welfare promossi oggi a Roma dal Dipartimento specifico di Noi Moderati. Un modello innovativo e integrato basato su una identità digitale del cittadino che consenta di personalizzare servizi sociali, sanitari e previdenziali lungo tutto l'arco della vita, con uno sguardo più attento in particolare alle nuove generazioni. Maurizio Lupi.
2: Zero tasse per i giovani, perché è su loro che costruiamo il nostro futuro. Un cassetto fiscale fino a 18 anni per i bambini che nascono, perché è dando certezza al loro futuro che possiamo agevolare politiche per la fiscalità. La persona è al centro.
0: Pensiero condiviso anche dalla ministra del lavoro Calderone, che ha sottolineato la necessità di dare stabilità e prospettiva ai giovani, trasmettendo il messaggio di un paese che li sostiene e che vuole che continuino a vivere e lavorare in Italia. Alessandro Allegra, GR1.
3: Ed è tutto, linea l'Italia in diretta.
7: L'Italia in diretta.
8: Buon pomeriggio a tutti da Germana Brizzolari.
9: Claudio De Tommasi pronti per voi ancora una volta.
8: Tre ore insieme per parlare di tantissime cose. 335-699-2949. Ieri abbiamo fatto il record dei messaggi con la colonna sonora. Oggi vi voglio ancora più cariche. Quindi una domandina che secondo me vi piace. Allora, sareste ancora in grado di passare l'esame della patente?
9: Ah, che dolore!
8: Perché poi ne parliamo con un esperto. Servirebbero secondo voi degli esami ogni tot anni? C'è un cartello stradale che è proprio
9: una rinfrescatina
8: un cartello stradale che è proprio non sapete cosa voglia dire? Allora 335-699-2949. Intanto parliamo della nostra squadra: Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi in regia. Benvenuto a Leonardo Gragnoli, guarda come l'ho detto bene il tuo nome e il tuo cognome, ma non ti abituare, anche perché poi ti chiameremo in tanti altri modi.
9: Preparati.
8: Alla parte tecnica, grazie a Daniele Di Noia. Allora, prima di lo spazio musicale di apertura, vi diciamo velocissimamente

0: sta facendo proprio in questi minuti il nostro Yannick Sinner, e poi ancora tanti altri argomenti. Avremo ospite anche Mario Tozzi, Alessandro Greco, quindi dovete rimanere sintonizzati.
1: Il nostro pomeriggio si articolerà, come avete sentito, in tantissime deviazioni, ritorni, improvvise svolte. Ci sarà tanta musica, avremo tanti ospiti, quindi ci saremo e ci saremo con voi fino alle 19. Pronti? Perché si parte subito con la musica, il nuovo singolo di Noemi, quello che si chiama Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? La domanda del nuovo singolo di Noemi qui con noi per questa Italia in diretta per questo giovedì. Adesso entriamo nel vivo delle notizie.
2: Eh sì, andiamo subito al terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Sono state registrate scosse di magnitudo 7,1 e 7,5. Qualcuno dice 7,1, 7,5. Svegliamo una volta per tutte, mio caro Claudio, che il punto è all'americana. Non è che c'è una dizione precisa a dire 7,1, è all'americana, quindi noi possiamo dire tranquillamente 7,1. Abbiamo collegato Marcello Campo, capo area America Latina dell'ANSA. Ciao, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Allora, dacci subito qualche aggiornamento.
3: Ma l'aggiornamento, diciamo, è purtroppo stiamo aspettando il bilancio delle vittime, perché dopo la tragedia di ieri notte, queste due scosse a brevissima distanza l'una dall'altra, le immagini che arrivano da Caracas, soprattutto dalla Guaira, che è questa zona marina vicino a nord di Caracas, sono tremende. Sono crollate decine di palazzi. Quindi adesso l'unica cosa è la corsa, la classica corsa contro il tempo.
2: E certo,
3: per
2: anche perché si parla di 164 morti, 1000 feriti e sono state segnalate 10.000 persone disperse, che purtroppo sappiamo bene che poi vanno molto spesso a ingrossare purtroppo le fila delle persone decedute.
3: Sì, ma infatti adesso questo...

0: dato 186 morti è, ahimè, puramente indicativo.
1: Ah, tu hai 186, perché noi qui abbiamo 164, ok, quindi è già un dato più aggiornato.
0: No, no, vabbè, no, ma dipende dai dati, no, no, non può essere, cioè, voglio dire, ci sono dei conti ufficiali, ma ripeto, vengono aggiornati continuamente.
1: Ho capito.
0: Ieri notte c'è stato il problema del blocco informativo per circa 3 ore. Mm. Da parte del governo venezuelano, che ha fatto temere, insomma, una sorta di censura. Poi invece Delcy Rodriguez, la presidenta Inter, è uscita, ha parlato alla Nazione, non ha parlato subito delle vittime, ha fatto questo appello all'unità nazionale per salvare le persone sotto le macerie.
1: Per quanto riguarda gli italiani, dalla Farnesina rassicurazioni che non ci sono notizie di vittime, appunto, fra i nostri connazionali.
0: Sì, esatto. Noi siamo a contatto continuo anche con l'ambasciata locale. Al momento, lo sanno ovviamente le dita, certo, perché c'è una comunità molto ampia, non si sono ancora segnali. Speriamo che rimanga così per le prossime ore. Purtroppo le brutte notizie arrivano relativamente presto, quindi speriamo bene.
1: Tra l'altro leggevo che tra gli edifici danneggiati a Caracas proprio la nostra ambasciata.
0: Sì, sembra di sì, anche se l'ho assicurato che non c'è stato. Proprio ho parlato adesso con una signora che lavora come collaboratrice dell'ambasciata, e mi ha raccontato che è stata salvata dall'alert sul suo cellulare.
1: Ah, vedi, questo è una...
0: C'è un'allerta. Io onestamente non lo conoscevo, devo essere onesto, lei mi ha spiegato che loro l'avevano, che ha avvisato della scossa 30 secondi prima, sono riusciti a uscire dalla casa, poi per fortuna la patente è riuscita a resistere alla scossa, però mi ha segnato questa cosa, mi ha molto colpito, insomma.
1: Eh sì, no, meno male, una buona notizia. Non ti sentiamo molto bene, ma ovviamente tu sei dall'altra parte del mondo. Ti ringraziamo di questo aggiornamento, Marcello Campo, capo area dell'America Latina dell'ANSA. Grazie degli aggiornamenti che ci hai dato.
0: Grazie a voi.
1: Ciao. E allora adesso passiamo invece a quello che succede nel centro di Roma, dove residenti e imprese protestano per l'invasione delle golf car, le macchinette elettriche che nascono per il trasporto di persone e attrezzature sui campi sportivi, che stanno un po' trasformando Roma in un gigantesco campo da golf, peggiorando ancora di più la viabilità. Appunto, residenti e imprese chiedono l'intervento della regione per limitare questi mezzi elettrici, e noi parliamo proprio di questo con Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma Capitale. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
1: Allora, i residenti, appunto, le imprese dicono che questo fatto che circolino senza regole le golf car disincentiva anche turismo e affari. Lei ci può dire qualcosa di più di quale sia la situazione a Roma e che cosa si può fare, diciamo, in concreto perché queste golf car non intasino la già problematica mobilità romana?
2: Sì, è il classico caso nel quale un vuoto normativo sia di livello nazionale che di livello regionale ha facilitato il proliferare di questi veicoli che dal codice della strada vengono identificati come veicoli atipici, quindi non sono né ciclomotori né autovetture e né altri tipi che sono utilizzati appunto dal codice della strada e che vengono consentiti a sostanzialmente imprenditori che come prima attività fanno attività di come sono gli hotel, i ristoranti, le agenzie di viaggio, che come seconda attività possono svolgere questi tour per i propri clienti. E di fatto poi questa cosa si trasforma e molte di queste golf car non fanno servizio per i clienti, ma fanno servizio invece per una clientela indifferenziata in città, quindi organizzano tour anche per persone che non sono clienti dell'albergo, clienti del ristorante, clienti dell'agenzia di viaggio. Da qui il proliferare di questi mezzi che ovviamente invadono il centro storico. Quello che noi abbiamo chiesto appunto è una regolamentazione da parte della Regione Lazio sul modello che la Regione Toscana ha adottato per Firenze, cioè la Regione Toscana ha fatto una legge regionale.
1: Infatti poi parleremo proprio con la sindaca di Firenze, sì, che ci illustrerà un po' cosa hanno fatto, però ci dica.
2: Esatto, cioè la legge regionale, che è l'unica che può modificare lo status quo delle cose, può dire al Comune di Roma: guarda, ti autorizzo a fare una normativa che possa regolamentare questo settore in modo da avere delle regole chiare sia di percorso e sia allo stesso tempo anche del numero di ingresso di queste vetture. Le faccio un esempio: noi sugli open bus, che sono anche questi dei mezzi turistici, noi abbiamo fatto una regolamentazione che consente soltanto un numero determinato di open bus di poter entrare in centro storico, cioè un criterio massimo di sostenibilità, cioè che il centro storico può sostenere.
1: Certo.
2: La stessa cosa noi potremmo fare per esempio con le golf car, qualora la legge regionale ce lo consentisse, di mettere un tetto massimo e poi di regolamentare anche i percorsi, perché lei capisce che sono delle autovetture, diciamo degli veicoli atipici, che hanno delle caratteristiche molto particolari.
1: Sì, perché tra l'altro sono senza finestrini, no? Perché c'è anche questo un discorso di sicurezza, senza cinture di sicurezza, entrano gratis nella ZTL, mentre sappiamo che a Roma anche chi è residente paga per entrare e tornare a casa, appunto.
2: Esatto.
1: Addirittura qualcuno dice, ovviamente, relata refero, che ci siano anche autisti senza patente a guidarli. Insomma, è veramente un piccolo far west.
2: Sì, è un piccolo far west. Io voglio segnalare due problemi di sicurezza stradale, se me lo consente.
1: Certo.
2: Il primo che molto spesso noi abbiamo in queste golf car dei passeggeri nell'ultimo posto, che sono rivolti verso la macchina che segue, quindi diciamo immaginiamo
1: contromano a guardare, esatto.
2: Immaginiamo quanto è frequente il tamponamento in città. In quel caso un tamponamento di quel veicolo sicuramente produrrebbe dei feriti, e soprattutto spesso ho visto anche dei bambini seduti dietro. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è che quando noi facciamo il trasporto pubblico locale ha delle regole ferree. Per esempio, se lei vede gli autobus, hanno l'uscita e l'entrata solo ed esclusivamente a destra della vettura.
1: Certo.
2: Invece questi veicoli hanno l'uscita a destra e a sinistra, e quindi questo significa che molti
1: in mezzo
2: bambini...
1: alla strada tu ti trovi uno all'improvviso che scende da una macchina e non te lo aspetti. Certo.
2: Esattamente, ecco, quindi il tema della regolamentazione, tanto è vero che c'era stato per alcuni di questi un decreto ministeriale tanti anni fa, nel 2015, che aveva tentato di dire: attenzione, questi veicoli possono circolare, ma possono circolare soltanto nelle vie secondarie, non nelle vie principali. Le faccio un esempio: il centro storico di Roma, per esempio, non potrebbero percorrere via Nazionale, non potrebbero percorrere via Corso Vittorio, cioè le vie più grandi, potrebbero percorrere invece quelle vie più piccole, quelle che sono destinate al traffico locale.
1: O anche quelle turistiche, no? Perché a quel punto avrebbe anche un senso. Tra l'altro ho letto anche che c'è una proliferazione anche per la stessa impresa, che ne chiede N, perché chiedono, esatto, un'autorizzazione, una scia praticamente. Non gli viene concessa e ne chiedono subito un'altra, se ho capito bene.
2: Esattamente, perché quel decreto ministeriale del quale le parlavo dice esattamente questo, cioè che le autorizzazioni possono essere concesse solo su alcuni percorsi che vengono autorizzati. Questi percorsi autorizzati possono fare soltanto vie secondarie e soprattutto non possono fare fermate durante il tragitto, proprio per quel motivo che le dicevo, perché,
1: certo,
2: il trasporto pubblico locale può fare fermate soltanto con la discesa a destra. Ora, noi abbiamo di queste autorizzazioni, lei pensi che ne abbiamo concesse soltanto una ad una,
1: scusi se rido, però veramente fa ridere un po'. E invece quanti si stimano che siano queste golf car dentro il centro storico di Roma? 100, 200, 300, non so.
2: Allora, noi da un calcolo informale che abbiamo fatto ne abbiamo contate più di 500.
1: Ecco, è una concessione, che bello.
2: Esatto, esatto.
1: Speriamo veramente che al più presto la Regione Lazio vi risponda e si metta un freno, perché diciamo che Roma non ha bisogno anche di questo, no? La mobilità romana.
2: No, perché noi stiamo tentando, tra l'altro in maniera anche faticosa, impopolare, di ridurre il traffico all'interno del centro storico. Abbiamo ridotto i permessi per le persone con disabilità da 3 a 2.
1: Sì,
2: le
1: confermo un po' impopolare. Diciamo
2: però
1: che le grosse
2: dall'altro...
1: segnalazioni sono quelle che poi bisogna trovare l'alternativa, perché saremo tutti molto contenti di poter non usare la macchina, perché a Roma è veramente un disastro con tante alternative. Magari ne torniamo a parlare, assessore, proprio di questo. Abbiamo tutta un'estate per approfondire queste, quando magari durante appunto il periodo più caldo ci sarà un po' meno traffico e siamo tutti più rilassati. stati. Grazie, grazie mille, grazie di essere stato con noi, Eugenio Patanè, assessore alla mobilità di Roma, e intanto buona estate.
2: Voi, arrivederci.
1: Allora, abbiamo detto prima, no, il nostro 335-699-2949, se sareste ancora in grado di passare l'esame della patente.
3: Sono arrivati un po' di messaggi, sì, allora, Germana.
1: Per esempio, ci sta Luca che dice: le rotonde gli italiani non le sanno usare, parla delle rotonde alla francese, ma sono quelle tradizionali, quindi che bisogna dare la precedenza a chi già sta in rotonda. È vero che non si fa spesso.
3: Vista la maleducazione non rispetto che c'è sulle strade, altro che ogni tot anni, direi ogni sei mesi. Questo è il parere di un nostro ascoltatore da una caldissima Cremona.
1: Allora, accennava l'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, del buon esempio di Firenze per quanto riguarda le golf car, e allora noi abbiamo collegata, e la ringraziamo, la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Buongiorno, benvenuta.
4: Salve, buonasera a voi.
1: Allora, subito qualche numero che così capiamo cosa avete fatto. Tempo fa, nel centro storico appunto di Firenze, c'erano 100 golf car, siete dei dilettanti rispetto a Roma che ne ha almeno 500.
4: Ovviamente. Siamo anche un po' più piccoli.
1: Sì, assolutamente. E adesso sono 18. Come avete fatto?
4: Ma allora, guardate, è stato un percorso a cui io tengo tantissimo, anche perché noi avevamo il nostro centro storico, che ricordo è un centro storico molto piccolo, perché è un centro storico di 5 chilometri quadrati, per cui voi immaginatevi tutti questi mezzi in 5 chilometri quadrati. Avevamo mezzi atipici, golf car in Piazza Duomo, Piazza della Signoria, nelle piazze principali, dovunque, e ovviamente non era più sostenibile una situazione del genere. Noi abbiamo utilizzato fondamentalmente due leve, una che è quella della legge regionale che dava la possibilità di disciplinare, e dall'altra parte il nostro regolamento che abbiamo come comune, che è il regolamento UNESCO, che ci permette di inserire all'interno dell'area UNESCO tutta una serie di limitazioni. Lo abbiamo fatto per alcuni esercizi commerciali in alcune strade, lo abbiamo fatto per gli affitti brevi, e ovviamente siamo riusciti a farlo anche per questo. Fondamentalmente noi che cosa abbiamo detto? Provo a spiegarla in maniera semplice. Noi abbiamo detto che all'interno dell'area UNESCO i mezzi atipici non potevano più circolare liberamente, ma che davamo due percorsi con numeri limitati, per cui mettendo un tetto massimo dei veicoli che potevano fare domanda, e quei mezzi potevano circolare solo all'interno. Ovviamente, di fronte all'approvazione del nostro regolamento in consiglio comunale, i gestori hanno fatto ricorso al TAR per impugnarlo e per farlo decadere. Abbiamo avuto anche la sentenza del TAR che ci ha dato ragione, dicendo che è prerogativa dell'amministrazione poter regolamentare. Quindi ad oggi, dopo anche la sentenza, noi abbiamo tutto il centro storico che è libero dai mezzi atipici, tranne questi due percorsi, che sono due percorsi che non sono proprio centrali, perché uno va verso il piazzale Michelangelo, per cui anche fuori dal centro storico, e uno che va in un pezzo dell'interno. Ovviamente questo prevede da parte nostra anche tanti controlli.
1: Quello volevo farti chiederlo. Perché la norma c'è poi, e però bisogna controllare, come sempre, come tutto quello che diceva, no? Anche i B&B eccetera, il turismo deve avere delle regole, perché sennò diventa, come dicevo, con l'assessore diventa Far West.
4: Assolutamente sono d'accordo, il motivo per cui noi abbiamo aumentato anche tutti i controlli. E ovviamente tutti i mezzi che sono stati trovati al di fuori dei percorsi non vengono dal regolamento, non solo vengono sanzionati, ma vengono anche sequestrati, perché è normale che debba essere fatto così. E devo dire, la nostra polizia municipale sta facendo controlli abbastanza serrati, e rispetto a prima che entrasse in vigore il regolamento, se uno gira per la città di Firenze la differenza la vede, perché nelle piazze principali non si vedono più questi mezzi. Capita una volta ogni tanto che ci sia qualcuno fuori dai percorsi, però con i controlli immediati.
1: Quasi fisiologico, quindi poi.
4: È abbastanza fisiologico. Poi qualcuno che fa il furbo c'è sempre. Questo fa parte delle cose. L'importante è non abbassare la guardia.
1: Sindaca, proprio in 30 secondi e poi la salutiamo. Il vostro esempio potrebbe proprio diventare una sorta di regola base da estendere sul territorio nazionale, immagino.
4: Ma allora io penso di sì, ovviamente sta alla facoltà e alla volontà delle amministrazioni comunali e delle regioni di poter mettere in campo delle risposte, e io penso che sarebbe giusto questo, anche per un semplice motivo: chi effettua attività, che siano attività per i turisti o attività per i residenti, lo devono fare all'interno di una cornice di regole, certo. Perché sennò
1: diventa, ma poi soprattutto per non andare in danno a chi fa le cose lecitamente e per bene, perché ovviamente la libertà di uno no, finisce dove inizia quella dell'altro, anche la libertà imprenditoriale.
4: Sono pienamente d'accordo, per cui le regole sono fondamentali, le regole nella libera concorrenza come deve essere e come è nel nostro paese, però è necessario averle, altrimenti le città diventano realmente ingovernabili, soprattutto le città a alto impatto turistico come le nostre, dove certo. Invenzioni per accompagnare turisti ne vediamo spesso.
1: Grazie mille Sara Funaro, grazie sindaca di Firenze, di averci illustrato questa buona pratica che avete trovato per le golf car all'interno appunto di Firenze. Grazie. 335-699-2949, continuano a risponderci alla domanda: sareste ancora in grado di passare l'esame della patente? Quali segnali stradali proprio non capite più? Bisogna fare aggiornamenti? Sì. Nicola da Iglesias ci dice che farei fare ogni tanto degli aggiornamenti e dei corsi sulla patente, poi continueremo a parlarne.
3: Ci fermiamo per la pubblicità, poi torna l'Italia in diretta qui per questo pomeriggio con voi.
5: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: L'Italia in diretta.

0: E questa è la versione dell'amore secondo Elisa, si chiama infatti Amore, è il suo nuovo singolo. Sono le 16:34:20 e come promesso siamo tornati con l'Italia in diretta.
1: Assolutamente, siamo per battere il record, siamo sull'onda giusta per battere il record dei messaggi di ieri, perché
0: continuano ad arrivare.
1: Tutti gli enti locali dovrebbero fare dei corsi presieduti dalla Polstrada regionale per far capire meglio come collocare la segnaletica stradale, sia essa verticale che orizzontale. Non si firma, peccato, la patente, risultano ormai vetusti in quanto le auto hanno tipologie tecniche molto diverse. Poi di questo anche parleremo. Grazie.
0: Allora, la voce è quella di Giordana Angi, è stata in questi giorni qui da noi, ne abbiamo approfittato per registrare le sue versioni a proposito di quello che è la sua musica. Piano Piano Tour l'ha portata in giro sui palchi nei principali teatri italiani, ora ha un nuovo singolo, quello che parla d'amore, ma non è una canzone su una fine, è piuttosto una canzone su tutto quello che resiste. Si chiama Quando poi ci lasceremo. Con noi qui all'Italia in diretta c'è Giordana Angi. La

0: all'Italia in diretta. All'Italia in diretta l'avete sentita, l'abbiamo introdotta con una canzone scelta da lei, io non ho detto
1: colpa mia.
0: Colpa tua, colpa di Giordana Angi, esatto. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, piano piano hai scelto.
1: Sì.
0: Perché?
1: Ho scelto piano piano perché è una canzone per me importante, un po' come tutte le canzoni, perché comunque scrivendo sempre da quando sono piccola per esigenza e chiaramente
0: questa
1: ogni...
0: è una cosa che mi appunto, poi parliamo, scrivi per esigenza,
1: sì.
0: È una frase interessante.
1: Sì. chiaramente ogni canzone è sempre, come si dice a Roma, un pezzo de core. In questo caso è una canzone che mi ha riportato in Italia perché ho avuto la fortuna e la gioia di poter aprire vari concerti in Europa di due artisti internazionali, un ragazzo giovanissimo che è Sting,
0: una giovane promessa,
1: e un'altra giovane promessa francese che si chiama Pascal Obispo, che è un cantautore francese. Quindi ho fatto questi due anni fuori in cui ho sperimentato, ho scritto anche cose completamente diverse dal mio genere, ho lavorato con un'etichetta americana, insomma ho fatto tutt'altro, completamente
0: un altro mondo.
1: Poi quando sono tornata a casa e ho ricominciato con un'etichetta italiana, con i miei pezzi diciamo più classici, diciamo pianoforte, così. E il primo pezzo si chiamava, nel senso legato a quel periodo, Piano Piano. Poi le canzoni rimangono e quindi sono voluta partire da questa perché poi è anche il nome del tour con cui sono ripartita, con cui ho rincontrato i fan, quindi insomma è una canzone importante per
0: me. A cui tieni?
1: Sì.
0: Che è un pezzo de core anche in questo
1: pezzo
0: caso.
1: Pezzo de core, sì.
0: Dicevi, scrivi per esigenza, quindi la musica è qualcosa a cui, cioè, non si può rinunciare, deve esserci per forza.
1: Sì, finora sì, mi sono sempre tenuta la possibilità anche di allontanarmi dalla musica, un po' perché ho sempre voluto che fosse pura e che fosse...
0: In questo mondo auguri, eh?
1: Diciamo sì. Che sicuramente quando poi diventa un lavoro o comunque genera delle economie, chiaramente questo comporta dei pensieri, delle cose,
0: certo.
1: altre persone, quindi ti devi confrontare con un mondo più grande che non è quello della cameretta. Quindi questo, io ero ragazzina, avevo 18 anni quando Morandi mi prese a Sanremo Giovani, quindi da lì poi ho avuto i miei primi contratti, le mie prime gavette, insomma tanti no, tanti sì, poi vediamo cose, e quindi poi insomma, adesso ti sto a raccontare la mia
0: anche
1: vita,
0: perché è una storia
1: notte lunga, quindi
0: lunga,
1: vado al sunto.
0: Complicata, un sacco di cose successe, un sacco
1: esatto.
0: Di personaggi, come dicevi,
1: tante persone incontrate, tante belle persone, ma tante anche difficoltà chiaramente, come credo ogni lavoro, perché poi credo che ogni lavoro ci metta diciamo di fronte a con chi
0: certo,
1: parli,
0: la vita stessa,
1: la vita. Esatto, quindi ecco, per me è importante che rimanga un'esigenza, perché appunto non voglio che diventi una dipendenza dal fatto che devo guadagnare, devo fare, quindi devo produrre. Questo, per questo che mi sono iscritta a filosofia e per questo che faccio altre cose, cioè cerco di tenermi attiva mentalmente e anche distaccata da questo tipo di dinamica. Poi
0: senti, hai detto anche che sono pezzi de core, io mi sono appuntato
1: sì,
0: dalle tue frasi.
1: Sì. Sì.
0: Cioè, nel senso, le canzoni, essendo però pezzi di core, per cui espressione dirette di quello che senti della tua vita,
1: sì.
0: È anche difficile prenderne le distanze?
1: Allora, penso di sì, fino adesso penso che è stato un po' così come dici tu. Penso che, per come vedo che si sta evolvendo il mio rapporto con la scrittura, penso che adesso sta un po' cambiando, nel senso che volendo anche parlare di altre cose, non solo quelle che sento io, ma anche magari di storie di altri, non che debba essere, perché subito la reazione è allora comincio a scrivere cose pesanti. No, non è questo, cioè si possono trattare vari temi che di vario colore senza per forza dover essere pesante, no? Quindi diciamo che adesso, spostando un po' l'ottica, non so bene dove andrò a finire, magari che tipo di musica o che tipo di ambientazione creerò, però secondo me sarà un po' più distaccata, questo ti voglio dire. Sempre penso pieno di sentimento, però raccontando magari cose che vedo più che sento,
0: c'è una distanza
1: magari
0: maggiore,
1: ci sarà un passaggio diverso.
0: Quindi hai detto che cerchi di raccontare anche cose che vedi, cioè quindi racconti di altre persone, di altre situazioni, di non direttamente connesse con la tua vita.
1: Sì, sto cercando di fare questo passaggio qui perché sono un po' stufa dell'autoanalisi. Cioè vabbè, già ne faccio abbastanza, quindi ho tutto ok. Quindi vorrei sperimentarmi in altro.
0: Sì. E questo da un punto di vista anche sonoro, cioè nel senso non raccontare più te stesso cambia poi il suono delle canzoni?
1: Questo non lo so, perché sono ancora in una fase embrionale proprio di scrittura, quindi ho tanti titoli, tante cose di cui parlare, quindi poi non ti so dire dove andrà a finire, però secondo me sì.
0: Ah. Sì. Sì. Quindi cambierà anche un po' il suono.
1: Secondo me sì.
0: E chissà dove andrei a finire a sto punto.
1: Non lo so. No, secondo me comunque sai quando il modo di scrivere di una persona credo sia
0: sì, ma un conto è il modo di scrivere, un conto poi il suono, no?
1: Sì, che gli dai, certo.
0: Si costruisce attorno e dentro la canzone.
1: Quello non lo so. Quello secondo me deve andare a supporto poi del messaggio che vuoi dare.
0: Ma tu le canzoni ti arriva una frase, ti arriva una melodia, ti arriva qualcosa, ma le senti, le vedi, le vivi già complete, cioè nel senso è già una canzone che ha il pianoforte, voglio così, la chitarra piena di distorta, non distorta, pura, semplice, cioè hai già un suono preciso che vuoi raggiungere.
1: Sì, perché quando poi la invio, che può essere alla casa discografica, che poi magari ti dice facciamo produrre a questo piuttosto che quest'altro, io mando già una preproduzione, quindi cioè non è solo un piano e voce, ma magari c'è
0: i reference.
1: No, non è una reference, è proprio una preproduzione del brano.
0: Ah, ce l'hai quindi già
1: c'hai la struttura magari di come voglio che parta, che ne so, la batteria, se voglio che parte il secondo ritornello,
0: ho capito.
1: Quindi raramente ho mandato provini proprio scarni di, quindi secondo me già avevano un'identità. Mo perché mi ci sta a far pensare tu, cose a cui non penso, ti dico la verità.
0: Cioè che arrivano chissà da dove e chissà perché. Quando poi ci lasceremo è il tuo nuovo singolo.
1: Sì.
0: Dice poi questa canzone triste parla di un addio, invece no.
1: Bravo. No, è un po' un controsenso, nel senso che poi quando ascolti la canzone è il contrario, cioè la speranza che anche dopo comunque una lunga relazione, magari dove c'è stato tanto di te, che è passato tanto tempo, non c'è per forza un lutto, quella persona non la vedo più, da che la vedevo tutti i giorni non la vedo più, ma c'è magari la possibilità che nel tempo si possa costruire qualcosa che rimanga.
0: Perché poi quando uno parte con una relazione c'è, cioè, secondo me la doppia via, cioè nel senso da una parte magari dopo un po' che ne hai passate un po' dici tanto anche questa prima o poi finisce, oppure no, l'altra parte convive con questa sensazione, con questa ipotesi, speriamo che non per forza debba finire così.
1: Esatto, quindi penso che sia una canzone in qualche modo possa rappresentare un po' chiunque, nel senso che secondo me un po' tutti abbiamo avuto una storia finita e magari la mancanza di quella persona e la speranza che comunque si potesse in qualche modo ricostruire il rapporto e mantenerlo.
0: Certo.
1: E non sempre chiaramente è possibile, però questa canzone è piena di speranza.
0: Piena di speranza. E quindi in questo senso torniamo a quello che dicevi prima, cioè quello che vedo, stai raccontando, quello che ti piacerebbe vedere.
1: No, questo è diciamo un passaggio diciamo per riuscire a fare qualcosina di leggero durante quest'estate.
0: L'estate, perché dici che l'estate non è proprio la tua stagione da un punto di vista musicale.
1: E non diciamo che quando arriva sempre maggio-giugno, cioè, oddio, mo che cosa facciamo? la canzone,
0: cioè la tua stagione è più l'autunno?
1: Sì, secondo me le mie canzoni sono più autunnali. Sì.
0: Autunnale, un colore autunnale, ad assumere.
1: Sì, autunno-inverno.
0: La nuova collezione autunno-inverno. Senti, Giordana, questa canzone arriva in un momento speciale, particolare della vita, significa qualcosa, cioè un reinizio, perché hai raccontato insomma quello che hai fatto ultimamente, le esperienze in altri mondi, come l'abbiamo descritte, con esperienze importanti internazionali, con personaggi importanti. Ora che cosa ti auguri che succeda o che magari a cosa darà il via questa canzone?
1: Allora, domandone, questo
0: sono famoso per i domandoni.
1: Sì, me l'avevano detto, ma adesso è capisco. Confermato. Allora, al di là di questa canzone, credo che sia proprio un momento per me importante dove proprio come essere umano sto cercando di migliorarmi e di fare cose diverse che mi diano soddisfazione. Quindi dall'università, sono triennale a filosofia, mi sono riscritta all'università, è una cosa che mi dà tanta linfa vitale, mi fa sentire meno stupida, più curiosa possibile. Insomma, sono tutto da vedere.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie a te e grazie per sopportare la pesantezza specifica che mi contraddistingue.
0: Autunnale.
1: Buona estate a tutti.
0: Buona estate. Da Piano Piano arriviamo a questa canzone che è il tuo nuovo singolo, sì. Si chiama Quando poi ci lasceremo. Grazie a Giordana.
1: Grazie a te. Ciao.

0: Giordana Angi, che è stata con noi. Allora, continuate a scriverci al 335-699-2949. Buongiorno, sono Luca da Teramo. Per lavoro faccio molte ore in macchina durante la giornata e posso garantire che ci sono persone che non conoscono le regole minime per guidare. Vorrei anche dire che sarebbe utile una rinfrescata a queste persone, soprattutto maggiore attenzione nel rinnovo delle patenti, perché ci sono molte persone, purtroppo anche anziane, che con i loro comportamenti sono un vero pericolo per loro e per gli altri. La patente, ci dice Fabrizio, invece, è il documento che ti permette di condurre il veicolo. Se la metti in un cassetto e non guidi mai, certamente dopo alcuni anni ritorni alla guida e avrai delle difficoltà. Insomma, vi state scatenando. Bene, bravi, continuate così, mentre noi vi introduciamo il prossimo argomento, cioè il Festival della Visione della Cultura Digitale Video Città, che torna al Gazzometro di Roma dal 10 al 12 luglio e dedica la sua nona edizione all'acqua. Mio caro Claudio, un argomento e un tema che piace
1: bellissimo,
0: proprio
1: a te, proprio piace
0: a me, appena l'ho letto. È mio, direttrice artistica Annalea Antonilli, ben trovata.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te di partecipare. Allora, raccontaci un po' che cos'è.
2: Allora, Video Città ormai è il grande appuntamento che la città di Roma aspetta da 9 anni. Questa infatti sarà la nostra nona edizione. Come tutti quanti voi sapete, anche i nostri ascoltatori, è stato ideato da Francesco Rutelli, che non ha di sicuro bisogno della mia presentazione. Ed è un festival che nasce dall'unione di un gruppo di persone. Infatti insieme con me lavora Michele Lotti, è il nostro direttore creativo, e una squadra meravigliosa formata da Giulia Funari, da Guido Pietro Airoldi, perché siamo un team che lavora non solo per Roma, per la città di Roma, per la regione Lazio, per il territorio, ma anche per l'internazionalizzazione di questo festival, che ha un focus sulla cultura digitale.
1: Scusami, ti dobbiamo interrompere perché se non c'è una buona ricezione,
0: non ti sentiamo bene,
1: puoi spostarti. Poi sei in un posto dove della ricezione il campo è ottimo, oppure possiamo migliorarlo?
2: Sono in movimento, ecco. Così mi sentite meglio?
0: Forse un po' meglio.
1: Riproviamo,
2: benissimo.
0: Meglio, decisamente meglio. Immobile.
2: Ottimo, sarò ferma così per voi.
1: Allora, dicevi, allora, questo gruppo di persone che lavora per tirar su questa videocittà. La nona edizione.
2: Un gruppo di persone proprio che mette insieme il proprio know-how per poter rendere Videocittà un'esperienza meravigliosa a livello locale, a livello internazionale. E quindi lavoro insieme con il direttore creativo Michele Lotti e tutto il team che permette la realizzazione, perché ci dimentichiamo sempre che le nostre idee poi devono essere realizzate, come si dice, messe a terra e rese fruibili. Quindi abbiamo la nostra responsabile tecnica che trasforma la venue, che è il Gazzometro.
1: Senti, ma raccontaci che cosa succede dalla 10 al 12 agosto, perché c'è Water Cult, ovviamente si parla di acqua, ma si parla dell'origine della vita, visto che c'è l'acqua, di quello che è. E poi da un punto di vista di cosa? C'è musica, c'è l'arte digitale, ci sono, insomma, che cosa succede?
2: Ci sono tantissime esperienze di diverse tipologie. Abbiamo delle installazioni immersive che sono un po' la peculiarità del Gazzometro e del Festival Videocittà. Queste installazioni immersive sono tutte quante dedicate all'acqua. La prima di cui vi posso parlare è In Linfa, con musiche di Apparat. Nello specifico avremo una rielaborazione di Black Water. Questa è ideata e prodotta da Eni in collaborazione con Videocittà e sarà per la prima volta all'interno dell'Opificio 41, che non abbiamo mai utilizzato in questa maniera. Mentre invece nel Gazzometro G2 avremo un'esperienza sensoriale unica con un mashup tra un artista visuale come Giuseppe La Spada, che è veramente l'artista italiano che più si dedica all'acqua, insieme all'intervento di Francesca Hert, e insieme si occuperà di sound, di musica, insieme ad Amanda Lana per il coro. Quindi c'è un'unione, una sinestesia di elementi che cercheremo di portare quest'anno proprio per celebrare il culto dell'acqua. E il grande Gazzometro, per cui siamo assolutamente famosi come festival, il G4, sarà illuminato con Onda, una realizzazione di divisioni parallele e di New Lab e fruibile dall'esterno per tutto il quadrante sud. Ma
1: allora,
2: poi lo sapete?
1: Identifichiamo un attimo per chi non è di Roma, magari il gasometro, che è questa immensa struttura metallica circolare, praticamente un grande cilindro che si lancia metallicamente parlando verso il cielo. E in questo senso sarà illuminato, per cui sarà possibile la visione e godere di questa esperienza sensoriale, con la chiami tu, anche da fuori.
2: Sì, da tutto il quadrante sud, l'abbiamo pensata, non sarà una semplice illuminazione, ma appunto visioni parallele, l'ha pensata proprio come un'installazione luminosa, dinamica, fruibile dall'esterno, per cui vedrete il gasometro come non lo avete mai visto. Poi abbiamo altre esperienze immersive con, per la prima volta, Cao Yuxi, un artista visuale cinese che sarà con noi e ci racconterà proprio della natura e della trasformazione, il passaggio dagli elementi fenomenologici della natura, quindi quello che noi vediamo, per esempio, no? Semplifico, le onde in movimento, si trasformeranno in una visione digitale. Però immancabili sono gli appuntamenti con la musica, e quest'anno abbiamo veramente delle grandi presenze. Apparat non sarà presente solamente per l'inaugurazione di Nilinfa, l'installazione di cui parlavo in precedenza, ma presenterà a Videocittà in maniera esclusiva un DJ set unico in mezzo alle persone, quindi è qualcosa da scoprire, dove tutte le sonorità e tutto il suo mondo, lo ricordiamo benissimo per Capri Revolution, la musica meravigliosa di quel film, tutte le sonorità e anche le delicatezze saranno possibili e fruibili. Ma ci sarà anche Mace, lui sappiamo benissimo
1: Mace, ma c'è sempre il dibattito su come poter pronunciare, visto che qua parliamo spesso di musica, uno dei più importanti produttori italiani del momento.
2: Esatto, uno dei più importanti, due sold out a San Siro, stavo dicendo. Sì, la discussione c'è, ma noi ci atteniamo filologicamente a quanto ci dice il suo entourage, quindi spero di non aver sbagliato.
1: No, no, però la discussione è ancora aperta, ti garantisco. Beh, senti, però è bella questa cosa, questo incontro, questa fusione tra una parte degli elementi primordiali, appunto l'acqua, e poi la digitalizzazione, la parte digitale, per cui l'elettronica, la creazione di altri mondi o altri panorami e altri suoni.
2: Tutto è dentro al fluido, stiamo lavorando sul concetto di fluido e del resto l'acqua si attraversa, ma non attraversa solamente noi esseri umani, ma tutte le specie che vivono in questa dimensione, e attraverso un flusso, attraverso un ritmo, vediamo anche attraverso le precipitazioni, gli accadimenti, e infatti a questo dedicheremo un approfondimento con una serie di talk tenuti dal nostro presidente Francesco Rutelli e anche talk tenuti da Simone Arcagni, professore Jung, la super esperto di cultura digitale, dove cercheremo di indagare sia l'aspetto scientifico, sia l'aspetto socio-antropologico, ma anche l'aspetto artistico, poetico, di restituzione e di fruizione, che è quello che comunque rimane prioritario per il nostro festival. Ma sarà un festival di sensibilizzazione veramente alle tematiche molto importanti, l'acqua ha un ruolo centrale, un ruolo in trasformazione, non devo adesso, non sta a me parlare di questo perché non sono una scienziata, però purtroppo è tangibile quello che sta accadendo e come le nostre vite si stanno trasformando, quindi vuole essere un tempo di divertimento, un tempo di apertura alla città, come sempre un appuntamento per i romani, ma anche per
1: tutti coloro che attorno a Roma insomma gireranno di quei tempi.
0: Sì, allora l'appuntamento lo ricordiamo dal 10 al 12 luglio per Videocittà, il festival della visione della cultura digitale. Grazie mille alla direttrice artistica Anna Lea Antonini per essere stata con noi. Allora, sentite sotto la musichetta che ci accompagna al GR1 delle 17. Continuate a scriverci al nostro numero 335-699-2949. Vi leggo ancora messaggi. Tutti i maschi alla guida credono di essere sui circuiti di Formula 1, le donne sempre di fretta e anche furbe sfrecciano come dementi sugli autoscontri su delle giostre. Ce ne ha per tutti. Sì, direi a tutti di ripassare anche un corso di educazione.
1: Questo vale anche al di là dell'automobilismo in generale.
0: Assolutamente. Ciao, c'è il GR1 delle 17 e poi torniamo noi di Italia in diretta. Non vi perdete questi nostri appuntamenti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
6: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar. Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour, dal 4 al 26 luglio, il racconto della corsa più famosa del mondo, su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicola Ramadori in studio. Il presidente Mattarella ha ricevuto poco fa al Quirinale i rappresentanti delle religioni più diffuse in Italia, che gli hanno consegnato una copia del patto firmato questa mattina a Roma nel segno del dialogo e della coesione sociale. In precedenza il capo dello Stato è intervenuto a Montecitorio alla seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall'avvio dei lavori dell'Assemblea Costituente.
4: Richiama i valori che hanno costruito il paese il presidente Mattarella, gli stessi valori che l'Assemblea Costituente scolpì nella Costituzione. Fu un lavoro di sintesi e dialogo, dice, per unire un paese segnato dagli orrori della guerra.
5: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
4: Lunghi applausi interrompono il capo dello Stato che evoca Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo, e poi il referendum, la consulta e l'insediamento della Costituente capace di garantire indipendenza all'Italia.
5: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del paese.
4: L'omaggio ai padri costituenti si conclude con l'invito 80 anni fa di Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
5: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
4: Valentino Russo, GR1.
3: Legge elettorale, domani in aula alla Camera il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali. Tra i temi ancora aperti anche all'interno degli schieramenti, quello delle preferenze. Se veramente Meloni e Fratelli d'Italia le vogliono, allora non chiedano il voto segreto, afferma il leader di Futuro Nazionale Vannacci. Per le preferenze anche il Dem Bonaccini: scelgano i cittadini, non i leader in una stanza chiusa. A far discutere anche le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Donna Roma. Per le opposizioni a dimettersi dovrebbe essere lo stesso ministro dei trasporti Salvini. Medio Oriente, si attende la ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran. Intanto a Washington, oggi ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano, il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud del paese, dove c'è stato un nuovo attacco. La nostra inviata.
6: Per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa, Israele apre il fuoco nel sud del Libano. 3 i morti e 2 i feriti dopo un attacco con drone nella strada tra i villaggi di Zawtar e Maifadun. Solo questa mattina Hezbollah aveva pubblicato un comunicato per accusare nuovamente Tel Aviv di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che riprenderanno la settimana prossima. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe da quella che chiama la zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, pur parziale, ci sarà, ma nei prossimi giorni. Oggi, intanto, a Washington si concluderà il quinto round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Secondo media israeliani, l'esercito ha in queste ore rinviato la demolizione di siti di Hezbollah per evitare di fare saltare la tregua. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Leone XIV ha inviato un primo aiuto al Venezuela colpito da un catastrofico terremoto, una cifra pari a 100.000 euro, decisa dopo i contatti con il nunzio del paese, Monsignor Martin. Intanto continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti sotto le macerie: 164 finora morti accertati, quasi 1.000 feriti, oltre 25.000 i dispersi. Chiuso l'aeroporto internazionale di Caracas. Siamo alla cronaca, la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia ritrovate a Formia dopo 15 giorni, interrogatori di convalida per i 3 fermati, si aspetta ora la decisione del giudice.
7: Hanno raccontato per 5 ore le loro versioni. Si sono conclusi gli interrogatori di garanzia della madre delle 2 minorenni, Valentina D'Acunto, di suo padre, Marco D'Acunto, e del compagno della donna, Vincenzo Esposito. Tutti sono sottoposti a fermo, con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti di Sara e Alisia Di Giacinto, di 12 e 16 anni. Gli indagati sono sottoposti a fermo da lunedì scorso, poco dopo il ritrovamento delle due ragazze nella casa di una parente della mamma che le ha nascoste per 2 settimane a Formia. Adesso le due giovani sono in una struttura protetta. All'origine della vicenda ci sarebbe il contrasto tra la madre delle bambine e l'ex marito Stefano Di Giacinto. I due avevano perso la responsabilità genitoriale a seguito di una difficile battaglia giudiziaria. A fine maggio però il Tribunale per i minori di Cassino l'aveva restituita solo al padre. Simona Decina, GR1.
3: L'ondata di caldo che sta investendo gran parte d'Europa, conseguenza del cambiamento climatico, le rilevazioni dei satelliti segnalano temperature del suolo vicino ai 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime un bimbo di 3 anni, in Italia 17, le città da bollino rosso domani saranno 18, picco atteso tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute è annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti e a Palermo sono state sospese le udienze in tribunale fino al 29 giugno. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
2: Eccoci qui, come promesso siamo tornati, Germana Brizzolari.
8: Claudio De Tommasi pronti per voi per l'Italia in diretta per questo lungo pomeriggio. Siamo soltanto neanche a metà.
2: No, ancora un paio d'ore insieme. Voi ci state tenendo compagnia scrivendoci al 335-699-2949. La domanda è: l'esame della patente sareste ancora in grado di passarlo? Ci sono dei segnali stradali che proprio non sapete che cosa vogliono dire. Allora ci scrive Fabrizio: nel momento in cui sono un pedone, a volte pure alfiere, carino, se attraverso in diagonale pretendo che gli altri mi cedano strada, se vado in bicicletta pretendo che gli altri mi facciano passare senza ostacolarmi, se uso la macchina trovare pedoni e ciclisti mi infastidisce, pretendo che mi lascino strada. Ecco, questo è il comportamento a seconda del ruolo di ognuno di noi, forse abbiamo solo pretese. Simpatico comunque, sì,
8: simpatico,
2: sì, però,
8: eh?
2: Però bisogna anche dire che è vero che insomma le persone molto spesso nella parola
8: si
2: le persone
8: sentono sempre
2: ci siamo anche noi,
8: sì,
2: ci siamo,
8: certo,
2: anche noi, ognuno di noi è l'altro per qualcuno. E quindi sì, è vero, si è molto prepotenti in qualunque ruolo si sia in strada.
8: Lo so, che vuoi fare? Siamo fatti così, ma magari dovremmo essere fatti meglio, lavorare ognuno.
2: In Irlanda come funziona?
8: In Irlanda c'è poco traffico, in Irlanda a parte Dublino non c'è gran traffico.
2: E poi sorridono tutti, sono tutti
8: carini. Al massimo greggi di pecore che ti attraversano.
2: È vero.
8: Allora, la musica arriva, è la rinnovata collaborazione di due personaggi importanti nell'ambito della musica inglese, uno, ma non soltanto, un DJ, e l'altro uno delle massime star del pianeta Terra. Sto parlando di Ed Sheeran e di Martin Garrix, che dopo il 2014, la loro prima collaborazione, ci rifanno perché evidentemente la cosa gli è piaciuta. Si dice che l'attesa magari aumenta il desiderio, chi lo sa. Si chiama Repeated e sono Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: dicevamo prima con Germana, parlavamo dell'Irlanda, ma non è irlandese, però Ciro.
1: Potrebbe esserlo.
0: Potrebbe esserlo fisicamente, poi sì. Ha cantato anche uno dei suoi successi famosi, era Galway Girl, Galway, insomma, nota bellissima cittadina del sud dell'Irlanda. Allora, questa si chiama Repeat It ed è fatta con un famoso DJ, Martin Garrix.
1: E invece noi veniamo al tema un po' per il quale vi stiamo chiedendo di partecipare al 335-699-2949, cioè se saremmo ancora in grado di passare l'esame della patente o se servirebbe fare degli esami ogni tot anni, eccetera. E ne parliamo con il direttore generale della motorizzazione, Gaetano Servedio. Buongiorno e ben trovato, anzi buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici.
1: Allora, non la sentiamo benissimo, speriamo che adesso il collegamento migliori. Allora, stavamo dicendo appunto, e tanti nostri ascoltatori ci sono d'accordo, insomma, che sulle città, in città, sulle statali, in autostrada, ovunque, sembra spesso di vedere persone che hanno dimenticato molte delle regole necessarie per guidare.
2: Beh, la normativa è organica e completa. E quando sorgono dubbi sul possesso dei requisiti esiste un istituto specifico che è la revisione di patente. Considerate che si va a revisione di patente, sostanzialmente si rifà l'esame sia in caso di azzeramento dei punti ma anche in caso di reiterazione di determinate violazioni nell'arco di un breve periodo, di un solo anno. Quindi, oppure in caso di incidente grave, ecco, in quel caso sicuramente oltre alle altre sanzioni c'è la revisione.
1: Sì, però qua noi stiamo parlando un po' del fatto del che le persone non rispettano tantissimi segnali stradali, lo stop sembra che non esiste, la freccia, le rotonde, come ci diceva un nostro ascoltatore. Comunque, insomma, chi soprattutto guida nelle grandi città si accorge che c'è un malcostume che, dati i numeri, dato il fatto che è così diffuso, non viene sanzionato, non ci sarebbero neanche, come dire, le modalità, proprio un problema di educazione stradale.
2: Ecco, se spostiamo la cosa sul tema dell'educazione stradale, c'è un fronte appunto dell'educational che va curato sia dal momento della formazione, quindi nell'ambito delle scuole, e anche in tutti i momenti opportuni per poterlo fare. Con la legge 177 del 24 noi abbiamo introdotto un percorso formativo che ha anche caratteristiche premiali, perché diamo 2 punti a chi segue questo percorso di formazione. Oppure anche il corso recupero punti prima di scendere a 0 è un momento di formazione e anche di verifica delle conoscenze. Poi è chiaro che il comportamento alla guida ha un elemento di caratterialità che in sede di abilitazione tecnica non può essere testato, servono momenti di verifica particolari, compresi i controlli su strada, che ahimè per la circolazione...
1: Proprio, dottor Servedio,

0: istituire proprio dei corsi obbligatori ogni tot anni, perché così, insomma, si rinfrescano le idee, si ripassano i segnali stradali. Potrebbe essere fatto?
1: Allora, qui faccio una premessa. Io sono a capo dell'apparato amministrativo ed eseguo le norme. Se c'è una volontà di andare verso quella direzione, noi sicuramente dispiegheremo tutto il dispositivo per fare con una piattaforma la verifica periodica, avvisare i cittadini, così come li avvisiamo quando scade la patente o li avvisiamo quando scade la registrazione del proprio veicolo.
0: Da quello che lei
1: Ma
0: sa, il legislatore si sta muovendo, si potrebbe muovere in questa direzione?
1: Mi dice se il legislatore ha intenzione di fare. Beh, noi abbiamo messo a terra, stiamo per volontà espressa del ministro, provvedendo ad una riforma organica del codice della strada, che ahimè è del 92 e ha molte influenze di normativa comunitaria. Quindi stiamo tentando di mettere ordine e può essere sicuramente l'occasione per introdurre anche momenti di verifica intermedi.
0: Ecco, sì.
1: Tant'è vero che il corpo del positivo andrà in consultazione, cioè noi a fine mese chiuderemo i lavori interni del Ministero e metteremo in consultazione l'intero corpo del codice della strada, aperto ai cittadini con un dibattito pubblico. Quindi tutti avranno la possibilità di segnalare eventuali necessità che la società civile esprima
0: Sì,
1: e
0: sarà anche
1: attraverso la
0: importante
1: politica.
0: così, come dire, pubblicizzare molto questo fatto, perché poi le persone spesso
1: Sarà
0: sono un po'
1: fatto.
0: distratte. Una cosa che ci chiede un nostro ascoltatore che non si firma, dice: ai miei tempi, anni 90 circa, la cosa più ostica erano i quiz sul motore e credo che lo siano ancora oggi, penso sì, assolutamente. E ci chiede: ma sono davvero necessari? Se si rompe la macchina, se mi si rompe la macchina, non è detto che io debba saperla riparare, perché chiamo il soccorso stradale. E anche un altro ascoltatore, Claudio da Sessaurunca, dice: e quando si buca una ruota?
1: Allora, se buca la ruota, il problema non è semplicemente bucare la ruota, ma è collocare il veicolo in sicurezza, triangolo.
0: Dottor Servedie, siamo rimasti a triangolo? Ci sente? Mi sa
1: Siamo
0: di
1: rimasti a
0: no.
1: una
0: Siamo
1: geometria inconclusa, è
0: Mi sa
1: misteriosa.
0: che. Allora, mandiamo un po' di musica, Claudio, vediamo se riusciamo a
1: Sì, a
0: recuperare per
1: recuperare
0: quest'ultima
1: il
0: battuta
1: nostro
0: poi
1: amico.
0: il direttore generale della
1: Era il
0: motorizzazione. A meno che non ci
1: 1900.
0: sente? No,
1: Non
0: proprio no.
1: sembra. 1991, uno dei dischi più belli degli U2, sto parlando di Acton Baby, l'incontro. Johnny è con un personaggio femminile misterioso che è un po' di come una sua epifania, come la rivelazione di un'altra possibile vita. Si chiama Mysterious Ways, loro sono gli U2.

0: Uno di quei dischi che, sto parlando di Acton Baby 1991, rivoluzionarono proprio in maniera assoluta il corredo genetico musicale degli U2, portandolo a un altro livello di complessità, ma questo è un altro discorso.
1: Ma questa è un'altra storia, come diceva un famoso
0: Mysterious Ways.
1: Allora, concludiamo il discorso con il dottor Gaetano Servedio, direttore generale della motorizzazione, ci stava rispondendo, poi la linea è crollata all'improvviso. Diciamo, è veramente necessario ancora parlare di quiz della patente per quanto riguarda lo scritto sul motore, cose di questo genere, quando uno dice, chiamo, come dice il nostro ascoltatore, il soccorso stradale?
2: Beh, di normativa tecnica in senso stretto è rimasto molto poco, è proprio lo stretto indispensabile legato comunque alla sicurezza della circolazione. Quello che invece anche l'Unione Europea con la nuova direttiva patenti ci chiede è di parlare dei dispositivi di sicurezza che ormai troviamo su tutti i veicoli, i cosiddetti ADAS. E noi stiamo andando a modificare anche i programmi per chiedere ai candidati se sanno cos'è il cruise control adattivo, il delimitatore di corsia o diciamo
1: i nuovi dispositivi,
2: l'angolo
1: certo.
2: Morto, i nuovi dispositivi che servono a proteggere il conducente, che però deve sapere bene usarli, altrimenti rischia veramente di fare più danni utilizzandoli.
1: È vero. Allora, grazie mille di essere stato con noi,
2: si
1: direttore
2: figuri.
1: Generale della motorizzazione Gaetano Servedio, e buona giornata. Allora, 335-699-2949, continuano a scriverci i nostri ascoltatori. Antonio, chiamo dalla provincia di Bari, ci dice: sono un autista di professione, noi ogni 5 anni rinnoviamo la patente, io guido autobus, questo dovrebbe avvenire anche per gli automobilisti della patente B, perché faccio un esempio, quando si mettono sulla tangenziale nessuno dà mai la precedenza, provocando incidenti. E poi il 99% delle infrazioni stradali sono impunite, questo provoca anarchia comportamentale. Bella come frase, grazie Luigi Azzariti. E allora invece noi adesso chiudiamo questo argomento, sembra che siamo tutti, ci lamentiamo tutti del fatto che si sia indisciplinati troppesse alla guida, però poi forse anche noi potremmo essere un po' meno. Invece benvenuto Lorenzo Ercoli, Corriere dello Sport e Spazio Tennis, ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Allora, non ti chiedo se sei indisciplinato alla guida, perché vogliamo parlare invece di sport, non dei mondiali di calcio, ma del prossimo torneo di tennis, anzi direi il torneo di tennis, lo slam più importante, cioè Wimbledon. Tu sei a Londra e credo che hai assistito anche a un allenamento mica male.
3: Sì, ecco, posso già dirvi che qui a Wimbledon sono molto disciplinati.
1: Sì.
3: In questo momento, tra l'altro, sono sulla terrazza che affaccia sul centrale, quindi non...
1: Momento di invidia, momento di invidia, vabbè.
3: No, e oggi in tutto ciò ero anche tra la cinquantina di persone che ha visto l'allenamento di Jannik Sinner e Novak Djokovic, che hanno giocato non sul centrale perché quello aprirà i battenti lunedì alle 14.30 italiane, quando Sinner farà il suo esordio nel torneo, ma su campo 1. E hanno giocato una cinquantina di minuti, si è parlato tanto italiano perché, come sappiamo, Djokovic certo. Parla italiano, e quindi anche con Sinner ha parlato per tutto l'allenamento in italiano. Hanno fatto un set di allenamento che ha vinto Sinner per 6-3. In generale entrambi però li ho visti bene ed entrambi erano molto sereni, devo dire.
1: Poi tra Jannik e il vecchio leone c'è tanta stima, no?
3: Sì. No, veramente, veramente tanta, ma proprio una serenità anche nei modi in cui si rivolgono a vicenda. Tra l'altro in questo istante mi sta passando proprio davanti Djokovic, dobbiamo aggiungere un po' di
1: narrazione. Digli ciao anche da parte di Radio 1, salutalo.
3: Intervento. Non so se in sottofondo sentite del rumore, ma è lui in caso. No, devo dire però li ho visti bene, Sinner era accompagnato da tutto il team, quindi Vagnozzi, Cahill, Ferrara e Cipolla. E si è concentrato soprattutto sull'impatto del dritto oggi, devo dire, in realtà soprattutto verso fine allenamento aveva trovato molto bene questo impatto del dritto, quindi evidentemente le indicazioni che ha ricevuto da Vagnozzi hanno dato i loro frutti.
1: Eh sì, perché qua siamo tutti preoccupati, no? Per come è andata Roland Garros, già abbiamo quel passato, un Wimbledon anche senza Alcaraz, che è già un peccato, Jannik, a parte che deve difendere la vittoria dell'anno scorso, no? Quindi insomma che dal punto di vista dei punti e di tutto il resto, e poi abbiamo detto che questo di Wimbledon è il torneo.
3: Esattamente, ecco, su questa cosa vi posso tranquillizzare perché mentre qui a Londra fa veramente un caldo incredibile, anche se poi da domenica dovrebbe iniziare a piovere, le minime dovrebbero...
0: Ecco, in tempo per lunedì, quindi.
3: Esatto. Però oggi i due si sono allenati su campo 1, che ha la copertura, e quindi con il tetto chiuso e l'aria condizionata accesa si stava molto bene. Devo dire che sugli altri campi di allenamento, dove oggi anche Berrettini e Cobolli si sono allenati, ogni tanto tirava il vento, ma si faceva un po' più di fatica. Però in generale, tornando a Sinner, devo dire, penso ci siano tutti gli ingredienti per fare ovviamente un gran torneo, che lo vedrà di nuovo da favorito, ma sappiamo che per lui la gestione della pressione da quel punto di vista non è un problema, quindi sì, vediamo un po' come andrà il suo torneo.
1: Ovviamente Sinner, campione in carica, guiderà il seeding. Tra le teste di serie ci sono anche tre italiani, no? Cobolli, Arnaldi e Dardari, giusto?
3: Esatto.
1: Mentre comunque la pattuglia azzurra complessiva è di 9 giocatori tra maschi e femmine, purtroppo non c'è il nostro Lorenzo Musetti, oltre ad Alcaraz.
3: Esatto, purtroppo come sappiamo Lorenzo è fermo per una lesione di secondo grado in una zona molto simile a quella che lo aveva fermato anche nell'Australian Open, e purtroppo con il senno di poi ha forzato nelle due partite giocate a Roma sia con Cerundolo che con Ruud, e questo l'ha costretto a saltare Parigi, che soprattutto per il torneo che poi è stato forse un grande rimpianto, perché
1: veramente con le praterie, anche se là era sulla terra rossa, che si sono aperte
3: esatto, lì poteva veramente fare un grande risultato. E anche a Wimbledon, comunque ricordiamo, è Lorenzo, il giocatore che ha fatto semifinale qui e che gioca molto bene anche sull'erba.
1: Sì, lui ha proprio quel tipo di gioco che va benissimo sull'erba. Tra l'altro domani alle 11 è in programma il sorteggio, giusto?
3: Esatto, il programma, il sorteggio, quindi scopriremo Sinner con chi esordirà lunedì, con chi esordiranno tutti gli altri italiani, e soprattutto c'è una mina vagante che speriamo possa essere tale, che ovvero Matteo Berrettini, perché
1: certo,
3: sta bene, è l'anca appunto.
1: Ricordiamo che Berrettini qua ha fatto grandi cose, perché insomma è vero che l'altro anno Jannik ha vinto, ma Berrettini è arrivato in finale.
3: Esatto, Berrettini è arrivato in finale, cosa che prima di Sinner e appunto di Berrettini stesso nessun italiano aveva mai fatto. Sta bene e non è testa di serie, quindi vuol dire che lui al primo turno può giocare con Sinner, può giocare con Zverev, può giocare con Djokovic, può giocare con chiunque altro. Speriamo chiaramente che il sorteggio sia benevolo per lui, perché ci sono davvero tutte le condizioni per fare un torneo.
1: Numero uno testa di serie ovviamente Sinner, poi due Zverev, Ogier Alassin, tre Ben Shelton, poi vado Alex de Minaur, Fritz, no, le Djokovic è testa di serie numero 7, e poi Medvedev 8 e Cobolli 9, quindi insomma veramente il seeding è pieno.
3: Esatto, anche se c'è da dire che nel caso di Berrettini, veramente di questi che hai elencato, se togliamo Sinner, Djokovic, Zverev storicamente non gioca benissimo sull'erba, sono tutti i giocatori poi gli altri con cui può provare a vincere, però chiaramente è meglio affrontarli eventualmente
1: più avanti,
3: una seconda settimana che per iniziare, per aprire le danze qui a Londra.
1: Assolutamente, allora divertiti anche per noi, Lorenzo Ercoli, firma del Corriere dello Sport e di Spazio Tennis, un po' ti invidiamo, neanche poco. E salutaci Nole quando passi, ovviamente tutti gli italiani. Ciao e grazie.
0: Ciao. 17:30 in questo istante, arriva il meteo e poi torniamo
1: 29.
0: Qua. Sì, sempre un passo in là. Dipende. Il meteo e poi torniamo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: la nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
9: Cosa volete imparare oggi?
10: Come le api fanno il miele.
11: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
8: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
12: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
13: Ma cosa dici?
12: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
13: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
14: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
15: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: L'Italia in diretta.
1: Eccoci qui, siamo pronti per voi, per noi, per questa nuova parte di Italia in diretta. Siamo allo spazio economico con la chiusura delle borse, quindi ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano.
16: Sì, diciamo che le borse europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo così come l'avevano iniziata. Milano segna lo 0,15%, Londra lo 0,7%, la migliore però è Francoforte, più un punto percentuale, trainata dal titolo Bayer, quasi più il 20%, questo dopo la sentenza in suo favore della Corte Suprema degli Stati Uniti su un erbicida con possibili effetti cancerogeni. Sui mercati globali però resta sotto i riflettori la tecnologia, dopo che Micron, una società americana che produce chip di memoria, ha presentato conti sopra le attese, guadagna oggi il 12%, ma i loro utili netti, che un anno fa erano meno di 2 miliardi, sono saliti a 28. Eppure Wall Street è contrastata, con il Nasdaq in rosso, segna invece un nuovo record il Dow Jones, più 0,9% in questi minuti. A pesare sono gli ultimi dati sull'inflazione PCE di maggio, al 4,1% in accelerazione, numeri in linea con le attese ma che fanno crescere la possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. Eppure oggi il prezzo del petrolio è sceso, tornato vicino ai livelli precedenti alla guerra in Iran. A voi.
1: Grazie mille a Luigina Venturelli della nostra redazione di Milano. E adesso parliamo, proprio facciamo servizio pubblico, mio caro Claudio, perché parliamo della ricerca del posto di lavoro e lo facciamo con Joelle Gallesi. Ben trovata.
17: Grazie, buonasera, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Amministratore delegato di Hunters Group e vicepresidente di Confindustria Assoconsult, l'associazione che rappresenta le società che fanno appunto consulenza d'impresa in Italia. Allora, veniamo proprio al succo intanto. Come è cambiata la domanda e l'offerta di lavoro negli ultimi anni?
17: Beh, diciamo che farei una sezione specifica partendo dagli ultimi 4, arrivando agli ultimi 2.
1: Okay.
17: La conformazione che ha preso oggi il mercato del lavoro è quello che io chiamo un po' il paradosso del record. Se noi andiamo a vedere ad esempio la chiusura dell'ultimo anno, l'Italia di base ha avuto un risultato eccezionale anche rispetto agli altri paesi europei, ossia un dato di disoccupazione che si attesta sul 5%, quindi il track record degli occupati oltre i 24 milioni. Vorrei però fare una breve radiografia di questo dato, che dal mio punto di vista non dimostra un vero e proprio boom economico, ma quella che io chiamo una vera e propria transizione demografica, cioè un grosso passaggio di tipologia di mercato del lavoro. Che
1: cioè,
17: ad oggi per il
1: in che senso?
17: Il 40% ad oggi di questo mercato è occupato da figure over 50, quindi con esperienza e competenza. mentre rimane una classe importante di giovani inattiva, silente da questo punto di vista, quindi in un contesto di vero e proprio monopolio dell'esperienza a discapito di generazioni più giovani.
1: E i più giovani comunque cercano lavoro o sono un po' disillusi e neanche lo cercano più?
17: No, direi che se dovessimo considerare la categoria di chi non cerca, quindi la cosiddetta categoria dei NEET, è in riduzione. Il punto è che in realtà sui giovani inoccupati, i giovani inoccupati sono in aumento perché spesso cercano lavoro ma sono un po' fuori radar da questo punto di vista, perché le aziende, soprattutto le PMI, cercano competenze immediate, preparate, cercano solidità, soluzioni di breve periodo che vengono meglio garantite dal loro punto di vista da figure professionali con grande esperienza.
1: Quindi un po' parcellizzato anche questo mondo del lavoro?
17: Sì, decisamente parcellizzato, decisamente specializzato, decisamente premiante su chi garantisce continuità.
1: E poi il solito paradosso, se tu non mi fai lavorare io non acquisisco abilità,
17: esatto.
1: E quindi come faccio? Quindi è complicato.
17: Sì, e non solo, va a creare quello che dal nostro punto di vista è un vero e proprio gap di intanto invecchiamento delle aziende sul posto di lavoro, ma soprattutto l'impossibilità di andare a creare sia quella classe dirigente futura, ma anche quella classe media futura che possa poi portare le nostre aziende ad aumentare competitività attraverso l'uso per esempio degli strumenti digitali, che sono un elemento che in Italia ancora sono molto carente.
1: È proprio su quello poi la vorrei portare, anche per l'incontro domanda offerta di lavoro, no? Perché un tempo c'erano concorsi pubblici, anche una sorta di almanacchi, gazzette ufficiali che pubblicavano offerte. Adesso con il digitale qualcosa è cambiato? Dove si incontra con facilità domanda e offerta di lavoro?
17: La domanda offerta di lavoro in Italia è ancora prevalentemente, parliamo quasi dell'80%, appannaggio di un mercato sommerso creato da relazioni personali degli imprenditori. Se vogliamo parlare della parte emersa, quindi delle ricerche che si vedono, sono, come giustamente citava lei, in capo soprattutto al mondo digitale, quindi sulle piattaforme, quindi non più le testate, ma le piattaforme. Questo da un lato facilita, dall'altro rende accessibile a tutti, e come ogni globalizzazione non sempre rende più semplice fare la differenza rispetto ad una volta in cui presentavo il CV e mi presentavo di persona.
1: Certo, un giovane che vuole trovare lavoro cosa deve fare oggi?
17: Innanzitutto entrare nel corretto percorso di studi, nel senso che è un po' il racconto che intendiamo a fare noi, e noi intendo generazioni con dei figli che entrano nel mondo del lavoro, probabilmente deve essere un po' diverso e molto focalizzato alle esigenze del mercato stesso. È un momento in cui premiano molto le lauree STEM, indubbiamente, se non è quello alla direzione unica, perché non è l'unica strada ovviamente, però almeno direzionare con dei corsi post laurea oppure anche dei corsi pre-laurea di tipo tecnico, tecnologico, energetico, ci sono tanti ambiti oggi di interesse, quindi intanto entrare per la strada corretta da quel punto di vista, e poi non lesinare esperienze anche iniziali che permettano di farsi conoscere bene prima ancora che aspettarsi un contratto magari nell'immediato, che potrebbe non arrivare proprio.
1: E tra l'altro leggo un rapporto al Malaurea che segnala come 7 neolaureati su 10, quindi insomma una cifra bella alta, rifiuta i primi incarichi se sono a meno di 1.500 euro al mese. Forse bisognerebbe essere un po' più elastici, cioè quello fa
17: allora,
1: anche esperienza.
17: Dipende qual è il contenuto dell'incarico, ad essere molto sincera, perché un incarico a 1.300 euro prettamente operativo probabilmente non ci dà nulla, e quindi il senso del rifiuto è ampio. In realtà bisogna vedere se invece quella progettualità ha per esempio attaccato dei percorsi per esempio formativi all'interno dell'azienda, per cui l'azienda sta investendo magari un'altrettanta cifra per formare la persona, e quindi a quel punto dopo i primi mesi la persona avrà delle over competenze per cui potrà scalare facilmente. Guarderei la totalità del progetto, non solo
1: E soprattutto magari prediligere questi anche corsi post laurea o comunque all'atere che mettano in contatto già con l'azienda, no? I famosi stage, perché è un modo per farsi conoscere e vedere sul campo effettivamente cosa succede.
17: Sì, anche capire se il lavoro è quello che ci aspettiamo, certo. Se il lavoro è quello che ci piace. Su corsi post laurea, ma hanno molto senso se non abbiamo già seguito un percorso che ci porti direttamente, come avviene su tante tipologie di lauree, verso un mercato ben direzionato.
1: Dottoressa Gallesi, esiste ancora l'ufficio di collocamento? Perché non lo so.
17: L'ufficio di collocamento nelle università?
1: No, un po' dappertutto, proprio il senso dell'ufficio di collocamento, perché quando ero piccola io si andava, ci si scriveva, si lasciava i propri dati e si aspettava magari di essere chiamati.
17: Oggi esistono sistemi molto più ampi, quindi esistono dalle agenzie agli uffici placement, diciamo così, delle università che sono molto attivi, per esempio, o degli enti di post diploma che sono molto attivi e fanno veramente il ruolo dell'ufficio di collocamento. Si posizionano anche molto bene con aziende ben strutturate, quindi sono un bel veicolo. Oltre a tutte le piattaforme online che citavamo prima, che danno comunque un'apertura abbastanza ampia. Quindi la direzione è oggi un po' diversa, una volta davvero si andava sull'ufficio di collocamento, si vedeva l'annuncio stampa sul giornale,
1: sì.
17: E si rispondeva lì. Oggi quello non è più una strada che viene percorsa, ma ce ne sono tante altre diverse da mettere in campo. Tutti insieme, oltre alla relazione personale,
1: certo.
17: Alle conoscenze, ai contatti, a lavorare singolarmente per farsi conoscere.
1: Diceva già prima un po' quali sono le strade migliori, le lauree migliori. Se dovesse consigliare a un 18-19enne, qual è la strada da percorrere in questo momento che è più efficace dal punto di vista del trovare lavoro?
17: Tenuto da conto che oltre il 60% delle posizioni sono richieste su lauree oppure anche diplomi di tipo STEM, quindi aggiungo anche l'economia facendo una forzatura al termine, quindi volete perdonarmi su questo, arrivando poi alla parte di ingegneria, di matematica, ma anche tutto il mondo legato all'healthcare, quindi anche alle biotecnologie, ci sono ambiti molto ampi su quali sicuramente gli spazi sono immediati, le retribuzioni di cui parlavamo prima sono immediatamente accessibili anche per i neolaureati. Diciamo che un direzionamento di questo genere non
1: è una buona strada, è una buona strada.
17: Molto più semplice.
1: Si sente di consigliarlo al 19enne, 18enne che stia all'ascolto o al genitore che ci sta ascoltando. Grazie mille. Joel Gallesi, amministratore delegato di Hunters Group e vicepresidente di Confindustria Asso Consult. Grazie mille, buona giornata.
17: Grazie a voi, buona serata, grazie.
0: Sono le 17:42:43 in questo istante, visto che domani noi dovremmo avere Tony Halley.
1: Sì, come no.
0: Spandau Ballet, magari qualcuno lo ricorda. Ho detto, mettiamo i Duran Duran.
1: Par condicio anche per far contenta me.
0: È vero, questo però è il loro nuovo brano, l'ultimo disco fatto, che Simon Le Bon, il loro cantante, ha descritto come un pezzo disco, quindi tutto da ballare, adatto per gli anni 20. Si chiama Free to Love, sono i Duran Duran insieme a Nile Rodgers.
1: Sposerò Simon Le Bon.

0: pezzo disco per gli anni 20, l'ha descritto così Samuel Le Bon, visto, come dicevamo, che domani, per parità e par condicio, dovremmo avere...
1: Certo, mi potevi portare Samuel Le Bon, anche tu, eh?
0: Anche io, lo so, l'ho chiamato, ma niente, ha detto, no, guarda, io c'ho da fare, non posso venire. Vabbè, comunque, poi viene dire... Tony, io non vengo.
1: Devo dire che ha la voce pulita, bella, fresca, come... No, mi stai facendo
0: no,
1: le
0: no, no, dico, no, un conto è la registrazione,
1: c'è sempre il piccolo trucco,
0: ma di tutti.
1: Di tutti, quindi di lasciamo tutti. Stare.
0: Allora, oggi è il 25 giugno. Che ne dovresti sapere qualcosa, essendo un giorno abbastanza, insomma, no?
1: Allora, lo introduco così. Torno a casa dopo aver fatto la palestra quel 25 giugno 2009.
0: E... Stiamo parlando di, ormai sono 17 anni fa.
1: Mamma mia, veramente, affamatissima. E metto, come sempre, un canale musicale. E sento che passano la musica di uno dei miei grandissimi idoli, che oltre a Madonna è anche lui. E dico, che bello, sì, che bello. E un brano, due brani, tre brani, che bello, faccio una cenetta con lui, con tutta la sua musica e ricordi di cose, eccetera, eccetera. A un certo punto mi avvicino al televisore e leggo: ciao Michael, 1958-2009. Io dico, madonna, che brutta questa cosa, cioè sembra un necrologio, perché non avevo sentito i giornali, non avevo letto niente, appunto veniva dalla palestra ed era morto Michael Jackson.
0: Eh già, morto Michael Jackson, esattamente, quindi a questo punto avevamo detto 17 anni fa, Michael Jackson che, insomma, la sua vita è stata una vita assolutamente unica.
1: Sì.
0: Cioè, diventata famosissimo
1: da piccolo. Con i Jackson 5.
0: Con i Jackson 5, quindi piccolissimo è diventato una superstella, ha continuato a essere una superstella, problemi familiari, problemi di vario genere e poi la grandissima sua carriera da un punto di vista artistico musicale, perché
1: è anche da ballerino,
0: e tutto quanto poi è stato detto a proposito di Michael Jackson. Noi non vogliamo entrare nelle dinamiche, no, di tutto quello che è stata la sua figura, forse contraddittoria, forse divisiva, forse comunque che ha attirato troppi sì. lampi, troppi fulmini
1: addosso. Tutto il discorso del colore della pelle, perché a parte che parliamo prima di quello che è stato dal punto di vista proprio musicale
0: il re del pop.
1: Adesso non ce ne voglia Prince, non ce ne vogliano tutti gli altri, ma come Michael non c'è nessuno,
0: anche a livello di successo, di numeri, di tutto quello
1: thriller,
0: che vogliamo andare
1: ragazzi,
0: a vedere.
1: Ma vogliamo ricordarci il video di Thriller, come ha segnato e cambiato un'epoca completamente, i balletti che hanno cominciato a fare comunque storia e tutti,
0: e che ancora fanno, bello che ancora lo fanno,
1: e ancora lo fanno,
0: ancora lo fanno. C'è stato un film proprio troppo tempo fa, ma
1: recentissimo,
0: che vedeva come protagonista, ovvero a incarnare Michael Jackson, c'era il nipote Michael Jafar Jackson, che ha ripercorso, devo dire, in maniera abbastanza
1: efficace. Io lo sai che non sono riuscita a vederla perché faccio resistenza a vedere film, lo vedrò prima o poi, però faccio resistenza.
0: Vabbè, guardalo
1: fan,
0: quando sarò per
1: fan,
0: dovresti vederlo, perché insomma poi tra l'altro il nipote sembra, cioè è identico praticamente.
1: Sì, quello dalle locandine e dalle foto l'ho visto, assolutamente.
0: Sono usciti tanti, un documentario nel 2009, proprio nel 2009, un altro film antologico del 1988, un altro del 2016, un altro ancora che parlava proprio di tutte le accuse che sono state lanciate. Io non so dire se nel giusto
1: Fatto molto marcia indietro dopo che è morto, tutte le accuse, perché insomma sembrava veramente un modo per spillargli i soldi, anche perché lui insomma è stato sicuramente controverso perché faceva cose strane, insolite, d'altronde.
0: Ma per
1: la normalità
0: sua vita,
1: qual è?
0: Soprattutto per uno come che ha avuto un'infanzia come la sua, un'adolescenza come la sua, al di là di ogni limite umano, direi.
1: Sì, ma anche per tutti i premi che ha conquistato, che ha vinto. Thriller, per esempio, 82, l'album più venduto di sempre, con vendite stimate che vanno dai 70 ai 100 milioni di copie a livello globale, e stiamo parlando di oltre 40 anni fa, il mondo era diverso, no? Poi ha vinto centinaia di premi, è stato definito l'artista musicale più premiato di sempre, per esempio 39 certificazioni da parte del Guinness dei primati, 15 Grammy Awards su 38 candidature totali, non so quanti video, non so quanti brani passati,
0: non so quanti concerti di questi indimenticabili, di questi giganteschi. L'hai visti due? Dove l'hai visto?
1: Uno qui a Roma e uno bellissimo a Londra. Vedi, rimaniamo oggi a Wimbledon.
0: Rimaniamo a Wimbledon, allora, la grande fan di Michael Jackson. Sì. E sicuramente ti ricordi il brano, questo, Beat It.
1: Beh, questo qua l'abbiamo scelto proprio per farmi contenta, grazie.
0: Allora, tra l'altro c'è un episodio simpatico da raccontare, che Eddie Van Halen, ecco lui, grandissimo chitarrista dei Van Halen, che fa l'assolo su questo Beat It. E lui non ha voluto soldi per fare questo attore, perché doveva un favore a Quincy Jones. Quincy Jones era il produttore di Thriller, è stato a lungo il produttore di Michael Jackson. E quindi è stato pagato con cosa? Con sai quelle cose americane con 6 birre attaccate?
1: No.
0: Sì, con 6 birre,
1: quello
0: sì, quello che si vede sempre nei film,
1: sì.
0: No? Proprio quello. Ha voluto questo come pagamento
1: a
0: Quincy Jones, visto che no, ti devo un favore, però almeno qualche birra lasciatemela, da buon rocker, devo dire. E quindi da solo, che è rimasto nella storia, è questo di Eddie Van Halen, per questa canzone qua, proprio da quel disco là che si chiama Thriller, si chiama Beat It.

0: Allora, la chitarra di Van Halen con Michael Jackson. È bella la cosa che di Van Halen disse a proposito di Michael Jackson, perché dice lui è un genio musicale assoluto, ma con l'innocenza di un bambino.
1: È vero.
0: E allo stesso tempo, dice lui, era davvero un professionista intoccabile, ma anche una persona dolcissima. Questo disse Eddie Van Halen.
1: Assolutamente. Poi ricordiamo anche le tante collaborazioni che ha avuto, no? Ad esempio viene in mente 666 con Paul McCartney, un altro video divertentissimo. E poi tutto quello che fu We Are the World in risposta al Band-Aid di Bob Geldof, quello era dell'84, questo è dell'85, per beneficenza.
0: Per beneficenza per le popolazioni colpite da carestia. E c'è da dire anche che il medico personale di Michael Jackson, il dottor Conrad Murray, a proposito della sua comunque misteriosa morte, no? Fu condannato a 4 anni di reclusione per omicidio volontario dopo la somministrazione al cantante di una dose letale di un potente anestetico.
1: Sì, come tantissimi grandi dello spettacolo del cinema, Marilyn Monroe, potremmo dire
0: Elvis Presley.
1: E poi c'è tutta questa cosa che è molto bella e molto romantica anche, no? Che tutti loro non sono morti.
0: In realtà non sono morti, si sono nascosti ai nostri occhi.
1: Sono tutti nascosti perché non possono morire delle persone grandi così. E tra l'altro la prossima volta che parliamo di Michael Jackson dobbiamo mettere Bad. Mi spiace, ma anche Bad. Adesso mentre veniva Beat It, un po' mi dispiaceva che non avessimo messo Bad.
0: Possiamo mettere
1: tutto.
0: Sono
1: una più bella dell'altra, assolutamente.
0: Vabbè, del resto non saresti fan se non avessi pronta una frase del genere.
1: Però è anche vero. Anzi, i nostri ascoltatori, diteci qual è la canzone che preferite di Michael Jackson.
0: Scatenatevi di nuovo,
1: Non parliamo più di patente o altre, ma diteci qual è la vostra canzone preferita di Michael Jackson. Allora, 17:58 abbondanti, stiamo per dare la linea al GR1 delle 18, poi torniamo per stare insieme l'ultima oretta con Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
6: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai modi integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
5: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
6: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
5: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le parole a caso del segretario generale della NATO, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo, stanno generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. È quanto si legge in una dura nota del ministro della difesa Guido Crosetto in merito alle dichiarazioni di Mark Rutte sulle centinaia di aerei americani che sarebbero decollati dalle basi italiane durante il conflitto in Iran. Abbiamo sempre rispettato i trattati internazionali, continua Crosetto, e siamo pronti a fare una relazione dettagliata in Parlamento volo per volo e giorno per giorno. In Venezuela continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti dopo il catastrofico terremoto. 164 finora i morti accertati, quasi 1000 feriti, oltre 25.000 i dispersi. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo la doppia potente scossa che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela, in particolare la città portuale di La Guaira, 20 km circa a nord di Caracas, dove le immagini che arrivano via social mostrano un lungomare ridotto in macerie. Con il numero dei dispersi che continua a crescere, filtrano però anche spiragli di speranza come i tre fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci e mattoni di quella che era la loro casa. Mentre con il susseguirsi delle scosse di assestamento i soccorsi si fanno sempre più difficili, il panico cresce. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. In moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, compresa quella degli Stati Uniti, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue l'evolvere della situazione. Il ministro Tajani stima in 120.000 gli italiani presenti nel paese, ma tra loro per ora non risultano vittime. Le due scosse si sono verificate alle 18 ora locale, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5, l'epicentro a 300 km a ovest di Caracas, il più forte registrato negli ultimi 126 anni. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto, che dunque è stato chiuso.
3: In Libano, nuovo attacco israeliano nel sud del paese. Un drone ha lanciato un missile contro un'autovettura nel distretto di Nabatieh. Morte 3 persone e ferita una quarta. Respinta poi dal governo israeliano l'ipotesi di un ritiro dal Libano finché Hezbollah continuerà ad essere una minaccia. Cambio al vertice nelle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ringrazia Donnarumma per il lavoro svolto. Il successore potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, e AD e direttore generale di Trenitalia. E in tema di disagi, vicino a Milano un treno regionale è bloccato poco prima della stazione, a bordo circa 300 passeggeri senza aria condizionata. Secondo le prime informazioni, il convoglio avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea, provocando il blocco dell'alimentazione. La circolazione è rallentata, ci sono ritardi e treni cancellati. Europa rovente, le temperature al suolo, secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi, oltre 200 morti in Spagna, in Francia, tra le vittime un bimbo di 3 anni. In Italia 17 città da bollino rosso, domani saranno 18, il picco atteso tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Definitiva la pena da ergastolo a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire nel luglio 2022 a Milano la figlia di 1 anno e mezzo.
5: La Cassazione conferma la sentenza d'appello nella quale era stata cruciale la concessione delle attenuanti generiche. 24 anni di carcere per Alessia Pifferi. La donna in primo grado era stata condannata all'ergastolo. Per i giudici uccise la sua bimba, Diana, di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete per 6 giorni, mentre lei era con un uomo fuori Milano. Era capace di intendere e volere. Un omicidio aggravato dal rapporto di filiazione e dai futili motivi. In appello il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi cognitivi alla Pifferi, rintracciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, quest'ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che, sempre secondo i magistrati, nel processo aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale. Da capire nelle future motivazioni se la Cassazione abbia confermato l'intero profilo. Per la difesa si è trattata di morte in conseguenza di abbandono di minore che in un nuovo appello avrebbe consentito un'ulteriore riduzione di pena. Amarezza per lo sconto, dice il legale della famiglia di Alessia, giusto il riconoscimento dell'omicidio volontario di una persona lucida. Elena Baiocco, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.
4: Ultima ora insieme con Germana Brizzolari,
2: Claudio De Tommasi, ma non da soli.
6: No. È arrivato quel pettegolo di Warren Mantini.
4: Come mi piace questa cosa, quel pettegolo. Siamo pronti per l'ospite che ci porti, un personaggio dello spettacolo famoso, ma prima i nostri ascoltatori, che tu gli chiedi una cosa e ti
2: loro
4: rispondono subito, assolutamente. Allora, abbiamo chiesto qual è la canzone preferita di Michael Jackson, che purtroppo scompariva il 25 giugno del 2009. Allora, Human Nature, ci dice Giovanna da Bari, e poi Elena da Pavia. Dunque, there must be more to life than this, Mercury e Michael Jackson insieme. Io adesso questa non me la ricordo.
6: Non la conosci nemmeno te, è preoccupante.
4: E anche Davide dal Lussemburgo, spiegati meglio quale canzone è, perché secondo me c'è stato magari un correttore automatico che è intervenuto. Quindi comunque scriveteci 335-699-2949, aspettando il personaggio che ci porta Moreno
6: tra pochissimo.
2: E noi partiamo con la musica e torniamo indietro nel 1987, che era il periodo da me preferito di una band che si chiama Simply Red.
4: Ah, che bella.
2: Soprattutto Mick Hucknall, poi la band, insomma, è lui il cantante, il rosso.
4: The Red, che mi metti? Come... sono curiosa.
2: Questa è la mia preferita, perché il primo periodo è quello da me preferito, quello che si chiama e comprende un brano come questo, The Right Thing, che poi è tutto un, insomma, vabbè, non lo dico, dai, meglio sta zitto. Simply Red.

0: carichi di energia di questi tempi, Simply Red 1987, si chiamava The Right Thing e non aggiungo altro.
1: Esatto, perché
0: non...
1: abbiamo capito di che cosa parla. Abbiamo una presenza, due presenze in studio, perché c'è Moreno Amantini, detto il pettegolo, esatto. Detto anche Momo, ma abbiamo anche Luca Torrisi che sta
2: ci riprende.
1: Shooting fotografico.
2: esatto.
1: Momo.
2: E allora ragazzuoli, oggi vi ho portato un personaggio nel mondo dello spettacolo molto amato, è un conduttore televisivo e radiofonico, devo dire sempre garbato, mai di quella televisione urlata di cui noi oggi siamo veramente invasi, e poi voglio dire, lui sta da qualche anno ormai il sorriso del buongiorno degli italiani d'estate, non troppo tempo fa ha fatto furore e pensate, è stato scoperto e lanciato dalla mitica Raffaella Carrà. All'Italia in diretta, Alessandro Greco.
1: Ciao.
3: E a proposito di non urlare, ciao a tutti.
1: E anche tanta ironia che fa tanto bene, di quella carina, delicata, leggera, sottotono.
2: È vero.
3: Oh, non avete detto il nome del cantante, però, mi raccomando.
2: E di quale cantante?
1: Quale cantante?
3: Della canzone che abbiamo appena ascoltato.
0: Mick Hucknall.
1: Ma Alessandro, fuori onda, ci siamo messi a ricordare tutti i cantanti di quel periodo e i gruppi che ci piacevano, dei Simple Minds, a Level 42. A te quel periodo, perché insomma l'età è quella giusta per ricordarsi quei cantanti. Chi piaceva a te?
0: Negli anni Ottanta, Alessandro.
3: Guarda, ti posso dire che ho ascoltato sempre prevalentemente musica italiana, però questo era uno dei pochi vinili di musica straniera che invece avevo a casa. Avevo comprato proprio il 33 giri e, senza nulla togliere alla musica moderna, attuale, c'erano delle sonorità, dei testi che sinceramente a me un po' mancano, ecco.
1: Sì, io sono d'accordo, però.
2: E ci piacevano veramente tanto. Allora, Alessandro, Raffaella Carrà appunto ti ha definito il suo figlioccio televisivo. Cosa ti ha realmente insegnato e soprattutto cosa ti manca di lei?
3: Beh, le cose che mi ha insegnato poi sono quelle che mi mancano. Ovviamente la parte, diciamo, personale, il rapporto che poi si è creato negli anni e che lei mi ha concesso è la parte che mi manca di più. Però, sai, quel senso di dedizione, di abnegazione, il fatto di prepararsi, di studiare, di avere un grande amore per il pubblico, non dare mai le cose per scontate e soprattutto avere sempre un grande senso di gratitudine per il pubblico, che determina anche il fatto che io sia qui, per esempio, in diretta con voi, ma anche per gratificare le tante persone che si mettono a servizio per mandarci in onda.
0: Vero. Che sono fondamentali, direi. Senti, Alessandro, ma è vero questa storia? Si racconta che fu proprio Raffaella a suggerirti di indossare occhiali da vista, nonostante tu non ne avessi bisogno.
3: Esatto. Andò così perché, siccome a 25 anni lei decise di regalarmi gratuitamente questo sogno di un programma di prima serata, io sono ancora televisivamente un record man, perché mai era stato dato un programma di fascia serale a un 25enne praticamente semisconosciuto, dovendo fare il giudice incontestabile di quella finta gara musicale
2: che era meraviglioso,
3: appassionava tutti, dice: tu c'hai la faccia troppo da bravo ragazzo, quindi ti dobbiamo mettere degli occhiali.

0: i film in modo che diventi più autorevole, capito? Ecco.
1: Senti, proprio a proposito di Furore, è stato veramente un programma di grandissimo successo, si può dire un cult di quel periodo. Hai anche mai pensato, non so, di riportarlo in onda, riproporlo?
0: Guarda, per la verità ci hanno pensato altri, nel senso che in questi anni e anche di recente, proprio perché il programma ha fatto proprio scuola, ha proposto un modo nuovo anni fa di concepire anche l'intrattenimento in televisione. L'ho sempre trovato spezzettato in tantissimi programmi, ma anche di recente. Questo lo ritengo veramente un omaggio. E peraltro poi nel 2017, in occasione dei 20 anni, facemmo delle puntate nuove intitolate appunto 20 Years. E udite, udite, l'anno prossimo ricorrerebbero i 30 anni, perché io feci la prima puntata in diretta il 16 maggio del 97 e sto sentendo nell'aria, negli ambienti della nostra amata Rai, che probabilmente c'è l'intenzione di fare qualche altra puntata celebrativa.
2: Beh, ci piacerebbe tanto rivederlo in TV. Senti, io ti ho introdotto dicendo appunto che hai uno stile nella conduzione molto, molto educato, molto garbato. A me personalmente ricordi tanto Fabrizio Frizzi, adesso sì, non so se a voi è così, ma
1: credo
2: a me...
1: che ci sia stato più volte questo accostamento.
2: Sì, Alessandro mi piace proprio per il suo modo di saper stare davanti alla telecamera e soprattutto entrare veramente in punta dei piedi nelle nostre case. Mi chiedo, oggi è ancora così facile per te mantenere questo stile nonostante la televisione sia molto molto urlata?
0: Beh, innanzitutto l'accostamento con Fabrizio mi commuove sempre, perché sappiamo, a proposito di persone che non ci sono più, la grande lacuna affettiva che ha lasciato Fabrizio. E purtroppo soprattutto gli addetti ai lavori se ne sono resi conto quando poi è successo quello che è successo, quando Fabrizio è andato via e praticamente ha tenuto l'Italia in lutto, non soltanto il mondo dello spettacolo e della televisione. Quindi è sempre un motivo di grande orgoglio e di grande emozione con me, ed era tra l'altro uno dei miei pochi amici di questo mondo. Forse, ecco, mi ritengo un trasgressivo proprio perché
1: all'incontrario,
3: controcorrente,
2: esatto.
0: Proprio perché la televisione a volte, no, tende un po' negli ultimi anni a urlare un po' i propri toni, e quindi io mi ritengo trasgressivo per il fatto che mi hanno insegnato, questo a livello familiare, ma anche i miei maestri, che quando si va a casa delle persone si cerca di comportarsi bene, ecco, con i propri i limiti, con i propri pregi, però si tiene conto del fatto che siamo ospiti, e noi siamo sempre ospiti del pubblico.
2: È bello, giusto, ecco, giusto, questa è perfetta, sì.
3: Bellissimo concetto. Allora, Alessandro Greco qui con noi all'Italia in diretta, tu non hai mai fatto mistero della tua fede, ma ha svolto un ruolo importante nella tua vita, anche nel tuo lavoro, magari nei momenti difficili che inevitabilmente questo lavoro porta con sé.
0: Sì, perché nel mio percorso di crescita proprio personale, come uomo, la fede sta diventando sempre di più la roccia sul quale poggia tutta la mia esperienza esistenziale, e devo dire anche quella della mia famiglia. Ovviamente poi ognuno è libero e nella libertà, come ciascuno, di accogliere questo dono. Io desidero accoglierlo sempre di più, perché mi rendo conto che la fede, che il Signore mi tira fuori, quegli aspetti che mi ha donato sicuramente quando mi ha permesso di venire al mondo, ma che a volte anche noi stessi non conosciamo. Lui li conosce, perché ci ha visto esattamente come ci ha immaginato, come poi esattamente ci ha creato, però poi la nostra permanenza nel mondo, la nostra umanità, tante volte ci fa perdere questa dimensione. Allora praticare la fede significa ritornare a quell'essenza bella, pura, di luce che lui aveva previsto per noi sin da quando non eravamo nemmeno in questo mondo.
2: Bellissimo. Guarda, io c'è una cosa che mi ha sempre lasciato grande curiosità, ed è una domanda che ti faccio, puoi anche non rispondermi, so che ne avete parlato anche su diversi giornali, avete fatto delle interviste. Tu e tua moglie Beatrice avete scelto la castità, se così si può dire, e mi chiedo perché, essendo voi appunto sposati e avendo anche una famiglia.
0: Guarda, finalmente grazie anche a voi posso chiarire come è successo anche di recente, no? Questa scelta che abbiamo fatto, perché è abbastanza becero e brutto, anche svilente, leggere Greco non fa sesso,
2: esatto,
0: con la moglie,
2: esatto.
0: Tutte queste stronzate qui, no? Invece bisognerebbe avere molto rispetto. Si tratta semplicemente di una testimonianza. Noi abbiamo raccontato che a un certo punto della nostra vita coniugale, siccome eravamo conviventi e ci mancava molto non poter avere accesso ai sacramenti, a un certo punto, dopo un pellegrinaggio a Medjugorje, abbiamo maturato lì in maniera assolutamente libera l'intenzione di intraprendere questo percorso di castità per rimettere al centro i sacramenti che ci mancavano molto, insomma, come persone di fede, insomma, praticanti.
1: Certo. Grazie che stai dicendo bello. Questo, sì, molto bello.
0: Noi non abbiamo ovviamente deciso il tempo e il Signore ha previsto che questo tempo durasse 3 anni e mezzo, ma è cristallizzato in quel momento lì. Poi a un certo punto, dopo che avevamo fatto l'unione civile, dopo 3 anni e mezzo alcuni impedimenti sono stati sciolti, alcune catene si sono spezzate, e dopo 3 anni e mezzo di questa scelta che abbiamo fatto, noi abbiamo potuto coronare il nostro sogno d'amore anche a livello di sacramento, certo, potendoci sposare in chiesa.
2: Bello, grazie per questa precisazione, ecco, perché è importante
1: anche perché dà un senso, no? Lo spiega, perché sennò appunto tante volte i titoli anche giornalistici vogliono fare un po' sensazione. Ti porto su un altro piano più leggero di questo, perché tu canti anche, l'abbiamo sentito in tale quale show, il cantante mascherato.
0: Guarda, io non vorrei offendere i cantanti.
1: Vabbè, no, al cantante mascherato sei arrivato terzo, esatto. A tale quale show sei arrivato quinto, quindi malissimo non canti, anzi.
0: No, nel senso che diciamo questi cantano davvero. Io forse rispetto a diciamo al ruolo del conduttore, che è fatto prevalentemente di parola, sono un po' più artista, se vogliamo usare un parolone, sono un po' più showman. Questo mi ha permesso tante volte di partecipare a dei programmi, non per condurli, ma anche, cioè, programmi condotti da altri dove ho fatto l'artista. Sicuramente tale quale è stato centrale, e quindi mi è capitato di vincere delle puntate, anche una puntata speciale di tale quale Sanremo, dove ho stravinto con un omaggio che feci a Toto Cutugno con quella che secondo me è stata la sua canzone più bella, che era Gli Amori.
2: Beh, fantastica, meravigliosa. Allora Alessandro, dal lunedì 29 tornerai alla conduzione di Uno Mattina Estate insieme a Carlina Rei. Ormai voi siete una coppia collaudata. Qual è però, ti chiedo, il segreto per dare il giusto buongiorno agli italiani?
0: Ma guarda, intanto la vera novità è il fatto che siamo stati rinnovati, diciamo, nella scelta per la conduzione del programma in questi mesi, che non è una cosa da poco.
2: È perché siete bravi, Alessandro, però lo vogliamo dire, ogni tanto il merito viene pagato, è così.
0: Ci siamo messi d'accordo prima, io ho fatto il primo anno con Greta Mauro, che ora farà invece il programma prima di noi.
2: Prima, esatto, la fascia, esatto.
0: Praticamente, esatto. Poi l'anno scorso è arrivata Carolina. Il mio compito principale è spiegare al pubblico sin dagli inizi del programma, che va nella versione estiva dalle 8:30 alle 11:30, attenzione, dura praticamente il doppio rispetto all'inverno. Esatto. Il mio compito principale è quello di spiegare le battute di Carolina.
2: questo è vero.
0: E quindi, ecco,
1: sei sottotitoli.
0: E avendovi detto questo, penso che vi ho raccontato un po' lo spirito con cui affrontiamo il programma, soprattutto in questo periodo di spensieratezza, di vacanze, dove c'è tanta gente che non se lo può permettere, e allora attraverso noi che respirino un po' di estate.
2: Che ci piace tanto, e allora da lunedì tutti sintonizzati su Rai 1, assolutamente.
0: Io vi mando un abbraccio.
1: Noi triplo, perché qui siamo in tre, quindi triplo abbraccio.
3: Triplo abbraccio,
0: viva la radio, che io ho scoperto di solito che arriva alla televisione dalla radio, per esempio Carlo Conti racconta questo, no? Per me invece è stato il contrario, esatto. Cioè la radio è arrivata dopo la televisione e ha creato una sinergia con la televisione, cioè per me è stato proprio un grande amore, e vi annuncio, vai. non è proprio radio, però insomma ci si avvicina, che il direttore di Rai Digital mi ha chiesto di realizzare un podcast, e lo realizzeremo nei prossimi giorni, dal titolo Secondo Ascolto. Quindi, come dicono quelli bravi, stay tuned.
2: Stay tuned allora con grazie. Alessandro Greco. Grazie
1: mille
2: di cuore.
1: Alessandro Greco di essere stato con noi, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi e agli ascoltatori. Ciao.
2: Ciao Alessandro.
3: Ancora una volta grazie ad Alessandro Greco e insomma, proprio alla sua disposizione d'animo che fa
2: che
3: piacere
2: ci piace.
3: E ci riconcilia
1: al suo garbo,
3: ci riconcilia con questo pianeta. Dunque, mettere musica non abbiamo tempo, ragazzi.
2: No,
3: perché manca 1:20. Come facciamo?
1: No, è vero. Allora diamo intanto
3: poco.
1: L'appuntamento a fra poco, perché c'è l'ultima mezz'ora da passare insieme con noi di Italia in diretta. Fra poco ci sarà Verde e il GR regionale, possiamo dirvi qualche cosa? Sì, parleremo di tecnologie e transizione digitale. Non vi mettete paura perché è molto interessante e l'Italia è molto forte.
3: Io un po' di paura me la sono messa,
1: paura,
3: però.
1: Esatto, e poi però anche di spazio benessere, quindi delle pillole di nutrizione e un modo bellissimo che anche per avvicinarsi alla natura e rilassarci, che è una cosa di cui abbiamo secondo me molto bisogno. Moreno Mantini, tu come ti rilassi?
2: Io mi rilasso guardando la televisione con un bel bicchiere di
3: di acqua frizzante.
2: Acqua frizzante,
1: con
2: ma guarda
1: limone.
2: Te, con limone.
1: E tanto ghiaccio. E tu?
3: Io ancora devo trovarlo.
1: Il modo per rilassarsi. Dai, facile, no, guardando il mare. Dai,
3: guardando il mare.
2: Lo so, ma
3: dalla mia terrazza non si vede il mare.
1: Un gattino, un cagnolino, qualunque essere di questa natura meravigliosa che ci circonda.
3: Tra l'altro, nella seconda mezz'ora ricorderemo anche che giorno è questo, perché questo giorno è anche un giorno particolare per i Beatles, perché è il Global Beatles Day. Parleremo più avanti.
1: Vabbè, però adesso spazio a Onda Verde, al GR regionale e poi torniamo noi di Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati in questo momento sulla statale Romea, a tratto chiuso per un incidente all'altezza di Lova, chiuso in entrambe le direzioni, andiamo in A10, code traffico tra Genova Aeroporto e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure, in A12 un veicolo in panne, code tra Sestri e lo svincolo di Lavagna verso Genova. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un veicolo in panne tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. In A14 in questo momento un incidente crea delle code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ci spostiamo in A1 Firenze-Roma. In questo momento il traffico è intenso, si registrano code a tratti tra Calenzano e lo svincolo di Firenze in Pruneta verso la capitale. E andiamo proprio sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne anche in questo caso, ci sono code per 3 chilometri tra lo svincolo di Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rea Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Sorelline ritrovate, ascoltati a Sulmona, la madre delle ragazze, il nonno e il compagno della donna, per loro disposto l'obbligo di dimora. Omicidio di Ostia, si costituisce, uomo di 55 anni, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Torbella Monaca, l'accusa è aver ucciso a coltellate un 35enne davanti a un bar. Travolta da un tiro a Roma sul grande raccordo anulare, mentre era in scooter, morta una ragazza vicino allo svincolo di Sette Bagni, la tragedia stanotte, inutili i soccorsi. Buonasera da Pasquale Notargiacomo. Obbligo di dimora dunque per i tre fermati del caso delle bambine di Minturno, andranno a casa dopo gli adempimenti di rito in carcere. Davanti al GIP il nonno delle ragazze, la madre e il suo compagno hanno ammesso le proprie responsabilità.
2: Dopo gli adempimenti in carcere, i tre fermati torneranno in provincia di Latina, a Minturno, lo ha deciso il magistrato Giulia Sani, il giudice per le indagini preliminari che ha convalidato il fermo al termine dell'udienza, accogliendo la richiesta della procura di Sulmona di una misura cautelare diversa dal carcere. Valentina e Marco D'Acunto, madre e nonno delle ragazzine, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, hanno preso coscienza della gravità dei fatti e delle responsabilità penali, spiegano gli avvocati Mastantuono e Copolino, che hanno chiesto, senza ottenerlo, di riqualificare il reato di sequestro aggravato in sottrazione di minore. Troppo lunghi quei 15 giorni nei quali centinaia di persone hanno cercato con il fiato sospeso le giovani sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. A piede libero, ma solo per l'età avanzata, dichiara il procuratore capo Luciano D'Angelo, la zia che ha ospitato le pronipoti a Formia. Sullo sfondo la separazione difficile tra i genitori e le accuse incrociate tra i due, la cui responsabilità è decaduta nel caso della madre e sospesa per il padre, Stefano Di Giacinto. Da Sulmona, Roberta Mancinelli, TGR Abruzzo.
1: Omicidio di Ostia, si è costituito oggi pomeriggio un uomo di 55 anni, sarebbe stato lui ad uccidere con un fendente alla gola un 35enne questa mattina all'alba davanti a un bar. L'aggressore e la vittima, entrambi cittadini romeni, erano davanti alla caffetteria e secondo alcuni testimoni conversavano tranquillamente, poi un improvviso slancio verso la vittima e la fuga. Inutile il tempestivo intervento del 118, l'uomo è morto all'ospedale Grassi di Ostia a causa delle gravi ferite riportate. Il 55enne si è presentato alla stazione dei carabinieri di Torbella Monaca, ora si trova nel carcere di Regina Coeli. All'origine dell'aggressione ci sarebbero futili motivi. Travolta e uccisa da un tiro sul raccordo anulare, successo l'altra notte sulla carreggiata interna all'altezza dello svincolo per Sette Bagni. A dare l'allarme poco prima di mezzanotte sono stati alcuni automobilisti. Il conducente del mezzo pesante si è subito fermato per soccorrere la ragazza, ma per lei non c'era più nulla da fare. Sul caso indaga la polizia stradale. Sale ad almeno 9 il bilancio delle vittime della strada sul Gra nel 2026, con molti feriti gravi. Blitz dei carabinieri a Torbella Monaca contro spaccio e illegalità, passata al setaccio via dell'archeologia, 7 persone arrestate nel corso dei controlli, tra loro anche un 51enne evaso dal suo domicilio dove scontava gli arresti per reati di droga, mentre per altre 3 persone sono scattate misure restrittive su disposizione dell'autorità giudiziaria, tra loro un 49enne già sottoposto al divieto di avvicinamento per atti persecutori contro l'ex moglie. Adesso gli aggiornamenti sul traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Pontina e Roma-Napoli. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso in uscita dalla città anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli, sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe. Si procede a rilento anche in via del Foro Italico in direzione della Salaria e sul primo tratto della Pontina in direzione di Pomezia. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio, comunicate le prime 5 giornate del campionato di Serie A. Per il Frosinone esordio domenica 23 agosto alle 18:30, quando lo Stirpe e i Ciociari affronteranno la Juventus. Debutto di lunedì invece per Lazio e Roma, con i biancocelesti in campo a Bologna alle 18:30, mentre i giallorossi alle 20:45 ospiteranno all'Olimpico la Fiorentina. 18:34 minuti e 37 secondi è tutto per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessio Caranzetti, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: offerte luce e gas che sono un salto nel buio.
5: Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
7: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: La spesa intelligente.
11: L'Italia in diretta.
12: Eccoci qui, Germana Brizzolari.
13: Claudio De Tommasi, pronti per voi per questa nostra ultima mezz'ora.
12: Dai, sono anche 20 minuti.
13: Sì, infatti, un po' meno.
12: Sono arrivati tanti altri messaggi, sia su qual è la canzone preferita di Michael Jackson, vostra, degli ascoltatori, Liberian Girl, per esempio, e poi ci sono tanti complimenti al nostro ospite di prima, cioè Alessandro Greco, e tante attestazioni di amicizia e di amore per lui. Stefano, che dice che sempre ammirato Alessandro, mi sono sempre chiesto come mai non avesse mai fatto programmi più spesso, oppure anche Carla che dice grazie per il coraggio dimostrato nel dare questa bella testimonianza di fede. Allora, grazie a voi che ci continuate a scrivere al 335-699-2949. Invece adesso parliamo, come abbiamo detto poco fa, di transizione digitale, perché forse non tutti sanno i buoni risultati del sistema Italia proprio in questo settore. Allora, grazie di essere con noi al senatore Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega appunto all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale. Buonasera.
14: Grazie e buonasera a tutti quanti voi.
12: Allora, dicevo, una leadership forse poco conosciuta, no? Però che emerge anche dall'ultima relazione della Commissione Europea sul decennio.
14: Ma sì, guardi, c'è stato un incredibile, per alcuni, per noi no, perché ci abbiamo lavorato, cambio di passo, è riconosciuto da un soggetto terzo, proprio come la Commissione Europea. Ecco, questo report che voi avete citato ci spiega che l'Italia è oggi, dopo 3 anni e mezzo di lavoro, sopra alla media europea in settori che sono strategici, come la connettività e i servizi pubblici digitali, come la copertura del 5G, come la digitalizzazione delle imprese, della pubblica amministrazione. Quindi è una crescita ormai strutturale, quindi non più episodica, che rispecchia anche una strategia precisa. Noi non abbiamo voluto finanziare interventi isolati, ma un ecosistema digitale integrato con un metodo. I nostri obiettivi erano sempre misurabili, anche quando ad esempio rivelavano verità un po' scomode. Abbiamo semplificato le procedure e abbiamo collaborato tantissimo, di questo sono orgoglioso, con i territori, cioè con i comuni, con le scuole, con le strutture, con le regioni. 17.000 pubbliche amministrazioni abbiamo raggiunto con i nostri progetti.
12: Senatore, tra l'altro il PNR ha inciso, e quindi le chiedo quanto e cosa significa anche tutto questo per i cittadini.
14: Beh, sicuramente il PNRR ha inciso, ad esempio le reti di cui parliamo, insomma, rappresentano il punto, diciamo così, cruciale della trasformazione digitale, perché altrimenti senza connettività non esisterebbe Industria 4.0, non esisterebbero le smart city, l'intelligenza artificiale, la telemedicina, che è così ormai importante come servizio per i cittadini. Noi Grazie al PNRR abbiamo finanziato tutta la banda ultralarga, quindi l'impiego dell'FTTH, i progetti di Italia 1 Giga, di Italia 5G, ma ad esempio grazie al PNRR noi abbiamo connesso migliaia di scuole e di strutture sanitarie e questo è un risultato che mettiamo ovviamente a disposizione dei cittadini, degli operatori, degli insegnanti. Quindi è un grosso risultato, peraltro mi faccia dire certificato anche dalla Corte dei Conti, quindi questa non è una medaglia che ci stiamo riconoscendo.
12: No, certo, no, ma l'ha riconosciuta anche l'Unione Europea, quindi tra l'altro anche nella pubblica amministrazione, no? C'è la digitalizzazione, i servizi ai cittadini, non so, mi vengono in mente identità digitale, cloud, PA, eccetera. Possiamo dire che è stato fatto veramente un cambio di passo da parte del nostro paese?
14: Certamente sì, ma parliamo ad esempio della carta d'identità elettronica, che è sempre più ovviamente anche questa cruciale nella relazione del cittadino con la pubblica amministrazione. Parliamo di app Io, che abbiamo utilizzato per sperimentare la riduzione, riuscendoci peraltro, delle liste d'attesa e del no-show in sanità. Pensiamo ai pagamenti verso la pubblica amministrazione, al fascicolo sanitario elettronico, sì. Oppure a quella piattaforma che è Send, che ci consente di ricevere e inviare notifiche digitali a valore legale. Oppure il cloud, il PSN della pubblica amministrazione dove abbiamo seguito la migrazione. Quindi questi sono risultati straordinari. Le cito questa, la piattaforma digitale nazionale dati registra ormai 80 milioni di sessioni di scambi di dati al mese e sempre con il processo del one only, cioè once only, per cui il cittadino inserisce una sola volta i propri dati e poi non deve continuare a informare, certo, la pubblica amministrazione.
12: Ci sono, diciamo, innovazioni che anche a noi utenti, quando siamo utenti, non appaiono, cioè le diamo per scontate, ma dietro c'è tantissimo. Ovviamente non posso che non segnalare quella che può essere un'altra faccia della medaglia, no? Quella relativa alle competenze digitali, che però invece purtroppo restano un po' sotto la media europea. Cosa vuole fare il governo proprio per colmare questo gap e quindi, come dire, garantire che l'innovazione sia veramente inclusiva, completa anche?
14: Ma guardi, in effetti lei ha assolutamente ragione, c'è questo passaggio sulla competenza o ad esempio sull'aumento del numero degli specialisti di ICT, sulle quali ovviamente l'Europa ci chiede un maggior impegno. Ovviamente il ragionamento sulla formazione è un pochino più ampio, perché comporta anche più anni per cercare, per tentare quantomeno di arrivare ad un risultato, però anche su questo stiamo lavorando intensamente, ad esempio il ministro Bernini per quanto riguarda l'università, il ministro Valditara per quanto riguarda la pubblica istruzione, stanno indubbiamente implementando progetti e programmi di formazione non solo per i docenti ma anche ovviamente per gli studenti. Però le voglio dire che noi abbiamo 4.000 punti digitali cosiddetti facili, cioè sono dei punti fisicamente esistenti sul territorio dove dei giovani professionisti opportunamente formati riescono a spiegare alle persone che lì si riferiscono e si rivolgono per accedere ai servizi della pubblica amministrazione o per vivere la digitalizzazione anche se non sono ingegneri, e questo è già qualcosa.
12: Senatore Alessio Butti, un'ultima domanda e poi la saluto. Ovviamente digitalizzazione non è solo ammodernamento tecnologico, amministrativo, eccetera, anche una forma per creare economia, una leva economica.
14: Sì, assolutamente. Noi ad esempio abbiamo rilasciato le due strategie fondamentali, quella sull'intelligenza artificiale e quella sul quantum. Sulla intelligenza artificiale abbiamo anche una legge nazionale perfettamente coerente peraltro con l'AI Act europeo. Ed è ovvio che mettendo insieme queste leve strategiche a livello tecnologico, per cui l'intelligenza artificiale, l'HPC e il quantum insieme alle dell'energia e cercando di decentralizzare, come si dice, o comunque decentrare questo tipo di intervento, questo tipo di piattaforma, noi riusciremo ad essere molto più vicini al territorio e alle imprese del territorio e alle economie del territorio. Quindi su questo intendiamo ovviamente proseguire.
12: Benissimo, speriamo veramente che si vada in questa direzione. Grazie di essere stato con noi, averci un po' illuminato su delle cose che effettivamente sono meno note. Grazie al senatore Alessio Putti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.
13: Parliamo ancora di musica, perché oggi è il Global Beatles Day, ovvero il giorno globale dei Beatles. Celebra la loro eredità ovviamente musicale, perché c'è un prima e un dopo dei Beatles, innegabile. Hanno cambiato la musica, ma hanno cambiato anche il destino dei giovani, il senso dell'essere giovani, il costume, hanno cambiato le mode, hanno inventato milioni di cose, davvero, se volessimo fare un elenco non finirebbe più. E la loro evoluzione è stata fantastica, incredibile, ma soprattutto impossibile da pensare quando vai a coinvolgere quattro giovinastri di Liverpool. Bene, il 25 di luglio del 1967, appunto è oggi il Global Beatles Day, i Beatles portavano una loro canzone, e si trattava di All You Need Is Love, in diretta televisiva via satellite. Era la prima volta in assoluto. Raggiunsero 26 nazioni. Proprio oggi, nel 1967, una canzone che fu vista da 350 milioni di persone.
12: Che all'epoca era un'enormità.
13: Era la prima volta che succedeva una cosa del genere. La canzone, loro ovviamente erano i Beatles, la canzone era questa.

0: Forse è vero, Germana, eh? L'amore è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
1: Lo dicono in tanti.
0: I Beatles, 25 gennaio 1967, Oh, Love is All You Need, e 350 milioni, lo ripeto, per la prima volta collegati in 26 paesi differenti a guardarli in TV.
1: Che è lo stesso numero dei nostri ascoltatori.
0: È uguale, identico.
1: Uguale, identico. Allora, siamo al nostro spazio benessere. Sentiamo intanto i consigli per l'alimentazione che la nutrizionista e biologa Ilenia Grieco dà alle donne over 50.
2: Quello della pancia in menopausa è un tema che riguarda molte donne. Spesso genera frustrazione perché ci si accorge che il corpo cambia anche quando l'alimentazione fondamentalmente sembra essere rimasta la stessa. Partiamo da un concetto importante. La cosiddetta pancia della menopausa esiste davvero. Quindi con la perimenopausa prima e poi con la menopausa dopo, la riduzione degli estrogeni modifica il metabolismo e soprattutto la distribuzione del grasso corporeo. Quindi cosa succede? Il grasso tende a spostarsi dalla classica conformazione femminile, quindi fianchi e cosce, verso l'addome. Ma attenzione, perché parlare di pancia ormonale non significa pensare che sia inevitabile o che non si possa fare nulla. Gli ormoni hanno certamente un ruolo, ma non sono gli unici protagonisti, perché in questa fase della vita assistiamo spesso anche ad una riduzione della massa muscolare, ad un peggioramento della qualità del sonno, a maggiori livelli di stress e anche una minore sensibilità all'insulina. E tutti questi sono fattori che favoriscono l'accumulo del grasso addominale. Però questa fase di transizione può essere gestita. Come? Attraverso un'alimentazione equilibrata, ricca soprattutto di proteine nobili, di qualità, di verdure, di legumi, fibre e grassi buoni, come per esempio l'olio extravergine di oliva. Ed è chiaramente importante associare anche un'attività fisica regolare, soprattutto per preservare la massa muscolare. Vi assicuro che in questa fase fa davvero la differenza. C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: la pancia non è soltanto una questione estetica. Il grasso addominale, soprattutto quello viscerale, è associato a un maggior rischio cardiovascolare, metabolico e infiammatorio. Per questo motivo la menopausa non va vissuta come una battaglia contro la bilancia, ma come un'opportunità per prendersi cura della propria salute in modo ancora più consapevole. Questo sia nelle over 50 che nelle under 50, perché sappiamo che il periodo di perimenopausa e anche i casi di menopausa precoce sono in netto aumento, sia per questioni genetiche ma anche per questioni ambientali ed epigenetiche. Quindi risulta importante ancor di più davvero prendersi cura del proprio corpo, della salute ormonale e imparare ad ascoltarsi e a gestirsi.
1: Assolutamente, del proprio corpo, anche del proprio spirito. Grazie intanto a Ilenia Grieco, nutrizionista e biologa, che ci accompagnerà durante l'estate con queste sue pillole di nutrizione, appunto. Allora, dicevamo, fa bene al corpo, ma fa bene anche alla mente l'estate, no? Per rigenerarci un
0: come
1: po'.
0: No?
1: E magari lo fa, qualcuno di noi lo fa magari di rilassarsi con tantissimo sport, chi magari sotto un ombrellone a leggere dei libri, chi in montagna al fresco. E fra le vacanze per rimettersi al mondo c'è il forest bathing, una pratica giapponese di immersione sensoriale nei boschi, e noi ne parliamo con Andrea Mariotti, referente nazionale e responsabile del settore forest bathing dell'Oxen. Ben trovato.
3: Buonasera, salve a tutti.
1: Allora, ci dica in cosa consiste.
3: Allora, diciamo, dal Giappone negli anni 80, poi nel 90 con le ricerche scientifiche, vedono questo grande dono che ci fanno gli alberi, che consentono la vita sul nostro pianeta, no? Attraverso la funzione clorofilliana, quindi respirano anidride carbonica, ma gli alberi hanno visto, i medici, che producono anche dei metaboliti secondari, fra questi dei fitonciti, che attraverso un processo inalatorio, olfattivo, la respirazione, danno al nostro organismo tantissimi benefici di riduzione dello stress. Cioè, il nostro corpo è stato programmato nell'evoluzione per vivere in mezzo alla natura. Noi abbiamo antropizzato la nostra società, e quindi quando siamo sotto stress, questa produzione che l'ipotalamo dice all'ipofisi e al surrene di produrre il cortisolo, l'adrenalina, gli ormoni dello stress, quando finisce lo stress continua questa produzione. Invece in foresta, in natura, c'è una cosa molto affascinante: attraverso questa inalazione che gli alberi ci donano, si sopisce, diminuisce. E
1: quindi
3: poi
1: anche solamente passeggiare in una foresta, in un parco, questo già aiuta?
3: Eh sì, decine di milioni di persone ricevono prescrizioni mediche in Oriente, anche un po' in Europa, in Italia è arrivato 5-6 anni fa questa conoscenza, questa scienza, per cui si rallenta la fascinazione morbida dei fratelli Kaplan, il verde, quindi questo ritornare un po' alla nostra identità naturale potenzia anche le nostre cellule neural killer, quindi produce anche degli effetti immunitari molto importanti. Insomma, è una medicina gratuita che possiamo andare
1: vero,
3: a prendere.
1: Vero, tra l'altro io ricordo un anno che sono stata in Nord Norvegia, dove il verde non c'era per niente, era inverno, avevo veramente bisogno, poi tornata in Italia, di vedere il verde, gli alberi, cioè era proprio una mancanza fisica che avvertivo.
3: Eh sì, siamo stati, diciamo,
1: costruiti così.
3: Eh sì, è un altro dono, perché gli alberi ci hanno dato il legno per costruire, per riscaldare, insomma, ci consentono. E questo, per noi l'albero è simbolo di amore incondizionato, oltre che di pace, di collaborazione, insomma. Quindi questo forest bathing, che è la traduzione inglese di Shirin Yoko, Shin Rin sono ideogrammi che rappresentano la foresta, il bosco, Yoko il bagno, quindi in Italia si chiama anche bagno di foresta. Poi la traduzione scientifica, nel nostro portale abbiamo tutta una serie di raccolte.
1: Ci dia le indicazioni che così chi vuole praticare forest bathing ha un posto dove cominciare a cercare i luoghi, magari chi lo può accompagnare, chi può spiegare qualcosa?
3: Sì, sì, ci sono nel mondo centinaia di aree che hanno avuto un'idoneità al benessere forestale, dove ci sono tutta una serie di elementi, l'acqua, questi fitonciti, insomma qualcosa anche che coniuga la sicurezza con la bellezza, quindi è veramente un'attività per tutti. E noi abbiamo oramai da 5 anni questo portale Forest Bathing, scritto forestbathing.net, nel quale ci sono gli eventi, raccogliamo e poi soprattutto, insomma, stiamo formando più di 500 diplomati di questa disciplina che accompagnano le persone a entrare in consapevolezza, in connessione, a entrare, diciamo, in questo ritmo più naturale, più nel rallentato.
1: Riappropriarci del nostro contatto con la natura, che è veramente molto molto importante. Grazie mille, tra l'altro anche il suo tono di voce è rilassante, quindi a me è sembrato già di passeggiare dentro una foresta, e lo farò molto presto e molto molto volentieri. Grazie di essere stato con noi.
3: Grazie.
1: Andrea Mariotti, referente nazionale responsabile del settore forest bathing dell'OCSEN. E allora, mio caro Claudio, siamo arrivati alla fine anche per oggi.
0: Siamo arrivati alla fine anche per oggi, cara Germana. Il consiglio magari è di approfittare del prossimo weekend. Siamo
1: andare
0: vicini
1: a fare una bella passeggiata
0: nei boschi.
1: Un albero, che
0: bella
1: comunque sì, no, è tanta roba. Allora, chissà se la nostra squadra, la nostra redazione verrà con noi
0: a passeggiare nei boschi.
1: Passeggiare nei boschi per inudire il parco, c'era pure quel famoso film bellissimo. Allora, grazie a Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi alla regia, oggi il nostro Leonardo Gragnoli. Oggi ho detto tutto bene, Leonardo Gragnoli, però da domani chissà che cosa potrò dire su di te. Grazie alla parte tecnica a Daniele Di Noia e Marco Mascia.
0: Siamo arrivati alla fine, quindi l'appuntamento è comunque domani alle 16.05, saremo puntuali qua con voi per l'Italia in diretta, quella del venerdì. L'abbiamo anticipato noi Tony Adri, ma questi sono sospiccioli.
1: Grazie da Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Adesso c'è il GR1 delle 19, rimanete sintonizzati su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola. Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terremoto in Venezuela, centinaia di vittime, migliaia di feriti, 30.000 dispersi. I testimoni, attorno a noi è crollato tutto, aiuti e solidarietà dal mondo, in prima linea gli Stati Uniti. L'Iran cavalca il caso Rutte, accusa l'Italia di essere complice di Trump. Crosetto, su uso delle basi NATO, polemiche infondate e dannose, parole a caso che rischiano di avere gravi conseguenze internazionali. Mattarella celebra gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, la Premier Meloni in Costa Azzurra per il vertice bilaterale con Macron. Francia e Italia partner naturali indispensabili, cooperazione sul nucleare. Treni in ritardo e lavori sulla rete, si dimette la D di Ferrovie Donnarumma, un convoglio regionale bloccato per ore vicino Milano senza aria condizionata. Lucida e determinata, voleva eliminare il figlio. Pubblicate le motivazioni della condanna di Chiara Petrolini per l'omicidio del bimbo sepolto in giardino dopo il parto. Il caldo torrido non dà tregua, aumentano le città italiane segnate dal bollino rosso. In arrivo il picco nel fine settimana, temperature record in tutta Europa. Svelati i dettagli delle nozze dell'anno, Taylor Swift si sposa a New York il 4 luglio ed è matrimonio in musica anche tra Jovanotti e Gabri Ponte in uscita con un nuovo singolo. Mondiale di calcio, si chiudono altri tre gironi in campo Germania, Olanda e Stati Uniti. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il devastante terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela. Ha superato 30.000 il numero dei dispersi, il bilancio fino a questo momento è di 164 morti e 971 feriti.
4: Sta temblando, sta temblando! Le grida, sta tremando, rivela tutto il panico.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Gli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 che alle 18 ora locale ha messo in ginocchio il paese. In particolare la città portuale di La Guaira, una ventina di chilometri a nord di Caracas. Dai social arrivano immagini di morte ma anche di speranza dopo i tre fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci di quella che era la loro casa. Una terra che continua a tremare nelle decine di scosse di assestamento che rendono più difficili i soccorsi, gravemente danneggiati anche l'aeroporto che dunque è stato chiuso. Dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue passo passo l'evolvere della situazione, ma per ora non risultano italiani tra le vittime. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
6: sono circa 120.000 quelli che hanno anche il doppio passaporto. Cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile anche alle famiglie italiane che hanno parenti in Venezuela.
4: Valentina Isa, GR1.
3: Numerosi commenti da parte del mondo politico e istituzionale, solidarietà dalla Premier Meloni che esprime vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Il ministro Tajani, che ha sentito la presidente ad interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea, come sentivamo, aiuteranno il paese sudamericano. Gli Stati Uniti pronti a aiutare il paese latinoamericano in questo momento drammatico, sentiamo la corrispondente.
7: Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il Venezuela. Donald Trump lo ha assicurato già ieri notte in un post su Truth. Ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. E dal Bahrain, ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, il segretario di Stato Rubio ha garantito una risposta imponente, rapida e efficace. Ci stiamo preparando a inviare squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e aiuti umanitari, ha detto. La presidente a interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, è entrata in carica dopo che il suo predecessore, Nicolas Maduro, è stato catturato a gennaio in un'operazione militare americana, ha ringraziato il presidente Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio, che ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia sul caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e altri paesi che sull'Iran non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Botte e risposta tra Iran e Italia, con Teheran che sulla base delle recenti dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte punta l'indice contro il nostro paese e contro la Romania. Il corrispondente da Istanbul.
0: Italia insieme alla Romania complice della guerra. È l'accusa che arriva dall'Iran dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. Il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, Baghaei, ha minacciato conseguenze, ma a stretto giro è arrivata la spiegazione del ministro degli esteri Tajani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni belliche contro l'Iran. La recente riapertura dell'ambasciata italiana è invece un forte segnale di dialogo, ha sottolineato il capo della Farnesina. Altro tema caldo, Hormuz, dove un cargo nelle ultime ore è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I Pasdaran avevano avvertito: non si passa senza autorizzazione. L'Iran non ha ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se l'Oman oggi ha ufficialmente negato questa ipotesi e, in coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, ha aperto un corridoio sicuro per liberare gli oltre 11.000 marittimi bloccati da mesi nel Golfo Persico. Negli ultimi due giorni sono almeno 57 le navi che hanno già attraversato lo stretto. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: In una nota il ministro della difesa Guido Crosetto spiega che in merito all'operazione americana in Iran l'Italia ha agito nel pieno rispetto della legge, dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione, che il numero di voli transitati dalle nostre basi è in linea con quello degli anni precedenti.
2: Guido Crosetto torna sulle parole che definisce a caso, dette da Mark Rutte, in cui il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva svelato che 500 aerei statunitensi erano decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il ministro della difesa italiano parla di frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto poi sottolinea che l'intervista di Rutte, sebbene stia generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, rischia però di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Già ieri sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento e a fornire i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane come chiesto dalle opposizioni. Decolli aerei che, si legge nella nota della difesa, sono in linea con quelli degli anni precedenti e fatti nel pieno rispetto dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione. Vasco Pirri, GR1.
3: La premier Giorgia Meloni è in Costa Azzurra per il vertice italo-francese, dove è stata accolta dal presidente Macron. Ci aggiorna in diretta l'inviata Carla Maccarellino.
8: È una giornata importante per Italia e Francia. Giorgia Meloni ancora in conferenza stampa, parte questo assunto alla fine del 36esimo, lo ricordiamo, vertice intergovernativo tra le Francia ed Antibes, e si rivolge così al presidente Emmanuel Macron.
9: Caro Emmanuel, noi oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone.
8: La premier poi delinea la cooperazione tra i due paesi in uno scenario internazionale che definisce complesso, e allora sentiamo un altro passaggio.
9: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale.
8: La Presidente del Consiglio sta in questi istanti tornando poi sulla crisi in Medio Oriente e sui rapporti con Donald Trump, e quindi siamo in grado di farvi sentire un altro breve passaggio.
9: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni.
8: E da Antibes con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, cerimonia alla Camera e poi al Quirinale. Il presidente della Repubblica Mattarella si è soffermato sul valore della Costituzione e la necessità del dialogo.
10: La Repubblica è di tutti.
11: Parte da qui l'omaggio del presidente Mattarella ai padri costituenti, che dice: se per unire sotto i valori della Costituzione un paese segnato dagli orrori della guerra.
10: La Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia, è promosso il progresso del paese.
11: Gli applausi della Camera scandiscono il discorso del Capo dello Stato, che evoca la

0: comprensione e collaborazione vicendevole.
1: Valentino Russo, GR1.
2: Alle 19:10 minuti su Radio 1 parliamo di treni. Un regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato senza aria condizionata questo pomeriggio fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Dopo circa 3 ore i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. Secondo le prime informazioni, il treno avrebbe tranciato con un pantografo la linea aerea. E proprio a seguito dei continui disagi è prossimo l'addio concordato con il ministro Salvini dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma.
3: Dimissioni annunciate, ma praticamente ufficiali, quelle dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma. Dopo i disagi sulla rete ferroviaria e le polemiche politiche che sembravano rientrate dopo un incontro inizio settimana con il ministro dei trasporti Salvini, oggi l'annuncio, un anno prima della scadenza naturale del mandato e al termine di un nuovo colloquio al ministero che associa l'uscita dell'AD all'avvio della fase 2, chiusi gli obiettivi del PNRR. Per la successione si parla di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Soddisfazione, secondo fonti, sono state espresse dal ministro Salvini per i target PNRR raggiunti, che vedono Ferrovie dello Stato vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro, e per l'enorme sforzo dell'azienda, che conta 90.000 dipendenti, e un ritorno all'utile per 30 milioni di euro nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno rispetto allo stesso mese del 2025. Ancora da sciogliere il nodo relativo alla buona uscita di Donnarumma, che nei prossimi giorni dovrebbe completare alcuni dei dossier più importanti ancora aperti prima di formalizzare le dimissioni. Paola Bonanni, GR1.
2: E la politica dibatte delle dimissioni annunciate da Donnarumma, con le opposizioni che parlano di fallimento del governo e in particolare del ministro Salvini, di cui chiedono le dimissioni. Altro tema di confronto, la legge elettorale. Il testo licenziato dalla commissione approderà domani in aula alla Camera.
4: La maggioranza accelera sulla nuova legge, ma resta il nodo delle preferenze: favorevoli Fratelli d'Italia e Noi Moderati, contrari Forza Italia e Lega. L'emendamento accantonato in commissione potrebbe essere votato a scrutinio segreto in aula, su cui Vannacci Futuro Nazionale dice: se veramente il partito della Premier le vuole, non chiedano il voto segreto. Il pensiero di Maurizio Lupi, Noi Moderati.
5: La possibilità che gli elettori possano scegliere il loro candidato attraverso le preferenze è l'ultimo passo per una legge elettorale buona, che guarda finalmente alla stabilità, che dica il giorno dopo le elezioni chi ha vinto, chi ha perso.
4: Nell'opposizione è aperto il confronto sulla futura coalizione. A Montecitorio, per la cerimonia sulla costituente, anche un breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sul fronte legge elettorale, critiche per una riforma favorevole all'esecutivo. Per Stefano Bonaccini, PD, la destra produce un nuovo strappo sulle regole. Per Riccardo Maggi, Più Europa, una legge elettorale incostituzionale. Stesso pensiero da Angelo Bonelli, AVS.
6: La destra ha deciso di approvare una legge elettorale che viola la Costituzione, che impedisce ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, ma la verità è che Giorgia Meloni sta accelerando per andare al voto.
4: Alessandro Allegra, GR1.
2: Siamo alla cronaca. Chiara Petrolini voleva eliminare il figlio. Sono state rese note le motivazioni della Corte d'Assise di Parma, che ha condannato la 22enne di Traversetolo per aver ucciso e sepolto in giardino il bambino nato nell'agosto del 2024.
7: Sicuramente immatura e fragile, ma in grado di agire tenendo sempre ferma la propria volontà di non far scoprire niente finché ha potuto. È stata lucida e determinata, dunque, Chiara, nel voler eliminare il bambino nato il 7 agosto del 2024. Lo scrivono i giudici della Corte di Assise di Parma per motivare la sentenza di condanna a 24 anni e 3 mesi per la ragazza 22enne che ha detto bugie e si è contraddetta, a loro avviso, negando la propria responsabilità. La giovane ha tenuto una pluralità di condotte omissive che sono chiaramente indicative della volontà di partorire il figlio per poi eliminarlo, precisano i giudici. Insomma, non risulta che la ragazza abbia in qualche modo sperimentato un diniego della gravidanza o che fosse inconsapevole del proprio stato. Per l'omicidio del primogenito, partorito a maggio del 2023, Chiara Petrolini è stata invece assolta. Mancano infatti le le prove che il bambino fosse nato vivo e dai resti ritrovati non è stato possibile eseguire accertamenti medico-legali. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ha confessato Piero Moriconi, 63 anni, in carcere con l'accusa di aver ucciso la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, di 24, in casa a Camaiore, in Versilia. Era violento, mi minacciava e chiedeva sempre

0: Scioldi, ha detto. La procura di Lucca indaga sulla premeditazione. In famiglia c'erano contrasti crescenti con il figlio, che manifestava la propria omosessualità e il desiderio di cambiare sesso. Europa rovente, le temperature al suolo, secondo le rilevazioni dei satelliti del programma europeo Copernicus, sfiorano i 50 gradi. Oltre 200 morti in Spagna, in Francia, tra le vittime, un bimbo di 3 anni. In Germania, cancellata la mezza maratona di Amburgo, mentre a Hannover è stata raffreddata la pista dell'aeroporto con l'acqua. In Italia aumentano le città da bollino rosso.
1: Picchi fino a 40 gradi attesi nel weekend, situazione che si preannuncia stabile fino a fine mese. È sempre più emergenza caldo ad occuparsene la cabina di regia interistituzionale che si è riunita al Ministero della Salute, che, proseguendo l'attività di monitoraggio, informazione e prevenzione prevista dai piani operativi, ha attivato la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Particolare attenzione alla tutela di anziani e fragili in questi giorni di temperature record in tutta Italia. Al numero di pubblica utilità 1500 e boom di richieste e segnalazioni, 300 chiamate in 3 giorni, in aumento rispetto allo scorso anno, sottolinea il ministro Orazio Schillaci. Oggi 17 le città da bollino rosso, domani saranno 18, tra cui Milano, Torino, Bologna, Roma e Bari. Il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
2: Questa ondata di caldo è decisamente persistente e durerà ancora fino al 29. E poi importanti le notti tropicali. 24-25 gradi nelle grandi città sono stati dei valori record.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Negli Stati Uniti tutto pronto per un altro matrimonio VIP.
3: Manca ancora la conferma dei diretti interessati, tuttavia tra permessi comunali, camere prenotate e mezzi in movimento, Manhattan sembra già comportarsi come se il matrimonio dell'anno fosse solo una questione di calendario. La pop star Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce sarebbero dunque pronti al grande sì, con annessa mega festa presso il Madison Square Garden. Un'indagine del New York Times ha infatti ricostruito i preparativi per un ricevimento privato il 2 luglio e un party ben più imponente il giorno successivo, con circa 1000 invitati e probabili interventi sul palco. Le indiscrezioni descrivono un evento mastodontico e spettacolare, con regia hollywoodiana e ospiti VIP come Selena Gomez, Ed Sheeran ed Emma Stone. Ma in ultima analisi, ciò che colpisce di più è la scelta di calendario. I festeggiamenti per i 250 anni dall'Independence Day, un weekend cruciale nella narrazione del mondo MAGA di Donald Trump, coincidenza troppo ridondante per non sembrare anche una sfida. Mauro Zanda, GR1.
0: Arriva al cinema Supergirl, cugina di Superman ma decisamente più disillusa sul destino del mondo. Tra effetti speciali e bella colonna sonora, l'avventura di formazione di una ragazza dai superpoteri.
4: Com'è Superman? Vede il bene in ognuno. Io la verità.
5: È tutto in questa battuta il rapporto tra Superman e Supergirl, la cugina del supereroe, cresciuta su un frammento di Krypton dove ha visto sterminata la sua famiglia. Disillusa, vive ai margini finché non verrà coinvolta in una missione.
4: Dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore.
5: Supergirl arriva al cinema, regia di Craig Gillespie. L'australiana Millie Alcock, che abbiamo già visto in House of the Dragon, è Kara, la Supergirl che se la vedrà con il mercenario Jason Momoa. Menzione speciale per Crypto, cagnolino unico amico di quella ragazza scontrosa, pronta a tutto per salvare il mondo. E da oggi al cinema. Miriam Mauti, GR1.
0: La musica con un duetto inedito tra Jovanotti e il DJ Gabri Ponte. A mezzanotte esce DNA, brano dance pop che segna la prima collaborazione tra i due artisti. Sabato sera Gabri Ponte torna al Meazza con San Siro Dance 2026, l'evento che, come lo scorso anno, trasformerà lo stadio di Milano in una enorme pista da ballo. E chissà se Jovanotti non raggiunga il DJ per cantarlo e ballarlo per la prima volta dal vivo. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Sergio Ciani. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: GR1 Sport.
10: Buonasera da Manuel Codignoni. Come le lettere dell'alfabeto, il mondiale americano declama l'abbecedario e oggi chiude i gruppi D, E e F. Si comincia alle 22 il gruppo E, che propone Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio, tra sogni e certezze, e da queste iniziamo per immergerci nel clima a partite.
11: Germania sicura del primo posto nel girone, irraggiungibile con i 6 punti in classifica. Lunedì prossimo sarà Boston contro una delle terze classificate. Probabile che Julian Nagelsmann ruoterà un po' di giocatori per consentire ai più stanchi di recuperare. Sarà comunque una squadra competitiva quella che affronterà l'Ecuador, fermo ad un punto con 0 gol fatti ed uno subito. Quello nel recupero della partita inaugurale contro la Costa d'Avorio. In quella successiva con Curaçao è finita 0-0, ma è stata una delle partite più divertenti del torneo, con un numero enorme di occasioni da una parte e dall'altra e con i portieri protagonisti. Per sperare nella qualificazione, l'Ecuador deve solo vincere a prescindere da come andrà a finire Curaçao-Costa d'Avorio. Si gioca a New York nello stadio della finale. La Germania, partita quasi a fari spenti, comincia a pensare di poterci tornare. Collaborazione tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
10: E da New York a Filadelfia, la patria di Rocky Balboa, un incontro dove i guantoni, non da pugile ma da portiere, quelli di Roma, alimentano il sogno della Cenerentola del Mondiale, Curaçao, guidata dal grande vecchio della rassegna.
12: Il commissario tecnico più anziano di sempre nella storia, ormai quasi centenaria del mondiale, il 78enne olandese Dick Advocaat, guida una squadra più che mai scossa oggi dalle catastrofiche notizie del terremoto in Venezuela, le cui coste distano una settantina di chilometri dall'isola caraibica. Intanto, tra meno di 3 ore, 3.000 chilometri più a nord, Curaçao contro la Costa d'Avorio, si gioca addirittura la possibilità del passaggio del turno. La gara di Filadelfia vedrà però gli africani nel ruolo di favoriti. Con 2 punti in più in classifica, 3-1, possono giocare per 2 risultati su 3 e ottenere così per la prima volta nella loro storia il passaggio alla fase eliminazione diretta, un traguardo mancato persino dalla Golden Generation, quella dei vari di Didier Drogba e Yaya Touré. Assente stasera l'ex torinista Singo, infortunato, il ruolo di esterno destro difensivo potrebbe così essere affidato a Guela Due, in avanti maglia da titolare per l'interista ex Parma Bonny. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
10: Le altre sfide all'una il gruppo F, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia. Olanda, Svezia e Giappone si giocano il primo posto. Alle 4 invece l'atto finale del girone di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. La Turchia di Montella è già fuori, gli Stati Uniti sono certi del primo posto, Paraguay-Australia si giocano di fatto tutto. Per il calcio di casa nostra invece tiene banco il mercato. La notizia di giornata è che Real Madrid eserciterà il diritto di recompra su Nico Paz del Como. Ciclismo, Pippo Ganna è campione italiano a cronometro per la 7ª volta, brutta caduta invece per Edoardo Affini, per lui ora Tour de France a rischio. Tennis, mentre Sinner e Djokovic si allenano assieme in vista dell'esordio a Wimbledon, Lucia Bronzetti esce nelle qualificazioni. E infine il volley, Nations League maschile, la nazionale di De Giorgi sconfitta a sorpresa 3-0 dall'Ucraina. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
16: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
18: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
19: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
20: Grande nonno!
19: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Bentrovati, torniamo a parlare della statale 309 Romea, ancora a tratto chiuso per un grave incidente. Siamo all'altezza di Lova, le deviazioni sono sulla statale 516 per Venezia e sulla statale 11 per Ravenna. Andiamo poi in A4, traffico intenso, code tra Verona Est e Somma Campagna verso Milano e poi code per incidente tra Montecchio e Vicenza Est verso Venezia. Andiamo in A1, traffico intenso, code a tratti tra Terre di Canosse e allacciamento a 22 verso Bologna. Ci sono code a tratti anche in A14 tra Castel San Pietro e allacciamento a 1 verso questa autostrada e poi il ripristino di un incidente con code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. In A1 in questo momento code a tratti tra Calenzano e Firenze Scandicci verso la capitale. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always went.
9: The Afghan government says they're not surprised.
1: Zapping.
10: Le 19:29 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 25 giugno 2026. Rapidamente diamo uno sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi, a cominciare da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche segretario federale della Lega. Con lui ovviamente molti temi, a partire da quelli diciamo di più grande attualità. Parleremo anche ovviamente delle dimissioni dell'amministratore delegato di Trenitalia Donnarumma, che oggi in questo momento è ancora su tutte le prime pagine dei giornali online e nei titoli dei telegiornali. Ma poi i temi saranno anche molti altri: piano casa, la crisi, le tensioni con gli Stati Uniti, quello che succederà sulle prospettive della pace, dei negoziati con l'Iran. Insomma, parleremo con Salvini di molti temi. Poi sarà con noi Alec Ross, che è stato consigliere del Dipartimento di Stato per l'innovazione con Hillary Clinton, ha guidato la campagna presidenziale di Barack Obama. Oggi vive tra gli Stati Uniti e l'Italia, lui è di origine italiana, abruzzese per la precisione, insegna alla Business School dell'Università di Bologna, ha scritto un libro interessante, The Italian Dream, riprendersi il futuro. Parleremo con lui del sogno americano, del sogno italiano e anche delle difficoltà in questo momento che incontrano le relazioni tra i due paesi. Poi avremo con noi Guido Bertolaso, che è l'assessore al welfare della regione Lombardia. Ieri abbiamo parlato a lungo della riforma della sanità voluta dal ministro Schillaci e poi in qualche modo frenata dallo stesso governo, dalla maggioranza, riforma che avrebbe dovuto attivare quelle famose case di comunità volute dal PNRR, finanziate da PNRR, ma che sono un po' scatole vuote se non vengono popolate da medici, infermieri, operatori sanitari. Su questo si è arenata la riforma perché i sindacati, ieri avevamo un esponente proprio del sindacato dei medici di famiglia, i sindacati non hanno voluto procedere su questa strada. che tra l'altro era invece molto condivisa dalle regioni e in particolare dalle regioni del nord. Per questo abbiamo invitato Guido Bertolaso a dirci la sua. Poi sarà con noi Riccardo Di Maria per un primato italiano, comunque un importante successo nel campo della tecnologia italiana, uno dei cosiddetti super computer che diciamo sfidano in capacità e velocità di calcolo, sfidano per capacità e velocità di calcolo nel mondo, e adesso in capo all'Istituto Italiano per l'Intelligenza Artificiale per l'Industria. Appena messo in campo questo super computer è entrato subito nella top 500 che viene ogni anno presentata ad Amburgo. Noi parleremo con il responsabile anche un po' per capire che cosa servono questi supercomputer e la soddisfazione di averne adesso di nuovo un altro. Ce ne sono anche altri due dell'ENI, per dire la verità, tra i primi 10, niente meno, ma questo è appena nato e già conquistato la sua posizione. Poi avremo con noi Maritza Bafile, che è la vice direttrice della Voce d'Italia, quotidiano venezuelano in lingua italiana, per aggiornarci sul terribile doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, Caracas, anche la capitale, tutta la regione di Caracas. Si parla di centinaia di morti e di almeno 35.000 dispersi, un po' tutto il mondo, dal Sud America, anche dagli Stati Uniti. Trump ha detto: aiuteremo subito i nostri nuovi amici venezuelani, e si stanno dando da fare per inviare aiuti a quel paese così martoriato. Ne parleremo con Maritza Bafile. Chiuderemo con l'arte, si inaugura il Festival di Spoleto 2026, noi avremo ospite Saverio Verini, che è il direttore dei Musei Civici di Spoleto, con molte novità sul fronte sia di Palazzo Collicola che delle molte mostre che animeranno la 96esima edizione del Festival di Spoleto. Quindi questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
11: Rutte dalle basi italiane, 500 aerei USA per l'attacco all'Iran. Crosetto, solo voli tecnici e logistici, si informi. La NATO precisa, accordi con Washington rispettati dagli alleati. Meloni, l'Europa deve assumersi le sue responsabilità. Conte, crollate le favolette del governo. Il PD, la Premier venga in aula a smentire chi ha parlato di supporto a una guerra illegale. Sono tornati in Italia i due attivisti della carovana di terra per Gaza, liberati dopo un mese di detenzione in Libia. È solo un primo passo, adesso serve una mobilitazione più forte. Villa Certosa venduta allo sceicco Altani, la residenza estiva di Berlusconi passa alla dinastia reale del Qatar. Operazione da 350 milioni di euro. Terrore in Versilia, a Camaiore un uomo uccide con un fucile da caccia moglie e figlio, si barrica sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri e dice: mi sono liberato di loro. Caldo, a Piacenza muore 61enne, era al lavoro in una vigna, agli Uffizi stoppa la vendita dei biglietti, temperature record in Francia e Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, a Wimbledon Sinner si allena con giubbotto refrigerante.
10: Le 19:34 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto a Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega. Buonasera Salvini, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
12: Grazie a voi per l'invito e buon viaggio a chi è in macchina.
10: Allora, la prima cosa che vedo sui giornali online e anche nelle aperture dei titoli è questa: è Salvini scarica Donnarumma, questo è il titolo della Repubblica in questo momento. Donnarumma quindi con un anno d'anticipo lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato. Che cosa è successo? È così, Salvini scarica Donnarumma, questo è il titolo?
12: No, il titolo di Repubblica dice tutto di Repubblica, voglio dire. È una scelta condivisa e concordata, ci siamo visti nel mio ufficio stamattina, siamo andati insieme nel mio ufficio in Ferrovie, ha incontrato i dirigenti nel pomeriggio. Semplicemente abbiamo raggiunto gli obiettivi di due anni difficilissimi con tutti i soldi per il PNRR, parlando di 25 miliardi, il che vuol dire per i cittadini, al di là delle grandi opere, 1000 treni regionali nuovi, 38 intercity nuovi, 74 frecce nuove, 111 nuovi autobus di Bus Italia, quindi vuol dire viaggiare meglio per studenti, pendolari, lavoratori. Adesso si passa a una fase diversa, quella della gestione e chiusura dei cantieri, che sono 1300 oggi, nonostante il caldo, sentivo i titoli. Tenete presente che in alcuni paesi europei la circolazione ferroviaria è sospesa o quasi interamente sospesa,
10: a causa
12: vista
10: del caldo,
12: la temperatura.
10: Sì.
12: Evidentemente, perché il caldo sui binari ha degli effetti. Noi abbiamo una rete, grazie ai lavori di questi anni, che regge, può avere qualche ritardo, però nel giorno medio viaggiano 10.000 treni, mentre in alcuni grandi paesi europei sono fermi. Da noi oggi viaggiano 10.000 treni con 500.000 di passeggeri. Quindi si affronterà la fase 2 con una scelta condivisa da me e dall'amministratore delegato. Ci sarà una successione interna, quindi niente nomine politiche partitiche, ci sarà un ferroviere.
10: Si parla
12: che
10: di Giorgetto Trisciuglio, no? Questo è il nome che gira.
12: Può essere un'ipotesi, l'attuale amministratore di Trenitalia, altri assolutamente in gamba ce ne sono, però una scelta, ripeto, assolutamente concordata e condivisa, niente di traumatico.
10: Ma non poteva essere lo stesso Donnarumma il protagonista di questa seconda fase? Non era una possibile scelta?
12: Diciamo che può avere anche altre legittime aspettative e ambizioni, visto che ha svolto con successo il suo lavoro, e penso che potrà avere altrettante soddisfazioni in futuro. Io ricordo che fra mille difficoltà, ad esempio, magari qualcuno è all'ascolto, abbiamo anche rinnovato con centinaia di euro in più in busta paga il contratto a 97.000 ferrovieri. Però ci sta, un avvicendamento in corsa ci sta, niente di problematico. Siamo totalmente concentrati sul servizio che contiamo sia sempre più puntuale col passare dei mesi, con la chiusura dei cantieri, che hanno dai 1.300 cantieri aperti su tutta la rete, da nord a sud, qualche problema lo puoi avere. L'alternativa sarebbe non fare i lavori e andarsi a schiantare fra qualche anno.
10: Ho visto che dall'opposizione è stato un coro di richieste di sue dimissioni, proprio in ordine al fatto.
12: Ma è quotidiana la richiesta di dimissioni.
10: Che questi giorni, aerei, treni fermi nelle gallerie, ritardi, il caldo, insomma, da questo l'occasione.
12: Ma ripeto, in paesi europei anche più forti di noi i treni si fermano. Quando ci sono i cantieri la linea è interrotta. Non è che ritarda di mezz'ora, il treno non viaggia. La gente sta a piedi. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, visto che abbiamo una linea più efficiente, la più efficiente d'Europa. Preciso solo che, nonostante il caldo di questo giugno incredibile, il tasso di puntualità dell'alta velocità è aumentato di 7 punti rispetto all'anno scorso, arrivando al 75%. Cercheremo di fare ancora meglio, ripeto, a lavori ultimati, quando il passante di Firenze, dove gli operai stanno lavorando anche stasera, sarà ultimato, ci saranno molti meno problemi sulla dorsale nord-sud.
10: Senta Salvini, lei oggi ha l'imbarazzo della scelta per sui motivi per cui dimettersi. Da un lato le chiedono di dimettersi per i ritardi dei treni, ho visto che le chiedono di dimettersi anche per il piano casa. Il capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, le ha detto
12: questo è surreale.
10: Questo dice, l'unico piano casa è mandare a casa Salvini, ha detto. Ma,
12: però sono anche poco originali, perché potrà piacere o non piacere, però dopo 50 anni... un piano, io seguendo direttamente quello dell'edilizia popolare, per riconsegnare alle famiglie in attesa 62.000 appartamenti oggi vuoti, sfitti, perché non a norma, perché bisogna rifare gli infissi, i bagni, gli impianti. Ecco, noi abbiamo messo i soldi, approvato la norma, a cui il PD ha votato contro, liberi di farlo. Per carità, anche Vannacci ha votato contro la fiducia sul piano casa. Siamo in democrazia, giusto così. Vorrei capire perché non bisogna investire i miliardi che stiamo investendo per rimettere a posto decine di migliaia di case oggi vuote e riassegnarle chi è in lista d'attesa. Cioè, proprio spiegatemi.
10: Il punto polemico, se ho capito bene, è che questi miliardi non ci sarebbero, che le risorse non sono sufficienti, che quindi buone intenzioni, ma poche risorse.
12: No, ma come metto a posto 62.000 case? Mi metto io il caschetto e il cappellino? No, ci sono fra fondi pubblici e fondi privati 10 miliardi. Io rispondo dei miei. Mediamente un appartamento popolare, per essere sistemato, richiede 20-25 mila euro. Fate voi la moltiplicazione: con 1,5 miliardi, se tutte le aziende, tutti i comuni e tutte le regioni fanno la loro parte, noi entro un anno possiamo intervenire su questi 60.000 appartamenti. Poi c'è anche l'intervento privato per mettere col 30% in meno in affitto rispetto al costo di mercato gli appartamenti che costruiranno gli operatori privati. Poi uno può dire, invece di 60.000 bisogna farne 600.000. Per carità di Dio, negli ultimi anni se ne fate zero. E quindi sono orgoglioso come ministro di essere al lavoro su questo piano casa.
10: Leggo che il governo con questo piano casa avrebbe azzerato il fondo sostegno affitti e il fondo per la morosità incolpevole, e quindi mettendo in difficoltà molti cittadini. Non so se questo è poi nel piano.
12: Durante le fasi successive potremo intervenire anche su questo. Diciamo che se puntiamo a rimettere in circolo 100.000 appartamenti, contiamo che il tema del sostegno all'affitto e il tema delle nuove case popolari venga in gran parte risolto. Poi ci tengo a ricordare al PD, a cui non va mai bene niente, che per mia iniziativa nell'attuale legge di bilancio è previsto per la prima volta nella storia uno stanziamento di 60 milioni di euro per dare il diritto alla casa e aiutare nel pagamento dell'affitto i genitori separati. Perché ovviamente si parla di giovani coppie, di famiglie, di anziani soli. Il mondo dei genitori separati, delle mamme e soprattutto dei papà che dopo la separazione e il divorzio vengono buttati fuori di casa, per il momento è stato ben poco seguito. E con questi 60 milioni non risolviamo i problemi del mondo, ma 15.000 persone potranno avere un assegno per tornare ad avere almeno un tetto da offrire anche ai propri figli nel fine settimana.
10: Allarghiamo un momento il nostro sguardo anche a quello che succede fuori d'Italia, ma che cosa di cui l'Italia è comunque coinvolta. Lei è sempre stato un ammiratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo ha sempre apprezzato e lodato molte delle sue iniziative. Siamo però in una fase di, non so come dire, di tensione, di gelo tra l'Italia e quel paese, tra l'Italia e Donald Trump, tra Giorgio Meloni e Donald Trump, che si è manifestato in molti scambi di battute anche molto, molto brusche. Vorrei sapere lei come giudica questa fase, se pensa che sia superata, che si possa superare, se invece Trump continua ad insistere su questo tasto anti-italiano.
12: Io condivido alcune battaglie di Trump, così come di altri leader mondiali, della Le Pen, di altri primi ministri, ad esempio il contrasto all'immigrazione clandestina, la battaglia per la legalità, la battaglia contro il woke, il gender, il politicamente corretto. Poi non sposo nessuno, mi eleggono gli italiani, mi pagano gli italiani e rispondo agli italiani, non a Trump o ad altri. E sicuramente quando qualcuno critica il governo italiano, addirittura gli italiani in generale, ha il mio biasimo, evidentemente, perché è giusto che ognuno si occupi e preoccupi di casa sua. Detto questo, il rapporto di amicizia, di commercio, evidentemente, perché è giusto che ognuno si occupi e preoccupi di casa sua. Detto questo, il rapporto di amicizia, di commercio.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 4:02.
2: Soprattutto per gli americani, molto forti, immagino.
3: Esattamente.
2: Grazie a Riccardo Di Maria, grazie per le spiegazioni che ci ha fornito. Buonasera e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: Allora, Riccardo Di Maria dell'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, lo salutiamo. Adesso i titoli di Radio News 24.
4: Ad Antibi il vertice Italia-Francia, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, dice Giorgia Meloni, collaboriamo con l'Italia sul nucleare e sul post UNIFIL in Libano, spiega Macron. In Venezuela si scava fra le macerie dopo due forti scosse di magnitudo 7.2 e 7.5, oltre 188 morti accertati, 30.000 dispersi, bilancio in evoluzione. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni alla presenza di Mattarella, Meloni, Fontana, La Russa, il capo dello Stato, Costituzione, il volto e l'anima della Repubblica. Saranno ufficializzate nei prossimi giorni le dimissioni dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, divergenze con il ministro Salvini sulla fase del dopo PNRR e sulla gestione della rete ferroviaria. Tramontana, l'uscita di sicurezza era chiusa con una catena d'acciaio, lo dice Rai News 24, Sofia Donadio, rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno. 1.5 milioni di lavoratori a rischio per l'ondata di caldo, lo dice un'analisi di Greenpeace Italia e CGL. Il governo concede la cassa integrazione per le giornate più calde.
2: Le 20:32, questi titoli di Rai News 24, come sempre nell'apertura dei titoli la notizia del terremoto, del doppio terremoto, la doppietta sismica che ha colpito il Venezuela, si parla di quasi 200 morti e di tra i 30 e 40 mila dispersi, e di questi dispersi molti si danno già per deceduti, quindi il numero dei morti potrebbe rapidamente crescere nelle prossime ore. Noi abbiamo ospite con noi Marisa Bafile, che è la vice direttrice della Voce d'Italia, che è un quotidiano venezuelano in lingua italiana. Buonasera Marisa, benvenuta a Zapping.
5: Buonasera e grazie.
2: Grazie per essere con noi. Che notizie riceve dal suo paese? Io so che lei, ecco, vive a Madrid, lavora a Madrid, ma volevamo sapere se ha fonti e contatti, che cosa risulta dalle conseguenze di questo terremoto.
5: Sì, noi abbiamo una redazione ancora lì e poi siamo in comunicazione con i vari presidenti dei centri italiani del paese, in particolare con il signor Claudio Mauri, che è il presidente della federazione che riunisce tutte le associazioni italiane. Purtroppo non abbiamo ancora dati certi su possibili vittime tra i nostri connazionali, speriamo che non ci siano. Quello che sì già possiamo dire fin da adesso è che i danni comunque sono molto grandi, molto più grandi di quello che potevamo immaginare in un primo momento. Così a freddo sembrava meno grave.
2: Invece si vedono immagini di crolli estesissimi, sì. Interi palazzi venuti giù.
5: Sì, interi palazzi nella zona costiera nella Guaira, vicino Caracas, una zona già duramente colpita dall'alluvione, praticamente completamente devastata, e lì degli edifici sono caduti e molti italiani hanno un appartamento di vacanza spesso in quella zona, quindi non sappiamo ancora quante persone, perché considerando che anche le scuole sono concluse, quindi magari già alcune famiglie probabilmente erano già in vacanza. Insomma, le comunicazioni sono difficili, certo, perché non c'è ancora, in molti posti manca la luce, per esempio. Il dottor Mauri mi diceva che a Maracay, dove lui vive, che è una delle zone fortemente colpita, praticamente già loro hanno normalmente problemi di elettricità, E quindi adesso proprio è una situazione molto grave.
2: Mi chiedo anche se l'apparato di emergenza, l'apparato sanitario, gli ospedali, il pronto soccorso sono in grado di reggere l'impatto con i feriti, con quello che sta succedendo.
5: Purtroppo no. È una situazione di emergenza estremamente grave che colpisce un paese già con problemi seri nell'area sia del trasporto, della comunicazione che nell'area sanitaria, per cui praticamente tutti i medici, tutti gli infermieri sono stati chiamati nei vari ospedali, però è una situazione difficile.
2: Sempre che gli stessi ospedali non abbiano ricevuto danni, non siano magari in difficoltà nell'operare, anche quello si deve
5: infatti
2: mettere.
5: Anche quello è da verificare. Ma comunque insomma già stiamo parlando di strutture che faticavano enormemente a seguire i malati normali, diciamo, e quindi immaginiamoci ora con questa ondata di feriti che sta arrivando e che continuerà ad arrivare nelle prossime ore, perché la gente sta scavando con le mani perché ancora insomma c'è gente viva sotto le macerie, che chiamano, che urlano, quindi stanno cercando di salvare le persone che si possono salvare, e tutte queste persone ovviamente andranno nei centri di salute, per cui l'ingorgo sarà enorme e difficilmente si riuscirà, già in una situazione normale sarebbe difficile far fronte a una tragedia di questo tipo, ma molto di più in un paese colpito già da una crisi che viene da anni.
2: Certo. Lei ha l'impressione che questo governo, il governo di Delcy Rodriguez, sia all'altezza di gestire una crisi di questo genere?
5: Ma guardi, in questo momento io posso solo augurarmi che la politica e tutti i dissidi politici vadano in un secondo piano e che il governo riesca non soltanto a portare avanti che sia capace di far fronte, ma che abbia e possa contare sul sostegno e sull'aiuto di tutta l'opposizione, perché in questo momento c'è veramente, di fronte a una tragedia di queste dimensioni, penso che sarebbe estremamente meschino utilizzare questa situazione per ragioni politiche. Spero di no. Il governo, è chiaro che, ripeto, il paese è un paese in crisi.
2: Certo. Vive ancora lo shock probabilmente dell'arresto di Maduro, dell'operazione americana, insomma, ancora non credo che si siano stabilizzate le cose dopo.
5: Assolutamente, insomma, quindi è un paese già ferito da tante cose, da tanto. E quindi in questo momento veramente la situazione è talmente grave che la speranza insomma è che si riesca ad agire come esseri umani, perché altrimenti veramente non c'è perdono, perché la politica può aspettare in queste situazioni, e il paese è in grave difficoltà. Per fortuna stanno veramente manifestando solidarietà da tutto il mondo, per cui
2: sì, ho visto che tutti i paesi dell'America Latina hanno già offerto aiuti, ma anche da molto più lontano. Ho visto anche che Trump ha detto: aiuteremo subito i nostri nuovi amici venezuelani.
5: Sì, ovviamente Trump userà questo per la sua
2: per dimostrare che ha a cuore il paese liberato da.
5: Sì, vabbè, insomma, l'importante è che arrivi anche dagli Stati Uniti un aiuto reale, al di là delle chiacchiere di Trump e al di là di tutte le manipolazioni di tutti quanti, perché poi tutti i capi di Stato, soprattutto di questi paesi in cui ci sono situazioni particolarmente tese, cercheranno di usare questa magnanimità verso il Venezuela. Come venezuelana posso dire che spero che questi aiuti arrivino e poi si vedrà il resto.
2: E che non siano uno strumento di politica con altri mezzi, insomma, questo.
5: Certo, certo. Oh,
2: leggevo che quasi 4 persone su 5 in Venezuela vivono in zone sismiche, quindi il Venezuela è comunque anche un paese molto fragile dal punto di vista dell'attività dei terremoti, dell'attività
5: sì,
2: sismica.
5: Sì, c'è tutta un movimento di placche che era un terremoto che aspettavamo, cioè si sapeva che prima o poi arrivava un terremoto in Venezuela, perché appunto tutti gli studi appuntavano su questi movimenti.
2: Queste due placche parallele che accumulavano energia,
5: placche, sì. Sì, sì, e quindi si sapeva, certo. Non si poteva immaginare un livello così forte e poi due terremoti uno dietro l'altro, cioè che
2: sì, a pochi minuti uno dall'altro, quindi
5: infatti una nostra amica che ha tra l'altro difficoltà con un ginocchio, lei era uscita, poi con difficoltà era rientrata, immediatamente c'è stato l'altro terremoto, è dovuta ricorrere fuori. Insomma, gli appartamenti sono devastati, tra l'altro.
2: Anche a Caracas, anche nella capitale.
5: Sì, sì, internamente, cioè il movimento ha buttato giù mobili, ha rotto tutte le suppellettili, cioè a chi è andata bene, diciamo.
2: Ha comunque la casa devastata.
5: Ha comunque tutte le cose devastate, quindi cioè sono situazioni molto dure anche dal punto di vista psicologico proprio, no?
2: Me lo immagino, certo. Io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie Marisa,
5: grazie.
2: Marisa Bafile,
5: grazie.
2: Vice direttrice della Voce d'Italia, che è il quotidiano venezuelano in lingua italiana. Grazie, restiamo in contatto, se avete notizie importanti le trasmetteremo qui a Zapping. Grazie ancora.
5: Grazie, ciao, arrivederci.
2: Sono le 20:42, abbiamo i titoli dal TG2 da proporvi.
6: Due violentissime scosse di terremoto mettono in ginocchio il Venezuela, centinaia di morti, un migliaio di feriti e decine di migliaia di dispersi, Farnesina in corso verifica sugli italiani. Drammatiche le testimonianze dei sopravvissuti ai crolli, si mobilita la comunità internazionale, primi fondi da Papa Leone, l'Italia mette a disposizione uomini e mezzi. Gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, Mattarella, il progresso che l'Italia ha compiuto motivo di orgoglio, al Quirinale, il presidente della CEI, Zuppi, per il patto tra le fedi. Gloria d'Antibes per il bilaterale con Macron, progetto per una coalizione per il Libano post-UNIFIL sulle basi italiane, la Premier conferma mai partecipato al conflitto in Iran. Legge elettorale in maggioranza, confronto sulle preferenze, l'opposizione hanno fretta di andare al voto, polemiche sulle dimissioni della D di Ferrovie e Donnarumma. Niente carcere ma obbliga di firma per la mamma e il suo compagno e il nonno delle sorelle ritrovate a Formia dopo l'abbandono della casa famiglia, legale dice sono pentiti. Il picco di caldo dovrebbe arrivare lunedì, già domani 18 città da bollino rosso, tutta l'Europa nella morsa dell'afa, oltre 200 morti in Spagna, temperature record in Francia e in Gran Bretagna.
2: Le 20:44, questi erano i titoli del TG2, sì, bentornati a Zapping, chiudiamo in bellezza, si può dire, perché dedichiamo l'ultima parte della puntata di oggi di Zapping all'inaugurazione della 69esima edizione del Festival di Spoleto e in particolare a tutta la parte che il Festival dedica all'arte, il cui epicentro è Palazzo Collicola con le sue collezioni e con le sue mostre. Spesso da Spoleto ne parliamo, lo facciamo con il direttore dei Musei Civici di Spoleto, Saverio Verini, quest'anno lo facciamo in anticipo perché ci sono molte novità che verranno poi inaugurate già sabato e quindi io do il benvenuto a Saverio Verini per raccontarci, insomma, come la parte artistica di Spoleto si prepara per questa nuova edizione. Buonasera Saverio, bentornato.
7: Buonasera, grazie.
2: Ecco, allora, raccontaci che cosa si prepara per questa edizione del Festival e per Palazzo Collicola.
7: Sì, è un'edizione del festival dove lo spazio, diciamo, alle arti visive è, insomma, particolarmente importante e significativo. Lo è a partire dal coinvolgimento di una delle figure, insomma, più, credo di poter dire, importanti dell'arte contemporanea internazionale, come Giuseppe Penone, artista tra gli esponenti, insomma, maggiori dell'arte povera, insomma, veramente un grandissimo artista, un nome che è sinonimo di scultura, per così dire. E Giuseppe Penone ha firmato il manifesto di questa edizione, di questa 69esima edizione del Festival di Due Mondi. C'è questa bellissima tradizione che vede ormai da decenni alcuni degli artisti più importanti dell'arte contemporanea firmare il manifesto del Festival dei Due Mondi, del Festival di Spoleto, e quest'anno appunto sarà Penone che vedrà poi una presenza molto forte in città di sue opere, a partire da Le Foglie delle Radici, che è una monumentale installazione nello spazio pubblico a Piazza Pianciani, che tutte, insomma, le persone che accorreranno a Spoleto nel periodo del festival potranno
2: quindi tutta la città sarà coinvolta dall'opera di Penone, tutta Spoleto, sì.
7: Sì, appunto, dallo spazio urbano fino anche ad altri spazi, come appunto Palazzo Collicola, con questa mostra anafora che occuperà gli spazi, investirà gli spazi del piano nobile del palazzo, e oppure l'ex battistero della Manna d'Oro, a due passi proprio dal Duomo. Quindi siamo tutti, diciamo, luoghi nel pieno centro della città, dove ci sarà una mostra proprio di video dedicati, realizzati proprio da Giuseppe Penone. E tra l'altro, ecco, insomma, ci tengo a sottolineare come la sua presenza, anche il suo linguaggio artistico, è estremamente voluto e desiderato dal direttore artistico Daniele Cipriani. Proprio si collega al tema di quest'anno del Festival dei Due Mondi, che è per l'appunto Radici, che si collega molto bene anche in qualche modo al linguaggio artistico di Giuseppe Penone, sempre incentrato in questa dialettica, questo scambio tra l'uomo e la natura.
2: Ecco, questa è una delle mostre che, di cui tu sei il curatore, se non sbaglio, no? Sei a cura tua.
7: Sì, quella di Palazzo Collicola e la mostra anche di video della Ephemeris, si intitola, della Manna d'Oro, sì, sono a cura mia, sì.
2: E non è solo Penone, mi pare, tra le mostre che proponete per questa edizione del Festival. Vedo anche Adelaide Cioni, Filippo Marignoli, parlami anche un po' delle altre.
7: Sì, Palazzo Collicola ospita tra altre mostre personali, appunto Adelaide Cioni, che è un'artista a mio avviso tra le più brillanti oggi in Italia, e Adelaide Cioni, peraltro, che non è nativa di Spoleto, ma da 3 anni ha deciso di vivere a Spoleto, quindi anche portando avanti un po' questa bellissima tradizione che ha dei precedenti, diciamo, nobili di artisti che hanno eletto la città come luogo dove vivere e lavorare, e presenterà una mostra completamente di opere inedite. Mi viene da dire anche fatta proprio a chilometro zero, visto che il suo studio è a 50 metri proprio di distanza da Palazzo Collicola, quindi non abbiamo dovuto neanche fare i trasporti, ma una mostra che nasce proprio sul posto. E poi Filippo Marignoli, che viene celebrato nei 100 anni dalla nascita, 1926-2026, è un artista, un pittore che apparteneva al cosiddetto gruppo di Spoleto, un gruppo di pittori importante e molto vicino, diciamo, in qualche modo al movimento, diciamo, al linguaggio informale, affermatosi soprattutto a partire dagli anni 50 in Italia, e appunto vedrà una mostra personale prodotta dalla Fondazione Marignoli di Montecorona.
2: E tra l'altro, se capisco bene, in questa edizione Palazzo Collicola stesso si trasforma, ripensa i suoi spazi e le sue collezioni permanenti.
7: Sì, questa è una cosa alla quale tengo, insomma, particolarmente, diciamo che a distanza di 3 anni, diciamo, dal mio insediamento, ho pensato di rimettere mano proprio all'allestimento della collezione permanente del museo di Palazzo Collicola, che è una collezione meravigliosa che conta opere di Leoncillo, di Sol LeWitt, di Alexander Calder, opere peraltro donate, insomma, in buona parte anche da Giovanni Carandente, figura centrale centrale della storia dell'arte del Novecento italiano. E appunto la collezione sarà ripensata completamente nella sua narrazione, nel suo racconto e nell'allestimento, e anche con l'inserimento di opere importanti. Penso ad alcuni comodati, per esempio provenienti dalla famiglia Bonomo. Ci sarà una stanza completamente nuova all'interno del percorso espositivo dedicata a questa figura, Marilena Bonomo, una gallerista molto importante, che aveva strettissimi legami con Spoleto e che nel corso dei decenni, a partire diciamo dall'inizio degli anni 70, ha portato in città alcuni grandissimi nomi dell'arte internazionale. Oppure anche una stanza dedicata a Domenico Gnoli, sempre un comodato di opere in collaborazione appunto con l'archivio Domenico Gnoli. E tra l'altro, ecco, non tutti lo sanno, ma Gnoli è artista, diciamo, come dire, di un cosmopolitismo meraviglioso, ma è seppellito peraltro a Spoleto nel piccolo cimitero di Monteluco, che è insomma alle porte della città.
2: Quindi chi già conosce Palazzo Collicola rimarrà sorpreso dalla sua trasformazione.
7: Beh, questa è diciamo l'auspicio, la speranza, insomma. Siamo comunque molto soddisfatti di questo allestimento al quale hanno collaborato diciamo come coordinamento scientifico, oltre diciamo me naturalmente anche Arianna Paragallo e l'architetto Filippo Loi, insomma, che hanno dato un contributo, una visione anche rispetto proprio al nuovo percorso di fruizione della collezione.
2: In che modo, cioè, qual è il rapporto diciamo tra il Festival di Spoleto, che è noto diciamo nel mondo, anzi direi nei due mondi, il Festival dei Due Mondi, che è molto concentrato sulla musica, la musica, la danza, il teatro, qual è il posto, come si è trovato un posto invece il mondo dell'arte figurativa, che è cambiato poi nel tempo, mi pare?
7: Sì, diciamo che c'è un episodio che mi sento di dire è centrale proprio nella storia non solo del Festival di Spoleto, ma nella storia dell'arte direi internazionale. Era nel 1962, era la quinta edizione del Festival dei Due Mondi, e proprio Giovanni Carandente venne diciamo in qualche modo invitato da Giancarlo Menotti, che era storico direttore del Festival dei Due Mondi, venne diciamo invitato a curare, a orchestrare questa mitologica mostra il cui titolo Sculture nella città insomma, è piuttosto già rappresentativo ed eloquente. Vennero invitati oltre 50 artisti che disseminarono in città, nello spazio urbano di Spoleto, più di 100 opere. Questi artisti erano appunto Leoncillo, Alexander Kolder, Henry Moore, Ettore Colla, Consagra, Lucio Fontana, veramente Manzù, Arnaldo Pomodoro, veramente tantissimi nomi, Beverly Pepper, tra i nomi più importanti veramente dell'arte, della scultura del Novecento. Ecco, questo episodio sicuramente ha contribuito anche a saldare, ecco, questo rapporto che mi sento di poter dire insomma che continua anche adesso tra il Festival dei Due Mondi e l'arte contemporanea.
2: E poi quindi è cresciuto negli anni, ormai diciamo l'arte è diventato uno delle pagine del programma del Festival alla stregua di tutte le altre, se vedo bene.
7: Sì, assolutamente sì, e poi insomma c'è anche questa bella tradizione dell'artista che appunto firma il manifesto, e poi come appunto nel caso di Penone, ma come è accaduto lo scorso anno con William Kentridge o due anni insomma fa con Chiara Camoni, vede l'organizzazione di una mostra personale a Palazzo Collicola.
2: Tra l'altro Palazzo Collicola è anche il luogo della continuità della storia del Festival, cioè si visita anche per conoscere la storia del Festival di Spoleto.
7: Beh, in qualche modo sì, perché appunto come dicevo, soprattutto con la mostra del 62 appunto l'arte contemporanea diciamo entra proprio mi viene da dire nel DNA proprio del Festival, al pari delle diciamo dei linguaggi più legati allo spettacolo dal vivo, quelli più insomma performativi, ecco. E ovviamente la collezione insomma di Palazzo Collicola ha degli affondi su questa relazione così storica e così ancora viva.
2: Tutto si inaugura sabato, no? È da sabato che insomma il pubblico, i cittadini che verranno al Festival potranno vedere le cose che ci hai raccontato.
7: Sì, verranno, si potrà tutto visitare a partire dal 27 mattina, da questo sabato 27 giugno. Le mostre andranno avanti per un bel po', anche quella del Battistero della Manna d'Oro, che è prodotta dalla Fondazione Carla Fendi.
2: Quindi oltre alla fine del festival, che mi pare sia il 12 luglio, no? Le mostre saranno aperte e disponibili oltre la fine del festival.
7: Esattamente, la mostra della Manna d'Oro fino al 2 agosto, prodotta dalla Fondazione Carla Fendi di Davide Di Penone, Ephemeris è il titolo, e la mostra invece di Palazzo Collicola, il cui titolo è Anafora, sempre di Penone, fino addirittura all'inizio del nuovo anno.
2: Molto bene, ti devo salutare. 26. Grazie Saverio Venini, insomma, buon festival, buone mostre. Saverio Venini, direttore dei Musei Civici di Spoleto. Ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Nella parte tecnica oggi ringraziamo Daniele Di Noia e Marco Mascia. E ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi ricordo che potete risentire questa puntata come tutte le precedenti su raiplaysound.it, e vi ricordo anche che tutte le mail che ci mandate a zapping@rai.it le leggiamo con attenzione, quindi continuate a mandarle, a suggerirci temi di discussione. Ci fermiamo qui, grazie a tutti e appuntamento a domani da Giancarlo Loquenzi.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: D'estate accendi la tua radio di bordo.
10: Radio di bordo.
11: Avvistamenti,
9: veleggiate,
11: nuovi approdi.
9: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
10: Il mare e le sue storie.
11: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
9: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
11: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Con Germana Brizzolari.
11: E Raffaele Roselli.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
13: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
14: Nonostante quello che alcuni, soprattutto politici, vogliono farci credere, molti passi sono stati fatti sulla strada del riconoscimento del diritto alla libertà religiosa e anche del diritto all'incredulità. La Chiesa cattolica, con il Concilio Vaticano II, ha saputo confrontarsi con il mondo dell'incredulità come con quello delle tante e diverse fedi religiose. Gli ultimi pontefici, con forza diversa e soprattutto con modalità diverse, hanno cercato di dare voce e storia a una fede che accetta con gioia la ricchezza della libertà, perfino quella di chiamare Dio con altri nomi. E le mormorazioni contrarie da parte di tanti hanno davvero rattristato lo spirito. In un luogo quanto mai significativo, come un istituto oncologico per la cura e la ricerca sui tumori a Marsiglia, nell'estate del 2000 è stata inaugurata un'installazione permanente di Michelangelo Pistoletto. Uno spazio suddiviso in 5 sezioni, separate da una griglia, disposte attorno ad un'area centrale come i petali di un fiore. In 4 sezioni è collocato il simbolo della religione cui ciascuna sezione è dedicata, ebraica, cristiana, buddista, islamica, scelti dai rappresentanti delle rispettive comunità religiose locali. Nella 5ª sezione, dedicata ai laici e a ogni altra confessione, sono posti alcuni libri. L'area centrale, poi, ospita il metro cubo di infinito, opera di Pistoletto del 1966, costituita da un cubo formato da 6 specchi con la superficie riflettente rivolta verso l'interno. Uno spazio laico di incontro e di condivisione, dunque, che esprime la pluralità delle dimensioni spirituali e che, rispettando le differenze tra le varie fedi religiose, rimanda la possibilità di vivere la propria opzione religiosa nella trasparenza e quindi nella libertà.
15: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni. Sul Medio Oriente la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta completamente d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto in merito alle affermazioni del segretario della NATO. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
3: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
2: Il terremoto in Venezuela, c'è anche un italo venezuelano tra le 188 vittime finora accertate, si trovava in un edificio a 30 km da Caracas. Oltre 1.500 i feriti e più di 40.000 il numero dei dispersi, si teme dunque un bilancio pesantissimo. Si continua a scavare tra gli edifici crollati, due le scosse che hanno devastato l'area nord-occidentale del paese di magnitudo 7.2 e 7.5, dichiarato lo stato di emergenza, attivata la macchina dei soccorsi di tutto il mondo. Il Vaticano ha inviato 100.000 euro, il Fondo Monetario Internazionale stanzierà 200 miliardi di dollari per la ricostruzione. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del 29 giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti. L'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna della IO, il GPL, esplose e causò un vasto incendio. Morirono 32 persone ed oltre 100 rimasero ferite. È definitiva la pena inflitta ad Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia di un anno e mezzo nel luglio del 2022 a Milano.
4: Niente carcere a vita per Alessia Pifferi. La Suprema Corte respinge la richiesta dell'accusa di un nuovo processo senza la concessione delle attenuanti e conferma i 24 anni stabiliti in appello. In primo grado la donna, ritenuta capace di intendere e volere, era stata condannata all'ergastolo per aver abbandonato per 6 giorni la sua bimba Diana di soli 18 mesi, lasciandola morire di fame e sete mentre lei era con un uomo fuori Milano. In secondo grado il collegio giudicante aveva riconosciuto alcuni disturbi mentali alla Pifferi, lanciando così le aggravanti con le attenuanti generiche, queste ultime motivate anche dal clamore mediatico sofferto dall'imputata che per i magistrati aveva raccontato falsità per difendersi dal giudizio morale, così l'avvocato della difesa Cristian Scaramozzino.
5: Una mezza vittoria, la difesa puntava a un abbassamento della pena e quindi a una riqualificazione giuridica del fatto, piangiamo con un occhio.
4: Il commento del legale della mamma e della sorella di Alessia, Emanuele Demitri.
6: Viviana era molto delusa, si è messa a piangere, ci lascia con l'amaro in bocca. Rimane che si è trattato di un omicidio volontario.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Europa rovente, secondo le rilevazioni satellitari del programma Copernicus, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi. In Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime anche un bimbo di 3 anni. In Germania adottate misure eccezionali per raffreddare le strade. La corrispondente da Berlino.
7: In Doringia hanno mobilitato addirittura i mezzi antineve che d'inverno spargono il sale, ma oggi vengono usati per raffreddare il manto stradale con l'acqua, misura analoga all'aeroporto di Hannover con l'obiettivo di preservare le piste di atterraggio e decollo e prevenire i danni causati dal calore all'asfalto, perché altrove è già successo, un tratto autostradale in Sassonia-Anhalt è stato chiuso per i danni al calcestruzzo. L'ondata di caldo sta lentamente raggiungendo anche il nord-est della Germania. Secondo gli esperti, tra sabato e domenica a Berlino ci saranno fino a 44 gradi. Già la scorsa notte è stata però la più calda di sempre. In Renania-Palatinato la temperatura non è mai scesa sotto i 26 gradi. Bisogna preservare l'efficienza delle infrastrutture, quindi, ma soprattutto le persone. Con le vacanze ancora lontane, le scuole limitano la permanenza in classe, lezione solo le prime 4 ore. Le città installano nebulizzatori e aprono i rifugi climatici, cancellano gli eventi previsti tra sabato e domenica. E per la prima volta nella storia, le ferrovie annunciano che rimborseranno i biglietti di chi, visto il caldo estremo, preferisce non mettersi in viaggio. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Da oggi al 4 luglio della Costa degli Etruschi torna in equilibrio festival, oltre 50 eventi fra teatro, danza e musica, titolo di questa edizione tra visibile e invisibile.
0: Non vi sono limiti alla nostra capacità di entrare col pensiero in un altro. L'immaginazione, l'empatia non ha confini.
1: È proprio il sottile confine fra visibile e invisibile, fra realtà e immaginazione, il filo rosso che percorre questa edizione di In Equilibrio Festival. 10 giorni di eventi fra anteprime nazionali, danza, teatro e musica, in scena al Castello di Castiglioncello e a Rosignano Marittimo. Un osservatorio sulla scena contemporanea capace di trasportare gli spettatori in un viaggio immaginario, ma anche di accompagnarli fisicamente tra i luoghi del festival. Tra le anteprime, La vita degli animali, di Così, di e con Elisa Poll e Chiara Lagani.
8: Uno spettacolo sull'equilibrio delicato tra natura e uomo, che ha a che fare con tutte le domande più spinose della nostra vita attuale, dalle guerre all'equilibrio precario che abbiamo in questo nostro cosmo con la natura, al mondo che stiamo distruggendo.
1: In prima nazionale anche Le Argonautiche, della compagnia I Sacchi di Sabbia, dove la rilettura del classico si rivela ancora una volta, fonte inesauribile a cui attingere per il presente. Silvio Castiglioni.
9: È la storia di un antieroe che è pieno di dubbi e che in realtà, più che la forza, usa l'amore.
1: Paola D'Angelo, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
11: Sono 13 le nazionali già certe di un posto ai 16esimi di finale che saranno inaugurati per effetto dei risultati maturati nella notte ormai trascorsa in Italia da Sudafrica-Canada che si giocherà domenica 28 alle ore 21. E poi si muove anche il domino di incastri delle terze classificate, le cosiddette ripescate. La Bosnia di Edin Džeko è già certa di andare avanti nella competizione. Noi però ci apprestiamo a inserire in tabellone dai gironi che scenderanno in campo di qui alle prossime ore altri 4 nomi, e dico 4 perché 2 certezze ce l'abbiamo già: gli Stati Uniti e la Germania. È proprio qui da partiremo. E allora ben trovati, buonasera da Guido Ardone al microfono, 21:07, Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Saluto qui con noi nei nostri studi di Dallas Daniele Antelmi, Francesco Penaglieri con Paolo Ranaldi alla parte tecnica. Poi voliamo immediatamente a Roma, dove ci assistono alla console questa sera Daniele Di Noia e Marco Mascia, c'è Tony Tisi in redazione e naturalmente Ombretta Conti in regia. Seguiremo le partite del gruppo E, calcio d'inizio alle 22, tra poco più di 50 minuti, ma oggi prepartita un po' più ampio del solito, ne approfitteremo anche per raccontarvi un po' di storie. Le gare in programma: Ecuador-Germania, come accennavo, e contemporaneamente, come si conviene in questa terza e ultima giornata, Curaçao-Costa d'Avorio. Andiamo subito alla presentazione e poi avremo modo di approfondire. Cominciamo proprio dalla Mannschaft di Nagelsmann, sì, lo dicevo, già certa di questo primo posto nel girone, oggi impegnata contro un Ecuador che, calcisticamente parlando, si intende ha praticamente le spalle al muro. I sudamericani sono costretti a vincere di fatto per continuare a sperare. Si gioca nello stadio che ospiterà la finale, lo ricordiamo sempre, continuiamo a farlo, New York, New Jersey per l'esattezza, il MetLife. Per questo Ecuador-Germania, allora anticipiamoci perché le formazioni sono già ufficiali e già in possesso di chi ci racconterà la partita. Buonasera, ben trovato Giuseppe Bisantis.
12: Buonasera a te Guido Ardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. La Germania già certa del primo posto, giocherà il suo 16° lunedì a Boston contro una delle terze, quindi adesso impossibile assolutamente capire quale. L'Ecuador che è in classifica un solo punto frutto dello 0-0 con Curaçao, una partita che però al di là dello 0-0 è stata forse una delle più divertenti finora viste ai mondiali, con innumerevoli occasioni da gol, con grandi interventi dei portieri da una parte e dall'altra, ma sa di fatto che il punto dell'Ecuador è frutto appunto di questo 0-0, nessun gol messo a segno, perché alla prima partita l'Ecuador perse 1-0 ai supplementari supplementari con la Costa d'Avorio. La classifica di questo gruppo E dice infatti Germania 6, Costa d'Avorio 3, la Costa d'Avorio potrebbe teoricamente raggiungere la Germania, ma a quel punto la Germania è avanti per lo scontro diretto, quindi Germania già prima, la Costa d'Avorio potrebbe teoricamente raggiungere la Germania, ma a quel punto la Germania è avanti per lo scontro diretto, quindi Germania già prima, e poi Ecuador e Curaçao a 1. Contemporaneamente a Filadelfia si giocherà Curaçao Costa d'Avorio, e quindi per l'Ecuador assolutamente l'obbligo di vincere, perché con 2 punti è davvero difficilissimo pensare di essere ripescata, tanto meno con 1 punto. Le formazioni, mi chiedevi Guidardone, ce le abbiamo ufficiali, e devo dire che forse noi pensiamo un po' troppo, consentitemi il termine, da italiani, perché immaginavamo che Julian Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, visto che è già certo del primo posto, avrebbe forse ruotato un po' di giocatori e fatto riposare magari quelli più stanchi. Tutt'altro, la Germania è in pratica con la squadra titolare. E allora andiamo, l'Ecuador, che è guidato un tecnico argentino, Sebastian Beccacece, le origini italiane comunque sono evidenti, Beccacece è un cognome di origini marchigiane. 4-4-2, il portiere è Galindez, Franco, Ordóñez, Pacho e Incapié in difesa, Yeboah, giocatore del Venezia, con Caicedo, uno dei due Caicedo, perché ci sono due Caicedo in campo, c'è Moises Caicedo, Vite e Angulo i centrocampisti, Plata e Valencia, e ci sono anche qui due Valencia, Enner Valencia gioca titolare, Anthony invece va in panchina. La replica appunto di Julian Nagelsmann, in pratica l'unico

0: riscaldamento prepartita alle 22 ora italiana, le 16 di New York, il fischio d'inizio. Intanto restituisco la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
1: E grazie per il momento a Giuseppe Bisantis, che indicazioni anche di palinsesto ritroveremo poco dopo le 21:30, quando ci dedicheremo per qualche minuto proprio alla Germania di Nagelsmann. Come accennava Giuseppe, anche snocciolando la classifica di questo girone E nell'altra partita, facciamo oggi idealmente una strada relativamente breve, considerando le maxi distanze del maxi altrettanto mondiale nordamericano. Da New York ci spostiamo a Filadelfia, e qui la grande chance storica è tutta effettivamente per la Costa d'Avorio, che ha la possibilità di superare, come mai accaduto prima, la fase a gironi, come mai accaduto nelle tre precedenti partecipazioni della formazione africana. Ma sul fronte opposto, attenzione, perché Curaçao, dopo lo storico punto conquistato con l'Ecuador, vuole dimostrare di non essere soltanto una semplice favola e di ispirare simpatia, ma magari di fare qualcosa di ancor più grande rispetto alla già incredibile qualificazione a questo mondiale. Per Curaçao, Costa d'Avorio, anche qui ovviamente il calcio d'inizio è fissato alle 22, le formazioni, la presentazione di chi ci racconterà questa partita. Giovanni Scaramuzzino, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera. Con un voto in pagella 9, più alto addirittura dei gol subiti all'esordio contro la Germania, furono 7 allora, il 37enne Eloy Rom, autore di ben 15 parate nella gara di domenica contro l'Ecuador, che è valsa lo 0-0, prova il bis sperando stasera anche nel suo attacco. Curaçao si può qualificare, è così, ma i favori del pronostico chiaramente attraversano l'Atlantico per prendere dimora in Costa d'Avorio. Poi con questa formula salva spazio finché c'è posto, naturalmente c'è anche speranza. Da 48 a 32 squadre, più che un taglio e un ritocco. Andare avanti, se per Curaçao è un sogno, per la Costa d'Avorio è una possibilità. Gli africani ritornano al mondiale dopo 12 anni, prima volta assoluta invece per i caraibici, naturalmente scossi, come non esserlo per la catastrofe, il tremendo terremoto che ha colpito il vicino Venezuela, la cui costa dista 70 km appena da quella di Curaçao. L'esperienza di Dick Advocaat in panchina, 78 anni, e lui, il commissario tecnico più anziano, non solo di questa edizione, ma di tutte quelle che si sono finora disputate il mondiale, che si avvia a compiere il secolo di vita. Distinta ufficiale Curaçao, punti 1 in 2 partite. In porta naturalmente c'è lui, c'è Home, schema difensivo a 5 con gli esterni Brenner e Fonville, in mezzo giostreranno Gari, Obispo e Floranus, a centrocampo gli esterni Chong e Juninho Bacuna, in mezzo l'ex Juve Next Gen Comenensia e l'altro Bacuna, il fratello di Juninho, cioè Leandro, in attacco è Locadia, il terminale offensivo della formazione di Dick Advocaat. Costa d'Avorio, punti 3 in classifica, più 2 rispetto a Curaçao. Yaya Fofana tra i pali, 2 Kossounou, Ousmane Diomandé e Operi in difesa. A centrocampo Diallo, Sangaré, Kessi e Yann Diomandé. Più avanti, accanto a Bonny, c'è Pepe Nyberg della Federazione Svedese e il direttore di gara. Si gioca a Filadelfia, linea Dallas.
1: E grazie anche a Giovanni Scaramuzzino. Resta lì Giovanni, perché magari torneremo da te nei prossimi minuti, quando cercheremo di respirare l'atmosfera di attesa, comunque di festa, ancorché offuscata, come opportunamente sottolineava Giovanni, anche dalle terribili notizie che pure a Curaçao rimbalzano dal vicino Venezuela. Ma proviamo naturalmente ad alleggerire, a parlare di calcio, di speranze, di sogni. Lo facciamo con un italiano che già da diversi anni ha scelto di partire da Trieste e di ricominciare sostanzialmente da capo la propria vita, la propria attività con la famiglia in questa isola caraibica, della quale adesso parliamo anche per questo miracolo calcistico. Il più piccolo paese, anche il paese meno popolato ad aver mai preso parte alla fase finale di un campionato mondiale, dovrebbe essere in collegamento con noi proprio da Curaçao. Stefano Cergol, che saluto con molto piacere su Rai Radio 1. Buonasera, anzi per lei buon pomeriggio, perché siamo molto vicini come fuso orario. Stefano,
3: buonasera, buon pomeriggio a tutti voi e a chi ci ascolta.
1: 15:16 l'orologio segna a Curaçao, 14:16 a Dallas, sono le 21:16 in Italia, così le abbiamo dette tutte. Stefano, lei mi perdonerà se per la mia prima domanda non è che mi sono scervellato tanto, ma mi sembra inevitabile. Cosa ci fa un italiano da Trieste a Curaçao e che cosa concretamente fa nel, già da molti anni come accennavo e da quello che mi è parso di capire, ricominciare praticamente da capo una nuova vita, un nuovo capitolo della propria esistenza?

0: Sì, guarda, quella che hai detto giusto, questa è stata una scelta di vita. Quando ti svegli e sei infelice di quello che fai, non hai altre scelte che ricominciare da capo. E noi con un po' di, così, di leggerezza l'abbiamo fatto 13 anni fa, abbiamo deciso di spostarsi su quest'isola che è magnifica.
1: È un'isola che sta vivendo anche un sogno. Sì, sì, l'ascoltiamo, prego, prego.
0: No, qui abbiamo aperto una boutique in un bel centro commerciale, gestiamo alcuni appartamenti per turisti e devo dire è tutto fantastico, nel senso che l'isola ci ha accolto benissimo, il clima è favorevole, c'è l'estate tutto l'anno, per cui non possiamo lamentarci.
1: E tu ti trovi, Stefano, ti do del tuo a questo punto, perché la radio, no, sì, fa incontrare, crea amicizia, sì. Ti trovi nel capoluogo, potremmo definirlo più che la capitale, Willemstad.
0: Sì, esattamente, Willemstad è praticamente l'unica città dell'isola, poi ci sono dei piccoli borghi, ma fondamentalmente la popolazione sta tutta qui in centro, siamo 160.000 abitanti. Tra l'altro forse sentirai fuori un po' di rumore, perché l'isola è in festa, qui hanno allestito proprio di fronte al mio negozio un'arena ed è carica di gente, tutte con le magliette azzurre, è una festa totale.
1: Una festa che era iniziata, vado grosso modo a memoria, a metà novembre, quando si chiuse il percorso di qualificazione con questo storico pass che è andata avanti nei giorni scorsi, immagino, nonostante insomma il pesante passivo e ci poteva stare subito dalla Germania, poi è arrivato questo primo storico punto, ci diceva bene Giovanni Scaramuzzino, no, è eroico il portiere di Curaçao in quell'occasione, Rom, per conquistare questo pareggio. Adesso prova Stefano a descriverci la scena. Sì, ci parlavi di un'arena, è un'isola comunque ridotta, noi abbiamo fatto mille volte paragoni, no, con le dimensioni di Roma, praticamente un terzo, la popolazione quella di Modena, immagino si fermi tutto per seguire questa partita che in ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, chiuderà un sogno oppure addirittura lo porterà avanti e avrebbe davvero del clamoroso.
0: Allora sì, questo è un sogno per l'isola considera 160.000 abitanti, quindi è praticamente un piccolo borgo rispetto all'Italia, ma l'isola sta festeggiando in una maniera che non potevo immaginare, nel senso che ho scoperto un tifo che è diverso dal tifo cui ero abituato in Italia, c'è una felicità diffusa in tutte le trame del tessuto cittadino. Qui oggi, per darti solo un esempio, i pubblici uffici hanno chiuso a mezzogiorno per permettere alla popolazione di guardare l'incontro, e il fatto simpatico è che non solo i curassoleni, cioè gli abitanti dell'isola, stanno seguendo con attenzione e con fermento l'avvenimento, ma tutti i turisti, li vedo passare qua davanti al mio negozio, sono tutti vestiti a festa. Proprio due secondi fa ho incontrato la famiglia italiana con due ragazzini con la maglia della nazionale di Curaçao che andavano a vedere la partita in centro, quindi è una festa totale, è un tifo al di fuori del tifo vero e proprio, è proprio un elemento di orgoglio per l'isola che è arrivata a questo punto.
1: Sì, d'altra parte è appunto immergersi in un appuntamento storico, anche per chi è di passaggio, per chi è un turista, può essere un'occasione più unica che rara. Visto che sei da quelle parti con la famiglia già da una decina d'anni, Stefano Cergolla, triestino che si è stabilito proprio a Curaçao, il pallone da quando e in che modo rappresenta il pane quotidiano? Intendo dire, c'è stata un po' una crescita, un'impennata di interesse dopo la qualificazione, o nel pur piccolo panorama anche, come dire, sociale, demografico, rappresenta un punto fermo? Poi detto da un italiano, insomma, tu arrivi da un paese dove il calcio praticamente va di pari passo con la storia sociale del nostro paese, non è azzardato dirlo.
0: No, allora, per essere onesti, lo sport nazionale qui è il baseball. Diversi giocatori di Curaçao giocano nella Premier League americana, quindi il calcio è un po' una scoperta recente, per quanto sia diffuso, ci sono un sacco di squadre, c'è un campionato locale, ma l'esplosione è nata con la qualificazione ai mondiali. Diciamo che la crescita è stata costante negli ultimi 10 anni, grazie anche ad allenatori, investimenti, il movimento è molto cresciuto. E oggi c'è questo momento d'orgoglio dell'isola che proprio festeggia, è proprio esploso, devo dirti, le macchine sono tutte colorate azzurre, la città è completamente vestita d'azzurro, le bandiere sulle macchine, gli striscioni, e il bello è che quando ho preso 7 gol dalla Germania la gente festeggiava in piazza perché Curaçao ha segnato il primo gol, quindi c'è un tifo diverso che noi non possiamo immaginare, noi avremmo messo alla berlina i nostri giocatori, qui invece li hanno onorati e esaltati, quindi è un tipo di tifo che mi piace molto.
1: Le auto dipinte e imbandierate, gli uffici eccezionalmente chiusi sono cose che da troppo tempo non vediamo e atmosfere che da troppo tempo non respiriamo. Sì, è scontato, è banale, ma ogni volta ci viene in mente questo parallelismo. Ci confermi, Stefano, che insomma l'eroe locale di questi giorni è soprattutto il portiere Romo? C'è un altro calciatore attorno al quale, insomma, non so se anche lì attraverso i nomi sulle magliette si riesce a fare un po' un applausometro, una classifica delle preferenze dei tifosi locali rispetto alla nazionale che sta regalando un sogno, guidata da un vecchio volpone come Dick Advocat, come diceva Giovanni poco fa.
0: Beh sì, diciamo che il portiere è stato l'eroe nazionale e non posso neanche raccontarti quanti meme girano in rete, con statue e rete. Ma diciamo ci sono i fratelli Bakuna che sono, insomma, dovrebbe essere il punto forte della squadra, per cui sono quelli più titolati. Ecco, diciamo. Sì, però sì, l'eroe, obiettivamente l'eroe è il portiere oggi, assolutamente.
1: E da quando tu sei a Curaçao l'Italia non ha più fatto un mondiale. Io insisto, persevero e rigiro il coltello nella ferita. Praticamente, se ho fatto bene i conti, tifoso, appassionato anche del nostro calcio, Stefano, qual è il tuo rapporto con il pallone? Così, per capire anche come leggi tutta questa storia con i tuoi occhi.
0: Ma io, per essere onesto, ho fatto anche il giornalista sportivo, per cui un po' mi piace il calcio, sì.
1: Allora, però vedi che il tuo era motivato, a maggior ragione, vedi?
0: Sì, esattamente, però ho un brutto ricordo, perché quando sono arrivato sull'isola ho assistito proprio all'ultimo match d'Italia ai mondiali e da allora non ho più visto l'Italia giocare. Cioè, tra l'altro c'è un altro meme che gira, che è molto divertente, che dicono, perché c'è alcuna parte della popolazione italiana un po' infastidita del fatto che Curaçao sia arrivato a questo punto, a scapito anche dell'Italia, tra virgolette, e allora questo meme dice: ricordo agli italiani che Curaçao ha segnato più gol nei mondiali dal 2016 ad oggi.
1: È una risposta. La matematica non è un'opinione, è fattuale, assolutamente. Poi hai fatto bene a mettere le virgolette, sì, perché anche i quotidiani, i titoli, per carità, rispettabili, autorevoli, ma parliamo di due strade completamente diverse. È stato deciso questo allargamento, è chiaro che ne hanno beneficiato altre federazioni, noi il nostro non l'abbiamo fatto. Fine della storia. Stefano Cergolla, con te ancora qualche minuto, poi ti lasceremo in questo clima di attesa e in ogni caso, come ci è ben raccontato, di festa per questo ulteriore evento. Giovanni Scaramuzzino, sì, a metà strada ovviamente tra il calcio, il colore, i sogni e le aspettative. Torniamo da chi ci racconterà la gara che inizierà alle 22 ora italiana, alle 16 però a Curaçao, tra la formazione caraibica e la Costa d'Avorio. È chiaro che sì, si racconta qualcosa che non abbiamo mai visto ed è anche l'aspetto del folklore. Poi sempre pallone, è una squadra che vorrà ovviamente lottare per provare addirittura a soffiare il posto alla Costa d'Avorio. Giovanni.
2: Sì, precisiamo a questo punto, perché credo sia doveroso. Calcisticamente Curaçao è legato a doppio filo all'Olanda, l'ex madrepatria, certo. E sono molti i componenti della rosa, quasi tutti, ad essere nati nei Paesi Bassi, ma dichiara discendenza caraibica. 12, Guido, militano in squadre olandesi, magari non di primo piano, però proprio questa loro conoscenza del professionismo, insomma, fa sì che non sia solo folklore, insomma, parlare di Curaçao. Ora ha girato anche qui sui vari siti quella scuola bus che era stato utilizzato come mezzo di trasporto dai giocatori senza finestrini, e scandivano appunto la musica e il ritmo dei loro tifosi battendo sulle lamiere. Si parla, e lo avevate ricordato, di un'isola che è grande appena due volte l'isola d'Elba, insomma, ecco, quindi è ovvio che non può essere completamente autoctona a livello di giocatori. Però è una formazione, e ci piace sottolinearlo, che ha chiuso le qualificazioni mondiali da imbattuta. In particolare l'ultimo anno di Advocat, perché non era più il commissario tecnico per via delle condizioni di salute della figlia, motivi personali, a febbraio lo avevano indirizzato verso la scelta di lasciare. Poi ci sono state due amichevoli, diciamo pure disastrose, e Advocat è stato richiamato anche, se non soprattutto, grazie per fortuna al miglioramento delle condizioni di salute della figlia. E quindi questa marcia indietro con tutto il resto che sappiamo, quindi la ricerca dei giocatori. Sono nati nei Paesi Bassi, ma con radici appunto a Curaçao, e tra loro anche un giocatore come Livano Comenensia, che ha militato nella Juventus Next Gen, adesso è a Zurigo. A te.
1: Sì, d'altra parte anche dal punto di vista, come dire, geopolitico, stato di formazione recente in qualche modo, praticamente 16 anni poco prima dell'arrivo sull'isola di Stefano Cergolla, che da Trieste si è stabilito lì, che in collegamento con noi su Radio 1 parli anche il papiamento, se dico bene, Stefano, questa proprio te la dovevo fare per forza.
0: Davvero? Ti essere fatto, ma parlo anche il papiamento, che poi è una lingua bellissima, è un misto di portoghese, spagnolo, olandese. Io dico sempre questa frase: per chiedere un bicchiere d'acqua, un'acqua del bar, l'acqua tap water, si dice mi poragna un glass di acqua di crunchy, che è una lingua.
1: È un misto di tutto, ma è fantastico.
0: È un
1: davvero,
0: misto,
1: sì.
0: Ma è bellissima. L'isola è un misto, è veramente un melting pot. Ci sono culture diverse, religioni diverse. Devo dire che è bellissimo vivere qua, assolutamente.
1: Beh, allora ti strappo, come dire, qual è l'urlo di battaglia, il classico Forza Curaçao, però in papiamento, qual è il grido che si avverte più, che si ascolta più per le strade o sugli striscioni?
0: No, si grida Curaçao, che poi sarebbe Curso in papiamento, si grida solamente Curso, ma la formazione è chiamata Blue Wave, quindi si dice una sorta di Forza Blue Wave.
1: Sì, diciamo la balena blu, se ho ben inteso, naturalmente, questo è il soprannome.
0: Sarebbe l'onda
1: wave, è vero, wave, hai ragione. Blu. Sì.
0: E tanto io sono anche felice, perché tra l'altro la squadra veste i colori praticamente della squadra italiana, perché sono azzurri come noi, quindi in qualche modo mi sento a casa, dai, diciamo.
1: Sì, una tinta d'azzurra diversa, di azzurro diverso, mentre la nostra è sempre più sbiadita. Io sono sempre più cattivo verso la nostra nazionale, ma ci rifaremo in futuro. Dove seguirai la partita? Non so se lo accennavi prima, oppure te ne starai, come dire, quieto a osservarla per conto tuo in famiglia, o vuoi unirti alla folla?
0: No, io guarda, sono in negozio, ma adesso lo chiudo e mi inoltro nell'arena, dove lo guarderò con tutte le persone che sono qua, perché lo spettacolo è veramente fantastico.
1: Allora, buon divertimento. Con un auspicio, questa volta lo faccio a me stesso, spero di venirti a trovare, mai dire mai nella vita, perché sarebbe davvero una bellissima esperienza. Scherzi a parte, grazie per essere stato con noi, per averci aperto uno squarcio da cartolina davvero su Radio 1 sulla grande attesa di Curaçao. Appuntamento ulteriore con la storia a pochi minuti dal calcio d'inizio di questa terza ultima partita del girone contro la Costa d'Avorio. In bocca al lupo per tutto, Stefano Cergolla, ci risentiamo su Radio 1, un abbraccio.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Grazie, chiudiamo i nostri collegamenti eccezionali con Curaçao, chiudiamo anche questa prima mezz'ora con voi, adesso mini pausa, c'è Onda Verde, poi ripartiremo, continueremo a parlare ovviamente di calcio, di formazioni, ci dedicheremo a una squadra che ha una storia, un curriculum un po' diverso, ovvero la Germania, già certa nel primo posto del girone, lo faremo con un nostro collega, giornalista ovviamente sportivo, tedesco, corrispondente. Voi restate su Rai Radio 1, perché aspettando il calcio d'inizio alle 22 di queste due partite del gruppo E, tutto il mondiale è davvero minuto per minuto, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: 21:30, i principali aggiornamenti in Assè, Torino, Savona, un incidente da segnalare all'altezza di Millesimo, siamo verso Savona, ci spostiamo in A14, code per il ripristino di un incidente tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, poi andiamo in A1 Firenze Roma e anche qui un incidente, code, siamo tra Scandicce e Firenze Sud verso la capitale, poi sempre in A1 il traffico è rallentato tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Andiamo verso la capitale, raccordo anulare, code per lavori tra svincolo Trionfale e svincolo Ospedale Sant'Andrea direzione Salaria, un incidente sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale est e Portonaccio, siamo in direzione del raccordo e sono coinvolte una moto e tre auto. Andiamo poi sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti, un veicolo in panne tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Rieccoci ancora collegati da Dallas, 21:31, ampio più che mai oggi il prepartita delle due gare che vi racconteremo, con calcio d'inizio alle 22, Ecuador-Germania, Curaçao-Costa d'Avorio. Ricordo che la terza e ultima giornata di questo gruppo E si andrà a decretare intanto il nome della seconda classificata, perché il primo posto, ripetita Juventus, è già appannaggio della Germania, e poi bisognerà capire anche se da questo girone potrà arrivare qualche notizia importante rispetto al balletto delle terze, che sia una piccola isola caraibica. Fino a pochi istanti fa in collegamento con noi un nostro connazionale triestino, Stefano Cergolla, che si è stabilito a Curaçao da molti anni. Bella la cartolina dell'attesa. Dicevo che sia una piccola isola o insomma uno stato molto grande per estensione, per popolazione, con una storia particolarissima, ovvero il Sudafrica. La festa del pallone è sempre festa in tutte le città del Sudafrica. Nella notte grandissimi festeggiamenti, perché proprio in virtù della vittoria di ieri, inaspettata devo dire, contro la Corea del Sud, i Bafana hanno guadagnato l'accesso ai sedicesimi di finale. E come accennavo in apertura e come ribadisco ancora, sarà proprio la prima partita in ordine cronologico tra Sudafrica e Canada. Ora però ci dedichiamo alla Germania. Prima di farlo, ancora un flash con chi in apertura di puntata, ormai una mezz'oretta fa, ha declinato le formazioni ufficiali della Mannschaft e non solo, in vista di questo Ecuador-Germania. Giuseppe Bisantis, come pure dicevi, insomma, non ci sono grossi cambi. Le uniche scelte obbligate di Nagelsmann sono quelle per infortunio, che sono un po' le uniche note stonate di questo primo avvio di mondiale per i tedeschi. Poi per il resto 9 undicesimi pienamente confermati rispetto alla sfida vinta all'ultimo istante, non lo dimentichiamo, con la Costa d'Avorio. Una rapida fotografia e poi c'è già un ospite in ascolto e che saluterò tra pochissimo.
5: Beh, intanto gli infortunati sono Schlotterbeck, che si è fatto male proprio nella partita con la Costa d'Avorio, difficile un recupero anche per le prossime. Poi l'altro difensore Brown, giocatore dell'Eintracht Francoforte, che al momento non è a disposizione di Nagelsmann, è infatti una panchina più corta. Ci sarà il debutto in questo mondiale da parte di Raum, esterno di sinistra della nazionale tedesca, gioca nella Lipsia. Per il resto sì, c'è Rudiger, che è confermato al posto di Schlotterbeck alla fianco di Tapero. Rudiger lo conosciamo, giocatore di grande valore, di grande esperienza. E poi dal centrocampo in su sono i stessi giocatori titolari. Ripeto, c'era venuto il possibile dubbio di un turnover in vista dell'impegno di lunedì della Germania contro una terza, e invece Nagelsmann vuole puntare sui suoi, e devo dire che questa è anche una scelta assolutamente condivisibile.
1: È una scelta della quale continuiamo a parlare con il corrispondente in Italia di una storica davvero rivista sportiva, soprattutto calcistica, con alle spalle davvero praticamente un secolo di pubblicazioni. Io saluto con molto piacere su Radio 1 Oliver Birkner. Buonasera Oliver, benvenuto.
6: Salve, buonasera a tutti, stavolta dal caldo tedesco, che anche qua tocca i 40 gradi.
1: Ma è un problema credo di tutta Europa, e noi a Dallas non siamo immuni. Poi non vi faccio il bollettino meteorologico, però insomma siamo sopra i 35, vento forte, umidità che insomma oscilla tra il medio e il massimo. Ma detto questo, poi si sta al chiuso con l'aria condizionata anche troppa, non divago più, caro Oliver, te lo prometto. La Germania già qualificata ai sedicesimi e dunque alla fase eliminazione diretta, che da quest'anno, da questa edizione, include anche i sedicesimi, dopo due partite matematicamente. Ma dov'è la notizia? La notizia un po' c'è, perché insomma erano due edizioni che non accadeva che restavate, vi do del voi in questo modo, a casa dopo la fase a gironi. Qualcosa è cambiato, evidentemente si è tornati insomma ai livelli della nazionale che ha 4 stelle sul petto come noi.
6: Sì, cioè, ci voleva dopo le delusioni di 4 anni fa, 8 anni fa, ci è creato di nuovo un po' lo spirito di una squadra che vuole provare anche con gente non proprio magari conosciutissima come UNDAF a livello internazionale, e ce l'ha fatta, e stasera potrebbe pure eguagliare il record di 12 vittorie di fila, che è vecchia di 46 anni fa, durante un europeo dove debuttava Lothar Matthäus agli europei, che è conosciuto anche in Italia.
1: Direi proprio di sì, nel trittico di tedeschi che fece una grande Inter quando il nostro era un grande campionato. Vorrà eguagliare quel record, vorrà anche rispondere a distanza, ma ovviamente parliamo di realtà molto diverse, alla tricolor, la chiamano, il Messico. Tra l'altro qui a Dallas comunità messicana foltissima, ieri sera c'era nella serata nordamericana un entusiasmo incredibile, perché loro hanno fatto 3 su 3 e dunque sono a punteggio pieno. Cambi forzati, dedichiamoci qualche istante al campetto, facciamo un po' i tecnici, anzi anzi tu fai il tecnico, io non ne sono all'altezza, Oliver Birkner, Nagelsmann ha detto bene Giuseppe Bisantis, non si risparmia nulla, rimette gli stessi sostanzialmente i titolari al di là del versante sinistro della difesa, ma lì non si poteva fare altrimenti per infortuni, e dunque Havertz, dunque Wirtz, Musiala, Sané, questi sono almeno sul fronte offensivo gli 11 scelti dal tecnico tedesco.
6: Ma io lo posso capire, perché innanzitutto diciamo Havertz, Musiala e anche Nemeccia a centrocampo vengono da da lunghi infortuni e hanno bisogno proprio di questo ritmo partita, e anche Wirtz una stagione abbastanza complicata nel Liverpool che ha cominciato molto male. Certo sì, che la Germania è sempre un paese dove tutti brontolano e la metà del paese vuole Undaf dopo i suoi gol che ha convinto. Però il problema con Undaf è che non ha un grande feeling con Nagelsmann, anzi Nagelsmann non ha un grande feeling con lui e nessuno ha capito bene perché. E vabbè, ha funzionato fino ad adesso così come Jolly, allora perché cambiare una cosa che si è verificata abbastanza vincente e convincente fino ad ora? Io lo posso capire. Sì. Perché cambiare
1: opzione uomo della provvidenza, no? Che entra dalla panchina e segna, lo ha fatto nella gara già ampiamente indirizzata contro Curaçao, ma è stato ultra decisivo contro la Costa d'Avorio con la doppietta che ha regalato alla Germania questa matematica qualificazione. E mi anticipavi, Oliver Birkner, perché noi abbiamo parlato soprattutto di Dennis Undav con Hansi Müller, che, come ricordo ovviamente a chi ci ascolta, è una delle icone del calcio tedesco, nell'ultima puntata di Radio Anch'io Sport, peraltro uomo immagine dello Stoccarda, che è la squadra della sua città, ed è anche la squadra di Undav. Ed è una storia nella storia questa, alla quale pure facevi riferimento, perché un ragazzo ormai trentenne, direi ampiamente non più di primo pelo come calciatore, che ha già un percorso alle spalle, ovvio, però trova questa sua consacrazione fino a questo momento in nazionale in età ultra avanzata, con, ci aggiungi questo dettaglio che io in parte ignoravo, lo confesso, un commissario tecnico che non lo vede fino in fondo, se ho ben capito, no? Questo è l'ulteriore paradosso.
6: L'ha pure criticato, pure qualche mese fa a marzo, che fece un gol in un amichevole, ha detto, e tutti, ah Undav che bello, che bravo, e lui ha detto vabbè, se lui è il suo lavoro e se lui magari giocava fin dall'inizio non c'aveva più il fiato di fare questo gol. Nessuno ha ben capito, come dicevo prima, perché c'è questo un po' questa diffidenza verso di lui, perché tanti ne parlano magari in Germania e gli dà fastidio che tutti lo vogliono, magari anche di provare invece di Sané, che è proprio molto criticato qua in Germania, di togliere Sané e mettere Undav e cambiare un po' il sistema. Però ha deciso così e va avanti così, può funzionare, e se non funziona sarà una bella critica qua in Germania.
1: Insomma, tra critiche e qualche malumore, come sempre accade, l'erba del vicino poi sembra tanto verde, ma poi in effetti scava. Se Undav proprio non vi serve, Oliver, cerchiamogli un nonno italiano, magari noi lo prendiamo molto volentieri. Giuseppe Bisantis, resistendo alle mie inutili battute, Costa d'Avorio battuta all'ultimo respiro, e parlavamo di Undav, tu hai raccontato quella partita, noi siamo con il corrispondente di Kicker in Italia, Oliver Birkner, e la Germania che hai visto soprattutto in una gara di sofferenza, in cui è andata sotto, in cui ha reagito, in cui ha portato a casa i tre punti sulla sirena, direbbero nel basket. Giuseppe?
7: Visto che si parlava di qualche critica a Nagelsmann anche sull'utilizzo di Undav, io dico spesso durante le radiocronache, quando oppure nei servizi, che quando un giocatore entra e segna si dice bravo, ma bisogna dire bravo anche all'allenatore, perché Oliver mi confermerà che proprio nella partita con la Costa d'Avorio la Germania, che era sotto, ha recuperato e poi ha vinto grazie ai cambi di Nagelsmann, che a un certo punto ha tolto anche giocatori come Musiala, insomma giocatori primo livello della Germania, ha fatto entrare dalla panchina giocatori come lo stesso Undav, che oggi partirà dalla panchina, ricordiamo 3 gol in 2 subentri finora nella partita della Germania, e insomma ha avuto ragione lui, quindi se magari in Germania lo criticano, lui può rispondere un po' con i fatti.
1: Oliver.
6: Sì, esatto, ma perfettamente, do ragione, ha perfettamente ragione. Io farei la stessa cosa, cioè ha funzionato fino ad ora, never change a winning team, una filosofia vincente, continua così innanzitutto perché c'è anche una squadra che ha bisogno di ritmo, tanti giocatori che hanno bisogno di ritmo e anche di una difesa che adesso è cambiata e deve trovarsi invece senza Schlotterbeck, che è uno molto più versatile nell'aprire le partite, invece Rüdiger è molto fisico, è un difensore puro, non c'ha le qualità di Schlotterbeck chiaramente.
1: Oliver Birkner, come noi ricordiamo molto di frequente ai nostri ascoltatori e come tu sai perfettamente, insomma la griglia dei sedicesimi prende forma, però con il fatto che passeranno le otto migliori terze su 12 e le squadre che avranno in dote proprio l'abbinamento con una terza, e del caso con la Germania, dovranno attendere un po' per capire quale sarà la loro avversaria. Poi però il giochino del tabellone lo si può fare e per me inevitabilmente irresistibile. Come tu saprai perfettamente, ai sedicesimi la Germania se la vedrà con una terza, ma poi subito dopo, se dovesse passare il turno ovviamente, agli ottavi troverebbe ipoteticamente da quel suo braccetto del tabellone la prima del girone I, e la prima del girone I qui non si scappa, sarà o la Francia o la Norvegia, che tra l'altro avranno lo scontro diretto proprio nella giornata di domani sera, e noi trasmetteremo la partita su Radio 1. Quindi nel caso ottavo di finale già ravvicinato, poi c'è anche da dire nell'ottica generale che il Brasile è dall'altra parte del tabellone, l'Argentina è dall'altra parte del tabellone, da capire dove andrà la Spagna. Questo è un po' lo scenario che ti consegno, che tu già conoscevi ovviamente.
6: Eh sì, questa sarà una partita che potrebbe diventare un Bayern PSG, perché c'hanno, sono due offensive che sono incredibili, cioè, e poi due difensive che magari non sono proprio al top del mondo. E, però qua devo dire che tanta gente c'ha paura della Norvegia, di non beccarsi la Norvegia, perché la Norvegia non c'ha nulla da perdere, cioè cavalca questa onda di entusiasmo, e se anche dovessero tornare dopo gli ottavi nessuno direbbe nulla. Allora secondo me è molto più pericoloso affrontare una squadra che tanti pensano alla finale persa nel 92 agli europei contro la Danimarca, che anche loro non c'avevano
1: storia quella.
6: Che non dovevano neanche partecipare,
1: sì, ripescata al posto della Jugoslavia in via di dissoluzione per motivi ovviamente pensano, drammatici, certo, sì.
6: A quell'evento lì, e poi Haaland, nessuno può marcare Haaland in quella forma lì.
1: Sì, è vero, la leggerezza di non aver nulla da perdere rispetto alla Francia, che dopo aver fatto la finale dello scorso anno è chiaro che è chiamata quantomeno a ripetere lo stesso percorso, ma comunque un livello tecnico della Norvegia che non ha nulla da invidiare a molte squadre, magari non alle big mondiali, però a tante squadre di questa competizione. Oliver, ti chiederei anche questo ormai ampio assaggio, due giornate e mezzo della fase a gironi del mondiale a 48, noi abbiamo parlato nella prima mezz'ora di trasmissione di Curaçao con un nostro connazionale da quelle parti, abbiamo visto altre realtà. Abbiamo visto il ritorno dopo mezzo secolo di Haiti, abbiamo visto altre debuttanti, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Insomma, ne ha guadagnato il mondiale secondo quello che abbiamo visto, quello che hai visto finora da questo allargamento, o serve solo a far massa, a far numero, detto tra noi caro Oliver, a far soldi, perché questo si è capito chiaramente.
6: Sì, ma questo in primis a fare soldi, secondo me, però è anche bello portare gioia un po' in qualche angolo del mondo che non c'ha magari tanta gioia, e tante squadre che hanno anche un po' sorpreso con una organizzazione che non si pensava prima, qualche cambiamento molto in primis utile secondo me è quella che nessuno si rotola per terra, perché poi deve uscire per un minuto, si vede poco.
1: Questo è vero, sì questo è vero.
6: Questo è un cambiamento utilissimo secondo me, spero di vederlo anche nei campionati più avanti. E sì, una cosa un po' triste davvero sono i prezzi dei biglietti, che tanta gente, i veri appassionati di calcio, anche in Germania, che parlando con amici, nessuno se lo può permettere di andare neanche per vedere tre partite, e si vede che è tutta un'altra clientela allo stadio adesso.
1: Non un mondiale popolare, assolutamente. Stefano, Oliver, la clientela della nostra Serie A è insomma chissà, in fase di diminuzione, tu la segui, ti chiedo, poi ti salutiamo e ti ringraziamo con quanto entusiasmo, diciamo, quanto ti sei divertito nello scorso campionato, mettiamola così, facciamo un test volante, guardando le nostre partite, intendo.
6: Ma io guardo, io in Italia si dice c'è sempre l'apocalisse, c'è sempre questo, magari quest'anno anche nelle coppe europee non è andato benissimo, sì. Anche la nazionale purtroppo, però non dimentichiamo che negli ultimi anni c'erano due volte l'Inter in finale, c'era la Roma che ha vinto, la Fiorentina in finale, e secondo me non è così drammatico come si dice sempre in Italia. Io mi sono divertito abbastanza, io da anni mi diverto col calcio italiano, l'unica cosa che bisogna adesso un po' cambiare il ritmo che spesso è troppo basso e si vede nei confronti delle coppe europee, che quando affronti una squadra che magari non ha lo stesso tasso tecnico ma
1: però va al doppio della velocità,
6: una velocità in più e gli italiani vanno subito in difficoltà.
1: Sei riuscito comunque a tirarci su, caro Oliver Birkner, corrispondente di Kicker, storica rivista tedesca in Italia, quindi grazie, buon mondiale, buon lavoro, ci risentiamo presto con piacere su Radio 1, un caro saluto a te.
6: Grazie mille, buonasera a tutti, buon mondiale.
1: Grazie a Oliver Birkner. E allora chiudiamo il cerchio tornando anche così per qualche istante sull'altra partita che seguiremo in contemporanea rispetto a Ecuador a Germania, perché diversi minuti fa abbiamo presentato Curaçao Costa d'Avorio, l'abbiamo fatto anche dal punto di vista del colore, tornerei sull'aspetto tecnico, sui 22 in campo con chi ci racconterà la partita, Giovanni Scaramozzino, per un rapido riepilogo, poi inni e si comincia. Giovanni.
2: Sì, musiche tra l'altro afro-caraibiche, non potrebbe essere diversamente, sugli spalti, un'atmosfera, diciamolo pure sintetizzandola così, ben lontana dalle tensioni calcistiche di gran parte del resto del mondo, pomeriggio soleggiato, 31 gradi in Pennsylvania, a Philadelphia, nella Curaçao, la scelta di Dick Advocaat confermata in pieno la formazione che è riuscita a pareggiare contro Ecuador, dando invece il primo punto in assoluto proprio alla formazione caraibica. Nella Costa d'Avorio confermato il forfè dell'ex torinista Singo, gioca nel ruolo di esterno destro difensivo 2, al di là del 4-4-2 con cui viene schierata sulla carta la formazione africana di Emers Faye, direi che soprattutto sulle fasce Amad Diallo a destra e Yann Diomandé a sinistra potranno essere attaccanti aggiunti, con Bonny e Pepe che invece prendono proprio la maglia delle due punte centrali, definiamole così. A tra poco per la radiocronaca, linea Dallas.
1: Grazie davvero, a tra pochissimo Giovanni Scaramozzino. Dunque si va in campo, girone, terza giornata, Ecuador-Germania con Giuseppe Bisanti, Curaçao Costa d'Avorio appunto con Giovanni Scaramozzino. Buon ascolto dei primi tempi di queste due partite. Da Dallas ci ritroviamo nell'intervallo su Radio 1, restate con noi.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
13: A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
17: Le partite.
18: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dagli Stati Uniti d'America, dal mondiale americano, dove si stanno per affrontare per il gruppo E al MetLife Stadium di New York, New Jersey, la formazione dell'Ecuador contro quella della Germania. In contemporanea a Filadelfia si sfidano Curaçao contro la Costa d'Avorio. In questo girone c'è già una sicura del primo posto, sia la Germania che ha 6 punti, potrebbe essere raggiunta dalla Costa d'Avorio che però perde lo scontro diretto con la Germania, quindi la Germania è già certa dei 16esimi, giocherà lunedì prossimo a Boston contro una terza che ovviamente ancora non conosciamo. Le squadre entrano in campo, la voce di Shakira che canta uno degli inni di questo mondiale nordamericano, e andiamo dunque a ribadire le formazioni con l'Ecuador che è guidata dal tecnico argentino Sebastian Beccacece, origini italiane, il portiere Galindez, 4 difensori, Franco Ordóñez, Pacho Incapié, a centrocampo Yeboah del Venezia, Moises Casedo, Vite e Angulo, davanti Platoa e Ener Valencia. La replica della Germania che non fa turnover, Nagelsmann il commissario tecnico schiera Neuer in porta, Kimmich, Rudiger, Raum in difesa, Mecha, Pavlovic a centrocampo, Sané, Musiala e Wirtz sulla tre quarti, l'unica punta è Havertz e a dirigere questo incontro ci sono arbitri donne statunitense, perché primo arbitro sarà Tori Penzo, Brooke Mayo e Catherine Nesbitt i guardialine, Kir Campbell, Kavanagh Wog neozelandese quarto ufficiale, e poi al VAR statunitense Joy Dickinson, Ming Fu cinese e Kamis Almarri del Qatar. Fra un poco yin, ma come detto a Filadelfia si gioca Curaçao contro Costa d'Avorio, per noi a seguirla Giovanni Scaramuzzini.
19: Buonasera, il colore arancione si sposta dall'Olanda, ma De Patria non solo calcistica di Curaçao, direttamente sulle spalle dei giocatori della Costa d'Avorio. Iniziati gli inni, ne ascoltiamo un pezzo, quello dedicato alla nazionale di Curaçao, e poi la linea ritornerà ad Ecuador-Germania.

Interveniamo perché ci sono le ultime note dell'inno dell'Ecuador. Salve o patria! Abbiamo sentito l'applauso perché insomma l'inno di Curaçao si è un po' dilungato e comunque abbiamo ascoltato l'ultimissime note dell'inno dell'Ecuador, mentre per quella che riguarda l'inno tedesco inconfondibile, il canto dei tedeschi che ascoltiamo prima di tornare alla partita di Filadelfia.

0: notte dell'Abidjanese, la canzone di Abidjan è cambiata la capitale, inno adottato nel 1960, rimasto invece invariato. Tra poco Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, ma adesso spot pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Riprendiamo la linea dunque per Ecuador-Germania con le squadre che si salutano. Grande curiosità per questa terna arbitrale tutta al femminile statunitense. Sappiamo quanto il calcio femminile sia importante negli Stati Uniti, sia a livello di squadra, sia a quanto pare a livello arbitrale. Ma adesso i riflettori e i tabelloni del MetLife Stadium di New York, New Jersey, lo stadio che ospiterà la finale il prossimo 19 luglio e che può contenere 85.000 spettatori, sono tutti per le arbitre. A questo punto Tori Penso, prima arbitro, poi Brooke Mayo e Catherine Nesbitt, e poi al quarto ufficiale un zelandese, Kirk Gamble, Cavanna Vogue, statunitense Joe Dickerson, cinese Ming Fu e catariota Camis Almari, gli addetti al VAR. E quindi ancora in quadrature per le tre arbitre di questa partita, che indosseranno una maglia verdina con calzoncini e calzettoni neri. Le squadre vanno a prendere possesso. Ripeto ancora la classifica di questo gruppo E: Germania 6, già certa del primo posto, dunque qualificata, Costa d'Avorio 3, Ecuador e Curaçao 1, conterà anche la differenza reti per l'Ecuador, 0 gol fatti, 1 subito, quindi con 2 punti o con un punto a maggior ragione la qualificazione ai sedicesimi sarà quasi impossibile, mentre per quel che riguarda la vittoria dell'Ecuador potrebbe portarla a 4 punti e quindi avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi. Stesso discorso si può fare per Curaçao, che comunque ha una differenza reti decisamente inferiore, frutto del 7-1 della Germania. La Costa d'Avorio è a 3 punti. Ancora la presentazione dei giocatori, vedremo se queste partite inizieranno in contemporanea. Da ieri, da quando sono iniziate le partite in contemporanea, non sempre questo si è verificato, perché ci sono le pause rinfrescanti, perché ci sono gli interventi VAR. Staremo comunque a seguire. Intanto torniamo da Giovanni Scarpa Muzzino per Curaçao, Costa d'Avorio.
0: E noi vi dobbiamo ovviamente le formazioni ufficiali delle squadre. Iniziamo da Curaçao, completo azzurro con bordi gialli, in porta c'è Rom, milita nel Miami FC, non è la squadra di Messi, è l'altra squadra di Miami. In difesa Brenet gioca in Turchia nel Kayserispor, Gari gioca in Arabia Saudita nell'Aba Club, Obispo milita nel PSV Eindhoven, Floranus sempre in Olanda nel PEC Zwolle, poi Fonville nel ruolo di esterno sinistro gioca sempre in Olanda nel Nimega, a centrocampo Chong in Inghilterra nello Sheffield United, nello Zurigo invece l'ex Juve, Next Gen Comenensia, i due fratelli Leandro e Juninho Bakuna, capitano Leandro in Turchia nel Ligdir, Juninho invece in Olanda nel Volendam in attacco. Altro giocatore del Miami FC, Locadia. Costa d'Avorio, completo arancione, Yaya Fofana milita in Turchia nel Saikur, poi Due nello Strasburgo, Koshonu atalantino, Ousmane Diomandé nello Sporting Lisbona, Operi nel Basakşir in Turchia a comporre la linea difensiva, Ahmad Diallo nel Manchester United, sempre in Inghilterra Sangaré nel Nottingham Forest, Kessié il capitano in Arabia nell'Al-Ahly, Yann Diomandé in Germania nell'Lipsia. In attacco invece ci sono l'interista Bonny, che gioca nel Villarreal in Spagna, Pepe. Classico prepartita con i due allenatori, l'esperto Dick Advocaat ed Emers Pai, che danno le ultime disposizioni. Sentiamo se Ecuador-Germania è già iniziata.
2: Esattamente da 25 secondi e quindi con un po' di anticipo rispetto all'altra partita di questo gruppo E, 0-0 ovviamente tra Ecuador e Germania. La dicitura esatta della partita è Ecuador-Germania, quindi l'Ecuador tra virgolette è la squadra che gioca in casa, quindi indossa la sua divisa, la maglia gialla con calzoncini e calzettoni bruscuri, decisamente non la divisa tradizionale, quella della Germania, una maglia blu con numeri e bordi in verdini, così come verdini giardino sono calzoncini e calzettoni. E dunque la Germania non sceglie la sua divisa bianca per questa partita. Si pensava, visto come detto, che la qualificazione al primo posto della Germania è già acquisita dopo due partite a un turnover, non la pensa così Julian Nagelsmann, che ha una sola novità con Raum, difensore esterno del Lipsia, che comunque ha giocato 22 minuti nella prima partita, quella vinta contro Curaçao per 7-1. C'è subito un'incursione della Germania, che gioca sulla sinistra, anche perché c'è da dire che la Germania ha due indisponibili, i difensori Schlotterbeck e Braun, che sono infortunati. Rudiger gioca al posto di Schlotterbeck. Ha cercato proprio la prima incursione la Germania, ed è proprio Raum che adesso si incarica della battuta, nella rimessa con le mani, il controllo, il palleggio di Pavlovic, il pallone che arriva verso la conclusione, e c'è subito il gol da parte della Germania con Sané, sinistro di Sané, dopo neanche due minuti, e si sblocca la partita di New York. Ecuador 0 Germania 1, proteste dell'Ecuador perché c'è un giocatore a terra, tutti attorno all'arbitro Tori, penso che comunque per ora ha convalidato il gol. Vedremo se ci sarà un intervento VAR, non mi sembra ci siano irregolarità. Sta a lungo protestando il giocatore dell'Ecuador, che è tra l'altro il capitano Moses Caicedo, uno dei due Caicedo. Chiedono un gioco pericoloso di Pavlovic proprio ai danni di un giocatore dell'Ecuador, ossia Vite. L'arbitro ha finora comandato il gol e credo verrà confermato. Sané dunque ha portato in vantaggio la Germania dopo neanche due minuti, adesso sono due minuti e mezzo. Diamo Ecuador 0 Germania 1, poi qualora ci fosse però degli interventi VAR a cambiare questo punteggio, interverremo su Giovanni Scaramuzzino, dove adesso andiamo per sentire se Costa d'Avorio, anzi Curaçao Costa d'Avorio, ha avuto inizio.
0: Sì, e diciamo ci sono una cinquantina di secondi di margine, qui si gioca il terzo minuto, 0-0 naturalmente il punteggio. Poco fa una bella conclusione del centrocampista di Curaçao, Chong, un sinistro dalla distanza che è stato respinto da Yaya Fofana, ma i primi a rendersi pericolosi sono stati proprio gli ivoriani, con Bonny che ha tentato di fare del proprio meglio per tentare di mantenere in campo un pallone in profondità, non c'è riuscito e quindi il tentativo è sfumato. Poi sul capovolgimento di fronte è arrivato al tiro proprio Chong, che ha costretto all'intervento in due tempi Fofana. In completo arancione la Costa d'Avorio attacca da sinistra a destra, tutta dietro la linea della palla se si esclude Longadiala, la formazione dei Curaçao, e coi caraibici che vanno adesso a tentare un pressing nei confronti dei portatori di palla ivoriani. Si muove Sangaresi, prova a farsi vedere, riceve per un attimo De Sì, poi destina il pallone a due, abbastanza avanzato, tutto raso terra, ragnatela di passaggi con il pressing a vuoto della formazione isolana, tentativo di ripartenza ma comunque alla meglio all'altezza della linea centrale del campo Amad Diallo, riesce almeno parzialmente nel cambio di gioco, prova adesso il lancio lungo in verticale, Bonny controlla, spalle alla porta, bisticcia un pochino col pallone, poi riesce comunque a darlo all'indietro, seguiamo questa azione abbastanza manovrata dalla squadra africana. Bonny ancora in profondità, tentativo di inserimento ad opera di due, il pallone si allarga verso Diallo, prova a centrarsi il giocatore del Manchester, una bella manovra a palla a terra a cui partecipa anche Sangaré, tentativo di lancio in profondità, prova a coordinarsi per il tiro, Pepe, ma riesce in qualche modo ad allontanare la difesa della formazione di Curaçao. Quarto minuto, 0-0 Ecuador-Germania.
2: Qua invece ci avviciniamo al quinto minuto, come avete sentito un minuto circa di anticipo rispetto alla partita che si sta giocando a Filadelfia, non mi avete ascoltato e quindi significa che il gol è stato convalidato e quindi si conferma il punteggio che avevamo dato nel precedente collegamento, Ecuador 0 Germania 1 dopo neanche due minuti il gol di Sané, che ha ricevuto un assist di Pavlovic che aveva in effetti alzato tanto il piede ma per controllare un pallone. Protestavano i colombiani ritenendo ci fosse un gioco pericoloso su Vite, l'arbitra dell'incontro statunitense Tori Penso invece ha confermato il gol e credo che abbia ragione, perché insomma l'intervento del centrocampista Pavlovic della Germania era nettamente sul pallone e quindi vantaggio della Germania, che insomma in neanche tre partite, perché questa è cominciata da appena sei minuti, la Germania ha messo a segno 10 gol, 7 a Curaçao, 2 alla Costa d'Avorio. Sané però non aveva ancora segnato il giocatore del Galatasaray, Leroy Sané, che quindi ha segnato il suo gol al mondiale nordamericano, portando in vantaggio la Germania sull'Ecuador. Vedremo la reazione dell'Ecuador, lo dicevamo in presentazione, con un solo punto in classifica la nazionale ecuadoregna serve solamente la vittoria, perché con un pareggio andrebbe a due e raramente potrebbe entrare tra le otto migliori terze. Ricordiamo ancora, 12 gironi, passano le prime due, sono 24, poi le otto migliori terze e si arriva a 32 per comporre così il tabellone dei sedicesimi di finale, che finora ha una sola partita sicura, sarà Sudafrica-Canada, che si giocherà a Los Angeles. Ma seguiamo ancora l'azione della Germania con difesa dell'Ecuador, una poi in affanno, riesce però a recuperare la palla la Germania dopo che l'Ecuador aveva allontanato, ancora un tocco sulla destra dove si fa vedere l'autore del gol, Sané, il pallone che viene servito per Mecha, uno dei migliori nella partita vinta in rimonta contro la Costa d'Avorio, il tocco per Rüdiger, ex giocatore della Roma, si mette in movimento, riesce a far filtrare Havertz. Seguiamo questa azione della Germania,
0: il vantaggio della Costa d'Avorio, il tutto dopo 5 minuti di gioco, siamo entrati nel sesto e la rete di Pepe per il vantaggio della formazione in completo arancione, il gol del vantaggio di Costa d'Avorio, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, il tocco decisivo di Pepe, nuovamente Ecuador-Germania.
2: E stavo proprio venendo da te, perché l'azione della Germania è terminata con l'intercetto da parte di Vite, e quindi situazione 7 minuti e mezzo, Ecuador 0, Germania 1, andiamo a Curaçao-Costa d'Avorio.
0: Il gol, come detto, di Pepe, l'assist di Diomandé da sinistra, è stata una bella azione manovrata con difesa da rivedere nel posizionamento, quella del Curaçao, perché l'assist è bello di sinistro, bella anche l'incursione a tagliare l'area di rigore avversaria da parte di Pepe, che però ha avuto vita facile, immobili come statuine, diciamolo pure, i tre centrali difensivi di sinistro, ha colpito di prima intenzione il pallone in diagonale da pochi passi. Rome impossibilitato a qualsiasi tipo di intervento, la sblocca la Costa d'Avorio dopo pochi minuti, appunto una rete importantissima giunta al settimo per Pepe. Si tratta di un gol importantissimo in questo mondiale, perché è il suo primo realizzato. Tentativo da parte della Costa d'Avorio adesso di difendere il pallone all'interno della propria area di rigore.
2: Grandissimo gol dell'Ecuador con una botta da fuori da parte del giocatore in maglia numero 20, Angulo, con il destro ha calciato all'ottavo minuto, niente da fare per Neuer, che si è lanciato alla sua sinistra ma non l'ha raggiunto. Angulo segna il gol del pareggio e dunque la situazione torna in parità, due gol dopo neanche 9 minuti, botta e risposta, Sané, Angulo, Ecuador 1 Germania 1, torniamo a Curaçao Costa d'Avorio.
0: E qui la situazione vede in vantaggio la Costa d'Avorio grazie alla rete realizzata al settimo minuto da Pepe su cross dalla sinistra, molto interessante e preciso soprattutto di Yann Diomandé. Tentativo da parte della squadra di Curaçao di portarsi la metà campo avversaria, chiude bene però Ousmane Diomandé, l'altro Diomandé, non sono però parenti, due, gioca nello Sporting di Lisbona. Tentativo di dare il pallone per Kessié, il capitano degli elefanti africani, si è liberato del pallone all'indietro a beneficio di Cossonou, l'Atalantino scambia pallone e posizione con Ousmane Diomandé, tentativo di lancio lungo in profondità, prova a avvitarsi per un problematico tocco di testa l'ivoriano Diallo, che non riesce a far suo il pallone, si era spinto in maniera interessante anche nell'area di rigore avversaria, due, il giocatore dello Strasburgo guadagna il possesso, prova ad un'efficace sponda, lascia poi con un velo interessante, conclusione di poco fuori ad opera di Amad Diallo di sinistro, si è girato, ha tentato di sorprendere il portiere Home con un tiro a giro provenendo da destra, si è portato il pallone sul sinistro, ha saltato due avversari, la sponda garantita proprio dal compagno di squadra Bonny, il tentativo di controllo con il destro e poi il sinistro al giro che è terminato di mezzo metro circa fuori rispetto al palo destro visuale del portiere Home, che è stato battuto al minuto numero 7 da una conclusione vincente sotto misura ad opera di Pepe. Tentativo adesso ancora ancora della formazione di Curaçao con il pressing della Costa d'Avorio in completo azzurro con inserti e bordi gialli, come gialla è pure la numerazione, la formazione caraibica, il lancio lungo di piede ad opera di Ahom, il colpo di testa in qualche modo ad opera di Locadia, il pallone finisce a terra, ma alla meglio la difesa degli arancioni al minuto numero 10. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
2: Insomma, bel inizio di partita al MetLife Stadium di New York, già due gol, botta e risposta tra Germania ed Ecuador, il pareggio di Angulo al primo tiro in porta dell'Ecuador in questa partita, ma soprattutto il primo gol dell'Ecuador in questo mondiale, che ricorderete perse la prima partita con la Costa d'Avorio 1-0 con un gol nel recupero, poi 0-0 con Curaçao, una comunque a mio modesto parere delle partite più divertenti finora viste in questo mondiale, con una serie infinita di occasioni da gol da una parte e dall'altra e con prodezze dei due portieri. Insomma, questo è il primo gol che vi raccontiamo, perché è stato davvero un gran bel gol. Angulo con il destro dai 20.

0: però riesce a liberare pallone che sta per uscire in fallo laterale, ma c'è il capitano Kimmich che lo sorveglia e controlla il pallone prima di effettuare la rimessa con le mani, battuta ancora per Pavlovic. Pavlovic sempre a destra per l'autore del momentaneo vantaggio della Germania, Sané. Occo ancora per Kimmich, ovviamente il blocco del Bayern Monaco, squadra dominatrice della Bundesliga e non da quest'anno, è presente nella squadra di Julian Nagelsmann. Adesso il tentativo di Havertz che va a cercare lo spunto, poi va a mettere palla a terra per Wirtz, la chiusura da parte dell'Ecuador che prova a risalire con la ripartenza da parte di Ener Valencia. Ci sono due Valencia così come ci sono due Caicedo, sono comunque uno in campo e uno in panchina sia per quel che riguarda Caicedo sia per quel che riguarda Valencia. Recupera subito palla la Germania che prova a ripartire con Kimmich che avanza indisturbato nella propria metà campo, prova ad allargare il gioco per Sané, Mecha che si fa vedere, Sané però preferisce andare ancora da Kimmich che alza la testa, il pallone che arriva a Pavlovic che ha circa 35 metri allarga il gioco per Rudiger ancora tiene il pallone. Adesso il ritmo non è altissimo dopo un ottimo inizio di partita con due gol pronti via, quello di Sané della Germania e poi il pareggio di Angulo per l'Ecuador. E Ta adesso che tiene palla, è una Germania che comunque fa un po' fatica a trovare spazi in questa fase, vediamo se lo troverà adesso con Musiala che prova lo sfondamento, la conclusione poi termina al lato di un paio di metri da parte di Mecha e ci avviciniamo al 14esimo minuto. Ecuador 1 Germania 1, torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio.
1: Punteggio a favore degli africani, Costa d'Avorio 1, Curaçao 0, si gioca a Filadelfia. Azione personale poco fa del caraibico Juninho Bacuna che ha tenuto palla forse un attimo di troppo nel tentativo di saltare il marcatore all'interno dell'area di rigore avversaria. Si trattava di Ousmane Diomande che poi con l'aiuto di Cosano è riuscito a allontanare una vera e propria minaccia. E comunque baldanzosa in questa fase la formazione in completo azzurro. Curaçao prova il lancio rasoterra sul settore sinistro, Fonville si fa vedere, ecco lo scambio con Juninho Bacuna, tentativo di triangolo che si chiude all'indietro, c'è spazio per l'altro Bacuna, Leandro si ferma con il destro, cambia gioco, c'è una buona opportunità con il possibile tiro in porta fuori di poco d'opera di Gari, il difensore che gioca nel campionato saudita, ha controllato con il sinistro e si è coordinato per una battuta in diagonale da circa 20 metri con pallone che è sibilato davvero con il portiere immobile, non ci sarebbe mai arrivato, questione di centimetri, una ventina, non ha trovato l'angolo basso alla destra del portiere della formazione della Costa d'Avorio, pallone che è passato vicinissimo alla caviglia di Ousmane Diomande senza peraltro toccarla, nel caso in cui lo avesse fatto avrebbe potuto cambiare traiettoria tanto da beffare il portiere che in effetti ha visto partire il tiro troppo tardi, completo giallo fluorescente per Yaya Fofana che adesso dà indicazioni ai suoi, il possesso di palla è comunque della Costa d'Avorio che attacca da sinistra verso destra, retropassaggio che si rende comunque necessario, è un Curaçao che si è scosso ma nel senso positivo del termine dopo aver subito il gol del vantaggio al settimo minuto con Pepe. La Costa d'Avorio adesso prova la manovra ragionata, c'è un pressing interessante molto ben portato ad opera della formazione di Dick Avocat che costringe il retropassaggio, i difensori Cossonou e Ousmane Diomande si scambiano ancora il pallone, poi si allarga sul fronte sinistro Operi, tentativo di varare in profondità per Yann Diomande, uomo assist al settimo minuto in occasione della rete realizzata con perfetta scelta di tempo da Pepe. Tutto questo al 16esimo minuto, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, di nuovo Ecuador-Germania.
0: 16 minuti appena superati ed è 1-1 qui invece il parziale tra l'Ecuador e la Germania, e la Germania che tiene palla, è chiaro che con un pareggio difficilmente l'Ecuador potrebbe rientrare tra le 8 migliori terze, visto che con due punti è difficile la qualificazione, anche se insomma ci sono vari calcoli e c'è anche questa ipotesi, però già ci sono due squadre, una a 4 e una a 3 dei gironi terminati ieri, anzi una a 4 e due a 3 dei gironi terminati ieri, e quindi già sarebbe quarta in posizione, però è assolutamente troppo presto per fare questi calcoli. È chiaro che l'Ecuador deve provare a vincere contro la Germania, non sarà facile contro la Germania, una delle nazionali storiche del calcio mondiale, 4 titoli vinti, il primo nel 1954, poi 20 anni dopo in casa 1974, poi da noi in Italia 1990 e l'ultimo 2014 con la finale del Maracanã di Rio de Janeiro contro l'Argentina, decisa da Goetz. Adesso è l'Ecuador che con Moises Caicedo, il capitano, va a servire centralmente per Vite.

0: Vite prova ad avanzare, adesso bisogna anche gestire le energie. A New York la gara ha avuto inizio alle 16, adesso sono le 16:17, in Italia 22:17, 6 ore avanti rispetto all'orario di New York. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Ordóñez. Ordóñez cerca un filtrante, ancora una volta si fa incontro Caicedo, il pallone che viene servito all'indietro ancora una volta per Ordóñez. Adesso la Germania aspetta nella propria metà campo, quindi l'apertura è per Pacho. Pacho ancora centralmente per Caicedo. Vediamo questa elaborata azione dell'Ecuador come riuscirà a svilupparsi. Ci prova Plata adesso, che sarebbe attaccante, così come invece Angulo sarebbe attaccante, ma sta giocando sulla linea dei difensori come esterno di sinistra del centrocampo a 4 messo in campo da Sebastián Beccacece, nuovo giovane tecnico argentino che è stato a lungo collaboratore di Sampaoli anche alla nazionale cilena, poi si è messo in proprio, allena l'Ecuador, carriera da dilettante, da calciatore, poi ripeto Beccacece è un cognome di chiarissime origini italiane, marchigiane per l'esattezza. 18:30, non va a buon fine l'azione dell'Ecuador, 1-1 tra Ecuador e Germania, e torniamo a Curaçao Costa d'Avorio
1: con gli africani al tiro, pericolosamente un pallone sul sinistro di Amad Diallo che ha sbagliato il tempo di gioco, ha tentato sbilanciandosi di allungare la gamba sinistra, è arrivato sì in anticipo sui difensori avversari ma non ha potuto dare la giusta precisione. Inutile dire che l'azione è nata nuovamente sulla sinistra con un Diomandé che ha cercato questa volta proprio il giocatore del Manchester United, Amad Diallo, c'è che sì che adesso cerca di rimettere ordine, è volata anche qualche parola di troppo evidentemente tra i due protagonisti. Fatto sta che si tratta di un'occasione gigantesca sprecata dalla Costa d'Avorio con un sinistro finito fuori. Intanto il tentativo ancora una volta da parte della formazione ivoriana di spezzare la manovra avversaria, l'intento riesce, si allarga e riceve due, il giocatore del Strasburgo riesce a saltare un avversario, si trattava nella circostanza di Juninho Bacuna, poi però il pressing a centrocampo della formazione arancione alla meglio, il retropassaggio verso Yaya Fofana, si libera del pallone stesso, un servizio verso la sinistra dove operi milita nel Basaksehir, quindi in Turchia, riesce a evitare il fallo laterale che sì, si frappone fra i propri difensori, poi non dà profondità alla manovra, preferisce allargare verso Sangaré ancora sul settore destro dove si muove molto due, poi scambia la posizione nella circostanza con Amad Diallo, l'ex atalantino riesce a dare all'indietro, manovra avvolgente che riparte adesso sul settore sinistro, deve fermarsi però nella circostanza operi un pressing su di lui portato molto bene dal centrocampo di Curaçao che lascia Locadia in attacco a evitare anche il pressing avversario, aspetta, fatto sta che il pallone entri nella propria metà campo Curaçao per lanciarsi in rapida ripartenza, come nella circostanza un po' troppo però innamorato della palla, Fonville, il giocatore del Nimega, che va nel classico imbuto, alla meglio la difesa della Costa d'Avorio. È una partita comunque molto gradevole perché Curaçao riesce a tenerla in bilico, tutto questo quando sta per scadere il 20° minuto di gioco. Si gioca a Philadelphia, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, Ecuador Germania.
0: Qui invece il 20° l'abbiamo superato, anzi ci avviciniamo al 21° minuto, situazione di parità però nell'ultimo frangente di gara. L'Ecuador prova e ha preso coraggio dopo il suo primo gol in questo mondiale, quello messo a segno da Angulo, e adesso va a collezionare il primo angolo. Ci sono stati già due gol, uno per parte, ma non c'era stato ancora nessun calcio d'angolo. Lo annotiamo al 21° minuto in favore dell'Ecuador che attacca verso la porta di destra rispetto alle postazioni centrali da sinistra. La bandierina del calcio d'angolo per questo tiro da parte dell'Ecuador che viene affidato a Moises Caicedo, l'uscita a pugni da parte di Neuer che allontana con un completo fucsia, insegue il pallone ancora l'Ecuador con Vite, sembrava volerlo tenere in campo, poi alla fine visto il pressing su di lui da parte di Wirtz ha preferito accontentarsi del fallo laterale e c'è dunque la rimessa in favore dell'Ecuador. La va a battere Incapié che è uno dei giocatori più rappresentativi di questa nazionale, giocatore dell'Arsenal, quindi fresco di titolo in Premier League con i londinesi. Ancora il pallone che viene controllato da Moises Caicedo che va a cercare Vite, il tentativo di filtrante da parte di Vite, gli si fa incontro ancora Moises Caicedo che poi va a ricevere il pallone, lo va a scambiare con Enner Valencia, ancora Moises Caicedo, il pallone che arriva a Ordóñez tutto a destra dove c'è Yeboah, giocatore protagonista della galoppata del Venezia. Venezia nello scorso campionato di Serie B, che ha riportato dopo due stagioni i lagunari in Serie A. Il cross, il pallone che viene allontanato, ancora rincorre palla Incapié che prova a girarla in avanti con questo pallone che viene contrastato dalla Germania. Un po' in difficoltà adesso la Germania sul pressing da parte dell'Ecuador, con Franco che recupera ancora il pallone, tocco per Moises Caicedo, poi ancora per il passaggio di Yeboah che la mette all'indietro. In difficoltà la difesa della Germania, che perde malamente un pallone con Pavlovic, la recupera ancora l'Ecuador, intercetto da parte addirittura di Havertz che era dato a dare una mano ai suoi difensori, riparte dalla terza linea la manovra dell'Ecuador, che però sta attraversando un buon momento col ritmo, col fisico, sta mettendo un po' in affanno la nazionale tedesca. Ci prova adesso da centrocampo Plata. Noi intanto siamo arrivati al 23esimo minuto e 1-1 tra Ecuador e Germania, e torniamo a Curaçao. Costa d'Avorio, anzi no, perché c'è un'incursione dell'Ecuador, ma cade a terra un giocatore ecuadoregno, ma non c'è nessun contatto. 23esimo, 1-1 Curaçao, Costa d'Avorio.
1: 23esimo anche qui, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1. Poco fa un sinistro da parte di Diallo ha centrato in pieno al volto Gari, il giocatore si è subito accasciato all'interno dell'area di rigore, colpito al volto dal pallone, e si è reso necessario quindi uno stop che probabilmente coincide, così è infatti, con la pausa rinfrescante, per cui sul punteggio di Curaçao 0 Costa d'Avorio 1 al 23esimo sentiamo se lo stesso accade in Ecuador-Germania.
0: E non ancora, anche se la partita è iniziata un minuto prima rispetto a quella di Filadelfia. Probabilmente l'arbitro dell'incontro tra Curaçao e Costa d'Avorio ha approfittato appunto dell'intervallo per anticipare la pausa rinfrescante, oppure come indicano i tabelloni l'hydration break. Allora seguiamo la prima interruzione, questa azione da parte della Germania, poi ci fermeremo anche noi, ma per la pausa commerciale ancora Germania in avanti. La chiusura, prova Moises Caicedo a tenere palla, si mette un po' in un imbuto, rischia di perderla, infatti la perde. Il recupero da parte della Germania con Virzi, il pallone per Raum, il cross di Raum, il colpo di testa, la parata a terra da parte del portiere Galindez, esperto 38enne, non particolarmente difficile sul colpo di testa da parte di Havertz, che non ha angolato il pallone, anche perché era prezzato da Pacho, difensore centrale dell'Ecuador. La presa comunque del portiere, completo Grigio che poi lascia rotolare il pallone, non c'è l'interruzione, quindi si ritarda il momento della pausa rinfrescante quando siamo già al 25esimo minuto. È molto probabile che quando arriverà qui riprenderà la partita di Filadelfia tra Curaçao e Costa d'Avorio. C'è il controllo di Kimmich, il retropassaggio, il pallone per Neuer ancora per Rudiger che va da Raum, perde il pallone, l'intercetto da parte di Yeboah che prova a entrare di rigore, la chiusura da parte della Germania, palla in faro laterale. Vedremo se questa interruzione sarà quella buona. No, l'arbitra continua a far giocare e quindi non c'è ancora la pausa rinfrescante a New York. Ancora intercetto da parte della nazionale ecuadoregna, ancora il retropassaggio, il pallone che arriva a Vite che va a prendere palla sulla tre quarti campo, lo scambio all'indietro per il palleggio di Ordóñez che va da Pacho, gli si fa incontro Vite che riceve il pallone. Siamo già un po' oltre rispetto ai tempi per la pausa rinfrescante, visto che siamo quasi al 26esimo minuto. C'era stata un'interruzione per un afforo laterale, ma l'arbitro Tori penso evidentemente non ha ritenuto necessario interrompere il gioco per le pause che ormai sono state rese obbligatorie dal regolamento di questi mondiali. Ancora il controllo da parte dell'Ecuador, aspetta la Germania, il pallone che arriva ancora centralmente per l'intervento di Moises Caicedo che va lateralmente per Pacho fa viaggiare a sinistra per Incapié, il controllo di Incapié, poi ancora il pallone che arriva a Pacho per Moises Caicedo, cerchio di centrocampo. Io ovviamente sto tenendo la linea un po' perché a Filadelfia c'è la pausa rinfrescante che a breve terminerà, un po' per attendere questa pausa rinfrescante, poi manderemo la pubblicità. Eccola qui, perché l'arbitro a questo punto interrompe pausa rinfrescante, per noi pausa commerciale.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: In corso la pausa rinfrescante, hydration break, così come scrivono i tabelloni luminosi negli Stati Uniti, e 1-1 tra Ecuador e Germania. Dovrebbe invece essere terminato e quindi ripreso il gioco per quella che riguarda Curaçao Costa d'Avorio, e torniamo dunque da Giovanni Scaramuzzi.
1: E siamo arrivati al 28esimo minuto, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, e diciamo c'è stata apprensione soprattutto per le condizioni di Gari, colpito dalla pallonata, un bel sinistro tra l'altro scagliato da Amad Diallo proprio all'altezza del limite dell'area di rigore, colpito in pieno il numero 3 della formazione in completo azzurro, ma comunque abile e arruolato nel poter proseguire. E in effetti la Costa d'Avorio sta cercando adesso di chiudere quasi all'angolo la formazione di Curaçao, riesce ad affondare soprattutto sul settore sinistro, come in questa circostanza Diamandé, che opera un buono scambio con Operi, probabilmente guadagna il primo angolo della partita. Così è, ci riferiamo naturalmente a Yann Diomandé, giocatore che milita nel Lipsia. L'altro Diomandé è Usman, e invece fa il difensore e gioca nello Sporting di Lisbona. Seguiamolo questo tiro dalla bandierina con il portiere Rum, che ha il compito di sistemare la propria difesa. Battuto corto l'angolo, Cristi cross con Gari, che riesce a allontanare in qualche modo, ma ancora in fallo laterale. Prosegue quindi l'attacco della formazione in maglia, in completo per meglio dire, arancione, con Yann Diomandé, che aspetta che il pallone gli giunga dagli inservienti, poi lo scambia con un compagno, retropassaggio con Kessié, che prova a farsi vedere dalle sue parti. C'è anche Koshunu, che si era portato nella metà campo avversaria, poi viene richiamato all'ordine dal compagno di reparto Usman Diomandé. Tentativo di ripartenza ad opera della formazione della Costa d'Avorio, con lancio in profondità di due, chiude bene Comenensia, riesce a evitare un avversario. Ancora in pressing la formazione della Costa d'Avorio, che ha la meglio. Tentativo di esterno punta sul settore sinistro ad opera di Diallo. Sangaré si sposta, non riceve il pallone il compagno, che si può ripartire, ma giusto per un attimo il numero 10 Leandro Bacuna. Tentativo di apertura molto interessante sul fronte sinistro con Juninho Bacuna, il fratello, che riesce a controllare, si coordina per il cross e arriva anche da quest'altra parte il primo angolo della partita a favore di Curaçao. Uno ne ha battuto la Costa d'Avorio senza esito, invece sull'altro fronte sta per batterlo il giocatore della formazione caraibica, con Bacuna indeciso sul da farsi. Sfumato l'effetto sorpresa, si aspettano adesso i difensori avversari, tramutatisi nell'occasione in attaccanti aggiunti, e Leandro Bacuna, che finalmente sistema il pallone nella bandierina di sinistra, allunga la sua rincorsa. Sono quattro le maglie della Costa d'Avorio nell'area di rigore avversaria, 5 adesso, tutte all'altezza del dischetto del rigore, per impedire la marcatura a zona da parte degli avversari. Chiamano una sorta di schema, arriva il fischio del direttore di gara. Interessante la battuta sul primo palo, si salva con un colpo di testa Koshunu. Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, 30esimo minuto. Sentiamo se tra Ecuador e Germania sono riprese le ostilità agonistiche. Giuseppe.
0: Ma direi da meno di un minuto, visto che adesso scocca il 31esimo minuto. La pausa è durata 3 minuti e sempre 1-1 tra Ecuador e Germania, tempo che si recupererà. Poi le altre interruzioni sono state essenzialmente per l'esultanza dei due gol, quello di Sané, che aveva portato in avvantaggio la Germania dopo appena 2 minuti, e il pareggio realizzato da Angulo dell'Ecuador con un bel tiro da fuori esattamente al minuto numero 8. Adesso c'è ancora l'Ecuador pericolosamente in area di rigore, si e decentra però il giocatore Eller Valencia, e quindi può ripartire ancora la Germania, che è riuscita a intercettare la conclusione dell'attaccante ecuadoregno. Ancora intervento falloso questo su Musiala, che si gira verso l'arbitra, che dice possesso palla, e quindi ha visto il fallo, ma norma del vantaggio, si è rialzato Musiala. Arriva Kimmich dalle retrovie, che spinge il pallone sulla destra. Ancora il tocco per Sané che prova a intervenire, ancora centrandosi, il pallone per Musiala in prima intenzione, liscio da parte parte di un difensore dell'Ecuador, il pallone che viene inseguito da Havertz, costretto però a uscire dall'area di rigore dalla destra e a toccare all'indietro ancora per Kimmich, che c'era stato proprio più che un liscio un mancato intervento da parte del difensore centrale dell'Ecuador, Pacho, e quindi c'è ancora il recupero di Kimmich per la Germania. Il pallone che viene servito per Pavlovic la mette a destra per Sané viene contrastato e perde malamente il pallone l'autore del gol della Germania. Doppio rimpallo che favorisce Vite per l'Ecuador, sbaglia però tutto Plata e regala palla ancora alla Germania. Poteva nascere un'azione interessante di ripartenza da parte dell'Ecuador, ha sbagliato tutto Plata, ha recuperato la Germania e adesso Rudiger studia come far rilanciare la nazionale tedesca. Sono quasi 33 i minuti, Ecuador 1, Germania 1. Torniamo a Curaçao, Costa d'Avorio.
1: Si gioca il 33esimo, conduce Costa d'Avorio, ma Curaçao si è proiettato in avanti, decisiva al momento la rete si è realizzata al minuto numero 7 da Pepe su cross da sinistra, tasso terra di Yann Diomandé. Ma l'attacco di Curaçao è stato molto interessante, ha guadagnato un angolo, ve lo raccontavamo in precedenza, poi anche una rimessa laterale che è stata effettuata benissimo con un lancio lungo con le mani all'interno dell'area di rigore da Floranus, con la difesa della Costa d'Avorio che ha avuto sì la meglio ma con leggero affanno. Adesso mantiene bene il possesso di palla invece la formazione allenata da Emers Faye, tentativo di retropassaggio da parte di Ousmane Diomandé nei confronti del portiere Yaya Fofana, completo giallo per lui. A livello di possesso palla non c'è partita perché oltre il 60% del possesso appunto è opera della Costa d'Avorio, ma sono ficcanti le ripartenze palla al piede soprattutto sul settore sinistro ad opera di Curaçao, che si affida soprattutto al bel dinamismo palla al piede di Juninho Bacuna. Tentativo adesso ancora della formazione africana, calcio di punizione già battuto con la solita manovra avvolgente da parte della squadra allenata da Emerson Faye, tentativo da parte del difensore sinistro per il pallone che però non filtra, chiude bene ancora una volta tutta dietro la linea della palla, compreso nella circostanza locadia la formazione caraibica, con manovra più rallentata mentre sugli spalti è tutta una ola con partecipazione corale di entrambe le tifoserie. Tentativo adesso di incursione sul fronte destro ad opera di due, il pallone viene smistato sempre dalla stessa parte con l'intervento palla al piede e l'iniziativa interessante di Sangaré, il pallone allontanato al momento dell'ingresso in area di rigore, poi lo gioca giusto per un momento con il piede destro, lo stesso Sangaré allarga il gioco in direzione di Yander Diomandé, potrebbe arrivare il passaggio in profondità per Bonny che però si defila e quindi ha la meglio e probabilmente commesso fallo su di lui, così è infatti, ha avuto la meglio Chong che era riuscito a interporsi tra il pallone e un avversario, è arrivato il fallo, era in ritardo l'autore del gol Pepe, il classico pestone, è arrivato il fischio di Nyberg, il direttore di gara della Federazione svedese. Gioco fermo, ci fermiamo anche noi. 35esimo a Filadelfia, Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, decide la rete di Pepe al minuto numero 7, Ecuador Germania.
0: Abbiamo superato il 35esimo minuto, non è cambiato ovviamente il parziale che dice ancora 1-1 tra Ecuador e Germania, e 1-1 anche il conto dei corner perché poco fa incursione di Musiala della Germania con il difensore ecuadoregno Ordóñez che ha deviato in corner, ma il calcio d'angolo non ha avuto effetto per la Germania con la difesa dell'Ecuador che ha avuto la meglio. Germania che però adesso riparte con Sané, non velocissimo il giocatore del Galatasaray che infatti si ferma, e dall'indietro per Kimmich, siamo al limite dell'area di rigore della Germania, il pallone che arriva Taha, difensore centrale del Bayern Monaco, Taha va allo scambio con Rudiger ancora fermo, ancora con Taha, è una Germania che adesso sta un po' rifiatando, abbiamo detto anche in presentazione che ci aveva un po' stupito, però ragionando un po' con la mentalità italiana, il fatto che Nagelsmann, pur essendo certo del primo posto in classifica, avesse schierato la formazione titolare, quindi non consentendo una sorta di turnover e quindi facendo riposare i giocatori più stanchi. L'unica novità è proprio il giocatore che è in possesso palla adesso, Raum, che aveva disputato 22 minuti nella prima partita contro il Curaçao, e quindi è una Germania che adesso sta un po' gestendo le energie anche per via del caldo che abbiamo sentito essere presente in Italia, in Europa, ma è anche qui negli Stati Uniti. Ancora Musiala prova dal limite dell'area di rigore di liberarsi, Pavlovic contrastato in modo regolare, riparte l'Ecuador ancora con il controllo di Plata che è costretto però a retrocedere, litiga un po' con il pallone Plata poco fa ha sbagliato un controllo apparentemente facile, il tocco tutta a sinistra dove si fa vedere per l'Ecuador Angulo, il pallone all'indietro e riparte dalla terza linea la nazionale ecuadoregna guidata da Sebastian Becacece con Pacho 1-1, 37 minuti, torniamo da Curaçao, Costa d'Avorio.
1: E qui i minuti di gioco sono 37, conduce Costa d'Avorio per 1-0 grazie al gol di Pepe. Pepe che è stato ammonito proprio in occasione di quell'intervento falloso, ma non solo, tale da giustificare anche il primo giallo della partita. Costa d'Avorio in possesso di palla con il tentativo di Floranos di allontanare in qualche modo, poi il pallone giunge innocuo quasi tra i guantoni di Aum che lo aspetta con una freddezza inusuale per il portiere che appunto riesce a evitare anche il tuffo e riesce a districarsi da una situazione comunque complicata all'interno dell'area piccola. Poi però alla meglio il pressing della formazione della Costa d'Avorio con l'ennesimo cross, non ci arriva Bonny, questione di centimetri, il pallone non esce e lo stesso attaccante ex Parma a lasciare l'opportunità adesso del possibile cross sul settore sinistro. Sangaresi muove bene, lo stesso Pepe riesce a far suo il pallone, lo destina a raso terra dalle parti di Diallo, poi l'inserimento sempre sullo stesso fronte offensivo, quello di destra, vede protagonista Sangaré nella circostanza che sì, la sponda, ancora l'ingresso, palla al piede con il tentativo di Pepe che non riesce però nel dribbling vincente, poi però con destrezza gli porta via il pallone Chong e quindi il centrocampista dello Sheffield United dà là un'azione offensiva con la partecipazione anche di Comenencia, il pallone spostato sul fronte sinistro, arriva, lo controlla il capitano Leandro Bacuna, si allarga il fratello Juninho sul fronte sinistro, non viene però servito lui bensì Floranus, l'attaccante aggiunto nella circostanza, lui che nasce come esterno sinistro difensivo, non se la sente di provare il cross, il pallone viene dato all'indietro e ancora con Juninho Bacuna che non ha la meglio nello stop a seguire, si salva in qualche modo la difesa della Costa d'Avorio, l'arbitro che non ha fischiato moltissimo, ma partita che da un punto di vista agonistico negli ultimi minuti si sta accendendo. 39esimo, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ancora Ecuador-Germania.
0: Superato il 39esimo minuto, beh qui succede un po' il contrario perché la partita prometteva bene con due gol dopo 8 minuti, adesso il ritmo rimane alto però la gara è un po' spezzettata, un po' di passaggi sbagliati, un po' di errori in fase di impostazioni, insomma non abbiamo visto altre azioni di rilievo da raccontare. La Germania gestisce, l'Ecuador ripeto con il pareggio ci fa poco e quindi deve provare a vincere, probabilmente nel secondo tempo ci sarà forse un atteggiamento più spregiudicato, la Paolo spacca per quella che riguarda la nazionale ecuadoregna, mentre qua c'è ancora il difensore della Germania, Rüdiger, che va allo scambio con il compagno di reparto Ta, a sua volta per Kimmich, il capitano della Germania. Il pallone che arriva ancora dalle parti di Sané, ancora per Kimmich, e sì, questa è la fase che stiamo vivendo in questa partita al MetLife Stadium, New York, New Jersey. Ancora il pallone che viene controllato da Ta, che va da Rüdiger, provano adesso un timido pressing quelli dell'Ecuador, ma c'è addirittura un retropassaggio di Raum per il portiere Neuer che fuori dall'area di rigore con i piedi serve ancora Ta. In questo momento la Germania non ha proprio idee e lo vediamo dai calciatori che tengono il pallone e non sanno sinceramente come fare. Buona invece l'idea di Raum che va a lanciare Musiala che in posizione di ala sinistra entra in area di rigore, Musiala all'esterno, intelligente la chiusura da parte di Pacho che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in fase d'attacco parte della Germania. Hanno provato a servire forse il giocatore più tecnico della nazionale tedesca, Musiala, che ha provato a inventare qualcosa con questo esterno dentro la rigore, ha letto bene la situazione e l'ha spazzata via la difesa dell'Ecuador. Ancora Germania, ancora con Ta, ancora con Kimmich, Kimmich per Sané, Sané si ferma, va all'indietro ancora da Kimmich, ma credo che insomma queste azioni le vedremo fino al termine del primo tempo e allora potrebbe essere più vivace la partita di Philadelphia, anche perché qui la Germania sbaglia una passaggio, regala un fallo laterale all'Ecuador, 41esimo, superato da poco, Ecuador 1, Germania 1, Curaçao Costa d'Avorio.
1: E qui i minuti di gioco sono 41, sempre con il vantaggio 1-0 a favore della Costa d'Avorio. Grande possesso di palla della squadra africana, ma ogni tanto ci sono delle interruzioni, come in questo caso con Chong, che è riuscito a controllare il pallone proprio poco fa. Chong con un sinistro pericoloso, dopo essere stato servito dal proprio attaccante Locadia, ha controllato con il destro, ha fatto partire un fendente che è passato non lontano dal palo destro, secondo la visuale del portiere Yaya Fofana. È una Costa d'Avorio che arriva quasi con disinvoltura dalle parti dei 16 metri avversari, poi si spegne un po' la luce, ma per merito di una difesa abbastanza nutrita, quella di Curaçao, difende con tutti gli effettivi, comprese Granetta a destra e Fonville a sinistra, ma partecipano anche alla fase di non possesso tutti i centrocampisti. Solo Locadia viene tenuto in avanti, pronto a far scattare magari un'azione di contropiede. Intanto arriva il secondo angolo della partita a favore della Costa d'Avorio, bandierina di sinistra con Kessie, che sistema il pallone, chiama una sorta di schema, poi lascia l'incarico a Yann Diomandé. Il tentativo da parte dell'attaccante Bonny di far suo il pallone, o perlomeno di regalare una sponda a un compagno, alla meglio però la difesa della formazione di Curaçao. Si lancia in contropiede, ancora lui, l'uomo più effervescente, Chong, della squadra di Curaçao, deve fermarsi, però non è stato possibile l'ingresso in area di rigore, più che altro perché non c'erano altre maglie azzurre. Poi finisce a terra il tentativo di ripartire Bonny, il pallone viene spedito in fallo laterale. È stato un intervento falloso da parte di Leandro Bacuna, il capitano, che ha allargato il gomito destro colpendo proprio Bonny. Tutto questo all'altezza della linea laterale vicino alla panchina di Curaçao e all'altezza del minuto numero 43. Riepiloghiamo la situazione. Decide il gol di Pepe per la Costa d'Avorio, che conduce per 1-0 su Curaçao. 43esimo, dicevamo, linea Ecuador Germania.
0: 43 e mezzo, sempre 1-1 tra Ecuador e Germania. Nel periodo non collegato ci ha pensato l'arbitro statunitense Tori Penso ad animare un po' con i primi due cartellini gialli della partita. Ineccepibile il primo all'indirizzo del difensore dell'Ecuador, Incapié, che ha trattenuto Sané per la maglietta, era stato lanciato in porta Sané. Un po' meno forse il fallo di Pavlovic, l'altro ammonito della Germania, insomma pari in tutto in questa partita, soprattutto nel punteggio 1-1, nei calci d'angolo 1-1 e adesso anche negli ammoniti 1-1. Non erano diffidati Incapié e Pavlovic, però vi ricordiamo che al termine della fase a gironi tutte le diffide verranno annullate, quindi se un giocatore oggi in diffida prende un cartellino giallo salterà l'eventuale prossima partita, se invece ha con un cartellino giallo non viene ammonito gli viene abbuonato. Proprio questo è una decisione della FIFA per evitare che nelle partite decisive, come è successo storicamente in altri mondiali, alcuni calciatori, magari anche alcune stelle, non possono essere della partita e quindi si annulleranno i cartellini gialli. I due ammoniti comunque non erano tra i diffidati. Attenzione Germania, limite dell'area di rigore, arriverò fino al 45esimo per comunicarvi l'entità del recupero, la pausa rinfrescante, sì, l'esultanza sui due gol, non so se si arriverà a 6, che direi che è un po' il parametro in questo mondiale dei recuperi tra primo e secondo tempo, ma lo scopriremo fra un secondo. 4 e infatti ci sta, 3 minuti per la pausa rinfrescante, 1 per l'esultanza, non ci sono state altre grosse interruzioni, giusta la decisione di Tori Penso, arbitra della federazione statunitense. 1-1 tra Ecuador e Germania, 45esimo, ancora 4 minuti di gioco. Sentiamo la situazione invece tra Curaçao e Costa d'Avorio.
1: Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, ultimo giro di lancette a livello di tempi regolamentari, poi in attesa del recupero con il direttore di gara, lo svedese Nyberg, che corregge adesso la posizione del pallone che era uscito all'altezza della linea centrale del campo. Rimessa laterale assegnata finalmente alla Costa d'Avorio, arriva anche il quarto ufficiale con tanto di lavagna a mostrare appunto l'entità del recupero stesso ai presenti e a tutti. 4 minuti anche qui, quindi possesso palla ancora, e neanche a dirlo, della formazione di Costa d'Avorio. Tentativo di lancio per Bonny, prova la finta, Bonny va via un avversario, non al secondo il pallone, viene spedito direttamente in fallo laterale. Si gioca a Filadelfia il primo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, decide il gol di Pepe al minuto numero 7. Ecuador Germania.
0: salvo ulteriori prolungamenti finirà un minutino prima questa partita, visto che anche qui sono stati assegnati 4 minuti di recupero, passato un minuto e mezzo, quindi 2 minuti e mezzo ancora di gioco a New York per quel che riguarda Ecuador e Germania, squadre sull'1-1, c'è un controllo di petto da parte di Tah, che poi è un po' ardito in questo passaggio per Kimmich, che era pressato dall'autore del gol dell'Ecuador, ossia Angulo, protegge bene l'autore del gol della Germania, Sané, il pallone che viene servito ancora centralmente per il controllo di Wirtz, che cerca un compagno vicino ma la sua sponda non è precisa, e recupera palla quindi la nazionale ecuadoregna. Ancora il retropassaggio per Ordóñez, giocatore che milita in Belgio nel Bruges, il pallone che poi viene servito per Moises Caicedo, il lancio lungo molto buono va a imbeccare Enner Valencia, che però perde un po' il senso dell'orientamento quando il pallone gli rimbalza sulla spalla e quindi riesce a rimediare su di lui Tah, ma insiste l'Ecuador, gran giocata di Angulo, dribbling, libero un compagno, pallone al centro, intervento in spaccata di Tah che va ad allontanare, insiste però ancora l'Ecuador con questo pallone recuperato a centrocampo da Vite, il tocco poi di esterno, Incapi non riesce a servire Angulo, palla che termina in fallo laterale, c'è Vite che lamenta di essere stato toccato duro, c'è però l'arbitra Tori Penso che dice al centrocampista colombiano che può rialzarsi, e quindi a rimessa laterale e in favore della nazionale di Germania che pareggia 1-1 a New York contro l'Ecuador, dopo essere andata subito in vantaggio con Sané, ha subito il gol del pari di Angulo, la rimessa con le mani, il pallone che viene ancora recuperato, rischia di incespicare Ordóñez, retropassaggio ancora per il portiere, arriva dalle parti di Pacho, gli si fa incontro ancora Moises Caicedo, Caicedo che va ad aprire sulla destra per Franco, prova a viaggiare Franco, seguiremo fino al termine questa azione dell'Ecuador, visto che mancano pochi secondi al minuto 49, perde palla l'Ecuador, può partire la Germania, allora l'azione conclusiva sarà della Germania con il cross di Raum, si coordina, stop in area di rigore, ancora per il tentativo da parte di Wirtz che cerca poi di sfondare, va a scontrarsi con il muro di maglie gialle della retroguardia ecuadoregna, esce fino alla tre quarti campo il portiere Neuer, il pallone che arriva a Pavlovic, Pavlovic ancora per Mecha, Mecha il tocco per Havertz, Havertz ancora per Sané, vediamo se ci sarà tempo per quest'ultima azione, l'intercetto da parte dell'Ecuador, l'arbitro che interviene, fischia la fine del primo tempo, Ecuador 1, Germania 1 per i gol dopo un minuto di Sané della Germania, il pareggio all'ottavo di Angulo, per il finale di primo tempo di Curaçao Costa d'Avorio Giovanni Scaramuzzino che poi restituirà la linea agli studi Radio Rai di Dallas.
1: 30 secondi al termine, anche qui sono stati concessi 4 minuti di recupero. Io ricordo il punteggio: Curaçao 0, Costa d'Avorio 1. Ma l'isola di Curaçao prova in questa fase finale di partita, relativamente al primo tempo, a spingersi in avanti. Ha conquistato un angolo dopo l'altro, sono 4 in tutto. Ha retto bene però la difesa della Costa d'Avorio con il portiere Yahya Fofana, che non ha dovuto disimpegnarsi in interventi molto difficili. Tentativo adesso di testa ad opera di Dagari, c'è due, il pallone poi allontanato, finisce a terra Pepe, l'autore del gol, Pepe anche unico giocatore ammonito per il classico pestone nei confronti del migliore da parte del Curaçao, ci riferiamo a Chong, il centrocampista abile in fase di ripartenza, abile palla al piede in corsa, quando riesce a prendere velocità non è facile da stoppare, tentativo appunto di testa da parte di Pepe che finisce a terra, l'intervento è stato giudicato regolare e arriva anche qui il duplice fischio allo stadio di Filadelfia, il parziale all'intervallo Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, decide il gol di Pepe al minuto numero 7, l'assist da sinistra raso terra di Yann Diomandé, da rivedere però il posizionamento dei tre centrali difensivi di Curaçao, Gari, Obispo e Floranes, che hanno consentito all'avversario, al giocatore del Villarreal Pepe, di verticalizzare l'area di rigore, di impattare di sinistro sul pallone che in diagonale non ha lasciato spazio a alcuna possibilità di intervento da parte di Roma. Curaçao 0 Costa d'Avorio 1, in attesa del secondo tempo. Linea allo studio.
4: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
5: Non è un segreto.
6: San Benedetto!
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Ed eccoci a voi dagli studi di Dallas nell'intervallo di queste due partite della terza e ultima giornata del girone. E secondo quello che ci hanno raccontato Giovanni Scaramuzzino e Giuseppe Bisantis, parto dal primo perché è sempre più concreto il sogno della Costa d'Avorio. Al momento avanti gli elefanti africani contro Curaçao, ma la gara è ovviamente ancora aperta visto il parziale risultato di 1-0, 1-1 invece tra Germania ed Ecuador, il che in questo momento andrebbe a generare questa classifica: Germania prima, 7 punti, ma già matematicamente qualificata come vincitrice del raggruppamento, e sarebbe seguita proprio dalla Costa d'Avorio con 6 punti, l'Ecuador a 2 con una differenza reti meno 1, difficilmente potrebbe ambire in questo caso a un pass per le migliori terze, decisamente sarebbe eliminato Curaçao, ma c'è ancora un tempo da giocare con i risultati aperti più che mai, reti tutte nei primi minuti, magari arriveranno anche negli ultimi. Andiamo a Roma, GR1, Saxa Rubra, e poi ripartiamo con tutto il mondiale minuto per minuto.
9: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: R1.
14: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto, 188 al momento i decessi accertati, tra questi anche un italo venezuelano di 56 anni, oltre 40.000 le persone che risultano ancora disperse.
15: La conferma arriva dalla Farnesina. Il nostro connazionale è stato travolto dal crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dalle due violente scosse di magnitudo superiore a 7 che alle 18 di ieri, ora locale, hanno devastato l'area nord-occidentale del Venezuela. Sono oltre 140.000 gli italiani con doppio passaporto presenti nel paese. Si teme possano essere nella lista dei dispersi, che si allunga di ora in ora. Si scava senza sosta sotto le macerie delle decine di edifici crollati, soccorsi resi difficili anche dal blackout dell'elettricità e delle comunicazioni, oltre che dalle continue scosse di assestamento. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale, che dunque è stato chiuso. Tre fratellini sono stati estratti vivi dal cumulo di calcinacci in cui era collassata la loro casa. La presidenta d'interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. In moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, il Vaticano ha donato 100.000 euro, gli Stati Uniti invieranno 150 milioni di dollari in aiuti. Valentina Isa, GR1.
14: Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali, sottolinea il presidente Macron. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, aggiunge la premier Meloni. Sul Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto in Iran e si è detta d'accordo con quanto dichiarato dal ministro della difesa Crosetto, che ha replicato duramente alle affermazioni del segretario della NATO, dicendo che rischiano di provocare conseguenze sul piano internazionale. Rutte aveva parlato di centinaia di aerei americani decollati dalle basi italiane. Chiara Petrolini è lucida e determinata, è quanto si legge nelle motivazioni con cui la Corte d'Assise ha condannato la giovane donna a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del figlio nato nell'agosto del 2024 e sepolto in giardino dopo il parto. Petrolini era stata invece assolta per l'omicidio del primogenito nato nel maggio del 2023. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa, le temperature al suolo sfiorano i 50 gradi, e quanto emerge dalle rilevazioni satellitari del programma Copernicus: oltre 200 le vittime in Spagna, in Francia è deceduto un bimbo di 3 anni, in Italia sono 17 le città da bollino rosso, domani saliranno a 18, il picco è atteso tra domenica e lunedì. Ascoltiamo qual è la situazione a Torino.
5: Al triage del Maria Vittoria a Torino il via vai di pazienti è continuo. Le chiamate d'emergenza ai pronto soccorso di tutta Italia sono aumentate in pochi giorni del 15%. Qui la situazione è sotto controllo, ma la città resta infuocata. Il termometro è bloccato sui 34-35 gradi, 40 quelli previsti nel weekend. Nella sala d'attesa l'aria condizionata funziona, ma molte case non hanno la stessa fortuna. E poi continuano i blackout dovuti al sovraccarico energetico. Sono decine in tutti i quartieri della città, centinaia alle famiglie senza corrente mappate dai reti dall'inizio di questa asfissiante ondata di calore, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto le persone più fragili. Appartamenti senza luce, anziani e disabili bloccati al quarto, quinto piano senza refrigerio per ore. La consulta per le persone in difficoltà ha lanciato un appello: Iren istituisca un numero d'emergenza per dare supporto a tutti i soggetti a rischio. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
14: È tutto, la linea torna al calcio, buon ascolto.
6: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Poco meno di 2 minuti allo scoccare delle 23 ed eccoci ancora pronti da Dallas. Tutto il mondiale minuto per minuto. Siamo nell'intervallo delle 2 gare della 3ª e ultima giornata nella fase a gruppi per il girone E. Vado a ribadire quello che è accaduto da una parte e dall'altra, a Filadelfia come a New York. In realtà quello che è accaduto nei primissimi minuti, perché per quanto riguarda la gara del MetLife, lo stadio che ospiterà la finalissima del 19 luglio, 1-1 tra Ecuador e Germania. Sané subito ha risposto pochi minuti dopo al 9° Angulo per i sudamericani. Tra l'altro, a suon di statistiche, la FIFA ci ricorda che continua ovviamente il testa a testa tra Brasile e Germania nella classifica dei gol realizzati nella storia della Coppa del Mondo. Sono anche le 2 nazionali banalmente che possono vantare più partecipazioni in questo istante, con il gol di Sané per la Mannschaft. Brasile 244, Germania 242, e siamo certi che ve ne racconteremo altre nel corso di questo mondiale. Per quanto riguarda invece l'altra partita, con la Costa d'Avorio avanti 1-0 su Curaçao, decide il gol di Pepe per gli elefanti, che possono continuare a cullare il sogno di una qualificazione, perché classifica in tempo reale, come dicevo prima della GR1, sono proprio gli ivoriani al secondo posto di una graduatoria che sarà certamente guidata dalla nazionale tedesca. Prima di tornare da Giuseppe Bisantis e Giovanni Scaramuzzino per un rapido commento, poi per i secondi tempi, come da prassi, una rapida occhiata a quello che accade poi nel resto del pianeta mondiale. Dicevamo nella prepartita che siamo alla vigilia di una sfida molto attesa, e per il livello tecnico e per chi andrà a decidere poi la squadra primatista nel girone I, ovviamente la seconda di conseguenza, e quindi una serie di accoppiamenti molto importanti anche nell'ottica del tabellone. Sto parlando di Norvegia-Francia, che si giocherà domani a Boston alle 21, e noi apriremo i battenti alle 20:30 su Radio 1 per raccontarvi la partita. Ci sarà anche Senegal-Iraq in contemporanea, però al di là dei motivi tecnici, vigilia molto complicata, molto difficile per la nazionale francese, soprattutto per Didier Deschamps, che, come raccontavamo nei giorni scorsi, è ritornato in patria, è ritornato in Francia per un gravissimo lutto, la scomparsa della madre. Dunque in panchina ci sarà il vice De Bleu, Guy Stéphane, che è andato anche oggi in queste ore proprio in conferenza stampa. Ovviamente ha voluto ribadire il più grande cordoglio nei confronti di Didier Deschamps. Non è il mio posto stare qui davanti a voi, ha detto ai giornalisti, perché io sto generalmente sul campo di allenamento, non davanti ai microfoni, preparo l'attrezzatura, aspetto i giocatori. Siamo sì in una situazione difficile a livello psicologico e dobbiamo portare a termine questa terza partita, che poi è anche la più complicata di gran lunga dal punto di vista tecnico. Si è parlato anche di calcio con Guy Stéphane, vice di Deschamps, e domani lo sostituirà in panchina, perché a proposito di formazione non ci sarà il centrale Saliba e dunque a far coppia con Upamecano nella difesa transalpina dovrebbe essere Lacroix, il difensore del Crystal Palace. Poi gli incroci di destini all'interno dei mondiali non mancano mai. Mi viene in mente che nel prepartita di Ecuador-Germania abbiamo parlato soprattutto, tra le altre cose, di Deniz Undav a 30 anni, decisivo in questo mondiale come non era mai capitato, peraltro sarà trentenne il giorno della finale, singolare coincidenza, guardate un po', il 19 luglio, non è ancora entrato in campo, chissà se lo farà nel corso del secondo tempo. Dunque a 30 anni, prima grande esperienza da protagonista, a 30 anni si chiude invece il percorso con la sua nazionale, quella della Repubblica Ceca, eliminata ieri sera, di Patrick Schick, giocatore che abbiamo ben conosciuto nel nostro calcio in tre stagioni tra Roma e Sampdoria e Roma, appunto in questo ordine cronologico, anche insomma con non pochi gol, e con grande delusione ha detto sì, lascio qui la nazionale. Ovviamente è stato un percorso di gioia, di emozioni, di delusioni, però è anche vero che sento di dover dire che la nostra squadra negli ultimi anni ha dato meno di quanto si potesse attendere, e quante volte lo abbiamo detto, è una generazione ben diversa da quella di tanti giocatori della Repubblica Ceca che hanno militato poi anche nel nostro calcio, Pavel Nedved in primis, ma non solo, e che hanno comunque regalato soddisfazioni proprio a questa nazionale. Tra un paio di minuti, è molto abbondante direi, si torna in campo, quindi abbiamo il tempo di commentare quello che è accaduto nei primi tempi di queste due sfide del girone e comincerei da Giuseppe Bisantis, che sta seguendo Ecuador-Germania e tornerà a farlo tra pochissimo per il secondo tempo. Giuseppe, come raccontavi, avvio spumeggiante, poi la gara si è un po' seduta, si è un po' arenata in qualche modo. È anche vero che a fare la partita dovrà essere soprattutto l'Ecuador, perché la Germania, mille volte l'abbiamo detto, e i due punticini in graduatoria sudamericani non basteranno mai e poi mai. Secondo me, mi sbilancio in una previsione, penso abbastanza facile, a occhio.
17: Penso di poterla confermare, perché già se pensi ce ne sono già a tre davanti, c'è un'ipotesi di passare con due punti, teoricamente anche con uno, ma è davvero lontanissima, lontanissima, quindi l'Ecuador deve fare un altro secondo tempo, o la va o la spacca, cercare di ribaltarla la situazione. Per il resto sì, è come hai detto tu, 10 minuti scoppiettanti con il pronti via, gol di Sané dopo neanche 2 minuti, proteste dell'Ecuador, ma l'arbitra statunitense Tori Penso ha confermato la bontà del gol, si parlava di un gioco pericoloso di Pavlovic che ha fornito l'assist a Sané, però dopo neanche 6 minuti è arrivato il gran gol di Angulo che ha portato alla parità, e poi poco, gara spezzettata, non particolarmente brillante, i tifosi si divertono ballando la Macarena, un evergreen, ma le squadre stanno rientrando in campo. Vi dico subito che ci sarà una novità nella Germania, perché con la maglia numero 16 entrerà Angelo Stiller, giocatore dello Stoccarda, quindi chi si aspettava l'altro Stoccarda, Undav, non resterà deluso almeno per il momento. Esce Pavlovic, che è uno dei giocatori ammoniti. A te Guido.
8: Grazie Giuseppe, non ci sarà contemporaneità anche questa volta, mi sento di prevederlo, seppur insomma c'è un minimo sfasamento tra le due partite. Giovanni Scaramuzzino, un fotogramma davvero anche con te, perché la Costa d'Avorio avanti è ben avviata verso un traguardo storico, poi se Curaçao, come dicevamo alla vigilia, vuole trasformare il suo sogno davvero nell'impresa delle imprese, e allora lo capiremo nel secondo tempo in un flash.
18: Beh, se flash vuoi, Curaçao 0, Costa d'Avorio 1, decide il gol di Pepe al minuto numero 7, linea Dallas.
8: E mi hai preso in parola, devo dire. Allora si riparte con il rimbalzo di linea e dunque, come ribadisco, ascolterete per Ecuador-Germania Giuseppe Bisantis e per Curaçao Costa d'Avorio Giovanni Scaramuzzino. Si ricomincia, noi ci risentiamo praticamente poco dopo la mezzanotte ormai, soltanto per i saluti dai nostri studi di Dallas. Si ricomincia tutto il mondiale, minuto per minuto.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Le partite.
17: Nuovamente collegati con i mondiali nordamericani, è tutto pronto a New York per l'inizio del secondo tempo di Ecuador-Germania, 1-1 alla fine del primo tempo, vantaggio tedesco con Sané, dopo 1.5 minuti pareggio di Angulo, dopo 8 minuti una novità nella Germania, ve l'avevamo preannunciata nel precedente collegamento, l'ingresso in campo del centrocampista dello Stoccarda Stiller, per lui è un debutto alla mondiale e va a prendere il posto di Pavlovic, che ha sì fornito l'assist in l'occasione del gol, però nel finale era stato anche ammonito dall'arbitro statunitense Tori Penso, inizia il secondo tempo e quindi per non correre rischi Nagelsmann ha preservato il suo centrocampista, il centrocampista del Bayern Monaco. Allora, a parte questo cambio, non ce ne sono stati altri. Andiamo quindi a riepilogare le formazioni. L'Ecuador che indossa la maglia gialla con
20: Radio Italiana 531.
21: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
22: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

favole che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 26 giugno, Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Hoods Road, Vale Park and Springback Road, Clapham.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Eccleston, Loughlea, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 26 giugno, Blacks Road, Gillis Plains, Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Hoods Road, Vale Park and Springbank Road, Clapham.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
6: Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì. Mi han detto aspetta che
4: arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso non penserò più a te, forse mai più.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

amato è sempre meglio esserci, con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili. Accendi un cero che l'amore muore.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia.

0: La fantasia.
1: Radio Italiana 531.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè,

0: Poi, musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
0: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
2: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
5: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276601 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: venerdì 26 giugno: Blacks Road, Gillis Plains; Briar Road, Felixstowe; Gorge Road, Athelstan; Hoods Road, Vale Park; and Springbank Road, Clapham.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury's, McGill, Campbelltown, Rostreva, Athelstan, Loughlin, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 24 giugno a martedì 7 luglio. Pasta de cecco, $2.95. Pomodori pelati o cubetti Siena, 400 grammi, $1. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Formaggio pecorino Leonardo, $23.99 al chilo. Costolette di maiale o pork ribs, $16.50 al chilo.
4: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.